0: giornata. R101, la radio che ti fa stare bene.
1: R101.
0: R101.

0: A proposito di grandi kermesse, si è chiuso questo vertice NATO, insomma, in cui c'era grande attesa, l'ha fatta ovviamente da padrone mediaticamente Donald Trump, che ve lo dico a fare, e c'è stato un pezzo del Wall Street Journal interessante, curioso, perché praticamente spiega come tanti leader europei comunicano con lui via social o via messaggio. Allora, dice che per essere incisivi gli scrivono i temi che hanno più a cuore, glielo scrivono in caps lock, in maiuscolo, perché avete visto quando lui scrive sui suoi social
1: è sempre in maiuscolo,
0: è quasi sempre
1: che,
0: in maiuscolo,
1: che sottintende nell'etica
0: piccolo,
1: no,
0: diciamo.
1: Sottintende equivale all'urlare,
0: sì, ecco, all'urlare,
1: che equivale all'urlare quando scrivi qualcosa in maiuscolo.
0: Boh, la cosa curiosa è che c'è il primo ministro norvegese che ha un tacito accordo col suo omologo finlandese, che quando c'è qualche cosa da dire per quanto riguarda l'area scandinava, gli fa scrivere dal numero del finlandese, perché ha paura che scrivendo lui, il primo ministro norvegese, Trump gli ritiri fuori la roba del premio Nobel che l'ha
2: Allora,
0: scrivigli te, così almeno a te lui questa cosa non te la dice. E poi c'è stato il battutone del vertice NATO. E a un certo punto c'è stata questa conferenza stampa insieme a Volodymyr Zelensky, il premier ucraino.
3: Che lui ha chiamato in un altro modo a un certo punto.
0: Sì, vabbè, ha detto anche la Repubblica Islamica del Giappone ieri.
3: Chiamato Putin comunque, Zelensky.
0: Ecco, appunto, questo mi era sfuggito. Fatto sta che a un certo punto davanti a tutti gli ha detto: Volodymyr, qui bisogna incontrarsi, dovete fare un vertice a Mosca, te la sentiresti di andare a Mosca? E Zelensky gli ha detto: no, è un postaccio, ultimamente ci sono molti droni ucraini.
3: Zelensky, sì, prontezza di riflesso, esatto,
0: sì, l'umor nero, ma ricordiamo Zelensky che ha un passato come comico, perché è una sorta
3: attore,
0: Beppe Grillo, diciamo così, che ce l'ha fatta.
1: Però
0: poi,
1: cos'è che ha detto alla fine? Politico. Che o gli diamo una fetta di Groenlandia o ritira i militari dall'Europa.
3: I temi ricorrenti di Trump. Esatto.
0: Quelle cose che uno ogni tanto riciccia, diciamo. Sì,
2: è tutto molto bello,
1: è tutto molto bello. Se non fosse noioso poi ultimamente, perché se gli togli fantastico, grandioso, bellissimo, i suoi discorsi durano 3 minuti invece che 90. Vabbè,
0: è un po' l'uomo dei superlativi.
1: E anche questo è il paradosso di cui si parla oggi, no? Tra il dire e il fare c'è di mezzo il reale atteggiamento delle persone.
3: Le cose assurde che vi riguardano ce le state raccontando al 331 80 90 101. Sentiamo.
4: Ciao banda, il mio paradosso è che potrei ballare per 4 ore di fila, io ballo latinoamericano, attività aerobica, ma non fatemi correre per nemmeno 1 metro, potrei schiantarmi per terra.
1: Davvero?
3: Ci sono degli esercizi fisici, fare le scale ad esempio, anche per chi è allenatissimo ogni tanto si arriva su che
2: sei spompato,
3: con la lingua per terra.
1: Quindi anche quello che è sportivo di suo, che corre, che
3: determinati
1: corre,
3: movimenti, sì,
1: no, non
3: io
1: li
3: la
1: fai.
3: Bicicletta in salita, ma neanche 30 centimetri posso fare, la porto dietro.
2: Però ti butti col paracadute, cioè sei spericolata, poi in mezza
3: sportiva,
2: salita,
3: ma no, la bici in salita mai.
1: Notiamo che in tanti vi siete buttati sul cibo e sulle incoerenze vostre relativamente al cibo, ma ci piacerebbe qualcosa di un pochino anche diverso,
0: di,
1: no?
0: Di esistenziale,
1: dei vostri atteggiamenti, che so, sono tanto ordinato e poi invece non mi viene il paracadute. Che
0: beh,
1: idiota,
0: dobbiamo
1: anch'io
0: fare tutto noi,
1: esatto, appunto.
3: Ho un sacco di soldi ma mi vesto sempre con gli stessi 3 abiti,
1: esatto,
3: cose
1: esatto,
3: così.
1: Esatto, sono generoso ma non offro mai un caffè, potrebbe dire Cristiano.
3: C'è chi è nato a Massa e non mangia alcun pesce, tranne il tonno, dice, ma rigorosamente in scatola, Marco,
1: certo,
3: da Massa Carrara.
1: Ma sentiamo cosa avete detto.
5: Buongiorno R101, Antonio da Taranto. Per me il paradosso è che odio il basilico, lo tolgo dalla pizza, lo tolgo dal sugo, lo tolgo dappertutto, però adoro il pesto.
1: Sì.
5: Ciao!
0: Vabbè,
3: assurdo,
0: abbastanza. Sì, comunque anche mia figlia, ripensandoci bene, lei gli fa i pasta al pomodoro, la pizza, la cosa, e poi i pomodori,
1: sì,
0: però gli schifa.
1: Non è tua figlia,
2: giusto? Ma non dirglielo così in diretta.
0: Oggi, ragazzi, era oggi il giorno in cui dovevo saperlo.
6: Scusa,
0: prima
6: posso
0: poi
6: dire una cosa, ragazzi? Sì. Sono sempre Antonio. Ma la cosa più assurda, sapete qual è? Io adoro l'odore della benzina,
2: Sì.
6: Però l'ho assaggiata, fa schifo.
2: Ma no!

0: Allora,
1: quali dici giocatori meglio che hai giocato?
2: Spiega i giocatori meglio che, che hai giocato.
1: Frase storica.
3: Hai giocato con.
1: Iconica. No.
0: Spiegaci tu il significato esatto della parola paradosso, dai.
2: Che praticamente. È legata al calcio, non lo dice la parola stessa.
3: Certo, sì. È Buffon in mezzo alla strada che fa rallentare il traffico.
2: Che ti va addosso, no?
0: Certo.
1: Allora, un esempio arriva subito al 331 80 90 101. Tra l'altro c'entra un tuo ex collega, sentiamo.
4: Il paradosso è Adani che spiega di calcio e quando giocava lui era peggio di tutti gli altri.
2: È vero.
5: Ma che senti, vuol dire?
2: Come ti permetti? Come ti permetti un percorso?
1: Io
2: un percorso.
1: Abbiamo lei Adani a casa di Riccardo Russo.
0: Adani ieri Aldo Grasso sul Corriere scriveva che tu, Pardo e pochissimi altri siete riconosciuti, perché una volta le voci della radiocronaca, della telecronaca, davi subito una faccia a queste voci perché erano molto popolari, erano molto riconoscibili. Ora sono un pochino tutti piatti, tutti uguali, e quei pochi che si salvano in termini di riconoscimento immediato siete tu e l'ho appena detto, non me lo ricordo già più.
2: Pardo.
0: Esatto.
5: Perché io non do mai in escandescenze dopo il gol, soprattutto di Leo Messi.
2: Escandescenze, come ha detto
6: è Bizzotto, cioè Rimedio alla Rai, che l'altra sera dopo l'ennesimo esploit vocale di Adani a un certo punto gelidamente gli ha detto: va bene, adesso vediamo il replay del gol in silenzio.
1: È vero, non devi parlare. Altri paradossi vostri, le cose che proprio non c'entrerebbero niente con voi, sentiamo.
7: Buongiorno Vanda, Roberta da Pistoia. Il mio paradosso è questo: io non mangio nessun tipo di formaggio, però mangio la pizza e le lasagne dove ci sono sia la mozzarella che il grana. Vale a capire perché, non lo so, se le metto in bocca singolarmente o a crudo non le sopporto proprio. Ciao, un bacio a tutti.
1: Un esempio calzante.
0: Formaggio per formaggio no. Anzi, però calzomante. Poi lo mette sul pesce.
1: Esatto. E io i pomodori crudi non li mangio, ma i sughi in tutte le salse.
0: Vedi? Questo è un paradosso. Cristiano, tu? No. Ne hai uno tuo?
6: No, pensavo a quella di mettere formaggio sul pesce, quello non è un paradosso, quella è una stronzata.
0: Tu ridi.
1: Ragazzi, io ne ho uno in casa che è veramente impegnativo.
6: Fare i nomi, ciccia.
0: No, dillo, me l'ha raccontato
1: 50 gradi e un ventilatore. Questo è il titolo.

0: Ciao banda, Mario da Reggio Emilia. Il mio paradosso è che io sono geometra, sono 35 anni che lavoro come geometra e soffro di discalcolia, quindi faccio su dei casini impressionanti e non immaginate che fatica devo fare.
1: Ottimo.
2: Sei tu che mi hai fatto la scala di casa che ha due gradini che non tornano.
3: Mamma mia.
4: Ragazzi, invece gioco a tennis, guardo la pallavolo, il calcio non lo seguo, ma sto guardando i mondiali. Ciao.
1: Mi infilo al volo solo per descrivere questo amico che dice: non so nuotare, ma faccio il subacqueo.
2: Attimo!
1: L'ha scritto lui.
2: È vero.
5: Sì. Vabbè, mi infilo io invece perché se segue i mondiali vuol dire che possiamo aggiornare un po' qualche curiosità. Allora, abbiamo Leo Messi che rischia di diventare il capocannoniere più vecchio della storia dei mondiali. Davor Zucker nel 98 vinse la scarpa d'oro riservata ai cannonieri dei mondiali a 30 anni, lui ne ha quasi 39, quindi parliamo di quasi 10 anni in più. Eredità regolamentare che ci porteremo dietro da questo mondiale. Ha fatto discutere il caso del paraguayano che coprendosi la mano aveva forse detto qualcosa a un collega turco e per questo è stato espulso. In Italia non ci sarà questa regola, quindi si potrà continuare a confabulare
1: tranquillamente. Mettersi la mano davanti.
5: A mettersi la mano. Okay. Mentre invece io personalmente sono contento, sarà allargata la giurisdizione del VAR anche sui calci d'angolo. Prima se la palla andava in corner e magari l'arbitro aveva sbagliato la valutazione perché magari ce l'aveva buttata l'attaccante, non il difensore, stavolta dal prossimo campionato si potrà intervenire, quindi il VAR potrà stabilire anche rivedere la giustezza dell'attribuzione di un calcio.
1: Quindi è verosimile che una partita avrà più interruzioni.
5: Questo sicuramente, insomma, perché comunque è una cosa che accade abbastanza spesso. La Germania, una delle grandissime delusioni di questo calciomercato, riparte in panchina da Jürgen Klopp. Jürgen Klopp, e invece menzione per gli animali veggenti che hanno fatto anche la storia di alcune edizioni passate, come non citare il celebre polpo che nel 2010 indovinò ben 7 partite su 8, compreso il risultato della finale, che morì su un letto di patate 3 mesi dopo
6: la fine. Non l'aveva previsto.
5: No, questo non l'aveva previsto. Invece nel 2010 poi fu un po' offuscato, diciamo, nella fama dal polpo Paul medesimo. Ci fu anche un parrocchetto che è un
2: pappagallo,
5: di origine malese, che addirittura indovinò tutti e 4 i risultati di tutti e 4 i quarti di finale.
1: E quest'anno non c'è neanche una nutria,

0: quando sono con qualcuno e lo vedo sempre col telefono in mano e sempre costantemente connesso, ha sempre il telefono e poi lo chiami e non ti risponde. Ciao, grazie da Bari.
1: Ciao, grazie.
2: È impegnato con altri.
3: Paradosso abbastanza diffuso, sì, devo dire. Sì.
2: Ce n'era uno carino che però è scomparso da questo elenco.
4: Buongiorno banda, il mio paradosso è che amo tutta la frutta, ma separatamente odio le macedonie. Ciao, buona giornata.
1: È vero, è comune anche questo.
2: Ama la frutta ma odia le macedonie.
3: Ce n'è di gente.
2: È strano.
3: Abitata.
1: È strano. Sì, ci sediamo sul tronco davanti al fuoco, al falò di confronto.
5: Mia moglie è fedelissima ma guarda Temptation Island. Questo è un paradosso.
6: Temptation Island. Benvenuti all'interno dei sentimenti nel viaggio del viaggio dei sentimenti all'interno del viaggio dei sentimenti.
5: Sì, vabbè.
1: All'interno del corpo di Leonardo Fiaschi c'è Filippo Bisciglia, reduce dalla terza puntata di Temptation Island.
6: Questa è una trasmissione che gira intorno a un falò e un paio di corna. Ci fa sempre più calda la questione sentimenti. Gregorio Simon Maria è disperato. Gregorio Simon Maria.
2: Simon. Sono in tre, quindi.
6: Samantha, nel gioco riconosci il tuo partner dalle parti del corpo, non ha riconosciuto Simon e ha confuso i suoi polpacci con quelli del single di da 30 minuti Paolo Dini.
5: No, come fa? Sì.
6: Samantha è stanca dei litigi, è stanca perché si è fatta 17 giorni in fila per andare al concerto di Ultimo, annullando appuntamenti importanti come l'estetista per mettere il fissante alle unghie.
1: Oi.
6: Se ne saranno accorte le 250.000 persone nelle unghie poco curate? Dall'altra parte Riccardo Russo nel villaggio dei single cerca di conquistare Sabrina Bamba, che è una ragazza...
5: Attenzione, attenzione.
6: Una ragazza di 28 anni che vive a Ibiza 11 mesi e lavora come ragazza immagine in uno studio dentistico per un mese.
5: Bello.
6: Sì. Riccardo l'ha cantato per la 49esima volta Certe notti di Ligabue.
5: Sì, è vero, è tutto vero.
6: Senza ottenere risultati.
5: Come
6: il motto di Sabrina è l'erba di vicino non gira mai.
5: No.
6: Cristiano Militello è affascinato da Jasmine Lorenza.
1: Okay.
6: Lei
1: Jasmine
6: le ha detto
1: roba.
6: Il mio paradosso è la maionese, senza motivo.
5: Così.
6: Dall'altra parte, a concludere, c'è Chiara Tortorella che non riesce a accendere il falò di confronto perché il ventilatore che le ha regalato il suo partner continua a spegnere la fiammella.
1: Esatto. Grazie Filippo.
5: Grazie.
1: Che bello ritrovarti qua. Oh, lunedì va in onda la prossima puntata, diciamo anche noi. Mi raccomando, non perdetela.
2: Scrivilo Peppino. Lunedì a che ora?
1: Alle 21:30.
2: Lunedì 21:30.

0: niente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: Sei sede anche per ammirare i nostri balletti che ormai sono diventati un cult anche su Instagram, vero Paolo?
2: Certo che sì.
3: Sempre
1: ieri
3: più brutto.
1: No,
3: bello
1: TikTok.
3: Quello di ieri, bello.
1: Io e Paolo Dini.
2: E la gente si chiede: ma come fate ad essere così divertiti? Ci
4: ma
2: pagano.
4: Non ce l'avete una famiglia.
1: No, abbiamo un Instagram della radio con il nostro social media manager che ci tira in mezzo a fare anche queste cose. E voi grazie che ci commentate.
2: Un amico, un coscritto mio, l'ha messo sul gruppo della classe. Mi ha
4: fatto bene.
2: Arrivare a 60 anni per fare ste figuracce.
4: Ha fatto bene.
1: Puoi spiegare a Paolo la funzione del balletto unito a un altro video di due bambini.
2: Ci ha messo mezza giornata a spiegarmela.
4: Va bene, io faccio presente che da poche ore nello statuto della mia regione, la Toscana, esiste, così come nella Costituzione americana, il diritto alla felicità.
2: Sì.
4: Quindi io avevo intenzione ora, dalle 8 alle 8 e un quarto, tutte le mattine, di fare ricorso
1: contro
4: la mia regione.
2: Alla Corte Suprema.
4: Certo.
2: Bello.
4: Ecco, quindi è chiara, occhio come ti muovi. Perché
2: la Corte Suprema, lo sai, è composta da 4 giudici livornesi e 2 pisani.
1: Invece qua abbiamo un giudice di gara. È stato prescelto
3: chi?
1: Giorgio Mastrota.
5: E allora amici, oltre ai materassi io vi offro anche 4 pentole e soli 2 coperti.
1: Ma perché c'è l'hard rock sotto?
5: Non lo so, viene meglio la promozione.
1: Giorgio Mastrota dice la canzone. Il delirio. Allora, a casa di Riccardo Russo, Giorgio Mastrota pronto a giudicare gli sfidanti.
2: Scusa,
1: che rispondono.
5: Sì. La canzone stava già, oppure
1: è bellissima.
2: Ho capito, però si capisce poco, devi spiegare cosa dice.
1: Ma Giorgio Mastro!
2: Ho capito, adesso ho capito.
1: Perché? Perché ho cenato col mio materasso, ho conosciuto il suo cuscino di primo grado ieri sera. E ecco, siamo partiti da qua. Ora tocca a voi, cominciamo così.
6: Ma a cena ai tuoi amici hai servito la carbonara con il guanciale?
1: Certo.
6: Ciao, Andrea da Padova.
1: Andrea!
4: Il sapido Andrea da Padova.
2: Il sapido Andrea, sentiamo.
1: Vai!
7: Buongiornissimo per il Tortorella Challenge.
1: Ciao.
7: Io invece ho chiamato i vigili perché ho visto una persona sdraiata sul mio letto. Gli hanno fatto la multa per occupazione di lenzuolo pubblico.
2: Mamma mia.
7: Francesco da Bra.
5: E allora Dabra. Siccome chiama da Bra, noi gli regaliamo un topper spiumato.
2: Certo, gli richiamo anche la macchina.
4: Ma vai a staccare la corrente.
5: Grande.
2: Cos'altro c'è in
1: più? Terzo sfidante.
8: Ciao Chiara, ciao Ban.
1: Ciao.
8: Ho scoperto che esisteva il telefono anche ai tempi dei dinosauri.
1: È vero?
8: Il pronto Sauro.
1: Dio.
8: Alessandro da Brescia.
2: E anche Brescia ce la siamo giocata.
3: Sì.
2: Brescia è stata capitale della cultura, ti rendi conto?
1: Si sente, si percepisce.
2: Sì, avanti.
9: Attenzione, signore e signori, oggi da Veloglia si gioca la finale dei mondiali del 2006.
2: Grande.
9: Parte Pirla dalla bandierina. Materassi, gol! Marco Materassi.
1: Sì.
9: Ciao da Peppe da
1: Ciao
9: Napoli.
1: Ciao Peppe da Napoli.
2: Quando ha colpito di testa e ha buttato Zidane in rete, giusto?
4: Sì. Sì, no, quello un po' dopo, insomma. Amiamo la costruzione di Beppe da Napoli, dai.
2: Sì,
1: molto,
2: sì.
1: Molto.
4: Bravo.
1: E adesso un'ultima coppia, mamma e piccina, le abbiamo già conosciute, tornano a trovarci.
10: Ah. Ciao Chiara.
1: Ciao.
10: Per il Tortorella Challenge.
1: Ciao.
11: Chi sei?
10: Chi sei?
1: Non ricominciate.
11: Come ti chiami, no, di nuovo?
2: Ah, sono loro.
11: Dai, chi sei?
10: Ida.
2: Ida.
10: Da Milano. Ho 6 anni.
11: Dai, la battuta, amore.
10: Un orologio, dice un'altra. Un altro orologio.
1: Sì.
10: Vuoi una tic-tac, tic-tac, tic-tac, tic-tac,
3: bella.
10: Tic-tac, tic-tac,
11: tic-tac. E
1: voi. Io voglio passare una mattina con queste due ragazze.
4: Accomodati. Lei non è Essa. Ida, è Rida da Milano.
3: Ida.
2: Oh mamma mia.
5: Rida lei. Per voi. 40 e 4 di questi 3 materassi.
3: Questo è il baffo.
1: È arrivato il baffo, ma lei scusi, non c'entra niente, c'è già Mastrota.
3: Oh, si sta strozzando davvero, ragazzi.
4: Sta morendo.
3: Si sta strozzando
1: lui
3: davvero.
1: Entra nel personaggio talmente tanto.
3: No, dai, sta vomitando. No. Allora,
1: c'è qualcuno a Livorno che
3: io vado avanti io Mastrota.
4: Vabbè. Potete chiamare il 118.
2: In questo quarto d'ora vomita uno, vomita un altro.
3: Sì, è uguale.
5: Quindi, oltre ai materassi, ma vi posso offrire anche un cuscino con cambio Shimano. And the winner is.
9: Attenzione signore e signori, oggi da Veloglia si gioca la finale dei mondiali del 2006, parte Pirla dalla bandierina, Materassi, gol di Marco Materassi. Quello... Ciao da Peppe da Napoli.
2: Peppe da Napoli, quello che ho capito ora è che voleva essere l'imitazione di Pizzu.
3: Di Pizzu, certo.
4: Dobbiamo far sentire un'altra volta.
2: Preciso.
4: Nel frattempo Leonardo Fiaschi si è trasformato in taffo da crema.
1: È morto. Tutto bene Leo, facci sentire.
3: Aspetta.
4: Sei vivo?
1: Sto bene.
12: Sì. Ragazzi, vi invito tutti quanti, anche gli ascoltatori, provate a fare l'imitazione da baffo da crema.
3: No, non fatelo a casa.
12: Fatelo tutti, anche voi non ora fatelo. In onda, anche... e ditemi se dopo tre secondi non vi andate a vomitare.
4: Anche voi bambini, dai, su.
12: Tutti, fatelo, mandate un messaggio. Voglio sentire un audio con l'imitazione di Roberto da crema.
5: Certo.
12: La voglio sentire.
5: Certo.
1: Fermi tutti, anche perché tra poco vi dovete concentrare per urlare cosa? Un'altra cosa qui su R101. Dopo la vittoria di Francesco torniamo a Napoli, alla banda. È finito il challenge ma torna domani alle 8. State con noi.

0: 301, voglio regalo!
1: Tieni il regalo!
2: Dammi il regalo!
0: Dammi il
2: regalo!
3: R101,
0: dammi il regalo! R101,
3: a chi è?
0: Dammi il regalo!
3: Ah, il baffo! Anche qua! Dai!
4: Chissà chi è arrivato per primo, lo scopriamo subito!
5: R101, dammi il regalo.
4: Anzi, si parte dalla terza posizione. Chi è arrivato? Lilli, per vincere Salda Vinci.
6: R101, dammi il regalo.
3: Peccato. Di poco.
4: Di poco rispetto
6: R101,
4: a lei.
6: Dammi il regalo.
3: No.
4: Ma regaliamo Salda Vinci a lui.
6: R101, dammi il regalo.
4: Alessandro da Cosenza si vedrà recapitare a casa, perché ormai è suo il disco in vinile di Sal da Vinci. Alessandro, ciao!
7: Ciao, buongiorno, sono contentissimo e non ci credo.
4: Grande Ale!
8: Buongiorno.
4: Di dove sei?
8: Di Cosenza.
7: Di Cosenza. Sono in macchina, sto andando, adesso sono fermo, sto andando al lavoro. Sono contentissimo e non ci credo.
8: Ah dai, che è andata bene.
4: Credici.
8: Cosa fai di bello a Cosenza? Che mestiere fai?
7: Allora, io sono un informatico, quindi lavoro dalla mattina alla sera davanti al computer, quindi sono abbastanza toccato di testa.
8: Se no non
7: bisogna essere un po' toccati.
8: Se no non ascoltavi noi, ecco.
7: Ciò che ne consegue. Tua sorella.
8: Guarda, c'è giusto.
4: Grande.
8: Chiara ha continui problemi con la rete, con il web del suo di dispositivo.
4: Se passi da queste parti.
8: Dai una sistemata.
7: Ok, perfetto, il numero lo avete, chiami e ti faccio la consulenza. Gratuita ovviamente.
4: Ovvero mi dici di staccare e riattaccare la spina, che è la base di tutto, no?
7: Allora, sì, cosiddetto stacca attacca.
8: Allora, Chiara davanti a sé una tastiera, una pulsantiera, una jingle machine, 16 tasti, sì, tutti numerati dall'1 al 16. Sotto uno soltanto di questi numeri si cela l'effetto vincita, che permetterà a te di portarti a casa, oltre al risultato già ottenuto, l'album di Salda Vinci, anche un bel saccone pieno di gadget di R101. C'era aggiunta sta primavera la cassa Bluetooth, prima dell'estate è arrivato il telomare e anche una fetta d'anguria con il nostro marchio.
7: buono, grazie, ottimo.
8: Allora,
7: ottimo.
8: Tre tentativi a disposizione, vai.
7: Allora, vai, provo oggi il 9, provo il 9.
4: Vai, dai, allora dai. Cominciamo così.
3: No, ma non è vero.
4: Veramente.
3: No, accidenti. Al primo.
7: Giornata,
8: tu sei, non sei un informatico, sei un hacker.
1: I dischi vice mondiali, grazie.
8: Tu sei vice mondiali.
7: No, dai, veramente.
1: Compriamo un grattevinci insieme, facciamo società.
8: Al primo colpo.
7: Ci provo ogni tanto, ma non va.
4: Dimostriamo, Alessandro, che di un altro numero per dimostrare che c'è tutt'altro. Negli altri
7: allora,
4: 16, 15
7: avrei,
4: tasti.
7: Avrei detto il 7.
4: Il 7, sentiamo.
1: 7. Bello. Tutto il calcio minuto per minuto.
8: Bene.
4: E poi dici
1: linea Mary.
4: L'undici.

0: mi tenete compagnia tutte le mattine, eh.
1: Senti un po',
0: siete,
1: ma se sei
0: fantastici.
2: Tu grande Ale.
1: Se sei
0: non
1: così...
0: solo la mattina, anche il pomeriggio. Bravo. Scusami, vai.
1: No, no, te lo dicendo, se sei così fortunato al gioco, dici almeno che non batti chiodo in amore.
0: No, no, no, sono sposato.
1: Ah,
0: sono
1: anche
0: sposato,
1: lì. Guarda, che fortuna. Sì, sì,
3: questo sì. È quello che credi tu. Ma va bene. Va bene, allora niente.
2: Hai fatto l'unplane.
3: Ecco, quindi.
0: Grazie, grazie, gentilissimo.
2: Cioè, hai svuotato le tasche.
0: Ci ho svuotato, infatti, dai. Consulenza doppia gratis, dai, va bene.
2: Andiamo bene.
3: Grazie. Bel pacco in partenza per te, che naturalmente fa? Era nel deposito che è andato a fuoco stanotte. Naturalmente.
1: Che si fa quest'estate? Vacanza? Spegni il computer per qualche settimana?
0: Sì, spero almeno 2-3 settimane, fine agosto, prima di settembre, sicuramente, perché quest'anno è stata dura, veramente.
2: Okay. E rimani nella tua zona che è meravigliosa, dove tutti vengono per le vacanze?
0: Senz'altro.
2: Grande Alessandro, allora ci sentiamo nei prossimi giorni, visto che tutte le mattine sei qui con noi. Complimenti.
0: Perfetto, ci riprovo.
2: Ci riurli in live, R101, dammi il regalo.
0: Assolutissimamente. R101, dammi il regalo.
2: E poi
0: tutto
2: buona
0: giornata. Ciao.
2: Ciao. Ciao.

0: A proposito di grandi kermesse, si è chiuso questo vertice NATO, insomma, in cui c'era grande attesa, l'ha fatta ovviamente da padrone mediaticamente Donald Trump, che ve lo dico a fare, c'è stato un pezzo del Wall Street Journal interessante, curioso, perché praticamente spiega come tanti leader europei comunicano con lui via social o via messaggio. Allora, dice che per essere incisivi gli scrivono i temi che hanno più a cuore, glielo scrivono in caps lock, in maiuscolo, perché avete visto quando lui scrive sui suoi social
1: è sempre in maiuscolo,
0: è quasi sempre
1: che,
0: in maiuscolo,
1: che sottintende nell'etica
0: piccolo,
1: no,
0: diciamo.
1: Sottintende equivale all'urlare,
0: sì, ecco, all'urlare, sì.
1: E equivale all'urlare quando scrivi qualcosa in maiuscolo.
0: La cosa curiosa è che c'è il primo ministro norvegese che ha un tacito accordo col suo omologo finlandese, che quando c'è qualche cosa da dire per quanto riguarda l'area scandinava, gli fa scrivere dal numero del finlandese, perché ha paura che scrivendo lui, primo ministro norvegese, Trump gli ritiri fuori la roba del premio Nobel che l'ha scrivigli te, così almeno a te lui questa cosa non te la dice. E poi c'è stato il battutone del vertice NATO, che a un certo punto c'è stata questa conferenza stampa insieme a Volodymyr Zelensky, premier ucraino,
2: che lui ha chiamato in un altro modo a un certo punto.
0: Sì, vabbè, ha detto anche la Repubblica Islamica del Giappone ieri per un
2: chiamato Putin comunque Zelensky.
0: Ecco, appunto, questo mi era sfuggito. Fatto sta che a un certo punto davanti a tutti gli ha detto: Volodymyr, qui bisogna incontrarsi, dovete fare un vertice a Mosca, te la sentiresti di andare a Mosca? E Zelensky gli ha detto: no, è un postaccio, ultimamente ci sono molti droni ucraini.
2: Zelensky, prontezza di riflesso, esatto.
0: Sì, l'umor nero, ma ricordiamo Zelensky che ha un passato come comico, perché è una sorta di
2: attore,
0: Beppe Grillo, diciamo così, che ce l'ha fatta.
1: Però
0: poi,
1: cos'è che ha detto alla fine? Politico. Che o gli diamo una fetta di Groenlandia o ritira i militari dall'Europa?
2: I temi ricorrenti di Trump. Esatto.
0: Quelle cose che uno ogni tanto riciccia, sì, diciamo. Sì,
3: è tutto molto bello, eh?
1: È tutto molto bello. Se non fosse noioso poi ultimamente, perché se gli togli fantastico, grandioso, bellissimo, i suoi discorsi durano 3 minuti invece che 90. Vabbè.
0: Vabbè, è un po' l'uomo dei superlativi.
1: E anche questo è il paradosso di cui si parla oggi, no? Tra il dire e il fare c'è di mezzo il reale atteggiamento.

0: delle persone.
1: Le cose assurde che vi riguardano ce le state raccontando al 331 80 90 101. Sentiamo.
2: Ciao banda, il mio paradosso è che potrei ballare per 4 ore di fila. Io ballo latinoamericano, attività aerobica, ma non fatemi correre per nemmeno un metro, potrei schiantarmi per terra.
3: Davvero?
1: Ci sono degli esercizi fisici, fare le scale ad esempio, anche per chi è allenatissimo ogni tanto si arriva su che
0: sei spompato,
1: con la lingua
0: sì,
1: per
0: vero,
1: terra. Cioè,
0: quindi anche quello che è sportivo di suo, che corre, che
1: determinati
0: corre,
1: movimenti sì.
0: No, non
1: io
0: li
1: la
0: fai.
1: Bicicletta in salita, ma neanche 30 centimetri posso fare, la porto dietro.
4: Però ti butti col paracadute, cioè sei spericolata, poi in mezza
1: sportiva,
4: salita.
1: Ma no, la bici in salita mai.
3: Notiamo
1: ma.
3: Che in tanti vi siete buttati sul cibo e sulle incoerenze vostre relativamente al cibo, ma ci piacerebbe qualcosa di un pochino anche diverso,
5: di,
3: no?
5: Di esistenziale.
3: Dei vostri atteggiamenti, che so, sono tanto ordinato e poi invece non mi viene il paracadute. Che
5: beh,
3: idiota
5: dobbiamo
3: anch'io.
5: Fare tutto noi.
3: Esatto, appunto.
1: Ho un sacco di soldi, ma mi vesto sempre con gli stessi 3 abiti.
3: Esatto. Sono generoso, ma non offro mai un caffè, potrebbe dire Cristiano.
1: C'è chi è nato a Massa e non mangia alcun pesce, tranne il tonno, dice, ma rigorosamente in scatola. Marco,
3: certo,
1: da Massa Carrara.
3: Ma sentiamo cosa avete detto.
6: Buongiorno R101, Antonio da Taranto. Per me il paradosso è che odio il basilico. Lo tolgo dalla pizza, lo tolgo dal sugo, lo tolgo dappertutto, però adoro il pesto.
3: Sì.
6: Ciao!
5: Vabbè, ma
1: assurdo!
5: Abbastanza. Sì, comunque anche mia figlia, ripensandoci bene, lei gli fa i pasta al pomodoro, la pizza, la cosa, e poi i pomodori,
3: sì,
5: però gli schifa.
3: Non è tua figlia,
4: giusto. Ma non dirglielo così in diretta.
5: Oggi, ragazzi, era oggi il giorno in cui dovevo saperlo. Scusa, prima
7: posso
5: poi
7: dire una cosa, ragazzi?
1: Sì.
7: Sono sempre
1: Antonio.
7: Ma la cosa più assurda, sapete qual è? Io adoro l'odore della benzina.
4: Sì.
7: Però l'ho assaggiata, fa schifo.
3: Ma no!

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101.

0: Quando sono con qualcuno e lo vedo sempre col telefono in mano e sempre costantemente connesso, ha sempre il telefono e poi lo chiami e non ti risponde. Ciao, grazie da Bari.
1: Ciao, grazie.
2: È impegnato con altri.
3: Paradosso abbastanza diffuso, devo dire.
2: Ce n'era uno carino che però è scomparso da questo elenco.
4: Buongiorno banda, il mio paradosso è che amo tutta la frutta, ma separatamente odio le macedonie. Ciao, buona giornata.
1: È vero, è comune anche
2: ama
1: questo.
2: Ama la frutta ma odia le macedonie.
3: Ce n'è di gente.
2: È strano.
3: Abitata.
1: È strano. Ci sediamo sul tronco davanti al fuoco, al falò di confronto.
5: Mia moglie è fedelissima ma guarda Temptation Island. Questo è un paradosso.
6: Temptation Island. Benvenuti all'interno dei sentimenti nel viaggio del viaggio dei sentimenti all'interno del viaggio dei sentimenti.
5: Sì, vabbè.
1: All'interno del corpo di Leonardo Fiaschi c'è Filippo Bisciglia, reduce dalla terza puntata di Temptation Island.
6: Questa è una trasmissione che gira intorno a un falò e un paio di corna. Si fa sempre più calda la questione sentimenti. Gregorio Simon Maria è disperato. Gregorio Simon Maria.
2: Sono in tre. Quindi.
6: Samantha. Nel gioco riconosci il tuo partner dalle parti del corpo, non ha riconosciuto Simon e ha confuso i suoi polpacci con quelli del single di da 30 minuti Paolo Dini.
5: No, come fa? Sì.
6: Samantha è stanca dei litigi, è stanca perché si è fatta 17 giorni in fila per andare al concerto di Ultimo, annullando appuntamenti importanti come l'estetista per mettere il fissante alle unghie.
1: Oi.
6: Se ne saranno accorte le 250.000 persone nelle unghie poco curate? Dall'altra parte Riccardo Russo nel villaggio dei single cerca di conquistare Sabrina Bamba, che è una ragazza
5: attenzione
6: una ragazza di 28 anni che vive a Ibiza 11 mesi e lavora come ragazza immagine in uno studio dentistico per un mese.
5: Bello.
6: Riccardo l'ha cantato per la 49esima volta Certe notti di Ligabue.
5: Sì, è vero, è tutto vero.
6: Senza ottenere risultati.
5: Come
6: il motto di Sabrina è l'erba di vicino non gira mai.
2: No.
6: Cristiano Militello è affascinato da Jasmine Lorenza.
1: Okay.
6: Lei
1: Jasmine
6: le ha detto
1: roba.
6: Il mio paradosso è la maionese, senza motivo.
5: Così.
6: Dall'altra parte, a concludere, c'è Chiara Tortorella che non riesce a accendere il falò di confronto perché il ventilatore che le ha regalato il suo partner continua a spegnere la fiammella.
1: Esatto. Grazie Filippo.
5: Grazie.
1: Che bello ritrovarti qua. Oh, lunedì vai in onda la prossima puntata, ve lo diciamo anche noi. Mi raccomando, non perdetela.
2: Scrivilo Peppino. Lunedì a che ora?
1: Alle 21:30.
2: Lunedì 21:30.

0: divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: Sei sette anche per ammirare i nostri balletti che ormai sono diventati un cult anche su Instagram, vero Paolo?
2: Certo che sì.
3: Sempre più brutto. No, bello TikTok. Quello di ieri, bello.
1: Io Paolo Dini.
2: E la gente si chiede, ma come fate ad essere così divertiti? Ci
4: ma non ce l'avete una famiglia.
1: No, abbiamo un Instagram della radio con il nostro social media manager che ci tira in mezzo a fare anche queste cose. Voi grazie che ci commentate.
2: Un amico, un coscritto mio, l'ha messo sul gruppo della classe. Mi ha
4: fatto bene.
2: Arrivare a 60 anni per fare ste figuracce.
4: Ha fatto bene.
1: Puoi spiegare a Paolo la funzione del balletto unito a un altro video di due bambini.
2: Ci ha messo mezza giornata a spiegarmela.
4: Va bene. Io faccio presente che da poche ore nello statuto della mia regione, la Toscana, esiste, così come nella Costituzione americana, il diritto alla felicità.
2: Sì.
4: Quindi io avevo intenzione ora, dalle 8 alle 8 e un quarto, tutte le mattine, di fare ricorso
1: alla
4: mia regione.
2: Alla Corte Suprema.
4: Certo.
2: Bello.
4: Ecco, quindi è chiara, occhio come ti muovi. Perché...
2: La Corte Suprema, lo sai, è composta da 4 giudici livornesi e 2 pisani.
1: Invece qua abbiamo un giudice di gara. È stato prescelto
3: chi?
1: Giorgio Mastrota.
5: E allora amici, oltre ai materassi io vi offro anche 4 pentole, soli 2 coperti.
1: Ma perché c'è l'hard rock sotto?
5: Non lo so, viene meglio la promozione.
1: Ma Giorgio Mastrota dice la canzone. Il delirio. Allora, a casa di Riccardo Russo, Giorgio Mastrota pronto a giudicare gli sfidanti.
2: Scusa,
1: che rispondono.
5: Sì. La canzone già, oppure
1: è bellissima.
5: La fa.
2: Ho capito, però si capisce poco, devi spiegare cosa dice.
1: Ma Giorgio Mastro!
2: Ho capito, adesso ho capito.
1: Perché? Perché ho cenato col mio materasso, ho conosciuto il suo cuscino di primo grado ieri sera. E ecco, siamo partiti da qua. Ora tocca a voi, cominciamo così.
6: Allora, ma a cena ai tuoi amici hai servito la carbonara con il guanciale?
1: Certo.
6: Ciao, Andrea da Padova.
4: È il sapido Andrea da Padova.
2: Il sapido Andrea, sentiamo.
1: Vai!
7: Buongiornissimo per il Tortorella Challenge.
1: Ciao!
7: Io invece ho chiamato i vigili perché ho visto una persona sdraiata sul mio letto.
1: Dai.
7: Abbiamo fatto la multa per occupazione di lenzuolo pubblico.
2: Oh mamma!
7: Francesco da Bra.
5: E allora
4: Da Bra.
5: Siccome chiama da Bra, noi gli regaliamo un topper spiumato.
2: Certo, gli richiamo anche la macchina.
4: Ma voglia stacca la corrente.
5: Grande.
2: Cos'altro c'è in più?
1: Terzo sfidante.
8: Ciao Chiara, ciao banda.
1: Ciao.
8: Ho scoperto che esisteva il telefono anche ai tempi dei dinosauri.
1: È vero?
8: Il pronto Sauro.
1: Dio.
8: Alessandro da Brescia.
2: E anche Brescia ce la siamo giocata.
3: Sì.
2: Brescia è stata capitale della cultura, ti rendi conto?
1: Si sente, si percepisce.
2: Sì, avanti.
9: Attenzione, signore e signori, oggi Davide Loggia si gioca la finale dei mondiali del 2006.
2: Grande.
9: Parte Pirla dalla bandierina. Materassi, gol. Marco Materassi.
1: Sì.
9: Ciao da Peppe da Napoli.
1: Ciao Peppe da Napoli.
2: Quando ha colpito di testa e ha buttato Zidane in rete, giusto?
4: Sì. Quello un po' dopo, insomma. Amiamo la costruzione di Beppe da Napoli, dai.
2: Sì,
1: molto,
2: sì.
1: Molto.
4: Bravo.
1: E adesso un'ultima coppia, mamma e piccina, le abbiamo già conosciute, tornano a trovarci.
10: Ciao Chiara.
1: Ciao.
10: Per il Tortorelle Challenge.
1: Ciao.
11: Chi sei?
1: Chi sei? Non ricominciate.
11: Come ti chiami, no, di nuovo?
3: Ah, sono loro.
11: Dai, chi sei?
10: Ida.
11: Da
10: Milano.
1: Ho
10: 6 anni.
11: Dai, la battuta, amore.
10: Un orologio dice un'altra. Un altro orologio.
1: Sì.
10: Vuoi una tic-tac-tic-tac-tic-tac-tic-tac.
3: Bella.
1: Io voglio passare una mattina con queste due ragazze.
4: Accomodati. Lei non è Ida, è Rida da Milano.
3: Ida.
2: Oh mamma mia.
5: Rida lei.
12: Per voi. 40 e 4 di questi 3 materassi.
3: Questo è il baffo.
1: È arrivato il baffo, ma lei scusi, non c'entra niente, c'è già Mart Strota.
3: Oh, si sta strozzando davvero, ragazzi.
4: Ma sta morendo.
3: Si sta strozzando
1: lui davvero. Entra nel personaggio talmente tanto.
3: No, dai, sta vomitando. No.
1: Allora, c'è qualcuno a Livorno che
3: io vado avanti, io Mastrotta.
4: Potete chiamare il 118.
2: In questo quarto d'ora vomita uno, vomita un altro.
3: Sì, è uguale. Quindi oltre ai materassi vi posso offrire anche un cuscino con cambio Shimano, and the winner is
9: Leo. Attenzione signore e signori, oggi da Veloglia si gioca la finale dei mondiali del 2006, parte Pirla dalla bandierina, materassi, gol di Marco Materassi. Quello... Ciao da Peppe da Napoli.
2: Peppe da Napoli, quello che ho capito ora è che voleva essere l'imitazione di Pizzu.
3: Di Pizzu, certo.
4: Dobbiamo far sentire un'altra volta.
2: Preciso.
4: Nel frattempo, Leonardo Fiaschi si è trasformato in taffo da crema.
1: È morto. Bene, Leo, facci sentire.
4: Aspetta. Sei vivo?
1: Sto bene.
13: Sì. Ragazzi, vi invito tutti quanti, anche gli ascoltatori. Sì. Provate a fare l'imitazione da baffo da crema.
3: No, non fatelo a casa.
13: Fatelo tutti, anche voi ora in onda. E ditemi se dopo 3 secondi non viene da vomitare.
4: Anche voi bambini, dai, su.
13: Tutti, fatelo, mandate un messaggio. Voglio sentire un audio con l'imitazione di Roberto da crema.
4: Certo.
13: La voglio sentire.
4: Certo.
1: Fermi tutti, anche perché tra poco vi dovete concentrare per urlare per un'altra cosa qui su R101. Dopo la vittoria di Francesco torniamo a Napoli, alla banda. È finito il challenge, ma torna domani alle 8. State con noi.

0: 301 voglio regalo.
1: Tieni il regalo.
2: Dammi il regalo.
0: Dammi il
3: regalo.
4: R101
0: dammi il regalo. R101
4: a chi è?
0: Dammi il regalo.
4: Ah, il baffo. Anche qua. Dai.
2: Chissà chi è arrivato per primo, lo scopriamo subito.
5: Dammi il regalo.
6: R101 dammi il regalo.
2: Anzi, si parte dalla terza posizione. Chi è arrivato? Lilli, per vincere Salda Vinci.
7: R101 dammi il regalo.
4: Peccato. Di poco
2: rispetto a lei.
7: R101 dammi il regalo.
4: No.
2: Ma regaliamo Salda Vinci a lui.
7: R101 dammi il regalo.
2: Alessandro da Cosenza si vedrà recapitare a casa, perché ormai è suo il disco in vinile di Salda Vinci. Alessandro, ciao.
8: Ciao, buongiorno, sono contentissimo e non ci credo.
2: Grande Ale.
9: Buongiorno.
2: Di dove sei?
9: Di Cosenza.
8: Di Cosenza. Sono in macchina, sto andando, adesso sono fermo, sto andando al lavoro. Sono contentissimo e non ci credo.
9: Ah dai, che è andata bene.
2: Credici.
9: Cosa fai di bello a Cosenza? Che mestiere fai?
8: Allora, io sono un informatico, quindi lavoro dalla mattina alla sera davanti al computer, quindi sono abbastanza toccato di testa.
9: Se no non
8: bisogna essere un po' toccati.
9: Se no non ascoltavi noi, ecco.
8: Ciò che ne consegue. Sorella.
9: Guarda, c'è giusto.
2: Grande.
9: Chiara, continui i problemi con la rete, con il web del suo di dispositivo.
2: Se passi da queste parti.
9: Mi dai una sistemata.
8: Ok, perfetto, il numero lo avete, chiama e ti faccio la consulenza. Gratuita ovviamente.
2: Ovvero mi dici di staccare e riattaccare la spina, che è la base di tutto, no?
8: Allora, sì, il cosiddetto stacca-attacca.
9: Allora, Chiara, davanti a sé una tastiera, una pulsantiera, una jingle machine, 16 tasti, sì, tutti numerati, dall'1 al 16. Sotto uno soltanto di questi numeri si cela l'effetto vincita, che permetterà a te di portarti a casa, oltre al risultato già ottenuto, l'album di Salda Vinci, anche un bel saccone pieno di gadget di R101. C'era aggiunta sta primavera la cassa Bluetooth. Prima dell'estate è arrivato il telomare e anche una fetta d'anguria con il nostro marchio.
8: Buono, grazie, ottimo.
9: Allora,
8: ottimo.
9: Tre tentativi a disposizione, vai.
8: Allora, vai, provo oggi il 9, provo il 9.
2: Vai, dai, allora dai. Cominciamo così.
4: No, ma non è vero.
2: Veramente.
4: No, accidenti. Al primo.
8: Giornata,
9: tu sei, non sei un informatico, sei un hacker.
1: Ti dici che vince mondiali, grazie.
9: Tu sei in mondiali.
8: No, dai, veramente.
1: Compriamo un gratta e vinci insieme, facciamo società.
9: Al primo colpo.
8: Ci provo ogni tanto, ma non va.
2: Dimostriamo, Alessandro, che di un altro numero per dimostrare che c'è tutt'altro. Negli altri
8: allora,
2: 16, 15
8: avrei,
2: tasti.
8: Avrei detto il 7.
2: Il 7, sentiamo.
1: 7. Bello. Tutto il calcio minuto per minuto.
9: Bene.
2: E poi dici
1: linea Mary.
2: L'11.

0: mi tenete compagnia tutte le mattine, eh?
1: Senti un po',
0: siete,
1: ma se
0: fantastici.
1: Sei
2: tu grande, Ale,
1: se sei
0: non
1: così...
0: solo la mattina, anche il pomeriggio. Bravo. Scusami, vai.
1: No, no, te stavo dicendo, se sei così fortunato al gioco, dici almeno che non batti chiodo in amore.
0: No, no, no, sono sposato.
1: Ah,
0: sono
1: anche
0: sposato,
1: lì. Guarda, che fortuna. Sì,
3: questo sì, è quello che credi tu. Ma va bene. Va bene, allora niente.
2: Hai ora... fatto l'unplane.
3: Ecco, quindi.
0: Grazie, grazie, gentilissimo.
2: Cioè, hai svuotato le tasche.
0: Ci ho svuotato, infatti, dai. Consulenza doppia, gratis, dai, va bene.
2: Andiamo, grazie. Bene.
3: Grazie. Bel pacco in partenza per te, che naturalmente fa? Era nel deposito che è andato a fuoco stanotte.
0: Scemo,
3: naturalmente.
1: Che si fa quest'estate? Vacanza? Spegni il computer per qualche settimana?
0: Sì, spero almeno 2 o 3 settimane, fine agosto, prima di settembre sicuramente, perché quest'anno è stata dura veramente.
2: Okay. E rimani nella tua zona che è meravigliosa, dove tutti vengono per le vacanze?
0: Sì, senz'altro.
2: Grande Alessandro, allora ci sentiamo nei prossimi giorni, visto che tutte le mattine sei qui con noi. Complimenti.
0: Perfetto, ci riprovo.
2: Ci riurli in live R101, dammi il regalo.
0: Assolutissimo. R101, dammi il regalo.
2: E poi
0: buona giornata.
1: Ciao.
2: Ciao, presto. Ciao.

0: A proposito di grandi kermesse, si è chiuso questo vertice, è nato, insomma, in cui c'era grande attesa, l'ha fatta ovviamente da padrone mediaticamente Donald Trump, che ve lo dico a fare, e c'è stato un pezzo del Wall Street Journal interessante, curioso, perché praticamente spiega come tanti leader europei comunicano con lui via social o via messaggio. Allora, dice che per essere incisivi gli scrivono i temi che hanno più a cuore, glielo scrivono in caps lock, in maiuscolo, perché avete visto quando lui scrive sui suoi social
1: è sempre in maiuscolo,
0: è quasi sempre in maiuscolo,
1: che sottintende nell'etica
0: piccolo,
1: no,
0: diciamo.
1: Sottintende equivale all'urlare,
0: sì, ecco, all'urlare, sì.
1: E che equivale all'urlare quando scrivi qualcosa in maiuscolo.
0: Oh, la cosa curiosa è che c'è il primo ministro norvegese che ha un tacito accordo col suo omologo finlandese, che quando c'è qualche cosa da dire per quanto riguarda l'area scandinava, gli fa scrivere dal numero del finlandese, perché ha paura che scrivendo lui, primo ministro norvegese, Trump gli ritiri fuori la roba del premio Nobel che l'ha scrivigli te, così almeno a te lui questa cosa non te la dice. E poi c'è stato il battutone del vertice NATO, che a un certo punto c'è stata questa conferenza stampa insieme a Volodymyr Zelensky, premier ucraino,
2: che lui ha chiamato in un altro modo a un certo punto.
0: Sì, vabbè, ha detto anche la Repubblica Islamica del Giappone ieri,
2: chiamato Putin comunque, Zelensky.
0: Ecco, appunto, questo mi era sfuggito. Fatto sta che a un certo punto davanti a tutti gli ha detto: Volodymyr, qui bisogna incontrarsi, dovete fare un vertice a Mosca, te la sentiresti di andare a Mosca? E Zelensky gli ha detto: no, è un postaccio, ultimamente ci sono molti droni ucraini.
2: Zelensky, sì, prontezza di riflesso, esatto.
0: Sì, l'umor nero, ma ricordiamo Zelensky che ha un passato come comico, perché è una sorta di
2: attore,
0: Beppe Grillo, diciamo così, che ce l'ha fatta.
1: Però cos'è che ha detto alla fine? Politico. Che o gli diamo una fetta di Groenlandia o ritira i militari dall'Europa.
2: I temi ricorrenti di Trump. Esatto.
0: Quelle cose che uno ogni tanto riciccia,
3: È tutto molto bello,
1: è tutto molto bello. Se non fosse noioso poi ultimamente, perché se gli togli fantastico, grandioso, bellissimo, i suoi discorsi durano 3 minuti invece che 90. Vabbè.
0: Vabbè, è un po' l'uomo dei superlativi.
1: E anche questo è il paradosso di cui si parla oggi, no? Tra il dire e il fare c'è di mezzo il reale atteggiamento delle persone.
2: Le cose assurde che vi riguardano ce le state raccontando al 331 80 90 101. Sentiamo.
4: Ciao banda, il mio paradosso è che potrei ballare per 4 ore di fila. Io ballo latinoamericano, attività aerobica, ma non fatemi correre per nemmeno un metro, potrei schiantarmi per terra.
1: Davvero?
2: Ci sono degli esercizi fisici, fare le scale ad esempio, anche perché è allenatissimo, ogni tanto si arriva su che
3: sei spompato,
2: con la lingua per terra.
1: Cioè, quindi anche quello che è sportivo di suo, che corre, che
2: determinati movimenti, sì.
1: No, non
2: io
1: li
2: la
1: fai.
2: Bicicletta in salita, ma neanche 30 centimetri posso fare. La porto dietro.
3: Però ti butti col paracadute, cioè sei spericolata, poi mezza
2: sportiva,
3: salita.
2: Ma no, la bici in salita mai.
1: Notiamo che in tanti vi siete buttati sul cibo e sulle incoerenze vostre relativamente al cibo, ma ci piacerebbe qualcosa di un pochino anche diverso,
0: di,
1: no?
0: Di esistenziale.
1: Dei vostri atteggiamenti, che so, sono tanto ordinato e poi invece non mi viene il paracadute.
0: Che dobbiamo
1: anch'io.
0: Fare tutto noi.
1: Esatto, appunto.
2: Ho un sacco di soldi, ma mi vesto sempre con gli stessi 3 abiti,
1: esatto. Sono generoso, ma non offro mai un caffè, potrebbe dire Cristiano.
2: C'è chi è nato a Massa e non mangia alcun pesce, tranne il tonno, dice, ma rigorosamente in scatola. Marco, certo, da Massa Carrara.
1: Ma sentiamo cosa avete detto.
5: Buongiorno R101, Antonio da Taranto. Per me il paradosso è che odio il basilico, lo tolgo dalla pizza, lo tolgo dal sugo, lo tolgo dappertutto, però adoro il pesto. Ciao.
2: Assurdo.
0: Abbastanza. Sì, comunque anche mia figlia, ripensandoci bene, lei gli fa i pasta al pomodoro, la pizza, la cosa, e poi i pomodori,
1: sì,
0: però li schifa.
1: Non è tua figlia.
3: Giusto. Ma non dirglielo così in diretta.
0: Era oggi il giorno in cui dovevo saperlo. Scusa, prima
6: posso
0: poi
6: dire una cosa, ragazzi? Sì. Sono sempre Antonio. Ma la cosa più assurda, sapete qual è? Io adoro l'odore della benzina.
3: Sì.
6: Però l'ho assaggiata, fa schifo.
1: Ma no!

0: Allora,
1: quali giocatori meglio che hai giocato?
2: Che giocatori meglio che hai giocato?
1: Frase storica.
3: Hai giocato con.
1: Iconica. No.
0: Spiegaci tu il significato esatto della parola paradosso, dai.
2: Che praticamente. È legato al calcio, non lo dice la parola stessa.
3: Certo, sì. È Buffon in mezzo alla strada che fa rallentare il traffico.
2: Che ti va addosso, no?
0: Certo.
1: Allora, un esempio arriva subito al 331 80 90 101. Tra l'altro c'entra un tuo ex collega, sentiamo.
4: Il paradosso è Adani che spiena di calcio e quando giocava lui era peggio di tutti gli altri.
2: È vero.
5: Ma che vuol dire?
2: Come ti permetti? Io un percorso.
1: Abbiamo Lele Adani a casa di Riccardo Russo.
0: Adani ieri Aldo Grasso sul Corriere scriveva che tu, Pardo e pochissimi altri siete riconoscibili, perché una volta le voci della radiocronaca, della telecronaca, davi subito una faccia a queste voci perché erano molto popolari, erano molto riconoscibili. Ora sono un pochino tutti piatti, tutti uguali, e quei pochi che si salvano in termini di riconoscimento immediato siete tu e l'ho appena detto, non me lo ricordo già più.
2: Esatto,
5: perché io non do mai in escandescenze dopo il gol, soprattutto di Leo Messi.
6: Bizzotto, cioè Rimedio alla Rai, che l'altra sera dopo l'ennesimo esploit vocale di Adani a un certo punto gelidamente gli ha detto: va bene, adesso vediamo il replay del gol in silenzio.
1: Non devi parlare. Altri paradossi vostri, le cose che proprio non c'entrerebbero niente con voi, sentiamo.
7: Buongiorno Wanda, Roberta da Pistoia. Il mio paradosso è questo: io non mangio nessun tipo di formaggio, però mangio la pizza e le lasagne dove ci sono sia la mozzarella che il grana. Vale a capire perché, non lo so. Se le metto singolarmente o a crudo non le sopporto proprio. Ciao, un bacio a tutti.
1: Un esempio calzante.
0: Formaggio per formaggio no. Anzi, però calzonante. Poi lo mette sul pesce.
1: Esatto. E io i pomodori crudi non li mangio, ma i sughi in tutte le salse.
0: Vedi? Questo è un paradosso. Cristiano, tu? No. Ne hai uno tuo?
6: No, pensavo a quella di mettere formaggio sul pesce, quello non è un paradosso, quella è una stronzata.
0: No, vabbè, allora, tu ridi.
1: Ragazzi, io ne ho uno in casa che è veramente impegnativo.
6: Fare i nomi, ciccia.
0: No, dillo, me l'ha raccontato
1: 50 gradi e un ventilatore. Questo è il titolo del...

0: Banda Mario da Reggio Emilia. Il mio paradosso è che io sono geometra, sono 35 anni che lavoro come geometra e soffro di discalcolia, quindi faccio su dei casini impressionanti e non immaginate che fatica devo fare.
1: Ottimo.
2: Sei tu che mi hai fatto la scala di casa che ha due gradini che non tornano.
3: Mamma mia.
4: Ragazzi, invece gioco a tennis, guardo la pallavolo, il calcio non lo seguo, ma sto guardando i mondiali. Ciao.
3: Mi infilo al volo solo per descrivere questo amico che dice: non so nuotare, ma faccio il subacqueo.
2: Ottimo!
3: L'ha scritto lui.
2: È vero.
5: Sì. Vabbè, mi infilo io invece perché se segue i mondiali vuol dire che qualche curiosità. Allora abbiamo Leo Messi che rischia di diventare il capocannoniere più vecchio della storia.

0: Mentre invece io personalmente sono contento, sarà allargata la giurisdizione del VAR anche sui calci d'angolo. Prima se la palla andava in corner e magari l'arbitro aveva sbagliato la valutazione perché magari ce l'aveva buttata l'attaccante, non il difensore, stavolta dal prossimo campionato si potrà intervenire, quindi il VAR potrà stabilire anche rivedere la giustezza, insomma, quindi, dell'attribuzione di un calcio.
1: Quindi è verosimile che una partita avrà più interruzioni.
0: Questo sicuramente, insomma, perché comunque è una cosa che accade abbastanza spesso. La Germania, una delle grandissime delusioni di questo calciomercato, riparte in panchina da Jürgen Klopp. Jürgen Klopp, e invece menzione per gli animali veggenti che hanno fatto anche la storia di alcune edizioni passate, come non citare il celebre Polpo Paul, che nel 2010 indovinò ben 7 partite su 8, compreso il risultato della finale, che morì su un letto di patate 3 mesi dopo
2: la fine. Non l'aveva previsto.
0: No, questo non l'aveva previsto. Invece nel 2010 poi fu un po' offuscato, diciamo, nella fama dal Polpo Paul medesimo. Ci fu anche un parrocchetto che è un
3: pappagallo,
0: di origine malese, che addirittura indovinò tutti e 4 i risultati di tutti e 4 i quarti di finale.
1: E quest'anno non c'è neanche una nutria,

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101.

0: A proposito di grandi kermesse, si è chiuso questo vertice NATO, insomma, in cui c'era grande attesa, l'ha fatta ovviamente da padrone mediaticamente Donald Trump, che ve lo dico a fare, c'è stato un pezzo del Wall Street Journal interessante, curioso, perché praticamente spiega come tanti leader europei comunicano con lui via social o via messaggio. Allora, dice che per essere incisivi gli scrivono i temi che hanno più a cuore, glielo scrivono in caps lock, in maiuscolo, perché avete visto quando lui scrive sui suoi social
1: è sempre in maiuscolo,
0: è quasi sempre
1: che,
0: in maiuscolo,
1: che sottintende nell'etica
0: piccolo,
1: no,
0: diciamo.
1: Sottintende equivale all'urlare,
0: sì, ecco, all'urlare, sì.
1: E equivale all'urlare quando scrivi qualcosa in maiuscolo.
0: Boh, la cosa curiosa è che c'è il primo ministro norvegese che ha un tacito accordo col suo omologo finlandese, che quando c'è qualche cosa da dire per quanto riguarda l'area scandinava, gli fa scrivere dal numero del finlandese, perché ha paura che scrivendo lui, primo ministro norvegese, Trump gli ritiri fuori la roba del premio Nobel che l'ha scrivigli te, così almeno a te lui questa cosa non te la dice. E poi c'è stato il battutone del vertice NATO, che a un certo punto c'è stata questa conferenza stampa insieme a Volodymyr Zelensky, premier ucraino,
2: che lui ha chiamato in un altro modo a un certo punto.
0: Sì, vabbè, ha detto anche la Repubblica Islamica del Giappone ieri
2: chiamato Putin comunque Zelensky.
0: Ecco, appunto, questo mi era sfuggito. Fatto sta che a un certo punto davanti a tutti gli ha detto: Volodymyr, qui bisogna incontrarsi, dovete fare un vertice a Mosca, te la sentiresti di andare a Mosca? E Zelensky gli ha detto: no, è un postaccio, ultimamente ci sono molti droni ucraini.
2: Zelensky,
0: l'umor nero, ma ricordiamo Zelensky che ha un passato come comico, perché è una sorta di
2: attore,
0: Beppe Grillo, diciamo così, che ce l'ha fatta.
1: Però
0: poi,
1: cos'è che ha detto alla fine? Politico. Che o gli diamo una fetta di Groenlandia o ritira i militari dall'Europa.
2: I temi ricorrenti di Trump. Esatto.
0: Quelle cose che uno ogni tanto riciccia, sì, diciamo. Sì,
3: è tutto molto bello, eh?
1: È tutto molto bello. Se non fosse noioso poi ultimamente, perché se gli togli fantastico, grandioso, bellissimo, i suoi discorsi durano 3 minuti invece che 90. Vabbè.
0: Vabbè, è un po' l'uomo dei superlativi.
1: E anche questo è il paradosso di cui si parla oggi, no? Tra il dire e il fare c'è di mezzo il reale atteggiamento delle persone.
2: Le cose assurde che vi riguardano ce le state raccontando al 331 80 90 101. Sentiamo.
4: Ciao banda, il mio paradosso è che potrei ballare per 4 ore di fila. Io ballo latinoamericano, attività aerobica, ma non fatemi correre per nemmeno un metro, potrei schiantarmi per terra.
1: Davvero?
2: Ci sono degli esercizi fisici, fare le scale ad esempio, anche per chi è allenatissimo ogni tanto si arriva su che
3: sei spompato,
2: con la lingua,
3: sì,
2: per
3: vero,
2: terra, cioè,
1: quindi anche quello che è sportivo di suo, che corre, che
2: determinati
1: corre,
2: movimenti, sì,
1: no, non
2: io
1: li
2: la
1: fai.
2: Bicicletta in salita, ma neanche 30 centimetri posso fare, la porto dietro.
3: Però ti butti col paracadute, cioè sei spericolata, poi in mezza
2: sportiva,
3: salita,
2: ma no, la bici in salita mai.
1: Notiamo che in tanti vi siete buttati sul cibo e sulle incoerenze vostre relativamente al cibo, ma ci piacerebbe qualcosa di un pochino anche diverso,
0: di,
1: no?
0: Di esistenziale,
1: dei, diciamo, vostri atteggiamenti, che so, sono tanto ordinato e poi invece non mi viene il paracadute. Che
0: idiota, dobbiamo fare tutto noi,
1: esatto, appunto.
2: Ho un sacco di soldi ma mi vesto sempre con gli stessi 3 abiti,
1: esatto,
2: cose,
1: esatto,
2: così.
1: Esatto. Sono generoso ma non offro mai un caffè, potrebbe dire Cristiano.
2: C'è chi è nato a Massa e non mangia alcun pesce, tranne il tonno, dice, ma rigorosamente in scatola. Marco, certo, da Massa Carrara.
1: Poi sentiamo cosa avete detto.
5: Buongiorno R101, Antonio da Taranto. Per me il paradosso è che odio il basilico. Lo tolgo dalla pizza, lo tolgo dal sugo, lo tolgo dappertutto, però adoro il pesto.
1: Sì.
5: Ciao!
0: Vabbè, ma
2: assurdo,
0: abbastanza. Sì, comunque anche mia figlia, ripensandoci bene, lei gli fa e basta il pomodoro, la pizza, la cosa, e poi i pomodori,
1: sì,
0: però li schifa.
1: Non è tua figlia,
3: giusto, ma non dirglielo così in diretta.
0: Oggi, ragazzi, era oggi il giorno in cui dovevo saperlo. Scusa, prima
6: posso
0: poi.
6: Posso dire una cosa, ragazzi? Sì. Sono sempre Antonio. Ma la cosa più assurda, sapete qual è? Io adoro l'odore della benzina.
3: Sì.
6: Però l'ho assaggiata, fa schifo.
1: Ma no!

0: Allora,
1: quali dei giocatori meglio che hai giocato?
2: Spiegaci. Giocatori meglio che hai giocato.
1: Frase storica.
3: Hai giocato con.
1: Iconica. No.
0: Spiegaci tu il significato esatto della parola paradosso, dai.
2: Che praticamente. È legata al calcio, non lo dice la parola stessa.
3: Certo, è Buffon in mezzo alla strada che fa rallentare il traffico.
2: Che ti va addosso, no?
0: Certo.
1: Allora, un esempio arriva subito al 331 80 90 101. Tra l'altro c'entra un tuo ex collega, sentiamo.
4: Il paradosso è Adani che spiena di calcio e quando giocava lui era peggio di tutti gli altri.
2: È vero.
5: Ma che senti, vuol dire?
2: Come ti permetti? Come ti permetti un percorso?
1: Difendilo.
2: Io un percorso.
1: Dobbiamo lere Adani a casa di Riccardo Russo.
0: Adani ieri Aldo Grasso sul Corriere scriveva che tu, Pardo e pochissimi altri siete riconosciuti, perché una volta le voci della radiocronaca, della telecronaca, davi subito una faccia a queste voci perché erano molto popolari, erano molto riconoscibili. Ora sono un pochino tutti piatti, tutti uguali, e quei pochi che si salvano in termini di riconoscimento immediato siete tu e l'ho appena detto, non me lo ricordo già più.
2: Pardo.
0: Esatto.
5: Perché io non do mai in escandescenze dopo il gol, soprattutto di Leo Messi.
2: Escandescenze.
6: È Bizzotto, cioè Rimedio alla Rai, che l'altra sera dopo l'ennesimo exploit vocale di Adani a un certo punto gelidamente gli ha detto: va bene, adesso vediamo il replay del gol in silenzio.
1: È vero, non devi parlare. Altri paradossi vostri, le cose che proprio non c'entrerebbero niente con voi, sentiamo.
7: Buongiorno Wanda, Roberta da Pistoia. Il mio paradosso è questo: io non mangio nessun tipo di formaggio, però mangio la pizza e le lasagne dove ci sono sia la mozzarella che il grana. Vale a capire perché, non lo so, se le metto in bocca singolarmente o a crudo non le sopporto proprio. Ciao, un bacio a tutti.
1: Un esempio calzante.
0: Formaggio per formaggio no, anzi, però calzonante. Poi lo mette sul pesce.
1: Esatto. E io i pomodori crudi non li mangio, ma i sughi in tutte le salse.
0: Vedi? Questo è un paradosso. Cristiano, tu? No. Ne hai uno tuo?
6: No, pensavo a quella di mettere formaggio sul pesce, quello non è un paradosso, quella è una stronzata.
0: Tu ridi.
1: Ragazzi, io ne ho uno in casa che è veramente impegnativo.
6: Fare i nomi, ciccia.
0: No, dillo, me l'ha raccontato
1: 50
0: ieri.
1: Gradi e un ventilatore. Questo è il titolo
2: Anch'io.
1: Del

Fare l'amore così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo. Quando era piccola sognava di aggiustarsi dentro. Diceva di essere diversa, cercava le farfalle e le appoggiata alla finestra. Vedeva i suoi compagni che correvano in cortile. E lei che non poteva si sedeva e ci pensava bene a cosa dire. E se ogni tanto le chiedevo come mai non giochi, diceva siediti qui a fianco ed indicava su. In quella nuvola ci vedo solo un cuore vero, perché a volte si dimentica e non batte più. Così cercando di salvarla, a 16 anni il suo papà

amici. Diceva siediti qui a fianco ed indicava su. Io in quella nuvola ci vedo solo un cuore vero. Adesso dimmi in quell'accanto cosa vedi tu. Ma chi ha sofferto non dimentica, può solo condividerlo se incrocia un'altra strada. Per la ragazza più bella del mondo con il cuore di latta, sappi che io ci sarò comunque vada.

l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. L'indecresciuta con un cuore che non batte a tempo, ma adesso dentro la sua pancia batte un cuore in più.

0: domanda a Mario da Reggio Emilia. Il mio paradosso è che io sono geometra, sono 35 anni che lavoro come geometra e soffro di discalcolia, quindi faccio su dei casini impressionanti e non immaginate che fatica devo fare.
1: Ottimo.
2: Sei tu che mi hai fatto la scala di casa che ha due gradini che non tornano.
3: Mamma mia.
4: Ragazzi, invece gioco a tennis, guardo la pallavolo, il calcio non lo seguo, ma sto guardando i mondiali. Ciao.
1: Mi infilo al volo solo per descrivere questo amico che dice: non so nuotare, ma faccio il subacqueo.
2: Attimo!
1: L'ha scritto lui.
2: È vero.
5: Sì. Vabbè, mi infilo io invece perché se segue i mondiali vuol dire che possiamo aggiornare un po' qualche curiosità. Allora, abbiamo Leo Messi che rischia di diventare il capocannoniere più vecchio della storia dei mondiali. Davor Zucker nel 98 vinse la scarpa d'oro riservata ai cannonieri dei mondiali a 30 anni, lui ne ha quasi 39, quindi parliamo di quasi 10 anni in più. Eredità regolamentare che ci porteremo dietro da questo mondiale. Ha fatto discutere il caso del paraguayano che coprendosi la mano aveva forse detto qualcosa a un collega turco e per questo è stato espulso. In Italia non ci sarà questa regola, quindi si potrà continuare a confabulare
1: a mettersi la mano davanti.
5: Okay. Mentre invece io personalmente sono contento, sarà allargata la giurisdizione del VAR anche sui calci d'angolo. Prima se la palla andava in corner e magari l'arbitro aveva sbagliato la valutazione perché magari ce l'aveva buttata l'attaccante e non il difensore, stavolta dal prossimo campionato si potrà intervenire, quindi il VAR potrà stabilire anche rivedere la giustezza dell'attribuzione di un calcio.
1: Quindi è verosimile che una partita avrà più interruzioni.
5: Questo sicuramente, insomma, perché comunque è una cosa che accade abbastanza spesso. La Germania, una delle grandissime delusioni di questo calciomercato, riparte in panchina da Jürgen Klopp. Jürgen Klopp, e invece menzione per gli animali veggenti che hanno fatto anche la storia di alcune edizioni passate, come non citare il celebre Polpo Paul, che nel 2010 indovinò ben 7 partite su 8, compreso il risultato della finale, che morì su un letto di patate 3 mesi dopo
6: la fine. Non l'aveva previsto.
5: No, questo non l'aveva previsto. Invece nel 2010 poi fu un po' offuscato, diciamo, nella fama dal Polpo Paul medesimo. Ci fu anche un parrocchetto che è un
2: pappagallo,
5: di origine malese, che addirittura indovinò tutti e 4 i risultati, tutti e 4 i quarti di finale.
1: E quest'anno non c'è neanche una nutria.

0: sono con qualcuno e lo vedo sempre col telefono in mano, è sempre costantemente connesso, ha sempre il telefono, e poi lo chiami e non ti risponde. Ciao, grazie da Bari.
1: Ciao, grazie.
2: È impegnato con altri.
3: Paradosso abbastanza diffuso, devo dire.
2: Sì. Ce n'era uno carino che però è scomparso da questo elenco.
4: Buongiorno banda, il mio paradosso è che amo tutta la frutta, ma separatamente odio le macedonie. Giovanna da Como, ciao, buona giornata.
1: È vero, è comune anche
2: ama
1: questo.
2: Ama la frutta ma odia le macedonie.
3: Ce n'è di gente.
2: È strano.
3: Abitata.
1: È strano. Ci sediamo sul tronco davanti al fuoco, al falò di confronto.
5: Mia moglie è fedelissima, ma guarda Temptation Island. Può essere un paradosso.
6: Temptation Island. Benvenuti all'interno dei sentimenti, nel viaggio del viaggio dei sentimenti, all'interno del viaggio dei sentimenti.
5: Sì, vabbè.
1: All'interno del corpo di Leonardo Fiaschi c'è Filippo Bisciglia, reduce dalla terza puntata di Temptation Island.
6: Questa è una trasmissione che gira intorno a un falò e un paio di corna. Ci fa sempre più calda la questione sentimenti. Gregorio Simon Maria è disperato. Gregorio Simon Maria.
2: Simon. Sono in tre, quindi.
6: Samantha, nel gioco riconosci il tuo partner dalle parti del corpo, non ha riconosciuto Simon e ha confuso i suoi polpacci con quelli del single di Da 30 minuti Paolo Dini.
5: No, come fa? Sì.
6: Samantha è stanca dei litigi, è stanca perché si è fatta 17 giorni in fila per andare al concerto di Ultimo, annullando appuntamenti importanti come l'estetista per mettere il fissante alle unghie.
1: Oi.
6: Se ne saranno accorte le 250.000 persone nelle unghie poco curate? Dall'altra parte Riccardo Russo nel villaggio dei single cerca di conquistare Sabrina Bamba, che è una ragazza...
5: Attenzione, attenzione.
6: Una ragazza di 28 anni che vive a Ibiza 11 mesi e lavora come ragazza immagine in uno studio dentistico per un mese.
5: Bello.
6: Riccardo l'ha cantato per la 49esima volta Certe notti di Ligabue.
5: Sì, è vero, è tutto vero.
6: Senza ottenere risultati.
5: Come
6: il motto di Sabrina è l'erba di vicino non gira mai.
5: No.
6: Cristiano Militello è affascinato da Jasmine Lorenza.
1: Okay.
6: Lei
1: mi
6: ha detto
1: roba.
6: Il mio paradosso è la maionese, senza motivo.
5: Così.
6: Dall'altra parte, a concludere, c'è Chiara Tortorella che non riesce a accendere il falò di confronto perché il ventilatore che le ha regalato al suo partner continua a spegnere la fiammella.
1: Esatto. Grazie Filippo.
5: Grazie.
1: Che bello ritrovarti qua. Oh, lunedì vai in onda la prossima puntata, ve lo diciamo anche noi. Mi raccomando, non perdetela.
2: Scrivilo Peppino. Lunedì a che ora?
1: Alle 21:30.
2: Lunedì 21:30.

0: c'è proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: Si serve anche per ammirare i nostri balletti che ormai sono diventati un cult anche su Instagram, vero Paolo?
2: Certo che sì.
3: Sempre più brutto. No, bello TikTok. Quello di ieri, bello.
1: Io e Paolo Dini.
2: E la gente si chiede, ma come fate ad essere così divertiti? Ci
4: ma non ce l'avete una famiglia?
1: No, abbiamo un Instagram della radio con il nostro social media manager che ci tira in mezzo a fare anche queste cose. Voi grazie che ci commentate.
2: Un amico, un coscritto mio, l'ha messo sul gruppo della classe. Mi ha
4: fatto bene.
2: Arrivare a 60 anni per fare ste figuracce.
4: Ha fatto bene.
1: Oh. Puoi spiegare a Paolo la funzione del balletto unito a un altro video di due bambini. Insomma,
2: ci ha messo mezza giornata a spiegarmela.
4: Va bene. Oh, io faccio presente che da poche ore nello statuto della mia regione, la Toscana, esiste, così come nella Costituzione americana, il diritto alla felicità.
2: Sì.
4: Quindi io avevo intenzione ora, dalle 8 alle 8 e un quarto, tutte le mattine, di fare ricorso
1: contro
4: la mia regione.
2: Alla Corte Suprema.
4: Certo.
2: Bello.
4: Ecco, quindi è chiara, occhio come ti muovi. Perché...
2: La Corte Suprema, lo sai, è composta da 4 giudici livornesi e 2 pisani.
1: Invece qua abbiamo un giudice di gara. È stato prescelto.
3: Chi?
1: Giorgio Mastrota.
5: E allora amici, oltre ai materassi io vi offro anche 4 pentole e soli 2 coperti.
1: Ma perché c'è l'hard rock sotto?
5: Non lo so, viene meglio la promozione.
1: Ma Giorgio Mastrota dice la canzone. Il delirio. Allora, a casa di Riccardo Russo, Giorgio Mastrota pronto a giudicare gli sfidanti.
2: Scusa,
1: che rispondono.
5: Sì. La canzone stava già, oppure
1: è bellissima.
5: La fa.
2: Ho capito, però si capisce poco, devi spiegare cosa dice.
1: Ma Giorgio Mastro!
2: Ho capito, adesso ho capito.
1: Perché? Perché ho cenato col mio materasso, ho conosciuto il suo cuscino di primo grado ieri sera. E ecco, siamo partiti da qua. Ora tocca a voi, cominciamo così.
6: Allora, ma a cena ai tuoi amici hai servito la carbonara con il guanciale?
1: Certo.
6: Ciao, Andrea da Padova.
4: È il sapido Andrea da Padova.
2: Il sapido Andrea, sentiamo.
1: Vai!
7: Buongiornissimo per il Tortorella Challenge.
1: Ciao!
7: Io invece ho chiamato i vigili perché ho visto una persona sdraiata sul mio letto.
1: Dai.
7: Abbiamo fatto la multa per occupazione di lenzuolo pubblico.
2: Oh mamma!
7: Francesco da Bra.
5: E allora, siccome chiama da Bra, noi gli regaliamo un topper spiumato.
2: Certo, gli regaliamo anche la macchina.
4: Ma vai a staccare la corrente.
5: Grande.
2: Cos'altro c'è in più?
1: Terzo sfidante.
8: Ciao Chiara, ciao banda.
1: Ciao.
8: Ho scoperto che esisteva il telefono anche ai tempi dei dinosauri.
1: È vero?
8: Il pronto Sauro.
1: Dio.
8: Alessandro da Brescia.
2: E anche Brescia ce la siamo giocata.
3: Sì.
2: Brescia è stata capitale della cultura, ti rendi conto?
1: Si sente, si percepisce.
2: Sì, avanti.
9: Attenzione, signore e signori, oggi Davide Loggia si gioca la finale dei mondiali del 2006.
2: Grande.
9: Parte Pirla dalla bandierina. Materassi, gol. Marco Materassi.
1: Sì.
9: Ciao da Peppe da Napoli.
1: Ciao Peppe da Napoli.
2: Quando ha colpito di testa e ha buttato Zidane in rete, giusto?
4: Sì, quello un po' dopo, insomma. Amiamo la costruzione di Beppe da Napoli, dai.
2: Sì,
1: molto.
4: Bravo.
1: E adesso un'ultima coppia, mamma e piccina, le abbiamo già conosciute, tornano a trovarci.
10: Ciao Chiara.
1: Ciao.
10: Per il Tortorella Challenge.
1: Ciao.
11: Chi sei?
10: Chi sei?
1: No, ricominciate.
11: Come ti chiami, no, di nuovo?
3: Ah, sono loro.
11: Dai, chi sei?
10: Ida.
11: Da
10: Milano.
1: Vai,
10: ho 6 anni.
1: Mm.
11: Dai, la battuta, amore.
10: Un orologio dice un altro orologio.
1: Sì.
10: Vuoi una tic tac.
3: Bella.
4: Lei non
1: io
4: è...
1: voglio passare una mattina con queste due ragazze.
4: Accomodati. Lei non è Ida, è Rida da Milano.
3: Ida.
2: Oh mamma mia.
5: Rida lei. Per voi. 40 e 4 di questi 3 materassi.
3: Questo è il baffo.
1: È arrivato il baffo, ma lei scusi, non c'entra niente, c'è già Mastrota.
3: Oh, si sta strozzando davvero, ragazzi.
4: Sta morendo.
3: Si sta strozzando
1: lui
3: davvero.
1: Entra nel personaggio talmente tanto.
3: No, dai, sta vomitando. No. Allora,
1: c'è qualcuno a Livorno che
5: io vado avanti io, Mastrota.
4: Vabbè. Potete chiamare il 118
2: in questo quarto d'ora vomita uno, vomita un altro.
3: Sì, è uguale.
5: Qui Quindi, oltre ai materassi, vi posso offrire anche un cuscino con cambio Shimano. And the winner is.
9: Attenzione, signore e signori, oggi da Veloglia si gioca la finale dei mondiali del 2006. Parte Pirla dalla bandierina. Materassi, gol di Marco Materassi. Quello... Ciao da Peppe da Napoli.
2: Peppe da Napoli, quello che ho capito ora è che voleva essere l'imitazione di Pizzo.
3: Di Pizzo, certo.
4: Dobbiamo far sentire un'altra volta.
2: Preciso.
4: Nel frattempo, Leonardo Fiaschi si è trasformato in taffo da crema.
1: È morto. Tutto bene, Leo. Facci sentire.
3: Aspetta.
4: Sei vivo?
1: Sto bene.
12: Sì. Ragazzi, vi invito tutti quanti, anche gli ascoltatori. Sì. Provate a fare l'imitazione da baffo da crema.
3: No, non fatelo, cazzo.
12: Fatelo tutti, anche voi non ora fatelo. In onda. E ditemi se dopo 3 secondi non vi andate a vomitare.
4: Anche voi bambini, dai, su.
12: Tutti, fatelo, mandate un messaggio. Parlo. Voglio sentire un audio con l'imitazione di Roberto da crema.
4: Certo.
12: La voglio sentire.
4: Certo.
1: Fermi tutti, anche perché tra poco vi dovete concentrare per urlare cosa? Un'altra cosa qui su R101. Dopo la vittoria di Francesco torniamo a Napoli, alla banda. È finito il challenge, ma torna domani alle 8. State con noi.

0: 101, voy a regalar.
1: Tieni ti regalo.
0: Dammi regalo.
2: R101, dammi regalo.
0: R101, dammi regalo.
3: Ah, il baffo. Anche qua. Dai.
4: Chissà chi è arrivato per primo, lo scopriamo subito.
5: Dammi il regalo.
6: R101, dammi il regalo.
4: Anzi, si parte dalla terza posizione. Chi è arrivato? Lilli, per vincere Salda Vinci.
7: R101, dammi il regalo.
3: Peccato. Di poco
4: rispetto a lei.
7: R101, dammi il regalo.
3: No.
4: Ma regaliamo Salda Vinci a lui.
7: R101, dammi il regalo.
4: Alessandro da Cosenza si vedrà recapitare a casa, perché ormai è suo il disco in vinile di Salda Vinci. Alessandro, ciao.
8: Ciao, buongiorno, sono contentissimo e non ci credo.
4: Grande Ale.
9: Buongiorno.
4: Di dove sei?
9: Di Cosenza.
8: Di Cosenza. Sono in macchina, sto andando, adesso sono fermo, sto andando al lavoro. Sono contentissimo e non ci credo.
9: Ah dai, che è andata bene.
4: Credici.
9: Cosa fai di bello a Cosenza? Che mestiere fai?
8: Allora, io sono un informatico, quindi lavoro dalla mattina alla sera davanti al computer, quindi sono abbastanza toccato di testa.
9: Se no
8: bisogna essere un po' toccati.
9: Se no non ascoltavi noi, ecco.
8: Ciò che ne consegue. Sorella.
9: Guarda, c'è giusto
4: grande.
9: Da te. Chiara ha continui i problemi con la rete, con il web del suo di dispositivo.
4: Se passi da queste parti.
9: Mi dai una sistemata.
8: Ok, perfetto, il numero lo avete, chiama e ti faccio consulenza. Gratuito ovviamente.
4: Ovvero mi dici di staccare e riattaccare la spina, che è la base di tutto, no?
8: Allora, sì, il cosiddetto stacca attacca.
9: Allora, Chiara davanti a sé una tastiera, una pulsantiera, una jingle machine, 16 tasti, sì. Tutti numerati, dall'1 al 16. Sotto uno soltanto di questi numeri si cela l'effetto vincita, che permetterà a te di portarti a casa, oltre al risultato già ottenuto, l'album di Salda Vinci, anche un bel saccone pieno di gadget di R101. Si era aggiunta sta primavera la cassa Bluetooth. Prima dell'estate è arrivato il telomare e anche una fetta d'anguria con il nostro marchio.
8: Buono, grazie, ottimo.
9: Allora, tre tentativi a disposizione, vai.
8: Allora, vai, provo oggi il 9, provo il 9.
4: Vai, dai, allora dai. Cominciamo così.
3: No, ma non è vero.
4: Veramente.
3: No, al primo.
8: Giornata,
9: tu sei, non sei un informatico, sei un hacker.
4: Veramente.
1: I dischi vince mondiali, grazie.
9: Tu sei in mondiali.
8: No, dai, veramente.
1: Apriamo un grattevinci insieme, facciamo società.
9: Al primo colpo.
8: Ci provo ogni tanto, ma non va.
4: Dimostriamo, Alessandro, che di un altro numero per dimostrare che c'è tutt'altro. Negli altri
8: allora,
4: 16, 15
8: avrei,
4: tasti.
8: Avrei detto il 7.
4: Il 7, sentiamo.
1: 7. Bello. Tutto il calcio minuto per minuto.
9: Bene.
4: E poi dici
1: linea Mary.
4: L'11.

0: mi tenete compagnia tutte le mattine, eh?
1: Senti un po',
0: siete,
1: ma se sei
0: fantastici.
2: Tu grande Ale.
1: Se sei
0: non
1: così
0: solo la mattina, anche il pomeriggio. Bravo. Scusami, vai.
1: No, no, stavo dicendo, se sei così fortunato al gioco, dici almeno che non batti chiodo in amore.
0: No, sono sposato.
1: Ah,
0: sono
1: anche
0: sposato,
1: lì. Ah, vabbè, sposato, sì,
3: questo
1: sì,
3: è quello che credi tu. Ma va bene. Va bene, allora niente.
2: Hai ora fatto l'unplane.
3: Ecco, quindi.
0: Grazie, grazie, gentilissimo.
2: Cioè, hai svuotato le tasche.
0: Ci svuotato, infatti, dai. Consulenza doppia, gratis, dai. Va bene.
2: Andiamo bene.
3: Grazie. Bel pacco in partenza per te, che naturalmente fa? Era nel deposito che è andato a fuoco,
1: dai,
3: stanotte.
1: Scemo.
0: Scherzo,
3: naturalmente.
1: Che si fa quest'estate? Vacanza? Spegni il computer per qualche settimana?
0: Sì, spero almeno 2 o 3 settimane, fine agosto, prima di settembre sicuramente, perché quest'anno è stata dura veramente.
2: Okay. E rimani dura, nella tua dura zona, che è meravigliosa, dove tutti vengono per le vacanze?
0: Senz'altro.
2: Grande Alessandro, allora ci sentiamo nei prossimi giorni, visto che tutte
0: perfetto
2: le mattine sei qui con noi. Complimenti.
0: Perfetto, ci riprovo.
2: Ci riurli in live R101, dammi il regalo.
0: Assolutissimo. R101, dammi il regalo
2: e vai.
0: Buona giornata. Ciao.
1: Ciao.

0: A proposito di grandi kermesse, si è chiuso questo vertice NATO, insomma, in cui c'era grande attesa, l'ha fatta ovviamente da padrone mediaticamente Donald Trump, che ve lo dico a fare, e c'è stato un pezzo del Wall Street Journal interessante, curioso, perché praticamente spiega come tanti leader europei comunicano con lui via social o via messaggio. Allora, dice che per essere incisivi gli scrivono i temi che hanno più a cuore, glielo scrivono in caps lock, in maiuscolo, perché avete visto quando lui scrive sui suoi social
1: è sempre in maiuscolo,
0: è quasi sempre in maiuscolo,
1: che sottintende nell'etica
0: piccolo,
1: no,
0: diciamo.
1: Sottintende equivale all'urlare,
0: sì, ecco, all'urlare, sì.
1: E equivale all'urlare quando scrivi qualcosa in maiuscolo.
0: Boh, la cosa curiosa è che c'è il primo ministro norvegese che ha un tacito accordo col suo omologo finlandese, che quando c'è qualche cosa da dire per quanto riguarda l'area scandinava, gli fa scrivere dal numero del finlandese, perché ha paura che scrivendo lui, primo ministro norvegese, Trump gli ritiri fuori la roba del premio Nobel che l'ha scrivigli te, così almeno a te lui questa cosa non te la dice. E poi c'è stato il battutone del vertice NATO, e a un certo punto c'è stata questa conferenza stampa insieme a Volodymyr Zelensky, premier ucraino,
2: che lui ha chiamato in un altro modo a un certo punto.
0: Sì, vabbè, ha detto anche la Repubblica Islamica del Giappone ieri,
2: chiamato Putin comunque, Zelensky.
0: Ecco, appunto, questo mi era sfuggito. Fatto sta che a un certo punto davanti a tutti gli ha detto: Volodymyr, qui bisogna incontrarsi, dovete fare un vertice a Mosca, te la sentiresti di andare a Mosca? E Zelensky gli ha detto: no, è un postaccio, ultimamente ci sono molti droni ucraini.
2: Zelensky,
0: di umor nero, ma ricordiamo Zelensky che ha un passato come comico, perché è una sorta
2: attore,
0: Beppe Grillo, diciamo così, che ce l'ha fatta.
1: Però cos'è che ha detto alla fine? Politico. Che o gli diamo una fetta di Groenlandia o ritira i militari dall'Europa.
2: I temi ricorrenti di Trump. Esatto.
0: Quelle cose che uno ogni tanto riciccia,
3: È tutto molto bello,
1: È tutto molto bello. Se non fosse noioso poi ultimamente, perché se gli togli fantastico, grandioso, bellissimo, i suoi discorsi durano 3 minuti invece che 90.
0: Vabbè, è un po' l'uomo dei superlativi.
1: E anche questo è il paradosso di cui si parla oggi, no? Tra il dire e il fare c'è di mezzo il reale atteggiamento delle persone.
2: Le cose assurde che vi riguardano ce le state raccontando al 331 80 90 101. Sentiamo.
4: Ciao banda, il mio paradosso è che potrei ballare per 4 ore di fila. Io ballo latinoamericano, attività aerobica, ma non fatemi correre per nemmeno un metro, potrei schiantarmi per terra.
1: Davvero?
2: Ci sono degli esercizi

0: Fisici, fare le scale ad esempio, anche per chi è allenatissimo ogni tanto si arriva su che
1: sei spompato,
0: con la lingua
1: sì,
0: per
1: vero,
0: terra, cioè,
2: quindi anche quello che è sportivo di suo, che corre, che
0: determinati
2: corre...
0: movimenti sì,
2: no, non
0: io
2: li
0: la
2: fai.
0: Bicicletta in salita ma neanche 30 centimetri posso fare, la porto dietro.
1: Però ti butti col paracadute, cioè sei spericolata, poi in mezza
0: sportiva,
1: salita
0: ma no, la bici in salita mai.
2: Notiamo
0: ma...
2: che in tanti vi siete buttati sul cibo e sulle incoerenze vostre relativamente al cibo, ma ci piacerebbe qualcosa di un pochino anche diverso,
3: di,
2: no?
3: Di esistenziale.
2: Dei diciamo. Vostri atteggiamenti, che so, sono tanto ordinato e poi invece non mi viene il paracolo.
3: dobbiamo fare tutto noi.
2: Esatto, appunto.
0: Ho un sacco di soldi ma mi vesto sempre con gli stessi tre abiti.
2: Esatto,
0: cose
2: esatto,
0: così.
2: Esatto. Sono generoso ma non offro mai un caffè, potrebbe dire Cristiano.
0: C'è chi è nato a Massa e non mangia alcun pesce, tranne il tonno, dice, ma rigorosamente in scatola, Marco,
2: certo.
0: Da Massa Carrara.
2: Ma sentiamo cosa avete detto.
4: Buongiorno R101, Antonio da Taranto. Per me il paradosso è che odio il basilico. Lo tolgo dalla pizza, lo tolgo dal sugo, lo tolgo dappertutto, però adoro il pesto.
2: Sì.
4: Ciao!
3: Vabbè, ma
0: assurdo!
3: Abbastanza. Sì, comunque anche mia figlia, ripensandoci bene, lei gli fa i pasta al pomodoro, la pizza, la cosa, e poi i pomodori,
2: sì,
3: però li schifa.
2: Non è tua figlia.
1: Giusto. Ma non dirglielo così in diretta.
3: Era oggi il giorno in cui dovevo saperlo.
5: Scusa,
3: prima
5: posso
3: poi.
5: Dire una cosa, ragazzi? Sì. Sono sempre Antonio. Ma la cosa più assurda, sapete qual è? Io adoro l'odore della benzina.
1: Sì.
5: Però l'ho assaggiata, fa schifo.
1: No!

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buonasera da Ester Roletto. Forte terremoto di magnitudo 5.5 tra la Repubblica Ceca e la Slovacchia ad una profondità di 10 km. La terra ha tremato intorno alle 18. Al momento non sono segnalati danni o vittime. Spionaggio: Roma espelle due addetti militari dell'ambasciata russa accusati di aver corrotto due ex 007 italiani. Devono lasciare la capitale entro 3 giorni. Il responsabile diplomatico Paramonov, convocato alla Farnesina, offende. Impossibile limitare la nostra influenza, non ne avete la levatura, mentre Mosca promette di dare una risposta adeguata. Il ministro della difesa israeliano Katz torna a minacciare, pronti a colpire per la terza volta l'Iran e con più forza. Traffico Hormuz è quasi fermo dopo i nuovi attacchi incrociati tra Washington e Teheran. Oltre 100 obiettivi militari nella Repubblica Islamica, che ha risposto prendendo di mira le basi americane in Qatar, Bahrain e Kuwait. Che cos'hai da guardare? Sono uomo e sono musulmano. Lo avrebbe gridato un 27enne di origini algerine prima di sfregiare al volto una 23enne marocchina in pieno centro a Milano, nei pressi della fermata metro Duomo. L'aggressore irregolare in Italia è stato arrestato, la ragazza subito soccorsa e trasportata in ospedale. È stata un'altra giornata di pesanti disagi per chi ha scelto il treno per viaggiare, cancellazioni o ritardi dopo che in Calabria sono stati tagliati i cavi ferroviari in diversi tratti, circolazione in graduale ripresa. Il ministro Salvini parla di terrorismo e aggiunge: spero non ci siano motivi politici. Francia-Marocco, il primo match dei quarti di finale dei mondiali di calcio che si gioca stasera a Boston alle 22. Una sfida considerata ad alto rischio. Forti timori per i raduni nelle piazze e nelle strade, così le autorità blindano Parigi. Dispiegati oltre 5.000 poliziotti. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: ce lo state gridando in tantissimi.
1: 101 Dani Regalo, lo lo lo.
2: Dani Regalo,
3: 101
2: Dani Regalo.
3: 101
0: Dani Regalo. Dai, dai, dai, dai. Allora mettetevi in ordine e tra poco diamo il regalo.
4: R101, dammi il regalo.
0: Doppio album di Alicia Keys sta per arrivare nelle mani di
5: R101, dammi il regalo.
3: No,
0: no, lei è arrivata poco dopo questa voce.
1: R101, dammi il regalo.
6: Consigliere comunale di ieri.
0: È vero.
6: È quello là.
0: Ha fatto la seduta da Gardaland. Sì, si è perso un po' con questo urlo perché per quel millesimo di secondo è arrivato prima Vincenzo da Napoli.
1: R101, dammi il regalo.
0: Questa è la voce con cui si è prenotato ma è in onda con noi. Ciao Vincenzo.
7: Ciao ragazzi.
0: Sei tu.
8: Buongiorno. Buongiorno, devo dire una giornata consacrata ai Vincenzi.
6: È vero, quindi. Perché uno ci porta qualcosa, un altro ci porta via qualcos'altro.
0: È vero, Vincenzo, che ci ha portato il pacco da giù, invece il pacco ti arriverà con il doppio album di Alicia Keys e magari anche i gadget di R101.
6: Allora, Vincenzo, come ti consideri al gioco? Fortunato oppure no?
7: No, ti dico la verità, è la prima volta che vinco qualcosa.
6: Dai.
7: Beh, veramente.
6: Beh. E magari. Magari si raddoppia anche, perché adesso hai questa possibilità. C'è una pulsantiera davanti a Chiara. 16 tasti numerati.
0: Eccoli qua.
6: Dall'1 al 16, sotto solo uno di questi, si cela questo effetto. Allora, sono 3 tentativi e vediamo se la prima volta fai il colpaccio anche con i nostri gadget.
0: Eh sì, prima era una questione di velocità, adesso di fortuna totale. Sappi che tutti sperano che tu non lo beccherai perché ci sono un sacco di suoni da ascoltare all'interno della nostra jingle machine. Però ci proviamo, vai, dai un numero.
7: Allora, il primo numero è il 7.
0: Numero 7.
2: Col fischio senza?
6: Ah! Col fischio. Col fischio che ti becchi i gadget.
7: Peccato,
6: no.
7: Peccato.
8: Numero 7 nella smorfia corrisponde al vaso.
6: Ah, il vaso quello da notte?
8: Non lo so, no, il vaso. Andiamo avanti.
0: Vaso. No, quello è il bacio in realtà.
6: Poi?
7: Allora, numero 4.
0: Numero 4.
9: Oui, granchi.
10: Sì.
9: Tu devi stare con me.
10: Vicini, vicini.
9: No, io non te voglio cattivo. Mi fa un po' di sospetto pure io, non so se te voglio con quelle che
8: Oh, citiamoli anche. Dai. Questi due signori che sono Lorenzo Beccati e Gennaro Ventimiglia, che danno la voce a questi, al gattino, al canino, che hanno reso celebri tanti sketch di Paperissima. Il nostro Vincenzo si è giocato il 4 o puorco, ma non è andato a buon fine. Hai ancora un tentativo però.
7: Allora mettiamo il mio giorno, il 14.
6: Il 14.
0: Oh, vado.
6: Cotto bello, niente. Però potremmo farlo.
0: Siamo andati in spiaggia.
6: Il cocco firmato R101.
8: Non faccio per dire, ma il 14 è ombriaco, che quello sarebbe il tuo nome.
6: Grazie,
8: Paolo,
6: ti sei dato la cabala stamattina.
8: È così, da Napoli mi diventa un tutt'uno.
0: Ogni numero,
6: senti,
0: esatto.
6: Senti, dai, il nostro Vincenzo sopporta il caldo da tempo tanto.
8: Quindi,
6: quanto noi. Diamogli un contentino. Diamogli
8: quando
6: un...
8: sei così di manica larga, io veramente.
6: Diamogli un'altra possibilità.
3: Cacci il numero, cacci.
6: Dai, dai,
3: numero.
6: Un'altra volta, Vince.
7: Dai, facciamo l'11 allora.
6: L'11.
0: Cos'è, le gambe delle donne, l'11? L'11
6: chiediamo, no, a Cristiano.
8: L'11 sono i topolini.
0: 77 gambe delle donne.
8: I suricilli.
6: I suricilli.
8: Sorcettini.
0: Vediamo se i sorcettini ti portano bene.
11: Mi dici quali sono gli 11 giocatori? Fammi la tua squadra, di quelli più forti che tu hai giocato.
12: Che ho giocato con?
11: Con i giocatori più forti, gli 11.
12: Tu dici anche di straniero o solo italiani?
11: Bobo. Gli 11 giocatori più forte che tu hai giocato.
8: Vabbè,
0: meravigliosa scena.
8: È finita in disgrazia.
6: Sì, erano ospiti da Augias una sera parlando. Parlavano i libri.
0: Vabbè, Vincenzo, comunque ti è andato bene. Come prima vittoria della tua storia, il doppio album di Alicia Keys che ti arriverà, dai, magari con qualche gaggettino qualcosa che ci mettiamo nel pacchettino.
6: Ha ragione Chiara, perché qualcosa arriva comunque, ok Vince?
7: Grazie ragazzi.
0: Che fai di bello super nella vita, Vincenza Napoli?
7: No, allora, io sono napoletano ma vivo a Bologna da diversi anni, faccio il cuoco, adesso stavo andando a lavorare.
0: Ah, hai preso proprio l'accento di Bologna.
7: Sì, proprio l'accento. Nonostante 32 anni vivo a Bologna, però l'accento è sempre quello.
8: Dove lavori, in città o fuori Bologna?
7: No, Bologna è Bologna, in una trattoria storica bolognese.
6: Il tuo piatto forte?
7: Il mio piatto forte sono le tagliatelle al ragù.
0: Pensavo i turtlen, che no, a questo punto.
7: No, le tagliatelle, preferisco le tagliatelle.
0: Bravo, ma provi Vince a parlare in bolognese qualche secondo?
7: No, non ci riesco.
0: 32 anni, neanche la S bolognese.
6: Perfetto.
7: Niente. Mia figlia che è nata qui ha l'accento bolognese.
6: Ecco, anche te però, eh?
0: Mi capite?
7: Sì, ci capiamo benissimo.
0: Grande Vincenzo, a questo punto stiamo parlando di mete alternative per l'estate. Tu, visto che bazzichi tra Napoli e Bologna, conoscerai quel posticino dove ci vuoi mandare? Magari nel tuo ristorante.
7: No, allora, Bologna è bella tutta. Poi sì, ci sono i colli bolognesi che sono bellissimi.
0: È vero.
7: Da San Luca, Parco Cavaglioni, a Castiglione, che c'è il Lago di Suviana, che sono tutti posti bellissimi. I colli bolognesi sono bellissimi.
0: E il tuo ristorante come si chiama, così gli facciamo un po' di pubblicità?
7: Trattoria da Vito.
0: Trattoria da Vito? Con Vincenzo in cucina.
8: Ma scusa, da Vito la trattoria storica
7: dove andava dalle Guccini, perfetto.
8: Ma ragazzi,
6: ho capito, anche io ci sono stato.
8: Ma io ti do un pezzo di cuore, io ci ho mangiato 2 anni di fila.
6: Ti ricordi? Non, che è scappato senza pagare, non te lo ricordo.
8: È scappato, ero lì tutti i giorni per faceva scappare. Ma stiamo parlando di
0: dell'eccellenza.
8: No, più che altro sì, di un luogo del cuore.
0: Perché ci sono le sapienti mani di Vincenzo.
8: Ecco, bravo Vincenzone, bene.
0: Dai, allora
8: salutami i camerieri. Vito penso che sia andato, sarà il figlio ancora.
7: No, sì, adesso no, purtroppo è andato via un po' di anni fa.
8: Ecco, bene.
0: E vuole comunque salutare il tuo conterraneo,
13: Vincenzo,
0: qui Cesare Cremonini.
13: Sono Cesare, volevo dirti che verrò prestissimo a mangiare da te, perché sono proprio sui colli bolognesi, quindi
7: Va benissimo,
13: presto.
7: Ti aspetto. Tutti grazie. Voi della banda.
0: Sei grande Vincenzo. Ciao. Allora riceverai il doppio album di Alicia Keys con qualche gadget di R101. Se ci urli di nuovo R101, dammi il regalo.
7: R101, dammi il regalo.
0: Arriva, ciao.
6: Forza Napoli.
0: Dammi

0: nostro Giacobbo. Buongiorno, buongiorno. Giacobone.
1: Buongiorno. Beh, oggi non parliamo di misteri, oggi parliamo di grandi località
0: che
1: da
0: bello.
1: Visitare.
0: Mm.
1: Però misteriose anche per qualcosa.
0: Mm.
1: Vi porto prima di tutto a Codroipo, dove sono nati gli anagrammi.
2: No, per favore.
1: Per passare poi a Milano, famosa per il Colosseo e i fori milanesi.
0: I fori milanesi?
3: Fori milanesi? I cantieri, dice?
1: Poi possiamo passare da Genova, vicino Genova, dove potrete trovare la località Prezzo sul cartellino, paese famoso per i saldi.
3: Ah.
1: Ci spostiamo poi per il Molise. C'è un paese in Molise, nessuno lo conosce, che si chiama Nulla, dove non succede niente da 45 anni. Se siete diretti a Parigi, non potete non far tappa a Paullo. Potete...
2: Sì, per strada, certo.
0: Ah, carina, potete... Paullo, no?
1: Sì. Sì. Potete visitare la casetta di Jean-Paul Humidor.
2: Oh.
1: Pittore impressionista e umidista, nato nel 1970 1870, pensate, ancora vivo.
2: Sì, e la tela non si è ancora asciugata da allora.
3: Che corrente è l'umidismo?
2: Sì, è palesco. Fa la condensa quando tu lo appendi in casa.
1: Nasce in un seminterrato.
3: Ok.
1: E Jean-Paul Humidor è diventato famoso per aver dipinto il capolavoro Zanzara en plein air. Paolo, comunque, ricordiamolo, nasce la Senna. Poi possiamo andare a Catanzaro, Roma è una città tra Roma e Catanzaro dove c'è la fabbrica che produce bitcoin, riprodotti dallo sterco di cinghiale.
2: Ah.
1: E per finire vi portiamo nel parco dove potete trovare un animale, un parco che si trova all'interno dell'Abruzzo, dove potete trovare un animale che ci invidia tutto il mondo, il cigno, un animale mezzo cigno e mezzo gnu. Ci sono dei posti misteriosi che nessuno ha mai visitato. Come... e potete rivivere.
0: Ha una foto.
1: Segnate.
0: Del cignò.
2: Sì,
1: cignò.
0: Vabbè, sentiremo i nostri amici
3: che verso fa.
0: Ma no, passeranno a vedere.
3: Ma sono quegli incroci, il coccodrillo.
2: Sono quegli incroci strani, tipo il coniglio e il leone, è venuto fuori il
3: benissimo
2: leone.
3: Bene, grazie professore.
2: Grazie.
0: Sì, dopo il nostro
1: grazie
0: Giacobone a casa di Leonardo Fiaschi ci sono le vostre voci, i nostri amici. Amici, mandateci in qualche posto esistente, ecco. Vero.
4: Buongiorno banda, Andrea di Forlì, consiglio vivamente una bella gita all'interno dell'Abruzzo, nello specifico Lago di Scanno, Lago di Barrea e dintorni. Passo Godi, meraviglia, meraviglia.
2: Spettacolo.
4: Sono stato ultimamente, meraviglia, da vedere, vedere assolutamente.
2: Scrivi, Chiara, scrivi.
0: Il cignù però non li ha visti.
2: Il cignù non ci sono.
1: No, però all'interno del parco c'è un orso, l'orso Svaldo, che caccia spaventa i turisti lanciandogli petardi.
2: Addirittura, l'orso che lancia i raudi. E poi...
5: R101, io consiglio vivamente di visitare i Colli Piacentini, e che adesso c'è molto fresco, si beve del buon vino, e se devo consigliare un borgo, un paese molto interessante, è Castello Arquato.
2: Castello Arquato, conosco.
0: Bellissimo.
4: Meraviglia, meraviglia.
2: Lì c'è la Val di Nore, la Val Trebbia, la Val Tidone, la Val di Tara, dove ci sono tutte le scuole.
0: Gnocco fritto.
3: Ecco, e per la serie quante ne so, sul Monte Chiappo.
2: Ah! Ce n'è solo uno?
3: No, Monte Chiappo si acchiappano, cioè il confine ufficiale tra tre province che sono Piacenza, Alessandria e Pavia.
2: Tre province con una chiappa sola.
3: Aspetta un attimo. Che sono tre province di tre regioni diverse.
2: Okay.
3: E a pochi metri c'è anche il confine con Genova. Quindi nel Monte Chiappo, nel giro di 500 metri, ci sono quattro province diverse e quattro regioni diverse.
0: Quindi salti di qua sei Alessandria, salti di qua sei Piacenza.
3: Sei Lombardia, sei.
0: Wow, bellissimo.
3: Liguria.
2: Bella sta cosa, mi piace. Continuate a suggerire località che magari non sono sulla bocca di tutti e che meritano d'essere conosciute e visitate.

0: La banda di R101.
1: Ciao banda, sono Salvatore da Napoli. E wiwa!
2: Nicola da Castelguidi, Pistoia, per la banda. E wiwa!
3: Ciao banda, sono la Cris.

0: Vabbè.
1: Ci siamo?
2: Se sì, non c'è ci il siamo. Test, se non mettiamo il gobbo con no. il controcoro del karaoke non ce no. la faremo mai.
0: Niente da fare.
2: Meno male che ci sono i nostri amici, abbiamo dato un tema, quello estivo, è tutti la stessa canzone, un tormentone musicale preso da una estate di qualche tempo fa che sicuramente ci riporta indietro. Ci riporta anche a tutti i trenini di Capodanno perché diciamo che è un evergreen. Maracaibo! La canzone è scelta dalla banda questa mattina.
0: Tu pensa, allora il testo esatto è finito il barracuda, finito ballar nuda, 23 mulatte danzan come matte, 130 kg splendida regina, rum e cocaina. Zazà.
2: Zazà.
3: Chi 130 kg regina.
0: C'era già Baby Gang a scrivere i testi all'epoca.
3: Bene, vedi, poi non mi sono mai soffermato sul testo.
0: No, nessuno
3: sempre
0: mai.
3: Sempre vomitato prima, diciamo,
2: Perché beh, sì, di solito si canta e si balla in qualche serata brava.
3: Sì, esatto.
2: E quello è il testo ufficiale. Chissà cosa hanno cantato i nostri amici.
0: Nella pelle bruna una zanna bianca come la luna. Cosa vuol dire, Cristiano?
3: Non so, mia Jack London io. Abbi pazienza.
2: Eccomi.

0: Barbara Dalodi e Wiwa.
1: Ciao.
2: E Wiwa.
1: No, ma che bravi.
3: Non voleva svegliare i bambini questa ultima, mi sembra.
4: Comunque allora, tutti più intonati di Jerry Calà.
3: Questo
2: te lo dici
3: di
2: da solo, Jerry.
3: Beh, sembrava, sì, sembrava più Dove sta Zazà che, sì, che Maracaibo.
4: Poi a un certo punto uno ha detto zan le belle rane zan. E sembrava Massimo Boldi.
2: Quante ragazze, quante donne all'ascolto questa mattina che hanno voluto cantare con noi. Bello, ci è piaciuto rispolverare questa canzone e renderla Summer Edition con il karaoke e le vostre voci.
4: Quando torna il karaoke? Il karaoke?
2: Venerdì prossimo, mancano 4 venerdì esatti alla fine di luglio. E quindi ci proiettiamo cantando ogni venerdì, proiettandoci al weekend.
4: Benissimo.
2: State con la banda di R101 tutti i giorni qui in diretta fino alle

0: l'estate del 2011 c'era la Coppa America in Argentina. Il Milan comprava Zlatan Ibrahimovic.
1: E dove vuoi arrivare?
0: No, niente, ci ha portato lì la musica di R101.
2: Colonna sonora di Box Office 3D. Quindi stiamo parlando di
1: Dove la
2: grandissima pellicola.
0: Sì. Tanta roba.
2: Beh, certo.
1: C'eri anche tu, no?
2: C'ero io nell'imperdibile ruolo di Frodo.
1: Ma quindi uno, se metteva gli occhiali, ti vedeva in tridimensione, ti vedeva anche
2: l'unico modo per riuscire a palparmi in qualche modo, ad avere un po' di spessore.
1: Vi ricordate?
2: Tacete che, anzi, mi sono pesato ieri, sono nella mia forma fisica più splendida, sono ben 61 kg, insomma è stato 61 kg.
3: Hai fatto bene a dirlo perché nessuno se n'era accorto.
0: Qual è il tuo obiettivo? A cosa punti?
2: No, a ingrassare, perché sono sempre stato 59, quindi io 61 mi vedo già.
1: Chiederò alle zanzare di portarti sangue affuto, invece che togliertelo.
4: Li ho presi tutti io, Cristiano.
2: Bello, paffuto mio.
0: Puoi far fare da nutrizionista da Paolini.
1: Sì, vieni da me stasera. Stasera una grigliata.
2: Tra un po' veniamo.
0: Tra una settimana, esatto. Mi sa che te li facciamo recuperare tutti quanti. Ci aspetta di tutto.
1: Stiamo preparando un festone. Stiamo preparando.
0: Canale 67, comunque, se volete vedere questi begli ometti in onda tutte le mattine qui su R101. Ci state mandando a quel paese, però, in realtà, in quello bello, in quello che per le vacanze, secondo voi, è la chicca perfetta.
1: Esatto. Quel posto che magari non fa parte degli itinerari classici, ma che vale la pena promuovere, perché secondo voi questo posto deve essere conosciuto da quanta più gente possibile. Ecco.
0: Iniziamo con una voce.
1: Dai.
5: Ciao banda, buongiorno.
0: Ciao.
5: Di posticini tranquilli, un pochino isolati,
0: dici,
5: conosciuti, quanti ne volete. C'è il Lago Santo, ai boschi di Corniglio sull'Appennino Parmigiano.
1: Lì.
5: Una parte del percorso matildico sull'Appennino Modenese in confine con la Toscana. Ci sono tanti paesini bellissimi, sembra di stare in alta montagna. Le Grotte del Vento nella primissima Toscana, gli Appennini sotto il confine con Modena. Tutti posti poco conosciuti ma che valgono la pena.
0: Tutti vicini, tra l'altro.
1: Bello. Ma diteli più lentamente, perché così noi si rende conto, e esattamente anche le province, come ha fatto la nostra amica, in maniera tale che si possa andare eventualmente a cercare, a googolare, a spulciare e ad interessarsi.
0: Tanto un bel itinerario.
1: Sì.
6: A San Benedetto in Alpe, acqua chieda, si chiama, l'acqua è gelata, c'è poca gente, ombra e la birra costa di meno.
0: Attenzione, questo è importante.
1: Esatto, hai parlato tanto di acqua che io ho detto a me non interessa, poi alla fine hai recuperato. Perfetto.
0: Qualcuno che passa di lì, acqua chetta e birra.
1: Acqua
0: economica.
1: Ghiacciata e birra a costo zero.
2: Diamo anche un po' di geografia.
1: Certo.
2: Ha parlato dell'Appennino Tosco-Emiliano, la nostra amica, la Grotte del Vento, credo si riferisca a quelle di Forno Volasco, siamo già in provincia di Lucca.
1: Mm.
2: Ok, mentre San Benedetto in Alpe, siamo in provincia di Forlì-Cesena. Quindi
1: vedi,
2: quella parte di Appennino,
1: sì, siete precisi.
2: In Alpe pensa
1: a San Benedetto, pensa vicino del Tronto, insomma.
0: È proprio lì in zona in questo momento, si ferma con una dritta giusta.
2: Passo del Muraglione. Passo il Muraglione, che è una gran bella strada panoramica, insomma, San Benedetto in Alpe, ridente cittadina del Passo del Muraglione.
0: Ridente.
1: Chi sei diventato adesso? Che mi fai?
2: No, era per dire, magari uno dice appunto un posticino, un paesino.

0: Però poi certo, non cerchiamo di collocarlo.
1: E dove facevi fare la transumanza alle pecore una volta, giusto?
2: Primo, allora,
0: se poi San Benedetto in Alpe, quando sì, è il giorno di San Benedetto che ha bisogno di festeggiare il patrono, c'è bisogno poi di un comico, di un conduttore certo, brillante, ecco, torniamo sempre lì. Alla
1: perché
0: fine,
1: se San Benedetto è in Alpe, San Pietro è sempre in bagno, giusto, sulla E45 quando ci passi.
3: Secondo me chi non è stato a Borgheri o Populonia dovrebbe magari farci una visitina, perché sono veramente delle chicche. Ciao, buon weekend a tutti.
2: Se non l'avete fleggato già, mettetelo tra i vostri itinerari per quest'estate 2026.
0: Ma in provincia di Livorno e sono tra le prime due località che ho consigliato a Peppino quando ha fatto quell'appendice del viaggio di nozze, esatto, pochi mesi fa.
1: E guai a lui se ha portato una bottiglia.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buonasera da Esteroletto. Forte terremoto di magnitudo 5.5 tra la Repubblica Ceca e la Slovacchia ad una profondità di 10 km. La terra ha tremato intorno alle 18. Al momento non sono segnalati danni o vittime. Spionaggio: Roma espelle due addetti militari dell'ambasciata russa accusati di aver corrotto due ex 007 italiani. Devono lasciare la capitale entro 3 giorni. Il responsabile diplomatico Paramonov, convocato alla Farnesina, offende. Impossibile limitare la nostra influenza, non ne avete la levatura, mentre Mosca promette di dare una risposta adeguata. Il ministro della difesa israeliano Katz torna a minacciare, pronti a colpire per la terza volta l'Iran e con più forza. Traffico Hormuz quasi fermo dopo i nuovi attacchi incrociati tra Washington e Teheran. Oltre 100 obiettivi militari nella Repubblica Islamica, che ha risposto prendendo di mira le basi americane in Qatar, Bahrain e Kuwait. Che cos'hai da guardare? Sono uomo e sono musulmano. Lo avrebbe gridato un 27enne di origini algerine prima di sfregiare al volto una 23enne marocchina in pieno centro a Milano, nei pressi della fermata metro Duomo. L'aggressore irregolare in Italia è stato arrestato, la ragazza subito soccorsa e trasportata in ospedale. È stata un'altra giornata di pesanti disagi per chi ha scelto il treno per viaggiare, cancellazioni o ritardi dopo che in Calabria sono stati tagliati cavi ferroviari in diversi tratti, circolazione in graduale ripresa. Il ministro Salvini parla di terrorismo e aggiunge: spero non ci siano motivi politici. Francia-Marocco è il primo match dei quarti di finale dei mondiali di calcio, che si gioca stasera a Boston alle 22. Una sfida considerata ad alto rischio. Forti i timori per i raduni nelle piazze e nelle strade, così le autorità blindano Parigi. Dispiegati oltre 5.000 poliziotti. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: ce lo state gridando in tantissimi.
1: 101 Dani Regalo, no, no, no, no,
2: Dani Regalo,
3: R101, dammi regalo,
2: dammi regalo, dai, dai, dai, dai, dai,
0: dai, dai, dai. Allora mettetevi in ordine e tra poco diamo il regalo.
4: R101, dammi il regalo.
0: Doppio album di Alicia Keys sta per arrivare nelle mani di
2: R101, dammi il regalo.
0: No, no, lei è arrivata poco dopo questa voce.
1: R101, dammi il regalo.
5: Consigliere comunale di ieri.
0: È quello là. Ha fatto la seduta da Gardaland. Sì, si è perso un po' con questo urlo perché per quel millesimo di secondo è arrivato prima Vincenzo da Napoli.
1: R101, dammi il regalo.
0: Questa è la voce con cui si è prenotato ma è in onda con noi. Ciao Vincenzo.
6: Ciao ragazzi.
0: Sei tu.
7: Buongiorno. Buongiorno, devo dire una giornata consacrata ai Vincenzi.
5: È vero, quindi. Perché uno ci porta qualcosa, un altro ci porta via qualcos'altro.
0: È vero, Vincenzo, che ci ha portato il pacco da giù, invece il pacco ti arriverà con il doppio album di Alicia Keys e magari anche i gadget di R101.
5: Allora, Vincenzo, come ti consideri al gioco? Fortunato oppure no?
6: No, ti dico la verità, è la prima volta che vinco qualcosa.
5: Dai.
6: Beh, veramente.
5: Dai. E magari. Magari si raddoppia anche, perché adesso hai questa possibilità. C'è una pulsantiera davanti a Chiara. 16 tasti numerati.
0: Eccoli qua.
5: Dall'1 al 16, sotto solo uno di questi, si cela questo effetto. Allora, solo 3 tentativi e vediamo se la prima volta fai il colpaccio anche con i nostri gadget.
0: Eh sì, prima era una questione di velocità, adesso di fortuna totale. Sappi che tutti sperano che tu non lo beccherai perché ci sono un sacco di suoni da ascoltare all'interno della nostra jingle machine. Però ci proviamo, vai, dai un numero.
6: Allora, il primo numero è il 7.
0: Numero 7.
2: Col fischio senza?
5: Ah! Col fischio. Col fischio che ti becchi i gadget.
6: Peccato,
5: no.
6: Peccato.
7: Numero 7 nella smorfia corrisponde al vaso.
5: Ah, il vaso quello da notte?
7: Non lo so, no, il vaso. Andiamo avanti.
0: Vaso. No, quello è il bacio in realtà.
5: Poi?
6: Allora, numero 4.
0: Numero 4.
8: Oui, granchi.
9: Sì.
8: Dobbiamo stare con me.
9: Vicini, vicini.
8: No, io non te voglio cattivo.
9: C'ho un po' di sospetto pure io, non so se te voglio con quelli che
7: Oh, citiamoli anche. Dai. Questi due signori che sono Lorenzo Beccati e Gennaro Ventimiglia, che danno la voce a questi, al gattino, al canino, che hanno reso celebri tanti sketch di Paperissima. Il nostro Vincenzo si è giocato il 4 o porco, ma non è andato a buon fine. Hai ancora un tentativo però.
6: Allora mettiamo il mio giorno, il 14.
5: Oh, 14. Via.
0: Vado.
5: Tosto bello, niente. Però potremmo farlo.
0: Siamo andati in spiaggia.
5: Il cocco firmato R101.
7: Non faccio vedere, ma il 14 è ombriaco, che quello sarebbe il tuo nome.
5: Grazie,
7: Paolo,
5: ti sei dato la cabala stamattina.
7: È così, da Napoli mi diventa un tutt'uno.
0: Ogni numero,
5: senti,
0: esatto.
5: Senti, dai, il nostro Vincenzo sopporta il caldo da tempo tanto.
7: Quindi?
5: Quanto noi. Diamogli un contentino. Diamogli
7: quando
5: un...
7: sei così di manica larga, io veramente.
5: Diamogli un'altra possibilità.
10: Cacci il numero, cacci.
5: Dai, dai,
10: numero.
5: Un'altra volta, Vince.
6: Dai, facciamo l'11 allora.
5: L'11.
0: Cos'è, le gambe delle donne, l'11? L'11
5: chiediamo, no, a Cristiano.
7: L'11 sono i topolini.
0: 77 gambe delle donne.
7: I suricilli.
5: I suricilli. I
7: sorcettini.
0: Vediamo se i sorcettini ti portano bene.
11: Mi dici quali sono gli 11 giocatori? Fammi la tua squadra, di quelli più forti che tu hai giocato.
12: Che ho giocato con?
11: Con i giocatori più forti, gli 11.
12: Tu dici anche di straniero o solo italiani?
11: Bobo. Gli 11 giocatori più forte che tu hai giocato.
7: Vabbè,
0: meravigliosa scena.
7: È finita in disgrazia.
5: Sì, erano ospiti da Augias una sera parlando. parlavano i libri.
0: Vabbè, Vincenzo, comunque ti è andato bene come prima vittoria della tua storia, il doppio album di Alicia Keys che ti arriverà, dai, magari con qualche gaggettino qualcosa che ci mettiamo nel pacchettino.
5: Ha ragione Chiara, perché qualcosa arriva comunque, ok Vince?
6: Grazie ragazzi,
0: che fai di bello super nella vita, Vincenzo. Napoli.
6: No, allora, io sono napoletano ma vivo a Bologna da diversi anni, faccio il cuoco, adesso stavo andando a lavorare.
0: Ah, hai preso proprio l'accento di Bologna.
6: Sì, proprio l'accento. Nonostante 32 anni vivo a Bologna, però l'accento è sempre quello.
7: Dove lavori, in città o fuori Bologna?
6: No, no, Bologna è Bologna, in una trattoria storica a Bologna.
5: Il tuo piatto forte?
6: Il mio piatto forte sono le tagliatelle al ragù.
0: Pensavo i tourtlen, che no, a questo punto.
6: No, le tagliatelle, preferisco le tagliatelle.
0: Bravo, ma provi Vince a parlare in bolognese qualche secondo.
6: No, non ci riesco.
0: 32 anni, neanche la S bolognese.
5: Perfetto,
6: perfetto. Mia figlia che è nata qui ha l'accento bolognese.
5: Ecco, anche te però, eh?
0: Mi capite?
6: Sì, ci capiamo benissimo.
0: Grande Vincenzo, a questo punto stiamo parlando di mete alternative per l'estate. Tu, visto che bazzichi tra Napoli e Bologna, conoscerai quel posticino dove ci vuoi mandare? Magari nel tuo ristorante.
6: No, allora, Bologna è bella tutta, poi sì, ci sono i colli bolognesi che sono bellissimi.
0: È vero?
6: Da San Luca, Parco Cavaglioni, a Castiglione che c'è Lago di Suviana, che sono tutti posti bellissimi. I colli bolognesi sono bellissimi.
0: E il tuo ristorante come si chiama, così gli facciamo un po' di pubblicità?
6: Trattoria da Vito.
0: Trattoria da Vito? Con Vincenzo in ma cucina.
7: Ma da Vito la trattoria storica
6: dove andava dalle Guccini, perfetto.
7: Ma ragazzi,
5: ho capito. Io ci sono stato.
7: Ma io ti do un pezzo di cuore, io ci ho mangiato 2 anni di fila.
5: Ti ricordi? Non, che è scappato senza pagare, non te lo ricordo.
7: È scappato, ero lì tutti i giorni, mi faceva scappare. Ma stiamo parlando di
0: dell'eccellenza.
7: No, più che altro sì, di un luogo del cuore.
0: Perché ci sono le sapienti mani di Vincenzo.
7: Ecco, bravo Vincenzone, bene. Dai, allora, salutami i camerieri. Vito penso che sia andato, sarà il figlio ancora.
6: No, sì, adesso no, purtroppo è andato via un po' di anni fa.
7: Ecco, bene.
0: E vuole salutare il tuo conterraneo qui, Cesare Cremonini.
10: Sono Cesare, volevo dirti che verrò prestissimo a mangiare da te perché sono proprio sui colli bolognesi, quindi vengo
6: benissimo,
10: presto.
6: Ti aspetto. Tutti grazie. Voi della banda.
0: Sei grande Vincenzo. Ciao. Allora riceverai il doppio album di Alicia Keys con qualche gadget di R101. Se ci urli di nuovo R101, dammi il regalo.
6: R101, dammi il regalo.
0: Arriva, ciao.
5: Forza Napoli.

0: La banda di R101.
1: Ciao da Marianna
2: e Gabriele
1: da Bergamo
3: e Wiwa.
4: Ciao ragazzi, Milva da Prato e Wiwa.
5: Maria Antonietta da Catania. Ragazzi, siete grandi.

0: nostro Giacobbo. Buongiorno,
1: buongiorno.
0: Giacobone.
1: Buongiorno. Beh, oggi non parliamo di misteri, oggi parliamo di grandi località
0: che
1: da
0: bello.
1: Visitare. Però misteriose anche per qualcosa. Vi porto prima di tutto a Codroipo, dove sono nati gli anagrammi.
2: No, per favore.
1: Per passare poi a Milano, famosa per il Colosseo e i fori milanesi.
0: I fori milanesi?
3: Fori milanesi? I cantieri, dice?
1: Poi possiamo passare da Genova, vicino Genova, dove potrete trovare la località Prezzo sul Cartellino, paese famoso per i saldi. Ci spostiamo poi per il Molise. C'è un paese in Molise, nessuno lo conosce, che si chiama Nulla, dove non succede niente da 45 anni. Se siete diretti a Parigi, non potete non far tappa a Paullo. Potete...
2: Sì, per strada, certo.
0: Carina Paullo, no?
1: Sì. Sì. Potete visitare la casetta di Jean-Paul Humidor. Pittore impressionista e umidista, nato nel 1970 1870, pensate, ancora vivo.
2: Sì, e la tela non si è ancora asciugata da allora.
3: Che corrente è l'umidismo?
2: Sì, fa la condensa quando tu lo appendi in casa.
1: Nasce in un seminterrato.
3: Ok.
1: E Jean-Paul Humidor è diventato famoso per aver dipinto il capolavoro Zanzara en plein air. Paolo, comunque, ricordiamolo, nasce la Senna. Poi possiamo andare a Catanzaroma. Catanzaroma è una città tra Roma e Catanzaro dove c'è la fabbrica che produce bitcoin riprodotti dallo sterco di cinghiale. E per finire vi portiamo nel parco dove potete trovare un animale, un parco che si trova all'interno dell'Abruzzo, dove potete trovare un animale che ci invidia tutto il mondo, il cigno, un animale mezzo cigno e mezzo gnu. Ci sono dei posti misteriosi che nessuno ha mai visitato con me e potete rivivere.
0: Ha una foto del cignò.
2: Sì,
1: cignò.
0: Vabbè, sentiremo i nostri amici
3: che verso fa.
0: Ma no, passeranno a vedere.
3: Ma sono quegli incroci, il coccodrillo.
2: Sono quegli incroci strani, tipo il coniglio e il leone è venuto fuori
3: benissimo.
2: Il leone.
3: Bene, grazie professore.
2: Grazie.
0: Sì, dopo il nostro Giacobone a casa di Leonardo Fiaschi ci sono le vostre voci, i nostri amici. Amici, mandateci in qualche posto esistente, ecco. Vero.
4: Buongiorno banda, Andrea di Forlì. Consiglio vivamente una bella gita all'interno dell'Abruzzo, nello specifico Lago di Scanno, Lago di Barrea e dintorni. Passo Godi, meraviglia, meraviglia.
2: Spettacolo.
4: Sono stato ultimamente, meraviglia, da vedere, vedere assolutamente.
2: Scrivi, Chiara, scrivi.
0: Il cignù però non li ha visti.
2: Il cignù non ci sono.
1: Però all'interno del parco c'è un orso, l'orso Svaldo, che caccia spaventa i turisti lanciandogli petardi.
2: Addirittura. L'orso che lancia i rauli. E poi?
5: R101, io consiglio vivamente di visitare i Colli Piacentini, e che adesso c'è molto fresco, si beve del buon vino, e se devo consigliare un borgo, un paese molto interessante, è Castel Arquato.
2: Castel Arquato, conosco.
0: Bellissimo.
4: Meraviglia, meraviglia.
2: Lì c'è la Val di Nure, la Val Trebbia, la Val Tidone, la Val di Tara, dove ci sono tutte le scuole.
0: Lo gnocco fritto.
3: Ecco, e per la serie quante ne so, sul Monte Chiappo.
2: Ce n'è solo uno?
3: No, Monte Chiappo. Si acchiappano, cioè confine ufficiale tra tre province, che sono Piacenza, Alessandria e Pavia.
2: Tre province con una chiappa sola.
3: Aspetta un attimo. Che sono tre province di tre regioni diverse.
2: Okay.
3: E a pochi metri c'è anche il confine con Genova. Quindi nel Monte Chiappo, nel giro di 500 metri, ci sono quattro province diverse, quattro regioni diverse.
0: Quindi salti di qua sei Alessandria, salti di qua sei Piacenza.
3: Sei Lombardia, sei.
0: Bellissimo.
3: Appunto, in Liguria.
2: Bella sta cosa, mi piace. Continuate a suggerire località che magari non sono sulla bocca di tutti e che meritano d'essere conosciute e visitate quest'estate.

0: Vabbè.
1: Ci siamo?
2: Se sì, non c'è il test, se non mettiamo il gobbo con il controcoro del karaoke non ce la faremo mai.
0: Niente da fare.
2: Meno male che ci sono i nostri amici, abbiamo dato un tema, quello estivo, è tutti la stessa canzone, un tormentone musicale preso da una estate di qualche tempo fa che sicuramente ci riporta indietro. Ci riporta anche a tutti i trenini di Capodanno, perché diciamo che è un evergreen. Maracaibo! La canzone è scelta dalla banda questa mattina.
0: Tu pensa, allora, il testo esatto è finito il barracuda, finito ballar nuda, 23 mulatte danzan come matte, 130 kg splendida regina, rum e cocaina. Zazza.
2: Zazza.
1: Una, 130 kg regina.
0: C'era già Baby Gang a scrivere i testi all'epoca.
1: Bene, vedi, poi non mi sono mai soffermato sul testo.
0: No, nessuno
1: sempre
0: mai.
1: Sempre vomitato prima, diciamo.
2: Perché, beh, sì, di solito si canta e si balla in qualche serata brava.
1: Sì, esatto.
2: E quello è il testo ufficiale. Chissà cosa hanno cantato i nostri amici.
0: Nella pelle bruna una zanna bianca come la luna. Cosa vuol dire, Cristiano?
1: Non so, mi ha Jack London io. Abbi pazienza.
2: Eccomi. Ah, sì.

0: Barbara Lodi e
1: Wiwa.
2: Ciao.
3: No, ma che bravi.
4: Non voleva svegliare i bambini questa ultima, mi sembra.
2: Comunque allora, tutti più intonati di Jerry Calà.
4: Questo
3: lo dici da solo, Jerry.
4: Beh, sembrava più dove sta Zazà che Maracaibo.
2: Poi a un certo punto uno ha detto Zanzan le belle rane zan. E sembrava Massimo Boldi.
3: Quante ragazze, quante donne all'ascolto questa mattina che hanno voluto cantare con noi. Bello, ci è piaciuto rispolverare questa canzone e renderla Summer Edition con il karaoke e le vostre voci.
2: Quando torna il karaoke? Il karaoke?
3: Venerdì prossimo, mancano 4 venerdì esatti alla fine di luglio. E quindi ci proiettiamo cantando ogni venerdì, proiettandoci al weekend.
2: Benissimo.
3: State con la banda di R101 tutti i giorni qui in diretta fino alle 9.

0: La banda di R101.
1: Ciao banda, sono Salvatore da Napoli. E wiwa!
2: Nicola da Castelguidi, Pistoia, per la banda. E wiwa!
3: Ciao banda, sono la Crida,

0: l'estate del 2011 c'era la Coppa America in Argentina. Il Milan comprava Zlatan Ibrahimovic.
1: Dove vuoi arrivare?
0: No, niente, ci ha portato lì la musica di R101.
2: Colonna
0: quindi...
2: sonora di Box Office 3D.
1: Quindi
2: stiamo parlando di
1: ecco dove
2: grandissima pellicola.
0: Sì. Tanta roba.
2: beh, certo.
1: Beh, c'eri anche tu, no?
2: C'ero io nell'imperdibile ruolo di Frodo.
1: Ma quindi uno se metteva gli occhiali ti vedeva in tridimensione, ti vedeva anche
2: l'unico modo per riuscire a palparmi in qualche modo, ad avere un po' di spessore.
1: Vi ricordate?
2: No, tacete che, anzi, mi sono pesato ieri, sono nella mia forma fisica più splendida, sono ben 61 kg, insomma è stato 61 kg.
3: Hai fatto bene a dirlo perché nessuno se n'era accorto.
0: Qual è il tuo obiettivo? A cosa punti?
2: No, a ingrassare, perché sono sempre stato 59, quindi io 61 mi vedo già.
1: Chiederò alle zanzare di portarti sangue affuto invece che togliertelo.
4: Li ho presi tutti io, Cristiano.
2: Bello, paffuto mio.
0: Puoi far fare da nutrizionista da Paolini.
1: Sì, vieni da me stasera. Stasera una grigliata.
2: Tra un po' veniamo.
0: Tra una settimana, esatto. Mi sa che te li facciamo recuperare tutti quanti. Aspetta di tutto.
1: Stiamo preparando un festone. Stiamo preparando.
0: Canale 67, comunque, se volete vedere questi begli ometti in onda tutte le mattine qui su R101. Ci state mandando a quel paese, però, in realtà, in quello bello, in quello che per le vacanze, secondo voi, è la chicca perfetta.
1: Esatto, quel posto che magari non fa parte degli itinerari classici, ma.
0: Canale 67, comunque, se volete vedere questi begli ometti in onda tutte le

0: tanto ai boschi di Corniglio sull'Appennino parmigiano, una parte del percorso matildico sull'Appennino modenese in confine con la Toscana. Ci sono tanti paesini bellissimi, sembra di stare in alta montagna, le grotte del vento nella primissima Toscana, gli Appennini sotto il confine con Modena, tutti posti poco conosciuti ma che valgono la pena.
1: Tutti vicini tra l'altro.
2: Bello. Ma magari diteli più lentamente, perché così noi si rende conto, e esattamente anche le province, come ha fatto la nostra amica, in maniera tale che si possa andare eventualmente a cercare, a googolare, a spulciare e ad interessarsi.
1: Tanto un bel itinerario.
2: Sì, sì, sì.
3: A San Benedetto in Alpe, acqua chieda, si chiama, l'acqua è gelata, c'è poca gente, ombra e la birra costa di meno.
1: Attenzione, questo è importante.
2: Esatto, hai parlato tanto di acqua che io ho detto a me non interessa, poi alla fine hai recuperato. Perfetto.
1: Qualcuno acqua che cheta. Passa di lì, acqua chieda e birra.
2: Acqua
1: economica.
2: Ghiacciata e birra a costo zero.
4: Abbiamo anche un po' di geografia.
2: Beh, certo.
4: Ha parlato dell'Appennino tosco-emiliano, la nostra amica, alle Grotte del Vento, credo si riferisca a quelle di Forno Volasco, siamo già in provincia di Lucca.
2: Mm.
4: Ok, mentre San Benedetto in Alpe, siamo in provincia di Forlì Cesena. Quindi
2: vedi,
4: quella parte di Appennino,
2: sì, siete precisi.
4: In Alpe, pensa.
2: Se uno pensa a San Benedetto, pensa vicino del Tronto, insomma.
1: È proprio lì in zona, in questo momento si ferma con
4: passo,
1: una dritta giusta.
4: Passo del Muraglione. Passo il Muraglione, che è una gran bella strada panoramica, insomma, San Benedetto in Alpe, ridente cittadina del Passo del Muraglione.
1: Ridente.
2: Chi sei diventato adesso? Che mi fai?
4: No, era per dire, magari uno dice appunto un posticino, un paesino, però poi noi cerchiamo di collocarlo.
2: E dove facevi fare la transumanza alle pecore una volta, giusto?
1: Primo. Allora.
4: Se poi San Benedetto in Alpe, quando è il giorno di San Benedetto che ha bisogno di festeggiare il patrono, c'è bisogno poi di un comico, di un conduttore brillante, torniamo sempre lì. Alla
2: perché
4: fine.
2: Se San Benedetto è in Alpe, San Pietro è sempre in bagno, giusto? Sulla E45 quando ci passi.
5: Secondo me chi non è stato a Borgheri o Populonia dovrebbe magari farci una visitina, perché sono veramente delle chicche. Ciao, buon weekend a tutti.
1: Se non l'avete fleggato già, mettetelo tra i vostri itinerari per quest'estate 2026.
4: Ma in provincia di Livorno, e sono tra le prime due località che ho consigliato a Peppino quando ha fatto quell'appendice del viaggio di nozze,
2: esatto,
4: pochi mesi fa.
2: E guai a lui se ha portato una bottiglia, una

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Israele ha condiviso con gli Stati Uniti informazioni di intelligence che a suo dire indicano un nuovo piano dell'Iran per uccidere Donald Trump. Lo riferiscono fonti informate al Wall Street Journal. Intanto il traffico a Hormuz è quasi completamente fermo dopo i raid incrociati nel Golfo tra Stati Uniti e Iran. Trump ha parlato con Netanyahu per coordinare le prossime mosse, riferisce Axios. Il gas intanto sfonda la soglia dei 50 euro. Il petrolio in altalena. Una donna di 33 anni è stata uccisa a coltellate al culmine di una lite con l'ex compagno a Loreto, in provincia di Ancona. L'allarme sarebbe stato dato al 112 da alcuni residenti che hanno visto l'uomo, 35 anni, barcollante in strada, che diceva di aver ucciso la sua ex compagna. È stato fermato. A Milano un 27enne algerino ha sfregiato al volto con un coltello una ragazza 23enne di origine marocchina per uno sguardo. Sono uomo e musulmano, avrebbe detto. L'aggressione è avvenuta ieri pomeriggio sulla banchina della metropolitana in piazza Duomo. L'uomo era stato arrestato la sera prima per furto e danneggiamento, poi era tornato in libertà. Almeno 12 persone sono morte nell'incendio di un bosco nella provincia di Almeria, in Spagna. Il devastante rogo è scoppiato ieri nel comune di Los Gallardos. Il governo spagnolo parla di una tragedia senza precedenti. La terza ondata di calore non darà tregua almeno fino al 20 luglio in Italia. Pollino rosso per Firenze e Perugia oggi e domani. Attesi 43 gradi lunedì nelle zone interne della Sardegna. Secondo Copernicus Climate Change Service, il mese scorso è stato il giugno più caldo mai registrato per l'Europa occidentale, il secondo più caldo a livello globale. In mondiale di calcio, la Francia batte il Marocco 2-0 e va in semifinale. Oggi alle 21 Spagna-Belgio.

0: ce lo state gridando in tantissimi.
1: 101 Dani Regalo, lo lo lo,
2: Dani Regalo,
3: R101 R101
2: dammi regalo,
0: dai, allora mettetevi in ordine e tra poco diamo il regalo.
4: Dammi il regalo!
5: R101, dammi il regalo.
0: Doppio album di Alicia Keys sta per arrivare nelle mani di
6: R101, dammi il regalo!
0: No, lei è arrivata poco dopo questa voce.
1: R101, dammi il regalo!
7: Ma il consigliere comunale di ieri
0: è vero,
7: è quello là,
0: ha fatto la seduta da Gardaland. Si è perso un po' con questo urlo, perché per quel millesimo di secondo è arrivato prima Vincenzo da Napoli.
1: R101, dammi il regalo,
0: questa è la voce con cui si è prenotato ma è in onda con noi. Ciao Vincenzo.
8: Ciao ragazzi.
0: Sei tu.
9: Buongiorno, devo dire una giornata consacrata ai Vincenzi.
7: È vero, quindi. Perché uno ci porta qualcosa, un altro ci porta via qualcos'altro.
0: È vero, Vincenzo che ci ha portato il pacco da giù, invece il pacco ti arriverà con il doppio album di Alicia Keys e magari anche i gadget di R101.
7: Allora Vincenzo, come ti consideri al gioco? Fortunato oppure no?
8: No, ti dico la verità, è la prima volta che vinco qualcosa.
7: Dai.
8: Veramente.
7: E magari... Magari si raddoppia anche, perché adesso hai questa possibilità. C'è una pulsantiera davanti a Chiara, 16 tasti numerati.
0: Eccoli qua.
7: Dall'1 al 16, sotto solo uno di questi si cela questo effetto. Allora, solo 3 tentativi e vediamo se la prima volta fai il colpaccio anche con i nostri gadget.
0: Eh sì, prima era una questione di velocità, adesso di fortuna totale. Sappi che tutti sperano che tu non lo beccherai, perché ci sono un sacco di suoni da ascoltare all'interno della nostra jingle machine. Però ci proviamo, vai, dai un numero.
8: Allora, il primo numero è il 7.
0: Numero 7.
10: Col fischio senza?
7: Ah! Col fischio! Col fischio che ti becchi i gadget.
8: Peccato.
9: Numero 7 nella smorfia corrisponde al vaso.
7: Ah, il vaso quello da notte?
9: Non lo so, no, il vaso. Andiamo avanti.
0: Vaso! No, quello è il bacio in realtà.
7: Poi?
8: Allora, numero 4.
0: Numero 4.
11: Oui, granchietta?
12: Sì, dobbiamo stare con me.
11: Vicini.
12: No, io non te voglio, cattiva.
11: Mi fa un po' di sospetto pure io. Non so se te voglio con quelle
9: chiedine. Oh, citiamoli anche. Dai. Questi due signori che sono Lorenzo Beccati e Gennaro Ventimiglia, che danno la voce a questi, al gattino, al canino, che hanno reso celebri tanti sketch di Paperissima. Il noto Vincenzo si è giocato il 4. O porco!
7: O porco.
9: Ma non è andato a buon fine. Hai ancora un tentativo, però.
8: Allora mettiamo il mio giorno, il 14.
7: Oh, 14.
0: Via. Vado.
7: Tosto bello, niente. Però potremmo farlo.
0: Siamo andati in spiaggia.
7: Il cocco firmato R101. Bello.
9: Non faccio vedere, ma il 14 è ombriaco, che quello sarebbe il tuo nome.
7: Grazie.
9: Paolo,
7: ti sei dato la cabala stamattina.
9: Da Napoli mi diventa un tutt'uno.
0: Ogni numero,
7: senti,
0: esatto.
7: Senti, dai, il nostro Vincenzo sopporta il caldo da tempo tanto.
9: Quindi,
7: quanto noi. Diamogli un contentino. Diamogli
9: quando sei così di manica larga, io veramente.
7: Diamogli un'altra possibilità.
13: Cacci il numero, cacci.
7: Dai, un'altra volta, Vince.
8: Dai, facciamo l'11 allora.
7: L'11.
0: Cos'è, le gambe delle donne? L'11?
7: Chiediamo a Cristiano.
9: L'11 sono i topolini.
0: 77 gambe delle donne.
7: I suricilli.
9: Sorcettini.
0: Vediamo se i sorcettini ti portano bene.
14: Mi dici quali sono gli 11 giocatori? Fammi la tua squadra di quelli più forti che tu hai giocato.
15: Che ho giocato con
14: i giocatori più forti, gli 11.
15: Tu dici anche di straniero o solo italiani?
14: Bobo. Gli 11 giocatori più forte che tu hai giocato.
7: Vabbè,
0: meravigliosa scena.
9: È finita in disgrazia.
7: Sì, erano ospiti da Augias una sera, parlavano. Parlavano i libri.
0: Vabbè, Vincenzo, comunque ti è andato bene. Come prima vittoria della tua storia, il doppio album di Alicia Keys che ti arriverà, dai, magari con qualche gadgettino qualcosa che ci mettiamo nel pacchettino.
7: Ha ragione Chiara, perché qualcosa arriva comunque, ok, Vince?
8: Grazie, ragazzi.
0: Che fai di bello super nella vita, Vincenzo Napoli?
8: No, allora, io sono napoletano ma vivo a Bologna da diversi anni, faccio il cuoco, adesso stavo andando a lavorare.
0: Ah, hai preso proprio l'accento di Bologna.
8: Sì, nonostante 32 anni vivo a Bologna, però l'accento è sempre quello.
9: Dove lavori, in città o fuori Bologna?
8: No, Bologna è Bologna, in una trattoria storica a Bologna.
7: Il tuo piatto forte?
8: Il mio piatto forte sono le tagliatelle a ragù.
0: Pensavo i turtlen, che no, a questo punto.
8: No, le tagliatelle, preferisco le tagliatelle.
0: Bravo, ma provi, Vince, a parlare in bolognese qualche secondo?
8: No, non ci riesco.
0: 32 anni, neanche la S bolognese.
7: Perfetto.
8: Niente. Mia figlia che è nata qui ha l'accento bolognese.
7: Ecco, ma anche te però, eh?
0: Mi capite?
8: Sì, ci capiamo benissimo.
0: Grande Vincenzo, a questo punto stiamo parlando di mete alternative per l'estate. Tu, visto che bazzichi tra Napoli e Bologna, conoscerai quel posticino dove ci vuoi mandare? Magari nel tuo ristorante.
8: No, allora, Bologna è bella tutta. Poi sì, ci sono i colli bolognesi che sono bellissimi.
0: È vero.
8: Da San Luca, Parco Cavaglioni, a Castiglione, che c'è Lago di Suviana, che sono tutti posti bellissimi. I colli bolognesi sono bellissimi.
0: E il tuo ristorante come si chiama, così gli facciamo un po' di pubblicità?
8: Trattoria da Vito.
0: Trattoria da Vito? Con Vincenzo in ma cucina.
9: Ma da Vito la trattoria storica.
8: Dove andava dalle Guccini, perfetto.
9: Ma ragazzi,
7: ho capito. Io ci sono stato.
9: Ti do un pezzo di cuore. Io ci ho mangiato 2 anni di fila.
7: Ti ricordi? Non, che è scappato senza pagare? Non te lo ricordo.
9: È scappato, ero lì tutti i giorni per faceva scappare. Ma stiamo parlando di.
0: Dell'eccellenza.
9: No, più che altro sì, di un luogo del cuore.
0: Perché ci sono le sapienti mani di Vincenzo.
9: Ecco, bravo Vincenzone, bene.
0: Dai, allora
9: salutami i camerieri. Vito penso che sia andato, sarà il figlio ancora.
8: No, adesso no, purtroppo è andato via un po' di anni fa.
9: Ecco, bene.
0: E vuole salutare il tuo conterraneo
3: Vincenzo,
0: qui, Cesare Cremonini.
3: Sono Cesare, volevo dirti che verrò prestissimo a mangiare da te, perché sono proprio sui colli bolognesi, quindi
8: va benissimo, presto. Ti aspetto. Tutti grazie. Voi della banda.
0: Sei grande Vincenzo. Ciao. Allora riceverai il doppio album di Alicia Keys con qualche gadget di R101. Se ci urli di nuovo R101, dammi il regalo.
8: R101, dammi il regalo.
0: Arriva, ciao.
7: Forza Napoli.
0: Dammi il regalo.

0: Hey, Macklemore, can we go thrift shopping?
1: What?

0: Is that your grandma's coat?
1: La banda di R101. Musica e divertimento al 101%.

0: nostro Giacobbo. Buongiorno,
1: buongiorno.
0: Giacobone.
1: Buongiorno. Beh, oggi non parliamo di misteri, oggi parliamo di grandi località
0: che
1: da
0: bello.
1: Visitare. Però misteriose anche per qualcosa. Vi porto prima di tutto a Codroipo, dove sono nati gli anagrammi.
2: No, per favore.
1: Per passare poi a Milano, famosa per il Colosseo e i fori milanesi.
0: I fori milanesi.
3: Fori milanesi? I cantieri, dice?
1: Poi possiamo passare da Genova, vicino Genova, dove potrete trovare la località Prezzo sul Cartellino, paese famoso per i saldi. Ci spostiamo poi per il Molise. C'è un paese in Molise, nessuno lo conosce, che si chiama Nulla, dove non succede niente da 45 anni. Se siete diretti a Parigi, non potete non far tappa a Paullo. Potete...
2: Beh sì, per strada, certo.
0: Carina Paullo, no?
1: Sì. Sì. Potete visitare la casetta di Jean-Paul Humidor. Pittore impressionista e umidista, nato nel 1970 1870, pensate, ancora vivo.
2: Sì, e la tela non si è ancora asciugata da allora.
3: Che corrente è l'umidismo?
2: Sì, fa la condensa quando tu lo appendi in casa.
1: Nasce in un seminterrato.
3: Ok.
1: E Jean-Paul Humidor è diventato famoso per aver dipinto il capolavoro Zanzara en plein air. Paolo, comunque, ricordiamolo, nasce la Senna. Poi possiamo andare a Catanza Roma. Catanza Roma è una città tra Roma e Catanzaro dove c'è la fabbrica che produce bitcoin riprodotti dallo sterco di cinghiale. E per finire vi portiamo nel parco dove potete trovare un animale, un parco che si trova all'interno dell'Abruzzo, dove potete trovare un animale che ci invidia tutto il mondo, il cigno, un animale mezzo cigno e mezzo gnu. Ci sono dei posti misteriosi che nessuno ha mai visitato con me e potete rivivere.
0: Ha una foto.
1: Segnate.
0: Del cigno.
3: Sì,
1: cigno.
0: Vabbè, sentiremo i nostri amici
3: che verso fa.
0: Ma no, passeranno a vedere.
3: Ma sono quegli incroci, anche il coccodrillo.
2: Sono quegli croci strani, tipo il coniglio e il leone è venuto fuori
3: benissimo.
2: Il leone.
3: Beh, grazie professore.
2: Grazie.
0: Sì, dopo il nostro
1: grazie
0: Giacobone a casa di Leonardo Fiaschi ci sono le vostre voci, i nostri amici. Amici, mandateci in qualche posto esistente, ecco. Vero.
4: Buongiorno banda, Andrea di Forlì, consiglio vivamente una bella gita all'interno dell'Abruzzo, nello specifico Lago di Scanno, Lago di Barrea e dintorni. Passo Godi, meraviglia, meraviglia.
2: Spettacolo.
4: Sono stato ultimamente, meraviglia, da vedere, vedere assolutamente.
2: Scrivi, Chiara, scrivi.
0: Il cigno però non li ha visti.
2: Il cigno non ci sono.
1: Però all'interno del parco c'è un orso, l'orso Svaldo, che caccia, spaventa i turisti lanciandogli petardi.
2: Addirittura. L'orso che lancia i rauli. E poi?
5: R101, io consiglio vivamente di visitare i Colli Piacentini, e che adesso c'è molto fresco, si beve del buon vino, e se devo consigliare un borgo, un paese molto interessante, è Castel Arquato.
2: Castel Arquato, conosco.
0: Bellissimo.
4: Meraviglia, meraviglia.
2: Lì c'è la Val di Nure, la Val Trebbia, la Val Tidone, la Val di Tara, dove ci sono tutte le scuole.
0: Lo gnocco fritto.
3: Ecco, e per la serie quante ne so, sul Monte Chiappo.
2: Ce n'è solo uno?
3: No, Monte Chiappo si acchiappano, cioè il confine ufficiale tra tre province che sono Piacenza, Alessandria e Pavia.
2: Tre province o una chiappa sola?
3: Aspetta un attimo. Che sono tre province di tre regioni diverse.
2: Okay.
3: E a pochi metri c'è anche il confine con Genova, quindi nel Monte Chiappo, nel giro di 500 metri, ci sono quattro province diverse, quattro regioni diverse.
0: Quindi salti di qua, sei Alessandria, salti di qua, sei Piacenza.
3: Sei in Lombardia, sei.
0: Wow, bellissimo.
3: Appunto, in Liguria.
2: Bella sta cosa, mi piace. Continuate a suggerire località che magari non sono sulla bocca di tutti e che meritano d'essere conosciute e visitate. Questo

0: La banda di R101.
1: Ciao da Marianna
2: e Gabriele
1: da Bergamo
3: e Wiwa.
4: Ciao ragazzi, Wilva da Prato e Wiwa.
5: Maria Antonietta da Catania. Ragazzi, siete grandi.

0: Vabbè.
1: Ci siamo?
2: Sì, non c'è
1: ci
2: il test, se non mettiamo il gobbo con no. il controcoro del karaoke non ce no. la faremo mai.
0: Niente da fare.
2: Meno male che ci sono i nostri amici, abbiamo dato un tema, quello estivo, è tutti la stessa canzone, un tormentone musicale preso da una estate di qualche tempo fa che sicuramente ci riporta indietro. Ci riporta anche a tutti i trenini di Capodanno perché diciamo che è un evergreen. Maracaibo! La canzone è scelta dalla banda questa mattina.
0: Tu pensa, allora il testo esatto è finito il barracuda, finito ballar nuda, 23 mulatte danzan come matte, 130 kg splendida regina, rum e cocaina. Zazà.
2: Zazà.
3: Chi 130 kg regina.
0: C'era già Baby Gang a scrivere i testi all'epoca.
3: Bene, vedi, poi non mi sono mai soffermato sul testo.
0: No, nessuno
3: sempre
0: mai.
3: Sempre vomitato prima, diciamo, ecco.
2: Perché, beh, sì, di solito si canta e si balla in qualche serata brava.
3: Sì, esatto.
2: E quello è il testo ufficiale, chissà cosa hanno cantato i nostri amici.
0: Nella pelle bruna una zanna bianca come la luna. Cosa vuol dire, Cristiano?
3: Non so, mia Jack London, io. Abbi pazienza.
2: Eccoli! Eccoli.

0: Barbara Dalodi e Wiwa.
1: Ciao.
2: Wiwa.
1: Ma che bravi.
3: Io non voleva svegliare i bambini questa ultima, mi sembra.
4: Comunque allora, tutti più intonati di Jerry Calà.
3: Questo
2: te lo dici
3: di
2: da solo, Jerry.
3: Beh, sembrava più dove sta Zazà che Maracaibo.
1: Poi a un certo punto uno ha detto Zanzan le belle rane Zan. E sembrava Massimo Boldi.
2: Quante ragazze, quante donne all'ascolto questa mattina che hanno voluto cantare con noi. Bello, ci è piaciuto rispolverare questa canzone e renderla Summer Edition con il karaoke e le vostre voci.
1: Quando torna il karaoke? Il karaoke?
2: Venerdì prossimo, mancano 4 venerdì esatti alla fine di luglio. E quindi ci proiettiamo cantando ogni venerdì, proiettandoci al weekend.
1: Benissimo.
2: State con la banda di R101 tutti i giorni qui in diretta fino alle 9.

0: L'estate del 2011 c'era la Coppa America in Argentina. Il Milan comprava Zlatan Ibrahimovic.
1: E dove vuoi arrivare?
0: No, niente. Ci ha portato lì la musica di R101.
2: Colonna sonora di Box Office 3D. Quindi stiamo parlando di
1: ecco dove
2: grandissima pellicola.
0: Tanta roba.
2: Certo.
1: C'eri anche tu, no?
2: C'ero io nell'imperdibile ruolo di Frodo.
1: Ma quindi uno se metteva gli occhiali ti vedeva in tridimensione, ti vedeva anche
2: l'unico modo per riuscire a palparmi in qualche modo, ad avere un po' di spessore.
1: Vi ricordate?
2: Anzi, mi sono pesato ieri, sono nella mia forma fisica più splendida, sono ben 61 kg, insomma è stato 61 kg.
3: Hai fatto bene a dirlo perché nessuno se n'era accorto.
0: Qual è il tuo obiettivo? A cosa punti?
2: A ingrassare, perché sono sempre stato 59, quindi io 61 mi vedo già.
1: Chiederò alle zanzare di portarti sangue affuto invece che togliertelo.
4: Li ho presi tutti io, Cristiano.
2: Bello, paffuto mio.
0: Puoi far fare da nutrizionista da Paolini.
1: Sì, vieni da me stasera. Stasera una grigliata.
2: Tra un po' veniamo.
0: Tra una settimana, che te li facciamo recuperare tutti quanti. Aspetta di tutto.
1: Stiamo preparando un festone,
0: Canale 67, comunque, se volete vedere questi begli ometti in onda tutte le mattine qui su R101. Ci state mandando a quel paese, però, in realtà, in quello bello, in quello che per le vacanze, secondo voi, è la chicca perfetta.
1: Esatto, quel posto che magari non fa parte degli itinerari classici, ma che vale la pena promuovere, perché secondo voi questo posto deve essere conosciuto da quanta più gente possibile. Ecco.
0: Iniziamo con una voce.
1: Dai.
5: Ciao banda, buongiorno.
0: Ciao.
5: Di posticini tranquilli, un pochino isolati, conosciuti, quanti ne volete. C'è il Lago Santo, ai boschi di Corniglio sull'Appennino Parmigiano. Lì. Una parte del percorso Matildico sull'Appennino Modenese in confine con la Toscana. Ci sono tanti paesini bellissimi, sembra di stare in alta montagna. Le Grotte del Vento nella primissima Toscana, sugli Appennini sotto il confine con Modena. Tutti posti poco conosciuti ma che valgono la pena.
0: Tutti vicini, tra l'altro.
1: Bello. Ma diteli più lentamente, perché così noi si rende conto esattamente anche le province, come ha fatto la nostra amica, in maniera tale che si possa andare eventualmente a cercare, a googolare, a spulciare e ad interessarsi.
0: Tanto un bel itinerario.
1: Sì.
6: A San Benedetto in Alpe, acqua chieda, si chiama, l'acqua è gelata, c'è poca gente, ombra e la birra costa di meno.
0: Attenzione, questo è importante.
1: Esatto, hai parlato tanto di acqua che io ho detto a me non interessa, poi alla fine hai recuperato. Perfetto.
0: Qualcuno che passa di lì, acqua chetta e birra
1: acqua
0: economica.
1: Ghiacciata e birra a costo zero.
2: Abbiamo anche un po' di geografia.
1: Certo.
2: Ha parlato dell'Appennino tosco-emiliano, la nostra amica, la Grotte del Vento, credo si riferisca a quelle di Forno Volasco, siamo già in provincia di Lucca.
1: Mm.
2: Ok, mentre San Benedetto in Alpe siamo in provincia di Forlì Cesena. Quindi
1: vedi,
2: quella parte di Appennino,
1: sì, siete precisi.
2: In Alpe pensa
1: a San Benedetto, pensa vicino del Tronto, insomma.
0: Proprio lì in zona, in questo momento si ferma con una dritta giusta.
2: Passo del Muraglione. Passo il Muraglione, che è una gran bella strada panoramica, insomma, San Benedetto in Alpe, ridente cittadina del Passo del Muraglione.
0: Ridente.
1: Chi sei diventato adesso? Che mi fai?
2: No, era per dire, magari uno dice appunto un posticino, un paesino, però poi noi cerchiamo di collocarlo.
1: E dove facevi fare la transumanza alle pecore una volta, giusto?
0: Allora.
2: Se poi San Benedetto in Alpe, quando è il giorno di San Benedetto che ha bisogno di festeggiare il patrono, c'è bisogno poi di un comico, di un conduttore, quando è il giorno di San Benedetto che ha bisogno di festeggiare il patrono, c'è bisogno poi di un comico.

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.

0: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Gelo tra Mosca e Roma dopo l'espulsione di due militari russi dall'Italia. Sono accusati di spionaggio. Immediata la replica del Cremlino. Risponderemo. L'ambasciatore Paramonov conferma di essere stato convocato alla Farnesina e attacca l'Italia. Non ha esponenti della levatura di Putin e Lavrov. Intanto le forze ucraine hanno condotto nella notte una nuova serie di attacchi contro infrastrutture petrolifere russe. Israele ha condiviso con gli Stati Uniti informazioni di intelligence che a suo dire indicano un nuovo piano dell'Iran per uccidere Donald Trump. Lo riferiscono fonti informate al Wall Street Journal. Intanto il traffico a Hormuz è quasi completamente fermo dopo i raid incrociati nel Golfo tra Stati Uniti e Iran. Trump ha parlato con Netanyahu per coordinare le prossime mosse, riferisce Axios. Il gas sfonda la soglia dei 50 euro, il petrolio in altalena. Una donna di 33 anni è stata uccisa a coltellate al culmine di una lite con l'ex compagno 35enne a Loreto, in provincia di Ancona. È stato fermato. A Milano invece un 27enne algerino ha sfregiato al volto con un coltello una ragazza 23enne sulla banchina della metropolitana in piazza Duomo. Almeno 12 persone sono morte nell'incendio di un bosco nella provincia di Almeria in Spagna. Il devastante rogo è scoppiato ieri nel comune di Los Gallardos. Il governo spagnolo parla di una tragedia senza precedenti. La terza ondata di calore non darà tregua, almeno fino al 20 luglio in Italia. Bollino rosso per Firenze e Perugia, oggi e domani. Secondo Copernicus Climate Change Service, il mese scorso è stato il giugno più caldo mai registrato per l'Europa occidentale e il secondo più caldo a livello globale. I mondiali di calcio, la Francia batte il Marocco 2-0 e va in semifinale. Oggi alle 21 Spagna-Belgio, domani Norvegia-Inghilterra, domenica Argentina-Svizzera. Questa è la Breaking News di TGcom 24.
1: R101.

Costco. It ain't no country club either.

0: ce lo state gridando in tantissimi.
1: R101 Dani Regalo, lo lo lo.
2: Dani Regalo,
3: R101
2: Dani Regalo,
0: mettetevi in ordine e tra poco diamo il regalo.
4: Dammi il regalo!
5: R101, dammi il regalo.
0: Doppio album di Alicia Keys sta per arrivare nelle mani di
6: R101, dammi il regalo!
0: No! Lei è arrivata poco dopo questa voce.
3: R101, dammi il regalo!
1: Consigliere comunale di ieri.
0: È vero.
1: È quello là.
0: Ha fatto la seduta da Gardaland. Sì, si è perso un po' con questo urlo perché per quel millesimo di secondo è arrivato prima Vincenzo da Napoli.
3: R101, dammi il regalo!
0: Questa è la voce con cui si è prenotato, ma è in onda con noi. Ciao Vincenzo!
7: Ciao ragazzi!
0: Sei tu!
8: Buongiorno. Devo dire una giornata consacrata ai Vincenzi.
9: È vero,
8: quindi.
9: Perché uno ci porta qualcosa, un altro ci porta via qualcos'altro.
0: È vero, Vincenzo, che ci ha portato il pacco da giù, invece il pacco ti arriverà con il doppio album di Alicia Keys e magari anche i gadget di R101.
9: Allora Vincenzo, come ti consideri al gioco? Fortunato oppure no?
7: No, ti dico la verità, è la prima volta che vinco qualcosa.
9: Dai.
7: Beh, veramente.
9: E magari magari si raddoppia anche, perché adesso hai questa possibilità. C'è una pulsantiera davanti a Chiara, 16 tasti numerati.
0: Eccoli qua.
9: Dall'1 al 16, sotto solo uno di questi si cela questo effetto. Allora, solo 3 tentativi e vediamo se la prima volta fai il colpaccio anche con i nostri gadget.
0: Eh sì, prima era una questione di velocità, adesso di fortuna totale. Sappi che tutti sperano che tu non lo beccherai perché ci sono un sacco di suoni da ascoltare all'interno della nostra jingle machine. Però ci proviamo, vai, dai un numero.
7: Allora, il primo numero è il 7.
0: Numero 7.
10: Col fischio senza?
9: Ah! Col fischio! È col fischio che ti becchi i gadget.
7: Peccato.
8: Numero 7 nella smorfia corrisponde al vaso.
9: Ah, il vaso quello da notte?
8: Non lo so, no, il vaso. Andiamo avanti.
0: Vaso! No, quello è il bacio in realtà.
9: Poi?
7: Allora, numero 4.
0: Numero 4.
11: Oui, granchi?
12: Sì!
11: Tu devi stare con me?
12: Vicini!
11: No, io non te voglio, cattiva!
12: Mi fa un po' di sospetto, ma io non so se te voglio con quelle che le
8: Oh, citiamoli anche, dai. Questi due signori che sono Lorenzo Beccati e Gennaro Ventimiglia, che danno la voce a questi, al gattino, al canino, che hanno reso celebri tanti sketch di Paperissima. Il noto Vincenzo si è giocato il 4,
9: o puorco.
8: Ma non è andato a buon fine. Hai ancora un tentativo però.
7: Allora mettiamo il mio giorno, il 14.
9: Il 14.
0: Vado.
9: Costo bello, niente. Però potremmo farlo.
0: Siamo andati in spiaggia.
9: Il cocco firmato R101. Bello.
8: Non faccio vedere, ma il 14 è ombriaco, che quello sarebbe il tuo nome.
9: Grazie.
8: Paolo,
9: ti sei dato la cabala stamattina.
8: È così. Da Napoli mi diventa un tutt'uno.
0: Ogni numero,
9: senti,
0: esatto.
9: Senti, dai, il nostro Vincenzo sopporta il caldo da tempo tanto.
8: Quindi,
9: quanto noi. Diamogli un contentino.
8: Sei così di manica larga, io veramente.
9: Diamogli un'altra possibilità.
13: Cacci il numero,
9: Dai, un'altra volta, Vince.
7: Dai, facciamo l'11 allora.
9: L'11.
0: Cos'è, le gambe delle donne, l'11?
9: Chiediamo a Cristiano.
8: L'11 sono i topolini.
0: 77 gambe delle donne.
8: I suricilli. Sorcettini.
0: Vediamo se i sorcettini ti portano bene.
14: Mi dici quali sono gli 11 giocatori? Fammi la tua squadra, di quelli più forti che tu hai giocato.
15: Che ho giocato con
14: i giocatori più forti, gli 11.
15: Tu dici anche di stranieri o solo italiani?
14: Bobo, gli 11 giocatori più forti che tu hai giocato.
8: Vabbè,
0: meravigliosa scena.
8: È finita in disgrazia.
9: Sì, erano ospiti da Augias una sera parlando. I libri.
0: Vabbè, Vincenzo, comunque ti è andato bene. Come prima vittoria della tua storia, il doppio album di Alicia Keys che ti arriverà, dai, magari con qualche gaggettino qualcosa che ci mettiamo nel pacchettino.
9: Ha ragione Chiara, perché qualcosa arriva comunque, ok Vince?
7: Grazie ragazzi.
0: Che fai di bello super nella vita, Vincenza Napoli?
7: No, allora, io sono napoletano ma vivo a Bologna da diversi anni, faccio il cuoco, adesso stavo andando a lavorare.
0: Ah, hai preso proprio l'accento di Bologna.
7: Sì, nonostante 32 anni vivo a Bologna, però l'accento è sempre quello.
8: Dove lavori, in città o fuori Bologna?
7: No, no, Bologna è Bologna, in una trattoria storica a Bologna.
9: Il tuo piatto forte?
7: Il mio piatto forte sono le tagliatelle al ragù.
0: Pensavo i turtlen, che no, a questo punto.
7: No, le tagliatelle, preferisco le tagliatelle.
0: Bravo, ma provi Vince a parlare in bolognese qualche secondo.
7: No, non ci riesco.
0: 32 anni, neanche la S bolognese.
9: Perfetto.
7: Niente. Mia figlia che è nata qui ha l'accento bolognese.
9: Ecco, anche te però, eh?
0: Mi capite?
7: Sì, ci capiamo benissimo.
0: Grande Vincenzo, a questo punto stiamo parlando di mete alternative per l'estate. Tu, visto che bazzichi tra Napoli e Bologna, conoscerai quel posticino dove ci vuoi mandare? Magari nel tuo ristorante.
7: No, allora, Bologna è bella tutta, poi sì, ci sono i colli bolognesi che sono bellissimi.
0: È vero?
7: Da San Luca, Parco Cavaglioni, a Castiglione che c'è, Lago di Suviana, che sono tutti posti bellissimi. I colli bolognesi sono bellissimi.
0: E il tuo ristorante sì, come si chiama, così gli facciamo un po' di pubblicità?
7: Trattoria Davito.
0: Davito? Con Vincenzo in cucina.
8: Ma Davito, la trattoria storica
7: dove andava dalle Guccini, perfetto.
8: Ma ragazzi,
9: ho capito, anche io ci sono stato.
8: Ma io ti do un pezzo di cuore, io ci ho mangiato 2 anni di fila.
9: Ti ricordi? Non, che è scappato senza pagare, non te lo ricordo.
8: È scappato, ero lì tutti i giorni, mi faceva scappare. Ma stiamo parlando di
0: dell'eccellenza.
8: No, più che altro sì, di un luogo del cuore.
0: Perché ci sono le sapienti mani di Vincenzo.
8: Ecco, bravo Vincenzone. Bene, dai, allora salutami i camerieri. Vito penso che sia andato, sarà il figlio ancora.
7: No, sì, adesso no, purtroppo è andato via un po' di anni fa.
8: Ecco, bene.
0: E vuole comunque salutare il tuo conterraneo,
13: Vincenzo,
0: qui Cesare Cremonini.
13: Sono Cesare, volevo dirti che verrò prestissimo a mangiare da te, perché sono proprio sui colli bolognesi, quindi vengo
7: va benissimo
13: presto.
7: Ti aspetto tutti grazie. Voi della banda.
0: Sei grande Vincenzo. Ciao. Allora riceverai il doppio album di Alicia Keys con qualche gadget di R101. Se ci urli di nuovo R101, dammi il regalo.
7: R101, dammi il regalo.
0: Arriva, ciao,
9: ciao. Forza Napoli,
0: dammi

0: ufficiale del tour A chi ci sarà sempre di Rama. Se volete tutte le info andate sul nostro sito r101.it e se volete cantare rimanete qui
1: su R101.

0: Ullala.
1: Sì, certo.
2: Ma chi era la vocetta sulla sigla?
0: Indovina.
3: Era il mio sogno.
1: Ah, perché stai ancora dormendo?
3: No, era il mio... fare quella voce.
2: Buongiorno.
4: Il tuo sogno.
2: Le voci, le mille voci di Leonardo Biaschi.
4: Volete dire?
2: Le vostre voci. Chiara Oke, Summer Edition della banda di R105. Lo facciamo con i tormentoni musicali di sempre. E oggi vi facciamo cantare Vamos alla playa.
4: Oppure c'era la squadra rivale con poi il Baffa allo stadio, questa cosa diventava, no?
1: Ah sì?
4: Sì.
1: Non me la ricordo mica. Tipo,
4: Paolo Baffa.
1: Ah, grazie.
0: Capito? Ah, che bella.
1: Anche lì ci ha messo il mio nome.
2: C'è un VAR. Scusate, c'è un VAR. Mi dicono di aver nominato una radio diversa da questa. Sono così messa male stamattina.
0: E noi non ce ne siamo neanche accorti. Tu pensa.
3: Possiamo riascoltarlo.
1: Ha
3: ora.
1: Detto quello?
0: Ma veramente?
2: No, se no facciamo pubblicità a un'altra radio. Siamo su R101.
4: Beh, è solo noi.
2: Solo qui c'è il Chiara Oke.
4: È solo noi e siamo sul canale 67.
2: 67.
1: Già la nostra trasmissione invita a cambiare canale, quindi tanto valeva fare i nomi.
2: Allora, cantatela come volete. Sarebbe bello, visto che stiamo anche parlando del perché scegliete una meta turistica piuttosto che l'altra. Vamos a... E ci dite dove andate in vacanza.
4: Mamma mia.
1: L'ha appena detto. Quando prima lui
4: mi sveglia, si sveglia autrice dentro. Mi fa paura.
1: Allora, guarda, al di là del ritornello che è facile, se volete si rischia di ripeterlo all'infinito, inventatevi pure anche una mezza strofa.
2: Esatto,
1: a noi,
2: vamos a Castiglion della Pescaia.
1: Esatto.
4: Vamos in Capraia.
1: Inventatevi anche una mezza strofa con parole vostre, anche in dialetto se volete. 331 80 90 101. Tra poco il Chiara Oke si canta tutti insieme.
2: Dai,
4: resto di Carello.
2: Anche con Cristiano Militello.
0: Bravo.
2: La banda di R101 tra poco canta insieme a voi con la Chiara Oke Summer Edition Vamos alla Playa su R101.

0: vogliamo fare un applauso agli sposi.
1: Abbattiamoci
0: le mani. Abbattiamo le mani agli sposi. Sì, io
2: chi è che si sposa?
0: Paso nudo. E volevo fare l'applauso a una nuova coppia, al destino che le ha uniti, all'universo che ha fatto il tifo fra loro.
2: E hanno scelto Walter nudo come
0: sì, testimone, sì. Esatto. Organizzare una bella festa con un barbecue.
3: Bello.
2: Bello, se vuoi, noi stasera siamo in quella direzione.
4: Esatto, sì. Esatto. Ma adesso parliamo di muffa, fumo, puzza, rumori. È la stanza di Pierluigi Pardo? No, è...
2: è l'albergo, sì, sì.
4: È l'albergo, l'albergo dove faceva sede la squadra norvegese, che hanno deciso di cambiare perché Haaland e soci in questo posto non vogliono più stare.
5: Meglio ha messo l'albergo magica la ringa
4: anche.
5: Che loro in Norvegia
4: a volte c'erano i complottisti, no, che pensavano che anche l'organizzazione molto spesso tendeva a dare postazioni disturbate,
5: certo,
4: alle apposta, squadre, per cercare di non fargli prendere sonno, farli innervosire,
2: sì,
4: in maniera tale che
2: i tifosi delle squadre avversarie,
4: in maniera tale che questo
2: si
4: riverberasse poi sulla qualità atletica in campo.
2: Non vale, ecco.
4: Chissà se qualcuno ha remato contro i norvegesi al punto
2: che
4: tale esatto, al punto tale da spingerli a cambiare l'albergo di Miami, perché non va bene, troppa muffa, troppo fumo, troppa puzza.
5: E possono andare a Mar-a-Lago
4: anche.
2: Però pare che dovranno pagare loro la differenza per il nuovo albergo, perché quello gli era stato dato, vabbè, quello, no, quello che passa il convento.
4: Ma scusa, hanno detto che
5: non ci commuove,
4: hanno detto che sono tutti ricchi, adesso ci fanno i ricchi d'occhiosi per un cambio d'albergo. Vabbè, e allora da lì siamo partiti, perché insomma c'è quel posto dove siete sicuri di non prendere fregature.
2: Non ci deve essere la muffa e va bene, ecco. Puzzare di fumo, però c'è quella caratteristica
4: che vi spinge a prenotare.
2: Esatto. Non potete evitare di cercare un posto così, come?
6: L'acqua cristallina, blu, trasparente, pulita. Infatti quest'anno siamo andati in Sardegna, come 2 anni fa. Buongiorno banda, ciao a tutti da Letizia.
2: Ciao
4: Letizia, sì. Letizia sceglie la Sardegna per la bellezza delle sue acque.
5: Perché hanno le acque belle per antonomasia, ma in verità, e questo ci rallegra molto, la qualità delle acque
4: italiane è molto alta,
5: è migliorata,
4: certo,
5: in alcune località, sono le... magari che non sono le prime che ti vengono in mente quando uno pensa, no?
4: Correggimi se sbaglio, sono le bandiere blu che certificano,
5: sì,
4: questo,
5: sì,
4: giusto?
5: Tipo quella dell'Ambro, ad esempio.
3: Beh, quella è proprio azzurra.
4: Sì, ma è diventata blu dopo che è passata da tutto l'arcobaleno.
2: Volendo, anche l'idroscalo non ha fonti di inquinamento, il lago di Milano di fianco.
4: Ah, sì?
5: Beh, infatti.
2: Però... infatti la nostra amica non l'ha scelta come meta per le vacanze.
4: No.
2: Avanti.
7: Buongiorno banda.
2: Ciao.
7: Quest'anno in particolare abbiamo scelto le vacanze per cercare di far fare una bella esperienza naturalistica a mio figlio, che compie 9 anni, e andremo a fare un safari in Africa.
2: Bello.
7: E in generale però di solito scegliamo sempre le mete poco turistiche, ci piace andare in posti dove non troviamo gente che rompe le scatole, in sostanza. Ciao.
2: Okay. Beh, lì ci sta.
5: Avete sentito?
2: I Big Five dovranno vedere.
5: Che curiosità, la signora sentiva la stessa radio che sentivamo noi prima.
4: Sì, è appassionata.
2: Come scegliete le vacanze?

0: La banda di R101. Ah!
1: Ciao da Marianna
2: e Gabriele!
1: Da Bergamo
3: e Wiwa!
4: Ciao ragazzi, Milva da Prato e Wiwa!
5: Maria Antonietta da Catania, ragazzi siete grandi!

0: 101.
1: Aia.
0: Un fallo? C'è
1: no.
0: stato.
1: Qualcuno ha chiamato il VAR. Ma.
0: Calcio d'angolo per sì. R101.
2: Andiamo a rivederlo, Fabio.
0: Ah.
2: A risentirlo.
0: Tra l'altro, auguri a Lele Adani oggi. È il suo compleanno.
1: Sì?
2: Grazie, grazie, un grandissimo percorso.
0: Lo stesso giorno del nostro Giuseppe Milano, che in pochissimi minuti sta riorganizzando tutte le vostre voci per cantare tutti insieme nel Karaoke Summer Edition. Vamos alla playa.
1: Certo.
0: Però sentiamo sto VAR, cosa avrò mai detto?
2: Dai.
0: Karaoke Summer Edition della banda di R105. Di sempre.
1: Hai detto 105.
3: E nessuno la, la.
1: Sì, siamo così abituati a non darti retta.
3: Esatto.
1: Che non l'abbiamo
0: non
1: notato
0: bene.
1: Subito. Te l'ha fatto. Ci sono guardati Peppino e Scooby-Doo.
0: E
1: ha detto, ma l'ha detto? Sì, l'ha detto. No,
3: sì,
1: l'ha
3: sì.
1: detto. Cosa ha detto? Ha detto questo. No, risentiamolo.
0: Vabbè. Allora,
1: ecco.
0: Facciamo meno 4 e su R101 può partire il Karaoke.
3: Su R101.

0: Loretto per fare il controcoro del karaoke, perché qui si canta ogni venerdì. Durante l'anno facciamo una catena di canzoni, vi lasciamo con una parola e cantate tutte quelle che vi vengono in mente con quella determinata parola. D'estate e a Natale cantiamo tutti la stessa canzone, un po' come più classicamente funziona il karaoke.
1: Beh, oggi abbiamo preso quello che è l'inno dell'estate italiana ormai da quando è uscito sto pezzo, no?
2: Da 45 anni, direi.
0: Sì. Mike... Esatto, dall'83.
1: Esatto, Michael e Johnson, prima che si separassero, diventassero Johnson & Johnson, ma poi facevano sciampi.
0: Ecco. Ad oggi mettere delle parole in spagnolo in una canzone tormentone estiva è normale, ragazzi. Invece all'epoca fu una scelta controcorrente. Tra l'altro questo è anche diventato l'inno calcistico di una squadra belga.
1: Davvero?
0: E quest'anno sono un po' nel nostro
1: cuore. Sono lanciati i belgi.
0: Dell'Union Saint-Gillois. Ogni volta che la formazione segna un gol in casa, parte questa. Esatto.
1: Ma tu pensa.
0: Questa invece è la versione della banda di

0: Ne bevo. Certo, l'acqua non è limpida. E non sei manco Puglia.
1: Vamos in Romagna.
2: Oh,
1: ci sta. Vamos in Romagna.

0: serie.
1: Oh, è vero, è vero.
0: Si è cominciato a stare. Oh, oh, oh, oh, oh. Su Radio 105. Oh, oh, oh, oh. Mandatela alla playa. Oh, oh, oh, oh. Ciao, banda.
2: Ciao, ciao, ciao. Ma che bravi!
3: Meravigliosi, bravissimi.
1: L'ultima era la direttrice di Radio 105.
2: Sì, è Barbara. Ragazzi, ma ci state dando delle soddisfazioni incredibili.
3: Pazzesche.
4: Vince, vamos a Caresto, sì, in provincia di Carimanco.
2: Esatto.
3: Bellissimo.
2: Sì. Bravi, bravi, bravi.
1: Bella,
2: bravi.
1: Bella.
3: Il Karaoke Summer Edition con i tormentoni musicali più belli delle estati italiane.
4: Ecco, lo rifacciamo anche domani? No.
1: No,
3: ma è sabato. Torna venerdì prossimo su R101.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Israele potrebbe unirsi agli Stati Uniti nei nuovi attacchi all'Iran, ma attende il via libera di Donald Trump. Tel Aviv intanto condivide con Washington informazioni di intelligence che indicherebbero un nuovo piano dell'Iran per uccidere il presidente americano. Lo stretto di Hormuz torna alla paralisi. Secondo i media iraniani, oltre 40 milioni di persone hanno partecipato alla cerimonia funebre di 6 giorni per l'Ayatollah Ali Khamenei. Una donna di 33 anni è stata uccisa a coltellate dall'ex compagno a Loreto, in provincia di Ancona. L'allarme sarebbe stato dato al 112 da alcuni residenti che hanno visto l'uomo, 35 anni, barcollante in strada che diceva di aver ucciso la sua ex compagna. È stato fermato. A Milano, invece, un 27enne algerino ha sfregiato al volto con un coltello una ragazza di 23 anni di origine marocchina per uno sguardo. Sono uomo e musulmano, avrebbe detto. L'aggressione è avvenuta ieri pomeriggio sulla banchina della metropolitana in Piazza Duomo. L'uomo era stato arrestato la sera prima per furto e danneggiamento, poi era tornato in libertà. Almeno 11 le persone morte nell'incendio a Los Gallardos in Almeria. Le autorità hanno rivisto al ribasso di una persona il bilancio delle vittime rispetto alle prime ore del mattino. Diversi corpi sono stati ritrovati all'interno di veicoli carbonizzati. Circa 1000 persone sono state evacuate. Si tratta dell'incendio più devastante finora nella regione andalusa. Sale a 3.889 il bilancio delle vittime del doppio terremoto che il 24 giugno ha colpito il nord del Venezuela. Il numero dei feriti resta fermo a 16.740, mentre le autorità continuano a non fornire dati ufficiali sui dispersi. Le Nazioni Unite stimano che possono essere fino a 50.000. I mondiali di calcio. La Francia batte il Marocco 2-0 e va in semifinale. Oggi alle 21 Spagna-Belgio. Tennis. Oggi a Wimbledon si giocano le semifinali. Ferri contro Zverev alle 14.30 e dopo le 16 Sinner Djokovic. Questa è la Breaking News di TGCOM 24.
0: R101.

0: siamo noi, la banda di R101 siamo noi e siamo pronti anche questa mattina a tenervi compagnia fino alle 9 in radio e in TV sul canale 67 del Digitale Terrestre nel Morning Show che vi fa stare bene. C'è Chiara Tortorella, Paolo Dini.
1: Buongiorno amici, buongiorno, buon venerdì. Oh, che bello, oggi si festeggia.
0: Oggi si festeggia il compleanno e lo facciamo subito al nostro Giuseppe Milano in regia.
2: Happy birthday to you.
0: Mi dovresti happy mettere.
3: È vero.
0: Da parte di Cristiano Militello.
4: Auguri al nostro Peppino, stasera faremo saltare il tappo.
1: Quindi lui dice.
4: Uccideremo il vitello grasso e faremo saltare
1: e
4: il tappo.
1: Perché quando parli di vitello grasso guardi sempre me.
4: Chissà. È così. Cari amici, sono reduce dal concerto di Sclera e basta.
0: Ah, è vero, a San Siro. Com'è ieri, andata? Visto Elodie, quindi.
4: Sì, perché ieri l'hashtag era babbo e basta. Avevo promesso a mia figlia per la promozione di portarla al concerto. Una bella
0: speravi
4: botta.
0: Venisse bocciata in realtà.
4: non è vero perché poi il macro genere di Sfera è anche un po' il mio preferito, perché il rap italiano mi piace sempre molto, e quindi ero molto curioso di vedere questo grande spettacolo con 50 ballerini, con 40 pezzi, con tanti ospiti, Shiva, Geolier, Elodie, insomma, eccetera. È incredibile. Il seguito, vedere queste decine di migliaia di persone che sanno tutte le canzoni, si riprendevano rifacendo i balletti con le mosse che lui faceva nel video.
0: Preparati.
1: E perché questi adolescenti quando studiano poi non si ricordano più niente?
4: Quella è una domanda.
0: C'hanno in testa il testo di Sfera
4: e basta.
0: Mi
4: faccio spesso. Probabilmente hanno parte della RAM già occupata dai testi dei loro beniamini.
0: Lui studia direttamente i personaggi, ce li fa tutti. Chissà se oggi Peppa Pig racconterà della gita della banda di R101 di stasera.
3: Bello.
0: Buongiorno Leonardo Fiasco.
5: Questa cosa la faremo lunedì, perché adesso
0: certo
5: è bello, ma
0: potrei raccontare tutto quello che succederà,
3: cara Peppa, se sopravvivi.
1: Esatto.
0: Non venire tu, fatelo raccontare da remoto.
4: Stasera diventi Peppa Rip.
0: Buongiorno Riccardo Russo, già in pista dalle 5 con più svegli d'Italia.
3: Buongiorno. La Francia in semifinale, incredibile, inaspettatamente.
0: 2-0.
3: Mbappé.
1: No, non è vero.
3: Come va stitta? Ma stai zitto. È la prima cosa che mi hai detto, Peppino. Non ti fare insultare che è il compleanno.
1: Il campionato va avanti, il fatto che non ci siamo ormai ce la siamo messa via.
3: Certo.
1: Rimango piacevolmente e meravigliato. Tu pensa, uno deve provare meraviglia per queste cose. E Parigi non ci sono stati incidenti, che a Parigi non ci sono stati problemi di ordine pubblico.
0: Hanno vinto,
1: però sai, quegli altri hanno perso e sono lì comunque anche loro.
0: Certo,
4: spiegamento
0: sì.
4: Di forze.
1: Esatto. Però
0: dai, forse siamo arrivati a capire che il calcio è uno sport,
1: esatto.
0: Che alla fine dobbiamo viverlo in questo modo.
3: Nuovo motto è Mbappé Dembélé semifinale.
6: Vabbè, ragazzi, possiamo dirlo, vince la Francia.
1: Avete
6: dai.
1: Notato come i grandi campioni sbagliano i rigori quest'anno?
4: Sì?
3: Sì, Messi.
4: Sì.
0: Anche Leo l'ha detto, ha detto del Giappone,
4: Tutte che lo manca lo Zimbabwe, poi ha detto tutte.
0: Ragazzi, anche i nostri cugini di tifo calcistico, insomma.
6: C'è un attacco troppo forte, diciamoci. Dai,
0: quindi buongiorno al nostro regista festeggiante Giuseppe Milano in regia con Edoardo Mondino, Matteo Torre in produzione. Buongiorno a tutti voi, sono le 7:07, visto che tanto ormai lo sappiamo che dovreste esservi organizzati, vi chiediamo al 331 80 90 101 che cosa vi fa scegliere il posto dove andate in vacanza.
3: Mia moglie.
0: Ha scelto il posto,
1: cioè quella cosa, quell'attrattiva della località che per voi diventa irrinunciabile.
0: Quel filtro che mettereste sulla ricerca di una vacanza.
4: Esatto. Non c'è il fattore F, purtroppo.
1: Il fattore F, no?
4: No.
3: Beh,
4: no,
3: insomma.
0: Per alcuni, sicuramente.
4: No, il fattore fresco, intendevo.
1: No, pensavo robe di.
4: Fresco.
1: Pensavo robe mie di 40 anni fa.
0: Posto fresco è in Norvegia, ma è proprio dai norvegesi che siamo partiti e tra poco ve lo raccontiamo. Prima un po' di bella musica. E quindi, cosa vi fa o vi ha fatto scegliere il posto dove andate in vacanza?
1: 331 80 90 101.
0: Magari seguire un matrimonio, arriva Bruno Mars.

0: Buongiorno banda.
1: Ciao.
0: Andrò in Puglia il 26 di luglio, devo far da cerimoniere ad un matrimonio di un amico e quindi sfrutterò quei giorni per stare anche un po' in vacanza in Puglia, dove ho fatto il militare, ho giocato a calcio, mi sono divertito in quei posti bellissimi dove c'è un mare stupendo. Evviva il matrimonio.
2: Evviva!
3: Evviva il matrimonio, dice anche, capito?
2: Sì.
3: 10 giorni in Puglia, questo chissà come lo, si no, sponda di orecchiette.
2: Durano tanto i matrimoni in Puglia, ma anche i funerali in Iran.
3: Sì,
2: vedo che
3: sì, sì. Una settimana, capito? Certo.
4: Ciao banda,
1: ciao.
4: La scelta delle mie vacanze è in funzione del mio cane di 14 anni, per cui un posto al fresco dove si possa andare in bicicletta e dietro attacco il trasportino e lui viene in giro con me e mio marito. La seconda scelta, la seconda...
1: Qual è?
3: Qual è la seconda scelta?
5: Quale sarà la scelta?
1: Oh, Bisciglia, c'è Filippo Bisciglia, grande successo per Temptation Island, quasi record di ascolti la terza puntata.
3: Non lo vede nessuno, è il programma più visto in Italia.
1: Esatto.
6: No, lo vedono tutti.
3: Se gli chiedi vedi Temptation Island, no, certo.
1: Grande.
5: Benvenuti
1: Filippo.
5: A questa nuova puntata di Temptation Island. Giorgia, cosa hai provato quando hai visto Donald filtrare con Vladimir? Ah no, scusate, ho sbagliato scaletta.
6: Però era interessante.
5: Volete che faccia battutine sulla mia ex o volete che parli delle storie più piccanti?
3: Ma quello che vuoi.
1: Ogni tanto ti scappano.
5: Pensate, la mia trasmissione è vista ovunque.
6: Sì.
5: Ovunque.
1: È vero.
5: Avete visto? Ci sono posti dove le persone si riuniscono davanti ai maxi schermi per vedere Temptation Island.
1: Nei ristoranti, cene a tema, Temptation.
3: Certo. Gruppi d'ascolto, certo.
5: Ci sono persone che hanno evitato di guardare Francia-Marocco per guardarsi la replica di Temptation Island.
6: Addirittura.
5: Pensate che a Parigi hanno visto Guccini cambiare canale al maxi schermo in piazza davanti a 5.000 persone prima del gol di Mbappé. Per
1: e
5: mettere Temptation Island.
6: Nessuno ha detto niente.
5: E chi se ne frega di Mbappé quando ci stanno Samantha ed Eric?
6: Ma infatti.
5: Chi se ne frega di Olisée se c'è Sabrina Bamba e Paolo Dini come tentatore?
3: Ma cosa dici?
2: Sabrina Bamba.
5: Chi se...
6: Sì, ha detto così.
5: Chi se ne frega di se c'è Dembélé? Se c'è una donna straordinaria che ci prova con Cristiano. Sai come si chiama Cristiano la donna?
2: No.
5: Tegamè.
2: Tegamè. Francese, lei.
5: Francese.
6: Bellissimo.
5: Beh, vi terrò aggiornato.
2: Se Filippo, se c'è Beyoncé ci può essere anche Tegamè in effetti.
5: Esatto. Vi terrò aggiornati, ragazzi. Rimarrò con voi questa mattina.
3: Grazie.
1: Fantastico.
3: La domanda che vi voglio fare: dopo tre Dembélé arriva un bamboleo.
1: Bamboleo. E c'è la musica qui su R101. Continua con Temper City. Self-aware. E sì, dovete stare attenti perché tra poco c'è il Tortorella Challenge.

0: Bauraz. Qua c'è il Tortorella Challenge, cara Pink. Tocca.
1: No, no. Scusa, Chiara, vogliamo ripetere quello che mi ha detto Paolo?
2: No, è fuori onda. E lascialo lì.
1: No.
0: Io stavo ascoltando gli sfidanti, non lo so.
2: Brava, Paolo. Chiara, molto meglio. Vai con la sigla.
1: Sta sfornando delle perle, credibili.
0: Perché sono troppo belle per questo spazio. Perché qua vince la battuta più brutta del giorno. E questa è la sfida alla battuta più brutta del giorno.
3: Tortorella, è un giochino pazzello dove dice questo è quello e le zecche la battuta preferitello. È un giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente
4: presta i vadrini ad Adinorfi e pensa li ridia al 40%. Hai capito?
0: È una storia che mi sta a cuore, effettivamente. Beh,
4: sì, torna. Perché anch'io li avevo prestati.
1: Oggi studio la voce di Adinolfi.
5: Dai, studio.
1: Così lo faccio domani come giugno.
4: No, sì. Lunedì.
0: È per quello che resisti tutte le mattine al Tortorella Challenge. Perché?
1: Scusate. Facciamo fare la battuta a Paolo o no?
5: No, ma io l'ho detta a voi, Michele. È troppo. È politicamente scorretta.
1: Esatto. Falla dai, Cristiano, dai.
4: Quale?
5: La dice Cristiano.
1: Che ha detto Paolo.
4: Quale?
5: Quella di Adinolfi.
4: Ah, quella di Adinolfi. L'altro giorno è arrivata la notizia. L'hanno arrestato, no?
0: Ma vorrei dire. Domiciliari.
4: Sì. Domiciliari, come prima misura, gli hanno affibbiato l'hula hoop elettronico. Allora, quindi. Diciamo,
2: però non si può ridere in questo spazio.
0: È vero,
4: diciamo che è una battuta che anni fa avremmo fatto a cuor leggero. Che
2: sì,
4: oggi
2: ma non si può
4: ci
2: fare
4: qualche scrupolo di più, ma non troppi. Abbiamo resistito tre giorni, poi alla fine si è fatta lo stesso. Ecco, ora l'abbiamo fatta.
2: Torniamo alla tristezza ufficiale.
0: Esatto, la tristezza delle figlie del mio calzolaio.
2: Ecco.
0: Che andranno in vacanza sole solette.
2: Oh, le...
5: aiuto.
0: È tutta un'altra storia questa. Aiuto. Ma arriveranno i nostri amici. Carlo Conti è stato scelto come giudice di gara.
1: Sì, ragazzi, sono pronto. Devo offendere qualche collega?
2: No.
0: Luca G, Leonardo Fiaschi che è lì con te. E ascolta bene
1: Carlo Verdo.
0: Gli sfidanti di oggi, cominciamo così.
6: Fabio dalla provincia di Napoli, congiunto con Dini. Ho aggiornamenti sulle vacanze delle figlie del calzolaio. Alla fine ce ne va una sola perché l'altra è scarpata.
5: Le figlie del calzolaio, ne rimane una perché non è scarpata.
2: Bene.
5: Ok, ma avanti.
0: Ora si canta.
7: Buongiorno Chiara, questa è la mia battuta.
0: Vai.
7: Per il Tortorella Challenge di oggi.
5: Okay.
7: Sapete qual è la canzone preferita dei miei stivali? O suole mio.
5: O suole mio.
7: Ciao Piero da Fasano.
0: Ciao Piero
5: Fasano. Fasano, poi adesso che hai la cartina della Puglia mi dici dov'è che vado a trovarlo questo.
4: Okay. Fasano San Romano.
0: Ah, ragazzi, oggi la Puglia è protagonista, andiamo a Polignano.
8: Buongiorno, sono Paolo da Polignano a Mare.
0: Ciao.
8: Invece sapete cosa fa il mio calzolaio ogni volta che finisce di mangiare?
0: Cosa fa?
8: Fa sempre la scarpetta.
0: Certo.
8: Ciao.
5: Allora, Polignano in questi giorni è piena di intellettuali e di autori, perché c'è... si parla di libri.
4: Ah,
5: cioè,
4: bello, sono stato.
0: Vero, le frasi scritte.
4: Sono stato una volta, meraviglia.
5: E tu
4: meraviglia.
5: Ci mandi ste schifezze. Ma non ti vergogni? Avanti.
4: C'è qualcuno che esce dalla calzoleria o...
5: Sentiamo.
0: Stamattina.
4: Sì.
0: Andiamo al bar con questa piccola amica.
9: Ciao R101, sono Sara da Bergamo.
0: Ciao Sara.
9: Questa battuta per il Tortorella me l'ha consigliata mio papà.
0: Allora.
9: E ha detto che con questa devo vincere per forza. Un signore entra in un caffè. Splash.
0: Non ci credo.
9: Ciao, Sara da Bergamo, potete fare gli auguri a mio papà che oggi è il suo compleanno?
4: No.
9: Ciao.
0: Di solito sono i genitori che mandano avanti i bambini.
5: Appunto.
0: In questo caso è la piccola che manda avanti il papà.
5: Ma perché se è lui che ha suggerito quella battuta si vergogna.
0: Da tutta la responsabilità.
4: Secondo me se pigli un dizionario e vai a Lemma Barzelletta, come spiegazione c'è questa quella del bar splash.
5: È possibile.
2: Paolo. Ma alla grigliata di stasera il nostro vino saprà di tacco?
5: Oh mamma mia.
0: Oh. No. Abbiamo detto di
2: Speriamo
0: uscire
2: di
0: dall'argomento
2: no.
0: calzolaio.
2: Ah, perché siamo entrati al bar con quella schifezza. È meglio stare in calzoleria.
4: In effetti è vero.
5: Sentite l'ultima.
0: Vai.
10: Ciao banda. Sono Elisa dalla provincia di Lecco. Come si chiama il fratello di Hello Kitty che è sempre malato? Bronchitti. Buona giornata.
2: Ma Kitty saluta tanto.
4: Kitty.
1: Però è nuova.
0: sorpresa.
4: Se non altro, sì.
1: È nuova. La voglia tale e quale.
0: Adesso. Carlo Conti stabilirà il vincitore di oggi.
1: Adesso io prendo 100 a caso da, tra i vostri ascoltatori e li farò. Tanto ormai quelli tale e quale sono sconosciuti. E adesso prenderò tra i vostri ascoltatori i protagonisti di tale e quale.
2: Dai, bravo.
1: Beh, lo vogliamo dire?
2: Dai. Sì.
1: And the winner is. Vediamo chi scende l'ascensore.
11: Buongiorno Chiara, questa è la mia battuta per il Tortorella Challenge di oggi. Sapete qual è la canzone preferita dei miei stivali? Dai. O suole mio.
0: Oh suole.
11: Ciao, Piero da Fasano.
4: Piero,
0: oh suole mio.
4: Era una scarpata in faccia a te.
2: Bravi.
0: Bravi, bravi. Dai. È stato un gran venerdì con il Tortorella Challenge.
4: Che adesso si prende la pausa.
0: Ti dispiace, sì, per tutti gli sfidanti che sono finiti nelle botole questa settimana. Vi veniamo a recuperare entro lunedì. Dai, facciamo così.
4: Benissimo.
0: Quando tornerà alle 8 il Tortorella Challenge.
4: E

0: su R101.
1: Aia.
0: Un fallo? C'è
1: no.
0: stato.
1: Qualcuno ha chiamato il VAR. Ma.
0: Calcio d'angolo per sì. R101.
2: Andiamo a rivederlo, Fabio.
0: Ah.
2: A risentirlo.
0: Tra l'altro, auguri a Lele Adani oggi. È il suo compleanno.
2: Ah, sì? Grazie, un grandissimo percorso.
0: Lo stesso giorno del nostro Giuseppe Milano, che in pochissimi minuti sta riorganizzando tutte le vostre voci per cantare tutti insieme nel Karaoke Summer Edition. Vamos alla playa.
1: Certo.
0: Però sentiamo Sovar, cosa avrò mai detto?
2: Dai,
0: Karaoke sì. Summer Edition della banda di R105. Di sempre.
1: Hai detto 105.
2: E nessuno la.
1: Sì, siamo così abituati a non darti retta.
2: Esatto.
1: Che non l'abbiamo notato subito. E l'ha fatto. Ci sono guardati Peppino e Scooby-Doo.
0: E
1: ha detto, ma l'ha detto? Sì, l'ha detto. No, sì, l'ha sì. detto. Cosa ha detto? Ha detto questo. No, risentiamolo.
0: Vabbè. Allora,
1: ecco.
0: Facciamo meno 4 e su R101 può partire il Karaoke.
2: Ma su R101.

0: bravi, bravi.
1: Un bel coretto per fare il controcoro del karaoke, perché qui si canta ogni venerdì. Durante l'anno facciamo una catena di canzoni, vi lasciamo con una parola e cantate tutte quelle che vi vengono in mente con quella determinata parola. D'estate e a Natale cantiamo tutti la stessa canzone, un po' come più classicamente funziona il karaoke.
0: Beh, oggi abbiamo preso quello che è l'inno dell'estate italiana ormai da quando è uscito sto pezzo, no?
2: Da 45 anni, direi. Sì.
1: Esatto, dall'83.
0: Esatto, Michael e Johnson, prima che si separassero, diventassero Johnson e Johnson, ma poi facevano shampoo.
1: Ecco. Ad oggi mettere delle parole in spagnolo in una canzone tormentone estiva è normale, invece all'epoca fu una scelta controcorrente. Tra l'altro questo è anche diventato l'inno calcistico di una squadra belga.
0: Davvero?
1: E quest'anno sono un po' nel nostro
0: cuore. Sono lanciati i belgi.
1: Dell'Union Saint-Gillois. Ogni volta che la formazione segna un gol in casa, parte questa. Esatto.
0: Ma tu pensa.
1: E questa invece è la versione della banda di RG.

0: Guarda che calore. Non già faccio più. Un bagno di sudore. Andiamo a lavorare.
1: Bravo.
0: Vamos a Caresto.
2: Caresto.
0: Vicino a Carimango.
2: Ah, grazie.
3: Vamos in Croazia.
0: Estamos a la casa, perché non tengo dinero. Canungia faccio più.
4: Vamos a Voce Verde, che se spende poco. Certo l'acqua non è limpida, e non sei manco Puglia.
0: Vamos in Romagna.
1: Ci sta.
0: Vamos in Romagna.

0: Oh, è vero, è vero.
1: Si è comincia di stare. Oh, oh, oh, oh, oh. Su Radio 105. Oh, oh, oh, oh, oh. Mandatela alla playa. Oh, oh, oh, oh. Ciao, Wanda.
2: Ciao, ciao, ciao. Ma che bravi.
3: Meravigliosi, bravissimi.
0: L'ultima era la direttrice di Radio 105.
2: Sì, è Barbara. Ragazzi, ma ci state dando delle soddisfazioni
3: comunque,
2: incredibili.
3: Pazzesche.
4: Vincevamo a Caresto, sì, in provincia di Carimanco.
2: Esatto.
3: Bellissimo. Sì.
2: Bravi, bravi, bravi,
0: bella,
2: bravi.
0: Bella.
3: Il Karaoke Summer Edition con i tormentoni musicali più belli delle estati italiane.
4: Ecco, lo rifacciamo anche domani? No.
0: No,
3: domani è sabato. Torna venerdì prossimo su R101.

0: cosa.
1: Ullala.
2: Beh, sì, certo.
3: Ma chi era la vocetta sulla sigla?
1: Indovina.
4: Era il mio sogno.
2: Ah, perché stai ancora dormendo?
4: No, era il mio... fare quella voce.
3: Buongiorno.
0: Il tuo sogno.
3: Le voci, le mille voci di Leonardo Bianchi.
0: Volete dire?
3: Le vostre voci.
0: Oh, sì,
3: Chiara Oche, Summer Edition della banda di R105. Lo facciamo con i tormentoni musicali di sempre. E oggi vi facciamo cantare Vamos alla playa.
0: Oppure c'era la squadra rivale con poi il Vaffa allo stadio, questa cosa diventava, no?
2: Ah sì?
0: Sì.
2: Non me la ricordo mica.
0: Tipo, Paolo Vaffa.
2: Ah, grazie.
0: Capito?
1: Ah, che bella.
2: Anche lì ci ha messo il mio nome.
3: C'è un VAR. Scusate, c'è un VAR. Mi dicono di aver nominato una radio diversa da questa. Sono così messa male stamattina.
1: E noi non ce ne siamo neanche accorti. Tu pensa.
4: Possiamo riascoltarlo.
2: Ha
4: ora.
2: Detto quello.
1: Ma veramente?
3: No, se no facciamo pubblicità a un'altra radio. Siamo su R101.
0: Beh, è solo noi.
3: Solo qui c'è Chiara Oche.
0: È solo noi e siamo sul canale 67.
3: 67.
2: Già la nostra trasmissione invita a cambiare canale, quindi tanto valeva fare i nomi.
3: Allora, cantatela come volete. Sarebbe bello, visto che stiamo anche parlando del perché scegliete una meta turistica piuttosto che l'altra. Vamos a... E ci dite dove andate in vacanza.
0: Mamma mia.
1: L'ha appena detto. Quando prima lui
0: mi sveglia, si sveglia autrice dentro. Mi fa paura.
2: Allora, guarda, al di là del ritornello che è facile, se volete si rischia di ripeterlo all'infinito, inventatevi pure anche una mezza strofa.
3: Esatto,
2: a noi,
3: vamos a Castiglion della Pescaia.
2: Esatto.
0: Vamos in Capraia.
2: Inventatevi anche una mezza strofa con parole vostre, anche in dialetto se volete. 331 80 90 101. Tra poco il Chiarò che si canta tutti insieme.
3: Dai,
0: resto a Vicarello.
3: Anche con Cristiano Militello.
1: Bravo.
3: La banda di R101 tra poco canta insieme a voi con la Chiara Oche Summer Edition Vamos alla Playa su R101, mi raccomando.

0: fare un applauso agli sposi.
1: Abbattiamoci
0: le mani.
1: Abbattiamo le mani agli sposi.
0: Sì, io
2: chi è che si sposa?
0: Vaso nudo. E volevo fare l'applauso a una nuova coppia, al destino che le ha uniti, all'universo che ha fatto il ciffo fra loro.
2: E hanno scelto Walter nudo come
0: sì, testimone, sì. Esatto. Organizzare una bella festa con un barbecue.
3: Bello.
2: Bello, se vuoi, noi stasera siamo in quella direzione.
4: Esatto, sì. Esatto. Ma adesso parliamo di muffa, fumo, puzza, rumori. È la stanza di Pierluigi Pardo? No, è...
2: È, sì,
4: è l'albergo, dove faceva sede la squadra norvegese, che hanno deciso di cambiare perché Haaland e soci in questo posto non vogliono più stare.
5: Meglio ha messo l'albero magica la ringa.
4: Anche
5: che loro in Norvegia.
4: A volte c'erano i complottisti, no, che pensavano che anche l'organizzazione molto spesso tendeva a dare postazioni disturbate,
5: certo,
4: alle apposta, squadre, per cercare di non fargli prendere sonno, farli innervosire,
2: sì, in maniera tale che tifosi delle squadre avversarie,
4: in maniera tale che questo
2: si
4: riverberasse poi sulla qualità atletica in campo.
2: Non vale, ecco.
4: Chissà se qualcuno ha remato contro i norvegesi al punto
2: che
4: tale esatto, al punto tale da spingerli a cambiare l'albergo di Miami, perché non va bene, troppa muffa, troppo fumo, troppa puzza.
5: E possono andare a Mar-a-Lago
4: anche.
2: Però pare che dovranno pagare loro la differenza per il nuovo albergo, perché quello gli era stato dato, vabbè, quello, quello che passa il convento.
4: Ma scusa, hanno detto che
5: non ci commuove,
4: hanno detto che sono tutti ricchi, adesso ci fanno i ricchi d'occhiosi per un cambio d'albergo. Vabbè, e allora da lì siamo partiti, perché insomma c'è quel posto dove siete sicuri di non prendere fregature.
2: Non ci deve essere la muffa e va bene, ecco. Puzzare di fumo, però c'è quella caratteristica
4: che vi spinge a prenotare.
2: Esatto, non potete evitare di cercare un posto così, come?
6: L'acqua cristallina, blu, trasparente, pulita. Infatti quest'anno siamo andati in Sardegna, come 2 anni fa. Buongiorno banda, ciao a tutti da Letizia.
2: Ciao
4: Letizia, Letizia sceglie la Sardegna per la bellezza delle sue acque.
5: Perché hanno le acque belle per antonomasia, ma in verità, e questo ci rallegra molto, la qualità delle acque
4: italiana è molto alta.
5: È migliorata in alcune località, sono le quali magari che non sono le prime che ti vengono in mente quando uno pensa, no?
4: Correggimi se sbaglio, sono le bandiere blu che certificano questo,
5: sì,
4: giusto?
5: Tipo quella dell'Ambro, ad esempio.
3: Beh, quella azzurra,
4: sì, ma è diventata blu dopo che è passata da tutto l'arcobaleno.
2: Volendo, anche l'idroscalo non ha fonti di inquinamento, il lago di Milano di fianco.
4: Ah, sì?
5: Beh, infatti.
2: Però infatti la nostra amica non l'ha scelta come meta per le vacanze.
4: No.
2: Avanti.
7: Buongiorno banda.
2: Ciao.
7: Quest'anno in particolare abbiamo scelto le vacanze per cercare di far fare una bella esperienza naturalistica a mio figlio, che compie 9 anni, e andremo a fare un safari in Africa.
2: Bello.
7: In generale però di solito scegliamo sempre le mete poco turistiche, ci piace andare in posti dove non troviamo gente che rompe le scatole, in sostanza. Ciao.
2: Okay. Beh, lì ci sta.
5: Avete sentito?
2: I Big Five dovranno vedere.
5: Che curiosità, la signora sentiva la stessa radio che sentivamo noi prima.
4: Sì, è appassionata.
2: Come scegliete le vacanze?

0: noi, siamo noi, la banda di R101 siamo noi e siamo pronti anche questa mattina a tenervi compagnia fino alle 9 in radio e in TV sul canale 67 del Digitale Terrestre nel Morning Show che vi fa stare bene. C'è Chiara Tortorella, Paolo Dini.
1: Buongiorno amici, buongiorno, buon venerdì. Oh, che bello, oggi si festeggia.
0: Oggi si festeggia il compleanno e lo facciamo subito al nostro Giuseppe Milano in regia. Dovresti mettere,
2: è vero,
0: da parte di Cristiano Militello.
3: Auguri al nostro Peppino. Stasera faremo saltare il tappo.
1: Quindi lui dice:
3: uccideremo il vitello grasso e faremo saltare il tappo.
1: Perché quando parli di vitello grasso guardi sempre me?
3: Chissà. È così. Cari amici, sono reduce dal concerto di Sclera e basta.
0: Ah, è vero, a San Siro. Com'è ieri, hai visto Elodie, quindi.
3: Sì, perché ieri l'hashtag era babbo e basta. Avevo promesso a mia figlia per la promozione di portarla al concerto. Una bella
0: Speravi
3: botta
0: venisse bocciata in realtà.
3: No, non è vero, perché poi il macro genere di Sfera è anche un po' il mio preferito, perché il rap italiano mi piace sempre molto. E quindi ero molto curioso di vedere questo grande spettacolo con 50 ballerini, con 40 pezzi, con tanti ospiti, Shiva, Geolier, Elodie, insomma, eccetera. È incredibile il seguito, vedere queste decine di migliaia di persone che sanno tutte le canzoni, si riprendevano rifacendo i balletti con le mosse che lui faceva,
0: esatto,
3: nel video.
0: Preparati.
1: E perché questi adolescenti quando studiano poi non si ricordano più niente?
3: Una domanda.
0: C'hanno in testa il testo di Sfera e basta.
3: Mi faccio spesso. Probabilmente hanno parte della RAM già occupata dai testi del loro Beniamino.
0: Lui studia direttamente i personaggi, ce li fa tutti. Chissà se oggi Peppa Pig racconterà della gita della banda di R101 di stasera.
2: Bello.
0: Buongiorno Leonardo Fiaschi.
4: Questa cosa la faremo lunedì, perché adesso...
0: Certo.
4: È bello, ma...
0: Potrei raccontare tutto quello che succederà.
2: Cara Peppa, se sopravvivi...
1: Sì, esatto.
0: Non venire tu, fatelo raccontare da remoto.
3: Stasera diventi Peppa Rip.
0: Buongiorno Riccardo Russo, già in pista dalle 5 con più svegli d'Italia.
2: Buongiorno. La Francia in semifinale, incredibile, inaspettatamente.
0: 2-0.
1: Mbappé. No, non è vero.
2: Come va, stitta? Ma stai zitto. È la prima cosa che mi hai detto, Peppino. Non ti fare insultare, che è il compleanno.
1: Il campionato va avanti, il fatto che non ci siamo ormai ce la siamo messa via.
2: Certo.
1: Rimango piacevolmente e meravigliato. Tu pensa, uno deve provare meraviglia per queste cose. E Parigi, incidenti. Che a Parigi non ci sono stati problemi di ordine pubblico,
0: hanno vinto.
1: E ho

0: quest'anno.
1: Sì?
2: Sì, eh? Messi.
1: Sì, sì.
3: Anche Leo l'ha detto, ha detto del Giappone, vabbè, aveva sì, detto
1: già
3: del
1: dette tutte. Gallo. Che lo manca lo Zimbabwe e poi ha detto tutto.
3: Sembra giusto gonfare anche i nostri cugini di tifo calcistico, insomma.
0: Sì. Un attacco troppo forte, diciamoci. Dai.
3: Quindi buongiorno al nostro regista festeggiante Giuseppe Milano in regia con Edoardo Mondino, Matteo Torre in produzione. Buongiorno a tutti voi. Sono le 7:07. Visto che tanto ormai lo sappiamo che dovreste esservi organizzati, vi chiediamo al 331 80 90 101 che cosa vi fa scegliere il posto dove andate in vacanza.
2: Ah, okay. Mia moglie.
3: Ha scelto il posto.
0: Cioè, quella cosa, quell'attrattiva della località che per voi diventa irrinunciabile.
3: Quel filtro che mettereste, esatto, sulla ricerca di una vacanza.
1: Esatto,
0: esatto.
1: Non c'è il fattore F, purtroppo.
0: Il fattore F, no?
1: No.
2: Beh,
1: no,
2: insomma,
3: fattore F. Per alcuni sicuramente.
1: No, fattore fresco intendevo.
0: Ah, no, pensavo robe di
1: posto, c'è fresco.
0: Pensavo robe mie di 40 anni fa.
3: Questo fresco è in Norvegia, ma è proprio dai norvegesi che siamo partiti e tra poco ve lo raccontiamo. Prima un po' di bella musica. E quindi cosa vi fa o vi ha fatto scegliere il posto dove andate in vacanza?
0: 331 80 90 101.
3: Magari seguire un matrimonio, arriva Bruno Mars.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Gerry Romano. Hormuz torna alla paralisi dopo i raid. Israele dice agli USA l'Iran ha un nuovo piano per uccidere Trump. Lo rivela il Wall Street Journal. Scambio di colpi, ma secondo la CNN, Stati Uniti ancora impegnati in colloqui tecnici con Teheran. Devastante incendio nei boschi dell'Andalusia, almeno 12 vittime. Le fiamme potrebbero essersi propagate dopo la caduta di un cavo elettrico. Il capo dei servizi di emergenza regionali spagnoli, Sanz, parla di tragedia senza precedenti. Ammazzata in casa dall'ex compagno a Loreto, l'accoltellamento mortale durante una lite per la custodia del figlio di 7 anni. L'uomo, costituitosi, ha inviato questo messaggio alla madre della vittima: ho ucciso tua figlia. A Milano sfregia una sconosciuta nel metro. Cos'hai da guardare? Le ha detto prima di ferirla. Era stato arrestato e rilasciato poche ore prima. È un 27enne algerino, bloccato poco distante, in pieno centro. La ragazza ha un taglio profondo fra guancia e collo. Italia stretta nell'afa. OMS Europa preannuncia una nuova ondata, con temperature fino a 43 gradi centigradi, e convoca una riunione con 41 stati. Gli incendi devastano la Val d'Ossola, 600 ettari in cenere, 120 evacuati per l'aria irrespirabile. A causa di caldo secco e brezza, in 24 ore fiamme dilagate. Calcio ai mondiali: Francia-Marocco 2-0, Transalpini in semifinale. L'avversaria salterà fuori da Spagna-Belgio dalle 21 a Los Angeles. Tennis a Wimbledon: oggi sarà definita la finale del singolare maschile. Dalle 14.30 semifinale Ferit-Zverev, dalle 16.30 Sinner-Djokovic. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: su R101.
1: Aia.
0: Un fallo? C'è
1: no.
0: stato.
1: Qualcuno ha chiamato il VAR. Ma.
0: Calcio d'angolo per sì. R101.
2: Andiamo a rivederlo, Fabio.
0: Ah.
2: A risentirlo.
0: Tra l'altro, auguri a Lele Adani oggi. È il suo compleanno.
2: Ah, sì? Grazie, un grandissimo percorso.
0: Lo stesso giorno del nostro Giuseppe Milano, che in pochissimi minuti sta riorganizzando tutte le vostre voci per cantare tutti insieme nel Karaoke Summer Edition. Vamos alla playa.
1: Certo.
0: Però sentiamo Sovar, cosa avrò mai detto?
2: Dai,
0: Karaoke sì. Summer Edition della banda di R105. Sempre.
1: Hai detto 105.
2: E nessuno la.
1: Sì, siamo così abituati a non darti retta.
2: Esatto.
1: Che non l'abbiamo notato subito. E l'ha fatto. Ci sono guardati Peppino e Scooby-Doo.
0: E
1: ha detto, ma l'ha detto? Sì, l'ha detto. No, sì, l'ha detto. Cosa ha detto? Ha detto questo. No, risentiamolo.
0: Vabbè. Allora,
1: ecco.
0: Facciamo meno 4 e su R101 può partire il Karaoke.
2: Su R101.

0: bravi, bravi.
1: Un bel coretto per fare il controcoro del karaoke, perché qui si canta ogni venerdì. Durante l'anno facciamo una catena di canzoni, vi lasciamo con una parola e cantate tutte quelle che vi vengono in mente con quella determinata parola. D'estate e a Natale cantiamo tutti la stessa canzone, un po' come più classicamente funziona il karaoke.
0: Beh, oggi abbiamo preso quello che è l'inno dell'estate italiano ormai da quando è uscito sto pezzo, no?
2: Da 45 anni, direi.
1: Sì. Esatto, dall'83.
0: Esatto, Michael e Johnson, prima che si separassero, diventassero Johnson e Johnson, ma poi facevano sciampi.
1: Ad oggi mettere delle parole in spagnolo in una canzone tormentone estiva è normale, invece all'epoca fu una scelta controcorrente. Tra l'altro questo è anche diventato l'inno calcistico di una squadra belga.
0: Davvero?
1: E quest'anno sono un po' nel nostro cuore.
0: Sono lanciati i belgi.
1: Dell'Union Saint-Gillois. Ogni volta che la formazione segna un gol in casa, parte questa, esatto.
0: Ma tu pensa.
1: E questa invece è la versione della banda di RG.

0: Guarda che calore. Non già facci più. Un bagno di sudore. Andiamo a lavorare.
1: Bravo.
0: Vamos a Caresto. Vicino a Carimango.
2: Ah, grazie.
3: Vamos in Croazia.
0: Estamos a la casa, perché non tengo dinero. Canungia facce più.
4: Vamos a Voce Verde, che se spende poco. Certo l'acqua non è limpida, e non sei manco Puglia.
0: Vamos in Romagna.
1: Ci sta.
0: Vamos in Romagna.

0: Oh, è vero, è vero.
1: Si è cominciata a distare. Oh, oh, oh, oh, oh. Su Radio 105. Oh, oh, oh, oh, oh. Mandatela alla playa. Oh, oh, oh, oh. Ciao, banda.
2: Ciao, ciao, ciao. Ma che bravi!
3: Meravigliosi, bravissimi.
0: Era la direttrice di Radio 105,
2: sì, Barbara. Ragazzi, ma ci state dando delle soddisfazioni
3: comunque,
2: incredibili.
3: Pazzesche.
4: Vince, vamos a Caresto, sì, in provincia di Carimanco.
2: Esatto.
3: Bellissimo.
2: Bello, bravi, bravi, bravi, bravi.
0: Bella,
2: bravi.
0: Bella.
3: Il karaoke Summer Edition con i tormentoni musicali più belli delle estate italiane.
4: Ecco, lo rifacciamo anche domani? No.
0: No,
3: domani è sabato. Torna venerdì prossimo su R101.

nonostante intorno fosse tutto bruciato, perché in fondo questa vita non ha significato. Se hai paura di una bomba o di un fucile puntato, gli uomini passano e passa una canzone, ma nessuno potrà fermare mai la convinzione.

ufficiale del tour A chi ci sarà sempre di Rama. Se volete tutte le info andate sul nostro sito r101.it e se volete cantare rimanete qui su R.

0: pronto.
1: Ullala.
2: Beh, sì, certo.
3: Ma chi era la vocetta sulla sigla?
1: Indovina.
4: Era il mio sogno.
2: Ah, perché stai ancora dormendo?
4: No, era il mio... fare quella voce.
3: Buongiorno.
5: Il tuo sogno.
3: Le voci, le mille voci di Leonardo Bianchi.
5: Volete dire?
3: Le vostre voci.
5: Oh, mamma
3: sì,
5: mia.
3: Chiara Oche, Summer Edition della banda di R105. Lo facciamo con i tormentoni musicali di sempre. E oggi vi facciamo cantare Vamos alla Playa.
5: Oppure c'era la squadra rivale con poi il Baffa allo stadio, questa cosa diventava, no?
2: Ah sì?
5: Sì.
2: Non me la ricordo mica.
5: Tipo, Paolo Baffa.
2: Ah, grazie.
5: Capito?
2: Ah, che
5: così,
2: bella. Anche lì ci ha messo il mio nome.
3: Okay, c'è un VAR. Scusate, c'è un VAR. Mi dicono di aver nominato una radio diversa da questa.
2: Sono
3: così messa male stamattina.
1: E noi non ce ne siamo neanche accorti. Tu pensa.
4: Possiamo riascoltarlo.
2: Ha
4: ora.
2: Detto quello.
1: Ma veramente?
3: No, se no facciamo pubblicità a un'altra radio. Siamo su R101.
5: Beh, è solo noi.
3: Solo qui c'è Chiara Oche.
5: È solo noi e siamo sul canale 67.
3: 67.
2: Già la nostra trasmissione invita a cambiare canale, quindi tanto valeva fare i nomi.
3: Allora, cantatela come volete. Sarebbe bello, visto che stiamo anche parlando del perché scegliete una meta turistica piuttosto che l'altra. Vamos a... E ci dite dove andate in vacanza.
5: Mamma mia.
2: L'ha appena detto.
5: Quando
2: prima lui
5: mi sveglia, si sveglia autrice dentro. Mi fa paura.
2: Allora, guarda, al di là del ritornello che è facile, se volete si rischia di ripeterlo all'infinito, inventatevi pure anche una mezza strofa.
3: Esatto,
2: a noi
3: vamos
2: piace.
3: A Castiglione della Pescaia.
2: Esatto.
3: Vamos in Capraia.
2: Inventatevi anche una mezza strofa con parole vostre, anche in dialetto se volete. 331 80 90 101. Tra poco il Chiara Oche si canta tutti insieme.
3: Dai,
5: resto
3: a
5: Vicarello.
3: Con Cristiano Militello.
2: Bravo.
3: La banda di R101 tra poco canta insieme a voi con la Chiara Oche Summer Edition Vamos alla Playa su R101, mi raccomando.

0: vogliamo fare un applauso agli sposi. Abbattiamoci le mani.
1: Abbattiamo le mani agli sposi.
0: Sì, io
2: chi
0: sono
2: che si sposa?
0: Paso nudo. E volevo fare l'applauso a una nuova coppia, al destino che le ha uniti, all'universo che ha fatto il ciffo fra loro.
2: E hanno scelto Walter nudo come
0: sì, soprattutto testimone, sì. Esatto. Organizzare una bella festa con un barbecue.
3: Bello.
2: Bello, se vuoi, noi stasera siamo in quella direzione.
4: Esatto, sì. Esatto. Ma adesso parliamo di muffa, fumo, puzza, rumori. È la stanza di Pierluigi Pardo? No, è...
2: È, sì,
4: è l'albergo, dove faceva sede la squadra norvegese, che hanno deciso di cambiare perché Haaland e soci in questo posto non vogliono più stare.
5: Meglio ha messo l'albero magico alla ringa.
4: Anche
5: che loro in Norvegia.
4: A volte c'erano i complottisti, no, che pensavano che anche l'organizzazione molto spesso tendeva a dare postazioni disturbate, certo, alle apposta, squadre, per cercare di non fargli prendere sonno, farli innervosire.
2: Sì, mandava tale i che tifosi delle squadre avversarie
4: in maniera tale che questo
2: si
4: riverberasse poi sulla qualità atletica in campo.
2: Non vale, ecco.
4: Chissà se qualcuno ha remato contro i norvegesi al punto
2: che
4: tale esatto, al punto tale da spingerli a cambiare l'albergo di Miami, perché non va bene, troppa muffa, troppo fumo, troppa puzza.
5: E possono andare a Mar-a-Lago
4: anche.
2: Però pare che dovranno pagare loro la differenza per il nuovo albergo, perché quello gli era stato dato. Vabbè, quello è quello che passa il convento.
4: Ma scusa, hanno detto che
5: non ci commuove,
4: hanno detto che sono tutti ricchi, adesso si fanno i ricchi occhiosi per un cambio d'albergo. Vabbè, e allora da lì siamo partiti, perché insomma c'è quel posto dove siete sicuri di non prendere fregature.
2: Non ci deve essere la muffa e va bene, ecco. Puzzare di fumo, però c'è quella caratteristica
4: che vi spinge a prenotare.
2: Esatto, non potete evitare di cercare un posto così, come?
6: L'acqua cristallina, blu, trasparente, pulita. Infatti quest'anno siamo andati in Sardegna, come 2 anni fa. Buongiorno banda, ciao a tutti da Letizia.
4: Ciao Letizia, Letizia sceglie la Sardegna per la bellezza delle sue acque.
5: Perché hanno le acque belle per antonomasia, ma in verità, e questo ci rallegra molto, la qualità delle acque
4: italiana è molto alta.
5: È migliorata in alcune località, sono le quali magari che non sono le prime che ti vengono in mente quando uno pensa, no?
4: Correggimi se sbaglio, sono le bandiere blu che certificano questo,
5: sì,
4: giusto?
5: Sì, tipo quella dell'Ambro, ad esempio.
3: Beh, quella è proprio azzurra.
4: Sì, ma è diventata blu dopo che è passata da tutto l'arcobaleno.
2: Volendo, anche l'idroscalo non ha fonti di inquinamento, il lago di Milano di fianco all'Inate.
5: Beh, infatti.
2: Però, infatti la nostra amica non l'ha scelta come meta per le vacanze.
4: No.
2: Avanti.
7: Buongiorno banda.
2: Ciao.
7: Quest'anno in particolare abbiamo scelto le vacanze per cercare di far fare una bella esperienza naturalistica a mio figlio, che compie 9 anni, e andremo a fare un safari in Africa.
2: Bello.
7: In generale però di solito scegliamo sempre le mete poco turistiche, ci piace andare in posti dove non troviamo gente che rompe le scatole, in sostanza. Ciao.
2: Okay. Lì ci sta.
5: Avete sentito?
2: I Big Five dovranno vedere.
5: Che curiosità, la signora sentiva la stessa radio che sentivamo noi prima.
4: Sì, è appassionata.
2: Come scegliete le vacanze?

0: siamo noi, la banda di R101 siamo noi e siamo pronti anche questa mattina a tenervi compagnia fino alle 9 in radio e in TV sul canale 67 del Digitale Terrestre nel Morning Show che vi fa stare bene. C'è Chiara Tortorella, Paolo Dini.
1: Buongiorno amici, buongiorno. Buon venerdì. Oh, che bello, oggi si festeggia.
0: Oggi si festeggia il compleanno e lo facciamo subito al nostro Giuseppe Milano in regia.
2: Happy birthday to you.
0: Mi dovresti mettere.
3: È vero.
0: Da parte di Cristiano Minitello.
4: Auguri al nostro Peppino, stasera faremo saltare il tappo.
1: Quindi lui dice:
4: uccideremo il vitello grasso e faremo saltare il tappo.
1: Perché quando parli di vitello grasso guardi sempre me?
4: Chissà. È così. Cari amici, sono reduce dal concerto di Sclera e basta.
0: Ah, è vero, a San Siro. Com'è ieri andata? Hai visto e lo dico, quindi.
4: Sì, perché ieri l'hashtag era babbo e basta. Avevo promesso a mia figlia per la promozione di portarla al concerto. Una bella
0: speravi
4: botta.
0: Venisse bocciata in realtà.
4: non è vero perché poi il macro genere di Sfera è anche un po' il mio preferito, perché il rap italiano mi piace sempre molto, e quindi ero molto curioso di vedere questo grande spettacolo con 50 ballerini, con 40 pezzi, con tanti ospiti, Shiva, Geolier, Elodie, insomma, eccetera. È incredibile il seguito, vedere queste decine di migliaia di persone che sanno tutte le canzoni, si riprendevano rifacendo i balletti con le mosse che lui faceva nel video.
0: Preparati.
1: E perché questi adolescenti quando studiano poi non si ricordano più niente?
4: È una domanda.
0: C'hanno in testa il testo di Sfera e basta.
4: Mi faccio spesso. Probabilmente hanno parte della RAM già occupata dai testi dei loro beniamini.
0: Lui studia direttamente i personaggi, ce li fa tutti. Chissà se oggi Peppa Pig racconterà della gita della banda di R101 di stasera.
3: Bello.
0: Buongiorno Leonardo Fiasco.
5: Questa cosa la faremo lunedì, perché adesso
0: certo
5: è bello, ma
0: potrei raccontare tutto quello che succederà,
3: cara Peppa, se sopravvivi.
1: Esatto.
0: Non venire tu, fatelo raccontare da remoto.
4: Stasera diventi Peppa Rip.
0: Buongiorno Riccardo Russo, già in pista dalle 5 con più svegli d'Italia.
3: Buongiorno. La Francia in semifinale, incredibile, inaspettatamente.
0: 2-0.
3: Mbappé.
1: No, non è vero.
3: Ma come va stitta? No, è la prima cosa che mi hai detto, Peppino. Non ti fare insultare che è il compleanno.
1: Il campionato va avanti, il fatto che non ci siamo ormai ce la siamo messa via.
3: Certo.
1: Rimango piacevolmente e meravigliato. Tu pensa, uno deve provare meraviglia per queste cose. E Parigi non ci sono stati incidenti, che a Parigi non ci sono stati problemi di ordine pubblico.
0: Hanno vinto,
1: però sai, quegli altri hanno perso e sono lì comunque anche loro.
0: Certo,
4: spiegamento di forze.
1: Esatto. Però
0: dai, forse siamo arrivati a capire
4: così,
0: che il calcio è uno sport,
1: esatto,
0: che alla fine dobbiamo viverlo in questo modo.
3: Nuovo motto è Mbappé, Dembélé, semifinale.
6: Possiamo dirlo, vince la Francia.
1: Avete
6: dai.
1: Notato come i grandi campioni sbagliano i rigori quest'anno?
4: Sì?
3: Sì, Messi.
4: Sì, sì.
0: Anche Leo l'ha detto, ha detto del Giappone, aveva
4: Dette tutte, che lo manca lo Zimbabwe, poi ha detto tutte.
0: Questo gufare anche i nostri cugini di tifo calcistico, insomma.
6: C'è un attacco troppo forte, diciamocelo. Dai,
0: quindi buongiorno al nostro regista festeggiante Giuseppe Milano, in regia con Edoardo Mondino, Matteo Torre in produzione. Buongiorno a tutti voi, sono le 7.07. Visto che tanto ormai lo sappiamo che dovreste esservi organizzati, vi chiediamo al 331 80 90 101: che cosa vi fa scegliere il posto dove andate in vacanza?
3: Ah, okay. Mia moglie.
0: Ma lei perché?
1: Non chi vi fa scegliere.
0: Cosa, ha
1: chi?
0: Scelto il posto.
1: Cioè, quella cosa, quell'attrattiva della località che per voi diventa irrinunciabile.
0: Quel filtro che mettereste sulla ricerca di una vacanza.
4: Esatto. Non c'è il fattore F, purtroppo.
1: Il fattore F, no?
4: No.
3: Beh,
4: no,
3: insomma,
0: per alcuni sicuramente.
4: No, fattore fresco intendevo.
1: No, pensavo robe di
4: posto, c'è fresco.
1: Pensavo robe mie di 40 anni fa.
0: Questo fresco è in Norvegia, ma è proprio dai norvegesi che siamo partiti e tra poco ve lo raccontiamo. Prima un po' di bella musica. E quindi cosa vi fa o vi ha fatto scegliere il posto dove andate in vacanza?
1: 331 80 90 101.
0: Magari seguire un matrimonio, arriva Bruno Mars.

0: buongiorno.
1: Buongiorno banda.
2: Ciao.
1: Andrò in Puglia il 26 di luglio, devo far da cerimoniere ad un matrimonio di un amico e quindi sfrutterò quei giorni per stare anche un po' in vacanza in Puglia, dove ho fatto il militare, ho giocato a calcio, mi sono divertito in quei posti bellissimi dove c'è un mare stupendo. Evviva, evviva il matrimonio.
3: Evviva!
4: Evviva il matrimonio, dice anche, capito?
3: Sì.
4: 10 giorni in Puglia, questo chissà come, come lo, si no, sponda di orecchiette.
3: Durano tanto i matrimoni in Puglia, ma anche i funerali in Iran.
4: Sì,
3: vedo che
4: sì. Una settimana, capito? Certo.
5: Ciao banda,
2: ciao.
5: La scelta delle mie vacanze è in funzione del mio cane di 14 anni, per cui un posto al fresco dove si possa andare in bicicletta e dietro attacco il trasportino e lui viene in giro con me e mio marito. La seconda scelta, la seconda...
2: Qual è?
3: Qual è la seconda scelta?
6: Quale sarà la prima scelta?
2: Oh, Bisciglia, c'è Filippo Bisciglia, grande successo per Temptation Island, quasi record di ascolti la terza puntata.
4: Non lo vede nessuno, è il programma più visto in Italia.
2: Esatto.
7: No, lo vedono tutti.
4: Poi se gli chiedi vedi Temptation Island, no, certo.
2: Grande.
6: Benvenuti
2: Filippo.
6: A questa nuova puntata di Temptation Island. Giorgia, cosa hai provato quando hai visto Donald filtrare con Vladimir? Ah no, scusate, ho sbagliato scaletta.
7: Però era interessante,
6: Volete che faccia battutine sulla mia ex o volete che parli delle storie più piccanti?
3: Ma quello che vuoi,
2: ogni tanto ti scappano,
3: la tua ex.
6: Pensate, la mia trasmissione è vista ovunque.
7: Sì.
6: Ovunque.
2: Ma è vero.
6: Avete visto? Ci sono posti dove le persone si riuniscono davanti ai maxi schermi per vedere Temptation Island.
2: Nei ristoranti, cene a tema, Temptation.
4: Certo. Gruppi d'ascolto, certo.
6: Ci sono persone che hanno evitato di guardare Francia-Marocco per guardarsi la replica di Temptation Island.
7: Addirittura.
6: Pensate che a Parigi hanno visto Guccini cambiare canale al maxi schermo in piazza davanti a 5.000 persone prima del gol di Mbappé. Per
2: e
6: mettere Temptation Island. Nessuno ha detto niente. E chi se ne frega di Mbappé quando ci stanno Samantha ed Eric?
7: Ma infatti.
6: Chi se ne frega di Olise se c'è Sabrina Bamba e Paolo Dini come tentatore?
3: Ma cosa dici? Bamba.
7: Sì, ha detto così.
6: Chi se ne frega di se c'è Dembélé? Se c'è una donna straordinaria che ci prova con Cristiano. Sai come si chiama Cristiano la donna?
3: No.
6: Tegamè.
3: Tegamè. Francese, lei.
6: Francese.
7: Bellissimo.
6: Beh, vi terrò aggiornato.
3: Se Filippo, se c'è Beyoncé ci può essere anche Tegamè in effetti.
6: Vi terrò aggiornati, ragazzi. Rimarrò con voi questa mattina.
4: Grazie.
2: Fantastico.
4: Ma la domanda che vi voglio fare: dopo tre Dembélé arriva un bamboleio, giusto?
2: Bamboleio. E c'è la musica qui su R101. Continua con Temper City, Self Aware. E sì, dovete stare attenti perché tra poco c'è il Tortorella Challenge.

0: Raz. Qua c'è il Tortorella Challenge, cara Pink. Tocca.
1: No, no. Scusa, Chiara, volevo ripetere quello che mi ha detto Paolo.
2: No, no, è fuori onda e lascialo lì.
3: No, no.
0: Io stavo ascoltando gli sfidanti, non lo so.
2: Brava, Paolo. Chiara, molto meglio. Vai no, con la sigla.
1: Sta sfornando delle perle, credo. Sì, là.
0: Che sono troppo belle di Norfra, per questo diciamo. Spazio. Perché qua vince la battuta più brutta del giorno. E questa è la sfida, la battuta più brutta del giorno.
4: Tortorella
3: Zella.
4: È un giochino pazzello, oh, dove dice questo è quello, quello e se che la battuta offre ridello. È un giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente
3: presta i vadrini ad Adinorfi e pensa li ridia al 40%. Hai capito?
0: È una storia che mi sta a cuore, effettivamente. Beh.
3: Sì. Sì, torna. Perché anch'io li avevo prestato.
1: Oggi studio la voce di Adinolfi.
5: Dai, studio.
1: Così lo faccio domani come giugno.
3: No, sì. lunedì.
0: È per quello che resisti tutte le mattine al Tortorella Challenge.
1: Perché? Scusate. E buttati via. Facciamo fare la battuta a Paolo o no?
6: No, ma io l'ho detta a voi, mica. È troppo politicamente scorretta.
1: Esatto. Falla a te, Cristiano, dai.
3: Quale?
6: La dice Cristiano.
1: Detto Paolo.
3: Quale?
6: Quella di Adinolfi.
3: Ah, quella di Adinolfi. L'altro giorno è arrivata la notizia. L'hanno arrestato, no?
0: Ma vorrei dire.
3: Domiciliari.
0: Sì.
3: Domiciliari, come prima misura, gli hanno affibbiato l'hula hoop elettronico. Allora, quindi. Diciamo,
2: però non si può ridere in questo spazio.
0: È vero,
3: diciamo che è una battuta che anni fa avremmo fatto a cuor leggero. Che
2: sì,
3: oggi,
2: ma non si può
3: ci
2: fare
3: qualche scrupolo di più, ma non troppi. Abbiamo resistito tre giorni, poi alla fine si è fatta lo stesso. Ecco, ora l'abbiamo fatta.
2: Torniamo alla tristezza ufficiale.
0: Esatto, la tristezza delle figlie del mio calzolaio.
2: Ecco.
0: Che andranno in vacanza sole solette.
2: Oh, le...
5: aiuto.
0: È tutta un'altra storia questa.
1: Aiuto.
0: Ma arriveranno
1: Conti.
0: I nostri amici. Carlo Conti è stato scelto come giudice di gara.
1: Sì, ragazzi, sono pronto. Devo offendere qualche collega?
2: No.
0: Vabbè, salutaci Leonardo Fiaschi che è lì con te. E ascolta bene
1: Carlo Verdone.
0: Gli sfidanti di oggi, cominciamo così.
7: Fabio dalla provincia di Napoli, congiunto con Dini. Ho aggiornamenti sulle vacanze delle figlie del calzolaio. Alla fine ce ne va una sola perché l'altra è scarpata.
6: Le figlie del calzolaio, ne rimane una perché non è scarpata.
2: Bene.
6: Ok, ma avanti.
0: Ora si canta.
8: Buongiorno Chiara, questa è la mia battuta.
0: Vai.
8: Per il Tortorella Challenge di oggi.
6: Okay.
8: Sapete qual è la canzone preferita dei miei stivali? O suole mio.
2: O suole mio.
8: Ciao Piero da Fasano.
0: Ciao Piero
6: Fasano. Fasano, poi adesso che hai la cartina della Puglia mi dici dov'è che vado a trovarlo questo.
3: Okay. Fasano San Romano.
0: Ah, ragazzi, oggi la Puglia è protagonista, andiamo a Polignano.
9: Buongiorno, sono Paolo da Polignano a Mare.
0: Ciao.
9: Invece sapete cosa fa il mio calzolaio ogni volta che finisce di mangiare?
0: Fa
9: sempre la scarpetta.
0: Certo.
9: Ciao.
6: Allora, Polignano in questi giorni è piena di intellettuali e di autori, perché si parla di libri.
3: Ah,
6: cioè.
3: Bello, sono stato.
0: Vero, le frasi scritte.
3: Sono stato una volta, meraviglia.
6: E tu ci mandi ste schifezze. Ma non ti vergogni? Avanti.
3: C'è qualcuno che esce dalla calzoleria o...
6: Sentiamo.
0: Sì,
3: stamattina?
0: Sì. Andiamo al bar con questa piccola amica.
10: Ciao R101, sono Sara da Bergamo.
0: Ciao Sara.
10: Questa battuta per il Tortorella me l'ha consigliata mio papà.
0: Allora.
10: E ha detto che con questa devo vincere per forza. Un signore entra in un caffè. Splash.
0: Non ci credo.
10: Ciao, sono da Bergamo. Potete fare gli auguri a mio papà che oggi è il suo compleanno?
3: No.
10: Ciao.
6: Allora.
0: Allora, di solito sono i genitori che mandano avanti i bambini,
6: appunto.
0: In questo caso è la piccola che manda avanti il papà.
6: Ma perché dai, se è lui che ha suggerito quella battuta si vergogna.
0: Da tutta la responsabilità.
3: Secondo me se pigli un dizionario e vai a Lemma Barzelletta, come spiegazione c'è questa quella del bar splash.
6: È possibile.
2: Paolo. Ma alla grigliata di stasera il nostro vino saprà di tacco?
6: Oh mamma mia.
0: Oh. Aiuto. Abbiamo detto di
2: Speriamo
0: uscire
2: di
0: dall'argomento
2: no.
0: calzolaio.
2: Ah, perché siamo entrati al bar con quella schifezza. È meglio stare in calzoleria.
3: In effetti è vero.
6: Sentite l'ultima.
0: Vai.
11: Ciao banda. Sono Elisa dalla provincia di Lecco. Come si chiama il fratello di Hello Kitty che è sempre malato? Bronchitti. Buona giornata.
2: Bronchitti saluta tanto.
3: Kitty.
1: Però è nuova.
0: È presa.
3: Se non altro, altro sì.
1: È nuova, è nuova, è una voglia tale quale.
0: Carlo Conti stabilirà il vincitore di oggi.
1: Adesso io prendo 100 a caso da tra i vostri ascoltatori e li farò, tanto ormai quelli tale quale sono sconosciuti, e adesso prenderò tra i vostri ascoltatori i protagonisti di tale quale.
2: Dai, bravo.
1: Beh, lo vogliamo dire?
2: Dai. Sì.
1: And the winner is... Vediamo chi scende l'ascensore.
5: Buongiorno Chiara, questa è la mia battuta per il Tortorella Challenge di oggi. Sapete qual è la canzone preferita dei miei stivali? Dai. O suole mio.
0: Oh suole.
5: Ciao Piero da Fasano.
3: Piero,
0: oh suole mio.
3: Era una scarpata in faccia a te.
2: Bravi.
0: Bravi, bravi. Dai. È stato un gran venerdì con il Tortorella Challenge.
3: Che adesso
0: ti
3: si
0: dispiace,
3: prende la pausa.
0: Sì, per tutti gli sfidanti che sono finiti nelle botole questa settimana. Vi veniamo a recuperare entro lunedì. Dai, facciamo così.
3: Benissimo.
0: Quando tornerà alle 8 il Tortorella Challenge.
3: Ah.

0: 101.
1: Aia.
0: Un fallo? C'è
1: no.
0: stato.
1: Qualcuno ha chiamato il VAR. Ma.
0: Calcio d'angolo per sì. R101.
2: Andiamo a rivederlo, Fabio.
0: Ah.
2: A risentirlo.
0: Tra l'altro, auguri a Lele Adani oggi. È il suo compleanno.
2: Ah, sì? Grazie, un grandissimo percorso.
0: Lo stesso giorno del nostro Giuseppe Milano, che in pochissimi minuti sta riorganizzando tutte le vostre voci per cantare tutti insieme nel Karaoke Summer Edition. Vamos alla playa.
1: Certo.
0: Però sentiamo Sovar, cosa avrò mai detto?
2: Dai,
0: Karaoke sì. Summer Edition della banda di R105.
1: Hai detto 105.
2: E nessuno la.
1: Sì, siamo così abituati a non darti retta.
2: Esatto.
1: Che non l'abbiamo notato subito. E l'ha fatto. Ci sono guardati Peppino e Scooby-Doo.
0: E
1: ha detto, ma l'ha detto? Sì, l'ha detto. No, sì, l'ha detto. Cosa ha detto? Ha detto questo. No, risentiamolo.
0: Vabbè. Allora,
1: ecco.
0: Facciamo meno 4 e su R101 può partire il Karaoke.
2: Su R101.

0: bravi, bravi.
1: Un bel coretto per fare il controcoro del karaoke, perché qui si canta ogni venerdì. Durante l'anno facciamo una catena di canzoni, vi lasciamo con una parola e cantate tutte quelle che vi vengono in mente con quella determinata parola. D'estate e a Natale cantiamo tutti la stessa canzone, un po' come più classicamente funziona il karaoke.
0: Beh, oggi abbiamo preso quello che è l'inno dell'estate italiana ormai da quando è uscito sto pezzo, no?
2: Da 45 anni, direi. Sì.
1: Esatto, dall'83.
0: Esatto, Michael e Johnson, prima che si separassero, diventassero Johnson e Johnson, ma poi facevano shampi.
1: Ecco. Ad oggi mettere delle parole in spagnolo in una canzone tormentone estiva è normale, invece all'epoca fu una scelta controcorrente. Tra l'altro questo è anche diventato l'inno calcistico di una squadra belga.
0: Davvero?
1: E quest'anno sono un po' nel nostro cuore.
0: Sono lanciati i belgi.
1: Dell'Union Saint-Gillois. Ah, ogni volta l'inno calcistico di una squadra belga.
0: Davvero?
1: E quest'anno sono un po' nel nostro cuore.

0: Guarda che calore, non già faccio più, un bagno di sudore, andiamo a lavorare,
1: bravo.
0: Vamos a Caresto,
2: Caresto?
0: Vicino a Carimango.
2: Ah, grazie.
3: Vamos in Croazia,
0: Stamos alla casa, perché non tengo dinero. Canungia faccio più.
4: Vamos a Voce Verde, che se spende poco, certo l'acqua non è limpida, e non sei manco Puglia,
0: Vamos in Romagna,
1: ci sta,
0: Vamos in Romagna,

0: Oh, è vero, è vero.
1: Si è cominciati a stare. Oh, oh, oh, oh, oh. Su Radio 105. Oh, oh, oh, oh. Mandatela alla playa. Oh, oh, oh, oh. Ciao, banda.
2: Ciao, ciao, ciao. Ma che bravi.
3: Meravigliosi, bravi, bravi, bravi. Bravissimi.
0: L'ultima era la direttrice di Radio 105.
2: Sì, è Barbara. Ragazzi, ma ci state dando delle soddisfazioni
3: comunque,
2: incredibili.
3: Pazzesche.
4: Vincevamo a Caresto, sì, in provincia di Carimanco.
2: Esatto.
3: Bellissimo.
2: Bravi, bravi, bravi.
0: Bella,
2: bravi.
0: Bella.
3: Il karaoke Summer Edition con i tormentoni musicali più belli delle estati italiane.
4: Ecco, lo rifacciamo anche domani? No.
0: No,
3: domani è sabato. Torna venerdì prossimo su R101.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Gerry Romano. L'Iran seppellisce Ali Khamenei, mentre lo stretto di Hormuz torna alla paralisi dopo i nuovi raid americani. Israele avverte gli USA. Teheran ha un nuovo piano per uccidere Trump. Secondo la CNN, Washington e il regime degli Ayatollah sono ancora impegnati in colloqui tecnici. Devastante incendio nei boschi dell'Andalusia, almeno 12 morti. Le fiamme potrebbero essersi propagate dopo la caduta di un cavo elettrico. Sanz, capo dei servizi di emergenza regionali spagnoli, parla di tragedia senza precedenti. Ammazzata in casa dall'ex compagno a Loreto, in provincia di Ancona, l'accoltellamento mortale durante una lite per la custodia del figlio di 7 anni. L'uomo, costituitosi, ha inviato questo messaggio alla madre della vittima: ho ucciso tua figlia. A Milano sfregia una sconosciuta nel metrò. Cos'hai da guardare? Le dice prima di ferirla. Arrestato e rilasciato poche ore prima è un 27enne algerino bloccato poco distante, in pieno centro. La ragazza ha un taglio profondo fra guancia e collo. Italia stretta nell'afa. OMS Europa preannuncia un'ondata dalle temperature fino a 43 gradi centigradi e convoca 41 stati, valori record fino al 20 luglio. I roghi devastano la Val d'Ossola, 600 ettari in cenere, 120 evacuati per l'aria irrespirabile. A causa di caldo secco e brezza, in 24 ore fiamme dilagate. Calcio ai mondiali: Francia-Marocco 2-0, transalpini in semifinale. L'avversaria salterà fuori da Spagna-Belgio dalle 21 a Los Angeles. Tennis a Wimbledon: oggi sarà definita la finale del singolare maschile. Dalle 14.30 Ferri Zverev, dalle 16.30 Sinner Djokovic. Queste le breaking news di TGCOM 24.

0: siamo noi, la banda di R101 siamo noi e siamo pronti anche questa mattina a tenervi compagnia fino alle 9 in radio e in TV sul canale 67 del Digitale Terrestre nel Morning Show che vi fa stare bene. C'è Chiara Tortorella, Paolo Dini.
1: Buongiorno amici, buongiorno. Buon venerdì. Oh, che bello, oggi si festeggia.
0: Oggi si festeggia il compleanno e lo facciamo subito al nostro Giuseppe Milano in regia. Dovresti mettere,
2: è vero,
0: da parte di Cristiano Militello.
3: Auguri al nostro Peppino. Stasera faremo saltare il tappolo.
1: Quindi lui dice:
3: uccideremo il vitello grasso e faremo saltare il tappolo.
1: Perché quando parli di vitello grasso guardi sempre me?
3: Chissà. È così. Cari amici, sono reduce dal concerto di Sclera e basta.
0: Ah, è vero, a San Siro. Com'è ieri andata? Hai visto e lo dico.
3: Sì, perché ieri l'hashtag era babbo e basta. Avevo promesso a mia figlia per la promozione di portarla al concerto. Una bella
0: speravi
3: botta.
0: Venisse bocciata in realtà.
3: non è vero perché poi il macro genere di Sfera è anche un po' il mio preferito, perché il rap italiano mi piace sempre molto, e quindi ero molto curioso di vedere questo grande spettacolo con 50 ballerini, con 40 pezzi, con tanti ospiti, Shiva, Geolier, Elodie, insomma, eccetera. È incredibile. Il seguito, vedere queste decine di migliaia di persone che sanno tutte le canzoni, si riprendevano rifacendo i balletti con le mosse che lui faceva nel video.
0: Preparati.
1: E perché questi adolescenti quando studiano poi non si ricordano più niente?
3: È una domanda.
0: C'hanno in testa il testo di Sfera e
3: mi
0: basta.
3: Mi faccio spesso. Anch'io. Probabilmente hanno parte della RAM già occupata dai testi dei loro beniamini.
0: Lui studia direttamente i personaggi, ce li fa tutti. Chissà se oggi Peppa Pig racconterà della gita della banda di R101 di stasera.
2: Bello.
0: Buongiorno Leonardo Fiasco.
4: Questa cosa la faremo lunedì, perché adesso
0: certo
4: è bello, ma
0: potrei raccontare tutto quello che succederà,
2: cara Peppa, se sopravvivi.
1: Esatto.
0: Non venire tu, fatelo raccontare da remoto.
3: Stasera diventi Peppa Rip.
0: Buongiorno Riccardo Russo, già in pista dalle 5 con più svegli d'Italia.
2: Buongiorno. La Francia in semifinale, incredibile, inaspettatamente.
0: 2-0.
2: Mbappé.
3: No, non è vero.
2: Ma come va stitta? No, ma stai zitto. È la prima cosa che mi hai detto, Peppino. Non ti fare insultare che è il compleanno.
1: Il campionato va avanti, il fatto che non ci siamo ormai ce la siamo messa via.
2: Certo.
1: Rimango piacevolmente e meravigliato. Tu pensa, uno deve provare meraviglia per queste cose. E Parigi non ci sono stati incidenti, che a Parigi non ci sono stati problemi di ordine pubblico.
0: Hanno vinto,
1: però sai, quegli altri hanno perso e sono lì comunque anche loro.
0: Certo,
3: spiegamento di forze.
1: Esatto. Però
0: dai, forse siamo arrivati a capire
3: così,
0: che il calcio è uno sport,
1: esatto,
0: che alla fine dobbiamo viverlo in questo modo.
2: Nuovo motto è Mbappé, Dembélé, semifinale.
5: Possiamo dirlo, vince la Francia.
1: Avete
5: dai.
1: Notato come i grandi campioni sbagliano i rigori quest'anno?
3: Sì?
2: Sì, Messi.
3: Sì, sì.
0: Anche Leo l'ha detto, ha detto del Giappone, aveva
3: Dette tutte che lo manca lo Zimbabwe. Poi ha detto tutte,
0: ragazzi, gufare anche i nostri cugini di tifo calcistico, insomma.
5: C'è un attacco troppo forte, diciamocelo, dai.
0: Quindi buongiorno al nostro regista festeggiante Giuseppe Milano, in regia con Edoardo Mondino, Matteo Torre in produzione. Buongiorno a tutti voi, sono le 7:07. Visto che tanto ormai lo sappiamo che dovreste esservi organizzati, vi chiediamo al 331 80 90 101: che cosa vi fa scegliere il posto dove andate in vacanza?
2: Ah, okay. Mia moglie.
0: Ma lei perché?
1: Non chi vi fa scegliere
0: cosa, ha
1: chi?
0: Scelto il posto.
1: Cioè, quella cosa, quell'attrattiva della località che per voi diventa irrinunciabile.
0: Quel che filtro che mettereste sulla ricerca di una vacanza.
3: Esatto. Non c'è il fattore F, purtroppo.
1: Il fattore F, no?
3: No.
2: Beh,
3: no,
2: insomma,
0: per alcuni sicuramente.
3: No, fattore fresco intendevo.
1: No, pensavo robe di
3: posto, c'è fresco.
1: Pensavo robe mie di 40 anni fa.
0: Questo fresco è in Norvegia, ma è proprio dai norvegesi che siamo partiti e tra poco ve lo raccontiamo. Prima un po' di bella musica. E quindi cosa vi fa o vi ha fatto scegliere il posto dove andate in vacanza?
1: 331 80 90 101.
0: Magari seguire un matrimonio arriva

0: Buongiorno.
1: Buongiorno banda.
0: Ciao.
1: Andrò in Puglia il 26 di luglio, devo far da cerimoniere ad un matrimonio di un amico e quindi sfrutterò quei giorni per stare anche un po' in vacanza in Puglia, dove ho fatto il militare, ho giocato a calcio, mi sono divertito in quei posti bellissimi dove c'è un mare stupendo. Evviva il matrimonio.
2: Evviva!
3: Evviva il matrimonio, dice anche, capito?
2: Sì.
3: 10 giorni in Puglia, questo chissà come lo, si no, sponda di orecchiette.
2: Durano tanto i matrimoni in Puglia, ma anche i funerali in Iran.
3: Sì,
2: vedo che
3: sì, sì, sì. Una settimana, capito? Certo.
4: Ciao banda,
0: ciao.
4: La scelta delle mie vacanze è in funzione del mio cane di 14 anni, per cui un posto al fresco dove si possa andare in bicicletta e dietro attacco il trasportino e lui viene in giro con me, mio marito. La seconda scelta, la seconda...
0: Qual è?
2: Qual è la seconda scelta?
5: Quale sarà la prima scelta?
0: Oh, Visciglia, c'è cioè Filippo Visciglia, grande successo per Temptation Island, quasi record di ascolti la terza puntata.
3: Non lo vede nessuno, è il programma più visto in Italia.
0: Esatto.
6: No, lo vedono tutti.
3: Poi se gli chiedi vedi Temptation Island, no, certo.
0: Grande Filippo.
5: A questa nuova puntata di Temptation Island. Giorgia, cosa hai provato quando hai visto Donald filtrare con Vladimir? Ah no, scusate, ho sbagliato scaletta.
6: Però era interessante,
5: Volete che faccia battutine sulla mia ex o volete che parli delle storie più piccanti?
2: Ma quello che vuoi,
0: ogni tanto ti scappano,
5: Pensate, la mia trasmissione è vista ovunque.
6: Sì.
5: Ovunque.
0: È vero.
5: Avete visto? Ci sono posti dove le persone si riuniscono davanti ai maxi schermi per vedere Temptation Island.
0: Ma nei ristoranti, cene a tema, Temptation.
3: Certo. Gruppi d'ascolto, certo.
5: Ci sono persone che hanno evitato di guardare Francia-Marocco per guardarsi la replica di Temptation Island.
6: Addirittura.
5: Pensate che a Parigi hanno visto Guccini cambiare canale al maxi schermo in piazza davanti a 5.000 persone prima del gol di Mbappé.
0: Per e mettere Temptation Island.
5: Nessuno ha detto niente. E chi se ne frega di Mbappé quando ci stanno Samantha ed Eric?
6: Ma infatti.
5: Chi se ne frega di Olise se c'è Sabrina Bamba e Paolo Dini come tentatore?
2: Ma cosa dici?
6: Sabrina
2: Bamba.
6: Sì, ha detto così.
5: Chi se ne frega di se c'è Dembélé? Se c'è una donna straordinaria che ci prova con Cristiano. Sai come si chiama Cristiano la donna?
2: No.
5: Tegamè.
6: Tegamè.
2: Francese, da lei.
5: Francese.
6: Bellissimo.
5: Vi terrò aggiornato.
2: Se sì? Filippo, se c'è Beyoncé ci può essere anche Tegamè in effetti.
5: Vi terrò aggiornati, ragazzi. Rimarrò con voi questa mattina.
3: Grazie.
0: Fantastico.
3: Ma la domanda che vi voglio fare: dopo tre Dembélé arriva un bamboleio, giusto?
0: Bamboleio. E c'è la musica qui su R101. Continua con Temper City, Self Aware. E sì, dovete stare attenti perché tra poco c'è il Tortorella Challenge.

0: Raz, qua c'è il Tortorella Challenge, cara Pink, tocca.
1: No, no. Scusa Chiara, vogliamo ripetere quello che mi ha detto Paolo?
2: No, è fuori onda. E lascialo lì.
0: Io stavo ascoltando gli sfidanti, non lo so.
2: Brava Paolo. Chiara, molto meglio, vai con la sigla.
1: Sta sfornando delle perle, credetemi.
0: Che sono troppo belle per questo spazio. Perché qua vince la battuta più brutta del giorno. E questa è la sfida, la battuta più brutta del giorno.
3: Zella.
4: È un giochino pazzello dove dice questo è quello e le zecche la battuta
0: preferitello.
4: È un giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
5: Presta i vadrini ad Adinorfi e pensa li ridia al 40%. Hai capito?
0: È una storia che mi sta a cuore, effettivamente. Beh.
5: Sì, torna. Perché anch'io li avevo prestato.
1: Studio la voce di Adinorfi.
6: Dai, studio.
1: Sì, lo faccio domani come giugno.
5: No, sì. lunedì.
0: È per quello che resisti tutte le mattine al Tortorella Challenge.
1: Perché? Scusate.
0: E buttati via.
1: Facciamo fare la battuta a Paolo o no?
6: No, ma io l'ho detta a voi, mica. È politicamente scorretta.
1: Esatto. Falla te, Cristiano, dai.
5: Quale?
6: La dice Cristiano.
1: Che ha detto Paolo.
5: Quale?
6: Quella
5: di Adinorfi. L'altro giorno è arrivata la notizia. L'hanno arrestato, no?
0: Ma vorrei dire.
5: I domiciliari, come prima misura, gli hanno affibbiato l'hula hoop elettronico. Allora, quindi. Diciamo,
2: però non si può ridere in questo spazio.
0: È vero,
5: diciamo che è una battuta che anni fa avremmo fatto a cuor leggero. Che
2: sì,
5: oggi,
2: ma non si può
5: ci
2: fare
5: qualche scrupolo di più, ma non troppi. Abbiamo resistito tre giorni, poi alla fine si è fatta lo stesso. Ecco, ora l'abbiamo fatta.
2: Torniamo alla tristezza ufficiale.
0: Esatto, la tristezza delle figlie del mio calzolaio.
2: Ecco.
0: Che andranno in vacanza sole solette.
2: Aiuto.
0: È tutta un'altra storia questa. Ma arriveranno i nostri amici. Carlo Conti è stato scelto come giudice di gara.
1: Sì, ragazzi, sono proprio pronto. Devo offendere qualche collega?
2: No.
0: Ma adesso Luca G, Leonardo Fiaschi che è lì con te. E ascolta bene
1: Carlo Verdo.
0: Gli sfidanti di oggi, cominciamo così.
7: Fabio dalla provincia di Napoli, congiunto con Dini. Ho aggiornamenti sulle vacanze delle figlie del calzolaio. Alla fine ce ne va una sola perché l'altra è scarpata.
6: Le figlie del calzolaio, ne rimane una perché non è scarpata.
2: Bene.
6: Ok, ma avanti.
0: Ora si canta.
8: Buongiorno Chiara, questa è la mia battuta.
0: Vai.
8: Per il Tortorella Challenge di oggi.
6: Okay.
8: Sapete qual è la canzone preferita dei miei stivali? O suole mio.
6: O suole mio.
8: Ciao Piero da Fasano.
0: Ciao Piero.
6: Fasano, poi adesso che hai la cartina della Puglia mi dici dov'è che vado a trovarlo questo.
5: Okay. Fasano San Romano.
0: Ah, ragazzi, oggi la Puglia è protagonista, andiamo a Polignano.
9: Buongiorno, sono Paolo da Polignano a Mare.
0: Ciao.
9: Invece sapete cosa fa il mio calzolaio ogni volta che finisce di mangiare?
0: Cosa fa?
9: Fa sempre la scarpetta.
0: Certo.
9: Ciao.
6: Allora, Polignano in questi giorni è piena di intellettuali e di autori, perché si parla di libri.
5: Ah,
6: cioè.
5: Bello, sono stato.
0: Vero, le frasi scritte.
5: Sono stato una volta, meraviglia.
6: E tu ci mandi ste schifezze. Ma non ti vergogni? Avanti.
5: C'è qualcuno che esce dalla calzoleria o...
6: Sentiamo.
5: Stamattina?
0: Sì, sì.
5: Andiamo
0: al bar con questa piccola amica.
10: Ciao R101, sono Sara da Bergamo.
0: Ciao Sara.
10: Questa battuta per il Tortorella me l'ha consigliata mio papà.
0: Allora.
10: E ha detto che con questa devo vincere per forza. Un signore entra in un caffè. Splash.
0: Non ci credo.
10: Ciao, sarà da Bergamo. Potete fare gli auguri a mio papà che oggi è il suo compleanno?
5: No.
10: Ciao.
0: Di solito sono i genitori che mandano avanti i bambini.
6: Appunto.
0: In questo caso è la piccola che manda avanti il papà.
6: Ma perché se è lui che ha suggerito quella battuta si vergogna.
0: Da tutta la responsabilità.
5: Secondo me se pigli un dizionario e vai a Lemma Barzelletta, come spiegazione c'è questa quella del bar splash.
6: È possibile.
2: Paolo. Ma alla grigliata di stasera il nostro vino saprà di tacco?
6: Oh mamma mia.
0: Oh. No. Abbiamo detto di uscire dall'argomento calzolaio.
2: Ah, perché siamo entrati al bar con quella schifezza. È meglio stare in calzoleria.
5: In effetti è vero.
6: Sentite l'ultima.
0: Vai.
11: Ciao banda. Sono Elisa dalla provincia di Lecco. Come si chiama il fratello di Hello Kitty che è sempre malato? Bronchitti. Buona giornata.
2: Beh, Kitty saluta tanto.
5: Kitty.
1: Però è nuova.
0: Esatto.
5: Se non altro, sì.
1: È nuova. La voglia tale e quale.
0: Carlo Conti stabilirà il vincitore di oggi.
1: Adesso io prendo 100 a caso da tra i vostri ascoltatori e li farò. Tanto ormai quelli tale e quale sono sconosciuti. E adesso prenderò tra i vostri ascoltatori i protagonisti di tale e quale.
2: Dai,
1: beh, lo vogliamo dire?
2: Dai. Sì.
1: And the winner is. Vediamo che scende l'ascensore.
12: Buongiorno Chiara, questa è la mia battuta per il Tortorella Challenge di oggi. Sapete qual è la canzone preferita dei miei stivali? Dai. O suole mio.
0: O suole.
12: Ciao, Piero da Fasano.
5: Piero,
0: o suole mio.
6: Era una scarpata in faccia a te.
2: Bravi.
0: Bravi, bravi. Dai. È stato un gran venerdì con il Tortorella Challenge.
6: Che adesso si prende la pausa.
0: Sì, per tutti gli sfidanti che sono finiti nelle botole questa settimana. Vi veniamo a recuperare entro lunedì. Dai, facciamo così.
6: Benissimo.
0: Quando tornerà alle 8 il Tortorella Challenge.
5: Ah.

0: Adesso è R101.
1: Aia.
0: Un fallo? C'è
1: no.
0: stato.
1: Qualcuno ha chiamato il VAR. Ma.
0: Calcio d'angolo per sì. R101.
2: Andiamo a rivederlo, Fabio.
0: Ah.
2: A risentirlo.
0: Tra l'altro, auguri a Lele Adani oggi. È il suo compleanno.
2: Sì? Grazie, un grandissimo percorso.
0: Lo stesso giorno del nostro Giuseppe Milano, che in pochissimi minuti sta riorganizzando tutte le vostre voci per cantare tutti insieme nel Karaoke Summer Edition. Vamos alla playa.
1: Certo.
0: Però sentiamo Sovar, cosa avrò mai detto?
2: Dai,
0: Karaoke Summer Edition della banda di R105.
1: Hai detto 105.
2: E nessuno la.
1: Sì, siamo così abituati a non darti retta.
2: Esatto.
1: Che non l'abbiamo notato subito. E l'ha fatto. Ci sono guardati Peppino e Scooby-Doo.
0: Edu.
1: E ha detto, ma l'ha detto? Sì, l'ha detto. No, sì, l'ha detto. Cosa ha detto? Ha detto questo. No, risentiamolo.
0: Vabbè. Allora,
1: ecco.
0: Facciamo meno 4 e su R101 può partire il Karaoke.
2: Su R101.

0: Bravi, bravi.
1: Un bel coretto per fare il controcoro del karaoke, perché qui si canta ogni venerdì. Durante l'anno facciamo una catena di canzoni, vi lasciamo con una parola e cantate tutte quelle che vi vengono in mente con quella determinata parola. D'estate e a Natale cantiamo tutti la stessa canzone, un po' come più classicamente funziona il karaoke.
2: Beh, oggi abbiamo preso quello che è l'inno dell'estate italiana ormai da quando è uscito sto pezzo, no?
3: Da 45 anni, direi.
1: Sì. Mike, esatto, dall'83.
2: Esatto, Michael e Johnson, prima che si separassero, diventassero Johnson e Johnson, ma poi facevano sciampi.
1: Ecco. Ad oggi mettere delle parole in spagnolo in una canzone tormentone estiva è normale, invece all'epoca fu una scelta controcorrente. Tra l'altro questo è anche diventato l'inno calcistico di una squadra belga.
2: Davvero?
1: E quest'anno sono un po' nel nostro cuore.
2: Sono lanciati i belgi.
1: Dell'Union Saint-Gilloise. Ogni volta che la formazione segna un gol in casa, parte questa, esatto.
2: Ma tu pensa.
1: E questa invece è la versione della banda di R101.
2: Dai,
1: con le vostre
2: un po'.
1: Voci.

0: Guarda che calore. Non già faccio più. Un bagno di sudore. Andiamo a lavorare.
1: Bravo.
0: Vamos a Caresto. Vicino a Carimango.
2: Ah, grazie.
3: Vamos in Croazia.
0: Stamos a la casa. Perché non tengo dinero. Canungia facce più.
4: Vamos a Poche Verde. Che se spende poco. Certo, l'acqua non è limpida. E non sei manco Puglia.
0: Vamos in Romagna.
5: Ci sta.
0: Vamos in Romagna.

0: storie. Oh, oh,
1: oh, è vero,
0: oh,
1: è vero.
0: E comincia di stare. Oh, oh, oh, oh, oh. Su Radio 105. Oh, oh, oh, oh, oh. Mandatela alla playa. Oh, oh, oh, oh. Ciao, banda.
2: Ciao, ciao, ciao. Ma che bravi.
3: Meravigliosi, bravissimi.
1: L'ultima era la direttrice di Radio 105.
2: Sì, è Barbara. Ragazzi, ma ci state dando delle soddisfazioni incredibili.
3: Pazzesche.
4: Vincevamo a Caresto, sì, in provincia di Carimanco.
2: Esatto.
3: Bellissimo. Bellissimo.
2: Bravi, bravi, bravi, bravi.
1: Bella.
3: Il Karaoke Summer Edition con i tormentoni musicali più belli delle estati italiane.
4: Ecco, lo rifacciamo anche domani? No.
1: No,
3: domani è sabato. Torna venerdì prossimo su R101.

0: ufficiale del tour A chi ci sarà sempre di Rama. Se volete tutte le info andate sul nostro sito r101.it e se volete cantare rimanete qui
1: su R101.

0: Franz Ullala.
1: Beh, sì, certo.
2: Ma chi era la vocetta sulla sigla?
0: Indovina.
3: Era il mio sogno.
1: Ah, perché stai ancora dormendo?
3: No, era fare quella voce.
2: Buongiorno.
4: Il tuo sogno.
2: Le voci, le mille voci di Leonardo Bianchi.
4: Volete dire?
2: Le vostre voci.
4: Oh, mamma
2: sì,
4: mia.
2: Chiara Oche, Summer Edition della banda di R105. Lo facciamo con i tormentoni musicali di sempre. E oggi vi facciamo cantare Vamos alla Playa.
4: Oppure c'era la squadra rivale con poi il Baffa allo stadio. Questa cosa diventava, no?
1: Ah, sì?
4: Sì.
1: Non me la ricordo mica.
4: Tipo, Paolo Baffa.
1: Ah, grazie.
4: Capito,
0: che bella.
1: Così, anche lì ci ha messo il mio nome.
2: Okay. C'è un VAR. Scusate, c'è un VAR. Mi dicono di aver nominato una radio diversa da questa. Sono così messa male stamattina.
0: E noi non ce ne siamo neanche accorti. Tu pensa.
3: Possiamo riascoltarlo.
1: Ha
3: ora.
1: Detto quello.
0: Ma veramente?
2: No, se no facciamo pubblicità a un'altra radio. Siamo su R101.
4: Beh, solo noi.
2: Solo qui c'è Chiara Oche.
4: È solo noi e siamo sul canale 67.
2: Beh, 67. Sì.
1: Già la nostra trasmissione invita a cambiare canale, quindi tanto valeva fare i nomi.
2: Allora, cantatela come volete. Sarebbe bello, visto che stiamo anche parlando del perché scegliete una meta turistica piuttosto che l'altra. Vamos a e ci dite dove andate in vacanza.
4: Mamma mia.
0: L'ha appena detto prima lui.
4: Mi sveglia, si sveglia autrice dentro. Mi fa paura.
1: Allora, guarda, al di là del ritornello che è facile, se volete si rischia di ripeterlo all'infinito, inventatevi pure anche una mezza strofa.
2: Esatto,
1: a noi
2: vamos
1: piace.
2: A Castiglione della Pescaia.
1: Esatto.
4: Vamos in Capraia.
1: Inventatevi anche una mezza strofa con parole vostre, anche in dialetto se volete. 331 80 90 101. Tra poco il Chiara Oche si canta tutti insieme.
2: Dai,
4: resto di Carello.
2: Con Cristiano Militello. La banda di R101 tra poco canta insieme a voi con la Chiara Oche Summer Edition Vamos alla Playa su R101, mi raccomando.

0: fare un applauso agli sposi.
1: Abbattiamoci
0: le mani.
2: Abbattiamo le mani agli sposi.
0: Sì, io
2: chi è
0: sono
2: che si sposa?
0: Baso Nudo. E volevo fare l'applauso a una nuova coppia, al destino che le ha uniti, all'universo che ha fatto il tifo fra loro.
2: E hanno scelto Walter Nudo come
0: sì, soprattutto sì. Esatto. Organizzare una bella festa con un barbecue.
3: Bello.
2: Bello, se vuoi, noi stasera siamo in quella direzione.
4: Esatto, sì. Esatto. Ma adesso parliamo di muffa, fumo, puzza, rumori. È la stanza di Pierluigi Pardo? No, è...
2: È, l'albergo, sì,
4: è l'albergo, l'albergo dove faceva sede la squadra norvegese, che hanno deciso di cambiare perché Haaland e soci in questo posto non vogliono più stare.
5: Meglio ha messo l'albero magico alla ringa.
4: Anche
5: che loro in Norvegia.
4: A volte c'erano i complottisti, no, che pensavano che anche l'organizzazione molto spesso tendeva a dare postazioni disturbate, certo, alle apposta, squadre, per cercare di non fargli prendere sonno, farli innervosire.
2: Sì, in maniera, ma dai, tale tifosi che poi... delle squadre, esatto, avversarie,
4: in maniera tale che questo
2: si
4: riverberasse poi sulla qualità atletica in campo.
2: Non vale, ecco.
4: Chissà se qualcuno ha remato contro i norvegesi al punto
2: che
4: tale esatto, al punto tale da spingerli a cambiare l'albergo di Miami, perché non va bene, troppa muffa, troppo fumo, troppa puzza.
5: E possono andare a Mar-a-Lago
4: anche.
2: Però pare che dovranno pagare loro la differenza per il nuovo albergo, perché quello gli era stato dato. Vabbè, quello, quello che passa il convento.
4: Ma scusa, hanno detto che
5: non ci commuove,
4: hanno detto che sono tutti ricchi, adesso si fanno i pidocchiosi per un cambio d'albergo. Vabbè, e allora da lì siamo partiti, perché insomma c'è quel posto dove siete sicuri di non prendere fregature.
2: Sì, non ci deve essere la muffa e vabbè, ecco, puzzare di fumo, però c'è quella caratteristica
4: che vi spinge a prenotare.
2: Esatto, non potete evitare di cercare un posto così, come?
6: L'acqua cristallina, blu, trasparente, pulita. Infatti quest'anno siamo andati in Sardegna come 2 anni fa. Buongiorno banda, ciao a tutti da Letizia.
2: Ciao
4: Letizia. Letizia sceglie la Sardegna per la bellezza delle sue acque,
5: perché ha le acque belle per antonomasia. Ma in verità, e questo ci rallegra molto, la qualità delle acque
4: italiana è molto alta,
5: è migliorata in alcune località. Sono le quali magari che non sono le prime che ti vengono in mente quando uno pensa, no?
4: Correggimi se sbaglio, sono le bandiere blu che certificano questo,
5: sì,
4: giusto?
5: Sì, tipo quella del Lambro, ad esempio.
3: Beh, quella è più azzurra.
4: Sì, ma è diventata blu dopo che è passata da tutto l'arcobaleno.
2: Volendo, anche l'idroscalo non ha fonti di inquinamento, il lago di Milano di fianco.
4: Sì?
5: Beh, infatti.
2: Però, infatti la nostra amica non l'ha scelta come meta per le vacanze.
4: No.
2: Avanti.
7: Buongiorno banda.
2: Ciao.
7: Quest'anno in particolare abbiamo scelto le vacanze per cercare di far fare una bella esperienza naturalistica a mio figlio, che compie 9 anni, e andremo a fare un safari in Africa.
2: Bello.
7: E in generale però di solito scegliamo sempre le mete poco turistiche, ci piace andare in posti dove non troviamo gente che rompe le scatole, in sostanza. Ciao.
2: Okay. Lì ci sta.
5: Avete sentito?
2: I Big Five dovranno vedere.
5: Che curiosità, la signora sentiva la stessa radio che sentivamo noi prima.
4: Sì, è appassionata.
2: Come scegliete le vacanze?

0: siamo noi, la banda di R101 siamo noi e siamo pronti anche questa mattina a tenervi compagnia fino alle 9 in radio e in TV sul canale 67 del Digitale Terrestre nel Morning Show che vi fa stare bene. C'è Chiara Tortorella, Paolo Dini.
1: Buongiorno amici, buongiorno, buon venerdì. Oh, che bello, oggi si festeggia.
0: Oggi si festeggia il compleanno e lo facciamo subito al nostro Giuseppe Milano in regia.
2: Mi
0: dovresti mettere.
3: È vero.
0: Da parte di Cristiano Militello.
4: Auguri al nostro Peppino, stasera faremo saltare il tappo.
1: Quindi lui dice:
4: uccideremo il vitello grasso e faremo saltare il tappo.
1: Perché quando parli di vitello grasso guardi sempre me?
4: Chissà. È così. Cari amici, sono reduce dal concerto di Sclera e basta.
0: Ah, è vero, a San Siro ieri, visto Elodie, quindi.
4: Sì, perché ieri l'hashtag era babbo e basta. Avevo promesso a mia figlia per la promozione di portarla al concerto. Una bella
0: Speravi
4: botta.
0: Venisse bocciata in realtà.
4: No, non è vero, perché poi il macro genere di Sfera è anche un po' il mio preferito, perché il rap italiano mi piace sempre molto. E quindi ero molto curioso di vedere questo grande spettacolo con 50 ballerini, con 40 pezzi, con tanti ospiti, Shiva, Geolier, Elodie, insomma, eccetera.
0: È
4: incredibile
0: bello
4: il seguito, vedere queste decine di migliaia di persone che sanno tutte le canzoni, si riprendevano, sì, rifacendo i balletti con le mosse che lui faceva,
0: esatto,
4: nel video.
0: Preparati.
1: Sì. E perché questi adolescenti quando studiano poi non si ricordano più niente?
4: Questa è una domanda.
0: C'hanno in testa il testo di Sfera e
4: mi
0: basta.
4: Mi faccio spesso. Probabilmente hanno parte della RAM già occupata dai testi dei loro beniamini.
0: Lui studia direttamente i personaggi, ce li fa tutti. Chissà se oggi Peppa Pig racconterà della gita della banda di R101 di stasera.
3: Bello.
0: Buongiorno Leonardo Fiasco.
5: Questa cosa la faremo lunedì, perché adesso...
0: Certo, Peppa Pig racconterà della gita della banda di R101 di stasera.
3: Bello.
0: Buongiorno Leonardo Fiaschi.

0: non è vero.
1: Ma come va stitta? Ma stai zitto. È la prima cosa che mi hai detto, Peppino. Non ti fare insultare, che è il compleanno.
0: Il campionato va avanti. Il fatto che non ci siamo, ormai ce la siamo messa via.
1: Certo.
0: Rimango piacevolmente e meravigliato. Tu pensa, uno deve provare meraviglia per queste cose. Che Parigi non ci sono stati incidenti, che a Parigi non ci sono stati problemi. Di ordine pubblico,
2: hanno vinto.
0: Hanno vinto, però sai, quegli altri hanno perso e sono lì comunque anche loro.
3: Certo, spiegamento di forze.
0: Esatto. Però
2: dai, forse siamo arrivati a capire che il calcio è uno sport, esatto. Che alla fine dobbiamo viverlo in questo modo.
1: Nuovo motto è Mbappé Dembélé semifinale.
4: Vabbè, ragazzi, possiamo dirlo, vince la Francia.
0: Avete
4: dai.
0: Notato come i grandi campioni sbagliano i rigori quest'anno?
1: Sì? Sì, Messi.
3: Sì, sì,
2: anche Leo l'ha detto, ha detto del Giappone, aveva
3: Dette tutte che lo manca lo Zimbabwe, poi ha detto tutte.
2: Ragazzi, questo gonfare anche i nostri cugini di tifo calcistico, insomma.
4: È un attacco troppo forte, diciamocelo. Dai,
2: quindi buongiorno al nostro regista festeggiante Giuseppe Milano, in regia con Edoardo Mondino, Matteo Torre in produzione. Buongiorno a tutti voi, sono le 7:07. Visto che tanto ormai lo sappiamo che dovreste esservi organizzati, vi chiediamo al 331 80 90 101 che cosa vi fa scegliere il posto dove andate in vacanza.
1: Mia moglie.
2: Ma lei perché?
0: Non chi vi fa scegliere
2: cosa, ha scelto il posto.
0: Cioè quella cosa, quell'attrattiva della località che per voi diventa irrinunciabile.
2: Quel filtro che mettereste sulla ricerca di una vacanza.
3: Esatto. Non c'è il fattore F, purtroppo.
0: Il fattore F, no?
3: No.
1: Beh,
3: no,
1: insomma,
2: per alcuni sicuramente.
3: No, fattore fresco intendevo.
0: No, pensavo robe di
3: posto, c'è fresco.
0: Pensavo robe mie di 40 anni fa.
2: Questo fresco è in Norvegia, ma è proprio dai norvegesi che siamo partiti e tra poco ve lo raccontiamo. Prima un po' di bella musica e quindi cosa vi fa o vi ha fatto scegliere il posto dove andate in vacanza.
0: 331 80 90 101.
2: Magari seguire un matrimonio, arriva Bruno Mars.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Gerry Romano. In Andalusia, a Los Gallardos, almeno 11 morti. Divampa uno dei peggiori incendi spagnoli di sempre. 23 i dispersi. 4 vittime sono turisti britannici, intrappolati in auto mentre cercavano di scappare. Nessun italiano risulta coinvolto. Fiamme ancora attive. Lo stretto di Hormuz torna alla paralisi dopo i nuovi raid americani. Israele avverte gli USA. L'Iran ha un nuovo piano per uccidere Trump. Lo scrive il Wall Street Journal. Scambi di colpi, ma secondo la CNN, Washington e Teheran sono ancora impegnati in colloqui tecnici. Ammazzata in casa dall'ex compagno a Loreto. L'accoltellamento mortale durante una lite per la custodia del figlio di 7 anni. L'uomo, che si è costituito e ha confessato, ha inviato questo messaggio alla madre della vittima: ho ucciso tua figlia. Un uomo di 35 anni è stato ammazzato con un colpo di fucile al petto nel Sulcis, in località Barrancumannu. Indagano i carabinieri del comando provinciale di Cagliari. Un sospettato è in caserma. Si ipotizza una lite degenerata. RIS al lavoro per i rilievi sulla scena del delitto. Mattarella a Seveso per commemorare il cinquantenario del disastro dell'ICMESA. Il 10 luglio 76 una nube di diossina si sprigionò a seguito di una esplosione nello stabilimento industriale. Ci furono centinaia di intossicati e oltre 700 sfollati. Morirono quasi 80.000 animali. Calcio ai mondiali: Francia-Marocco 2-0, Bleu in semifinale. Nel nord transalpino una 17enne perde la vita nei festeggiamenti post vittoria. Fatale la caduta da un camion. Per l'11 di Deschamps l'avversaria salterà fuori da Spagna-Belgio dalle 21 a Los Angeles. Queste le breaking news di TGCOM 24.

0: su R101.
1: Aia.
0: Un fallo? C'è
1: no.
0: stato.
1: Qualcuno ha chiamato il VAR. Ma.
0: Calcio d'angolo per sì. R101.
2: Andiamo a rivederlo, Fabio.
0: Ah.
2: A risentirlo.
0: Tra l'altro, auguri a Lele Adani oggi. È il suo compleanno.
2: Sì. Grazie, un grandissimo percorso.
0: Lo stesso giorno del nostro Giuseppe Milano, che in pochissimi minuti sta riorganizzando tutte le vostre voci per cantare tutti insieme nel Karaoke Summer Edition. Vamos alla playa.
1: Certo.
0: Però sentiamo Sovar, cosa avrò mai detto?
2: Dai,
0: Karaoke sì. Summer Edition della banda di R105. Di sempre.
1: Hai detto 105.
2: E nessuno la.
1: Sì, siamo così abituati a non darti retta.
2: Esatto.
1: Che non l'abbiamo notato subito. E l'ha fatto. Ci sono guardati Peppino e Scooby-Doo.
0: E
1: ha detto, ma l'ha detto? Sì, l'ha detto. No, sì, l'ha sì. detto. Cosa ha detto? Ha detto questo. No, risentiamolo.
0: Vabbè. Allora,
1: ecco.
0: Facciamo meno 4 e su R101 può partire il Karaoke.
3: Sì, R101.

0: bravi, bravi.
1: Un bel coretto per fare il controcoro del karaoke, perché qui si canta ogni venerdì. Durante l'anno facciamo una catena di canzoni, vi lasciamo con una parola e cantate tutte quelle che vi vengono in mente con quella determinata parola. D'estate e a Natale cantiamo tutti la stessa canzone, un po' come più classicamente funziona il karaoke.
2: Beh, oggi abbiamo preso quello che è l'inno dell'estate italiana ormai da quando è uscito sto pezzo, no?
3: Da 45 anni, direi.
1: Sì. Mai... Esatto, dall'83.
2: Esatto, Michael e Johnson, prima che si separassero, diventassero Johnson e Johnson, ma poi facevano sciampi.
1: Ecco. Ad oggi mettere delle parole in spagnolo in una canzone tormentone estiva è normale, invece all'epoca fu una scelta controcorrente. Tra l'altro questo è anche diventato l'inno calcistico di una squadra belga.
2: Davvero?
1: E quest'anno sono un po' nel nostro cuore.
2: Sono lanciati i belgi.
1: Dell'Union Saint-Gillois. Ogni volta che la formazione segna un gol in casa,
2: cantano,
1: parte questa, esatto.
2: Ma tu pensa.
1: E questa invece è la versione della banda di RSC.

0: Guarda che calore, non già faccio più, un bagno di sudore, andiamo a lavorare.
1: Bravo.
0: Vamos a Caresto, vicino a Carimango.
2: Ah, grazie.
3: Vamos in Croazia,
0: Estamos a la casa, perché non tengo dinero. Canunja faccio più.
4: Vamos a Poche Verde, che se spende poco, certo l'acqua non è limpida, e non sei manco Puglia,
0: Vamos in Romagna,
2: ci sta.
0: Vamos in Romagna,

0: Oh, è vero, è vero.
1: Si è cominciata a distare. Oh, oh, oh, oh, oh. Su Radio 105. Oh, oh, oh, oh. Mandatela alla playa. Oh, oh, oh, oh. Ciao, banda.
2: Ciao, ciao, ciao. Ma che bravi!
3: Meravigliosi, bravissimi.
0: L'ultima era la direttrice di Radio 105,
2: sì, Barbara. Ragazzi, ma ci state dando delle soddisfazioni incredibili.
3: Pazzesche.
4: Vincevamos a Caresto, sì, in provincia di Carimanco.
2: Esatto.
3: Bellissimo.
2: Bello, bravi, bravi,
0: bella,
2: bravi,
0: bella.
2: Bravi.
3: Spettacolo. Il Karaoke Summer Edition con i tormentoni musicali più belli delle estate italiane.
4: Ecco, lo rifacciamo anche domani? No.
3: No, domani è sabato. Torna venerdì prossimo su R101.

ufficiale del tour A chi ci sarà sempre di Rama. Se volete tutte le info andate sul nostro sito r101.it e se volete cantare rimanete qui su R101.

0: sulla la.
1: Beh, sì, certo.
2: Ma chi era la vocetta sulla sigla?
0: Indovina.
3: Era il mio sogno.
1: Ah, perché stai ancora dormendo?
3: No, era il mio... fare quella voce.
2: Buongiorno.
4: Il tuo sogno.
2: Le voci, le mille voci di Leonardo Bianchi.
4: Volete dire?
2: Le vostre voci.
4: Oh, mamma
2: sì,
4: mia.
2: Chiara Oche, Summer Edition della banda di R105. Lo facciamo con i tormentoni musicali di sempre. E oggi vi facciamo cantare Vamos a la Playa.
4: Oppure c'era la squadra rivale con poi il Baffa allo stadio, questa cosa diventava, no?
1: Ah sì?
4: Sì.
1: Non me la ricordo mica.
4: Tipo, Paolo Baffa.
1: Ah, grazie.
4: Capito?
0: Ah, che bella.
1: Così, anche lì ci ha messo il mio nome.
2: Okay, c'è un VAR. Scusate, c'è un VAR. Mi dicono di aver nominato una radio diversa da questa.
0: Non
2: sono così messa male stamattina.
0: E noi non ce ne siamo neanche accorti. Tu pensa.
2: Altro, infatti.
3: Possiamo riascoltarlo.
1: Ha
3: ora.
1: Detto quello.
0: Ma veramente?
2: No, se no facciamo pubblicità a un'altra radio.
1: Grazie.
2: Siamo su R101.
4: Beh, è solo noi.
2: Solo qui c'è Chiara Oche.
4: È solo noi e siamo sul canale 67.
2: 67.
1: Già la nostra trasmissione invita a cambiare canale, quindi tanto valeva fare i nomi.
2: Allora, cantatela come volete. Sarebbe bello, visto che stiamo anche parlando del perché scegliete una meta turistica piuttosto che l'altra. Vamos a... e ci dite dove andate in vacanza.
4: Mamma mia.
0: L'ha appena detto. Quando prima lui
4: mi sveglia, si sveglia autrice dentro. Mi fa paura.
1: Allora, guarda, al di là del ritornello che è facile, se volete si rischia di ripeterlo all'infinito, inventatevi pure anche una mezza strofa.
2: Esatto,
1: a noi
2: vamos
1: piace.
2: A Castiglione della Pescaia.
1: Esatto.
4: Vamos in Capraia.
1: Inventatevi anche una mezza strofa con parole vostre, anche in dialetto se volete. 331 80 90 101. Tra poco il Chiara Oche si canta tutti insieme.
2: Dai,
4: resto
2: yeah.
4: Di Carello.
2: Con Cristiano Militello.
0: Bravo.
2: La banda di R101 tra poco canta insieme a voi con la Chiara Oche Summer Edition Vamos a la Playa su R101, mi raccomando.

0: dobbiamo fare un applauso agli sposi.
1: Abbattiamo
2: le mani agli sposi.
0: Sì, io
2: chi è che si sposa?
0: Baso nudo. E volevo fare l'applauso a una nuova coppia, al destino che le ha uniti, all'universo che ha fatto il tifo fra loro.
2: E hanno scelto Walter nudo come
0: sì, testimone, sì. Esatto. Organizzare una bella festa con un barbecue.
3: Bello.
2: Bello, se vuoi, noi stasera siamo in quella direzione.
4: Esatto, sì. Esatto. Ma adesso parliamo di muffa, fumo, puzza, che rumori. È la stanza di Pierluigi Pardo? No, è...
2: È, l'albergo, sì,
4: è l'albergo, l'albergo dove faceva sede la squadra norvegese, che hanno deciso di cambiare perché Haaland e i soci in questo posto non vogliono più stare.
5: Meglio ha messo l'albero magico alla ringa.
4: Anche.
5: Che loro in Norvegia.
4: A volte c'erano i complottisti, no, che pensavano che anche l'organizzazione molto spesso tendeva a dare postazioni disturbate, certo, alle apposta, squadre, per cercare di non fargli prendere sonno, farli innervosire.
2: Sì,
4: in maniera tale che
2: poi tifosi delle squadre,
4: esatto,
2: avversarie,
4: in maniera tale che questo si
2: rumori
4: si riverberasse poi sulla qualità atletica in campo.
2: Non vale, ecco.
4: Chissà se qualcuno ha remato contro i norvegesi al punto tale esatto, al punto tale da spingerli a cambiare l'albergo di Miami, perché non va bene, troppa muffa, troppo fumo, troppa puzza.
5: E possono andare a Mar-a-Lago
4: anche.
2: Però pare che dovranno pagare loro la differenza per il nuovo albergo, perché quello gli era stato dato. Vabbè, quello, quello che passa il convento.
4: Ma scusa, hanno detto che
5: non ci commuove,
4: hanno detto che sono tutti ricchi, adesso si fanno i pidocchiosi per un cambio d'albergo. Vabbè, e allora da lì siamo partiti, perché insomma c'è quel posto dove siete sicuri di non prendere fregature.
2: Sì, non ci deve essere la muffa e vabbè, deve puzzare di fumo, però c'è quella caratteristica
4: che vi spinge a prenotare.
2: Esatto, non potete evitare di cercare un posto così, come?
6: L'acqua cristallina, blu, trasparente, pulita. Infatti quest'anno siamo andati in Sardegna, come 2 anni fa. Buongiorno banda, ciao a tutti da Letizia.
2: Ciao
4: Letizia. Letizia sceglie la Sardegna per la bellezza delle sue acque,
5: perché hanno le acque belle per antonomasia. Ma in verità, e questo ci rallegra molto, la qualità delle acque
4: italiana è molto alta,
5: è migliorata,
4: certo,
5: in alcune località. Sono le quali magari che non sono le prime che ti vengono in mente, quando uno pensa, no?
4: Correggimi se sbaglio, sono le bandiere blu che certificano,
5: sì,
4: questo,
5: sì,
4: giusto?
5: Tipo quella del Lambro, ad esempio.
3: Beh, quella è più azzurra.
4: Sì, ma è diventata blu dopo che è passata da tutto l'arcobaleno.
2: Volendo, anche l'idroscalo non ha fonti di inquinamento, il lago di Milano di fianco.
4: Ah, sì?
5: Beh, infatti.
2: Però, infatti la nostra amica non l'ha scelta come meta per le vacanze.
4: No.
2: Avanti.
7: Buongiorno banda.
2: Ciao.
7: Quest'anno in particolare abbiamo scelto le vacanze per cercare di far fare una bella esperienza naturalistica a mio figlio, che compie 9 anni, e andremo a fare un safari in Africa. E in generale però di solito scegliamo sempre le mete poco turistiche, ci piace andare in posti dove non troviamo gente che rompe le scatole, in sostanza. Ciao.
2: Okay. Beh, lì ci sta.
5: Avete sentito?
2: I Big Five dovranno vedere.
5: Che curiosità, la signora sentiva la stessa radio che sentivamo noi prima.
4: Sì, è appassionata.
2: Come scegliete le vacanze?

0: siamo noi, la banda di R101 siamo noi e siamo pronti anche questa mattina a tenervi compagnia fino alle 9 in radio e in TV sul canale 67 del Digitale Terrestre nel Morning Show che vi fa stare bene. C'è Chiara Tortorella, Paolo Dini.
1: Buongiorno amici, buongiorno, buon venerdì. Oh, che bello, oggi si festeggia.
0: Oggi si festeggia il compleanno e lo facciamo subito al nostro Giuseppe Milano in regia.
2: Mi
0: dovresti mettere.
3: È vero.
0: Da parte di Cristiano Minitella.
4: Auguri al nostro Peppino, stasera faremo saltare il tappo.
1: Quindi lui dice:
4: uccideremo il vitello grasso e faremo saltare il tappo.
1: Perché quando parli di vitello grasso guardi sempre me?
4: Chissà. È così. Cari amici, sono reduce dal concerto di Sclera e basta.
0: Ah, è vero, a San Siro. Com'è ieri andata? Hai visto Elodie, quindi.
4: Sì, perché ieri l'hashtag era babbo e basta. Avevo promesso a mia figlia per la promozione di portarla al concerto.
0: Bella, speravi botta. Venisse bocciata in realtà.
4: No, non è vero, perché poi il macro genere di Sfera è anche un po' il mio preferito, perché il rap italiano mi piace sempre molto, e quindi ero molto curioso di vedere questo grande spettacolo con 50 ballerini, con 40 pezzi, con tanti ospiti, Shiba, Geolier, Elodie, insomma, eccetera. È incredibile. Il seguito, vedere queste decine di migliaia di persone che sanno tutte le canzoni, si riprendevano rifacendo i balletti con le mosse che lui faceva nel video.
0: Preparati.
1: Perché questi adolescenti quando studiano poi non si ricordano più niente?
0: Una domanda. C'hanno in testa il testo di Sfera e basta.
4: Mi faccio spesso. Probabilmente hanno parte della RAM già occupata dai testi dei loro beniamini.
0: Lui studia direttamente i personaggi, ce li fa tutti. Chissà se oggi Peppa Pig racconterà della gita della banda di R101 di stasera.
3: Bello.
0: Buongiorno Leonardo Fiasco.
5: Questa cosa la faremo lunedì, perché adesso
0: certo
5: è bello, ma
0: potrei raccontare tutto quello che succederà,
3: cara Peppa, se sopravvivi.
1: Esatto.
0: Non venire tu, fatelo raccontare da remoto.
4: Stasera diventi Peppa Rip.
0: Buongiorno Riccardo Russo, già in pista dalle 5 con più svegli d'Italia.
3: Buongiorno. La Francia in semifinale, incredibile, inaspettatamente.
0: 2-0.
1: Mbappé. No, non è vero.
3: Come va stitta? Ma stai zitto. È la prima cosa che mi hai detto, Peppino. Non ti fare insultare che è il compleanno.
1: Il campionato va avanti, il fatto che non ci siamo ormai ce la siamo messa via.
3: Certo.
1: Rimango piacevolmente e meravigliato. Tu pensa, uno deve provare meraviglia per queste cose. E Parigi non ci sono stati incidenti, che a Parigi non ci sono stati problemi di ordine pubblico.
0: Hanno vinto,
1: però sai, quegli altri hanno perso e sono lì comunque anche loro.
0: Certo,
4: spiegamento
0: sì.
4: Di forze.
1: Esatto. Però
0: dai, forse siamo arrivati a capire
4: così.
0: Che il calcio è uno sport,
1: esatto.
0: Che alla fine dobbiamo viverlo in
3: il
0: questo
3: nuovo,
0: modo.
3: Nuovo motto è Mbappé, Dembélé, semifinale.
6: Olè, ragazzi, possiamo dirlo, vince la Francia.
1: Avete
6: dai.
1: Notato come i grandi campioni sbagliano i rigori quest'anno?
4: Sì?
3: Sì, Messi.
4: Sì, sì.
0: Anche Leo l'ha detto, ha detto del Giappone, aveva
4: Dette tutte che lo manca lo Zimbabwe, poi ha detto tutte.
0: Ragazzi, visto gufare anche i nostri cugini di tifo calcistico, insomma.
6: Sì. È un attacco troppo forte, diciamoci. Dai,
0: quindi buongiorno al nostro regista festeggiante Giuseppe Milano in regia con Edoardo Mondino, Matteo Torre in produzione. Buongiorno a tutti voi, sono le 7:07. Visto che tanto ormai lo sappiamo che dovreste esservi organizzati, vi chiediamo al 331 80 90 101 che cosa vi fa scegliere il posto dove andate in vacanza.
3: Ah, okay. Mia moglie.
1: Non
0: ma
1: chi?
0: Lei perché?
1: Non chi vi fa scegliere
0: cosa, ha
1: chi?
0: Scelto il posto.
1: Cioè, quella cosa, quell'attrattiva della località che per voi diventa irrinunciabile.
0: Quel filtro che mettereste sulla ricerca di una vacanza.
4: Esatto. Non c'è il fattore F, purtroppo.
1: Il fattore F, no?
4: No.
3: Beh,
4: no,
3: insomma,
0: per alcuni sicuramente.
4: No, fattore fresco intendevo.
1: No, pensavo robe di
4: posto, c'è fresco.
1: Pensavo robe mie di 40 anni fa.
0: Posto fresco in Norvegia, ma è proprio dai norvegesi che siamo partiti e tra poco ve lo raccontiamo. Prima un po' di bella musica e quindi cosa vi fa o vi ha fatto scegliere il posto dove andate in vacanza.
1: 331 80 90 101.
0: Magari seguire un matrimonio, arriva Bruno.

0: 101.
1: Buongiorno banda.
2: Ciao.
1: Andrò in Puglia il 26 di luglio, devo far da cerimoniere ad un matrimonio di un amico e quindi sfrutterò quei giorni per stare anche un po' in vacanza in Puglia, dove ho fatto il militare, ho giocato a calcio, mi sono divertito in quei posti bellissimi dove c'è un mare stupendo. Evviva il matrimonio.
2: Evviva!
3: Evviva il matrimonio, dice anche, capito?
4: Sì.
3: 10 giorni in Puglia, questo chissà come lo, si no, sponda di orecchiette.
4: Durano tanto i matrimoni in Puglia, ma sì, anche i funerali in Iran.
3: Sì,
4: vedo che
3: sì, sì, sì, una settimana, capito? Certo.
5: Ciao banda,
2: ciao.
5: La scelta delle mie vacanze è in funzione del mio cane di 14 anni, per cui un posto al fresco dove si possa andare in bicicletta e addietro attacco il trasportino e lui viene in giro con me, mio marito. La seconda scelta, la seconda...
2: Qual è?
4: Qual è la seconda scelta?
6: Quale sarà la prima scelta?
2: Oh, Visciglia, c'è cioè Filippo Visciglia, grande successo per Temptation Island, quasi record di ascolti la terza puntata.
3: Non lo vede nessuno, è il programma più visto in Italia.
2: Esatto.
7: No, lo vedono tutti.
3: Poi se gli chiedi vedi Temptation Island, no, certo.
2: Grande. Benvenuti Filippo.
6: A questa nuova puntata di Temptation Island. Giorgia, cosa hai provato quando hai visto Donald filtrare con Vladimir? Ah no, scusate, ho sbagliato scaletta. Sbagliato scaletta.
7: Però era interessante,
6: volete che faccia battutine sulla mia ex o volete che parli delle storie più piccanti?
4: Ma quello che vuoi,
2: ogni tanto ti scappano,
4: ex.
6: Pensate, la mia trasmissione è vista ovunque.
7: Sì.
6: Ovunque.
2: È vero.
6: Avete visto? Ci sono posti dove le persone si riuniscono davanti ai maxi schermi per vedere Temptation Island.
2: Ma nei ristoranti, cene a tema, Temptation.
3: Certo. Gruppi d'ascolto, certo.
6: Ci sono persone che hanno evitato di guardare Francia-Marocco per guardarsi la replica di Temptation Island.
7: Addirittura.
6: Pensate che a Parigi hanno visto Guccini cambiare canale al maxi schermo in piazza davanti a 5.000 persone prima del gol di Mbappé.
2: Per e mettere Temptation Island.
6: Nessuno ha detto niente. E chi se ne frega di Mbappé quando ci stanno Samantha ed Eric?
7: Ma infatti.
6: Chi se ne frega di Olise se c'è Sabrina Bamba e Paolo Dini come tentatore?
4: Ma cosa dici?
7: Certo.
4: Sabrina
7: Bamba.
6: Chi se...
7: Sì, ha detto così.
6: Chi se ne frega di se c'è Dembélé? Se c'è una donna straordinaria che ci prova con Cristiano. Sai come si chiama Cristiano la donna?
4: No.
6: Tegamè.
7: Tegamè.
4: Francese, da lei.
6: Francese.
7: Bellissimo.
6: Beh, vi terrò aggiornato.
4: Se sì? Filippo, se c'è Beyoncé ci può essere anche Tegamè in effetti.
6: Vi terrò aggiornati, ragazzi. Rimarrò con voi questa mattina.
3: Grazie.
2: Fantastico.
3: La domanda che vi voglio fare: dopo tre Dembélé arriva un bamboleio, giusto? Dembélé, Dembélé, Dembélé,
2: bamboleio. E c'è la musica qui su R101. Continua con Temper City. Self-aware. E sì, dovete stare attenti perché tra poco c'è il Tortorella Challenge.

0: Bauraz. Qua c'è il Tortorella Challenge, cara Pink. Tocca.
1: No, no. Scusa, Chiara, volevo ripetere quello che mi ha detto Paolo.
2: No, è fuori onda. E lascialo lì.
0: Io stavo ascoltando gli sfidanti, non lo so.
2: Brava, Paolo. Chiara, molto meglio. Vai con la sigla.
1: Sta sfornando delle perle, credibili.
0: Perché sono troppo belle per questo spazio. Perché qua vince la battuta più brutta del giorno, e questa è la sfida.

0: divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente impazzisce.
1: Presta i vadrini ad Adinorfi e pensa li ridia il 40%. Hai capito?
2: È una storia che mi sta a cuore, effettivamente. Beh.
1: Sì. Sì, torna. Perché anch'io li avevo prestato.
3: studio la voce di Adinolfi.
4: Dai, studio.
3: Lo faccio domani come
1: giorno. No, sì. lunedì.
2: È per quello che resisti tutte le mattine al Tortorella Challenge.
3: Perché? Scusate.
2: E buttati
3: via così. Fare la battuta a Paolo o no?
5: Ma io l'ho detta a voi, mica è troppo è politicamente scorretta.
3: Esatto. Falla te, Cristiano, dai.
1: Quale?
5: La dice quella Cristiano.
3: Detto Paolo.
1: Quale?
5: Quella di Adinolfi.
1: Ah, quella di Adinolfi, l'altro giorno è arrivata la notizia di cose. L'hanno arrestato, no?
2: Ma vorrei dire. Domiciliari.
1: Era ai domiciliari, come prima misura, gli hanno affibbiato l'hula hoop elettronico. Allora, quindi. Diciamo,
4: però non si può ridere in questo spazio.
2: È vero,
1: infatti, diciamo che è una battuta che anni fa avremmo fatto a cuor leggero. Che
4: sì,
1: oggi
4: ma non si può
1: ci
4: fare
1: qualche scrupolo di più, ma non troppi. Abbiamo resistito 3 giorni, poi alla fine si è fatta lo stesso. Ecco, ora l'abbiamo fatta.
4: Torniamo
1: andare.
4: Alla tristezza ufficiale.
2: Esatto, la tristezza delle figlie del mio calzolaio.
4: Ecco.
2: Che andranno in vacanza sole solette.
4: Oh, le...
6: aiuto.
2: È tutta un'altra storia questa.
3: Aiuto.
2: Ma arriveranno i nostri amici. Carlo Conti è stato scelto come giudice di gara.
3: Sì, ragazzi, sono pronto. Devo fidare qualche collega?
4: No.
2: Luca G, Leonardo Fiaschi che è lì con te. Beh. E ascolta bene.
3: Callo Verdo.
2: Gli sfidanti di oggi, cominciamo così.
7: Fabio dalla provincia di Napoli, congiunto con Dini. Ho aggiornamenti sulle vacanze delle figlie del calzolaio. Alla fine ce ne va una sola perché l'altra è scarpata.
5: Le figlie del calzolaio, ne rimane una perché una è scarpata.
4: Bene.
5: Ok, ma avanti.
2: Ora si canta.
8: Buongiorno Chiara, questa è la mia battuta.
2: Vai.
8: Per il Tortorella Challenge di oggi.
5: Okay.
8: Sapete qual è la canzone preferita dei miei stivali? O suole mio.
3: O
5: suole mio.
8: Ciao Piero da Fasano.
2: Ciao Piero
1: Fasano.
5: Fasano, poi adesso che hai la cartina della Puglia mi dici dov'è che vado a trovarlo.
1: Okay. Fasano San Romano.
2: Ah, ragazzi, oggi la Puglia è protagonista, andiamo a Polignano.
9: Buongiorno, sono Paolo da Polignano a Mare.
2: Ciao.
9: Invece sapete cosa fa il mio calzolaio ogni volta che finisce di mangiare?
2: Fa
9: sempre la scarpetta.
2: Certo.
9: Ciao.
2: Bene.
5: Allora, Polignano in questi giorni è piena di intellettuali e di autori, perché si parla di libri.
1: Ah, bello, sono stato.
2: Vero, le frasi
1: scritte.
2: Sono
1: stato una volta, meraviglia.
5: E tu ci mandi ste schifezze. Ma non ti vergogni? Avanti.
1: C'è qualcuno che esce dalla calzoleria o...
5: Sentiamo.
1: Stamattina?
2: Sì. Andiamo al bar con questa piccola amica.
10: Ciao R101, sono Sara da Bergamo.
2: Ciao Sara.
10: Questa battuta per il Tortorella me l'ha consigliata mio papà.
2: Allora.
10: E ha detto che con questa devo vincere per forza. Un signore entra in un caffè. Splash.
2: Non ci credo.
10: Ciao, sono da Bergamo. Potete fare gli auguri a mio papà che oggi è il suo compleanno?
1: No.
10: Ciao.
2: Di solito sono i genitori che mandano avanti i bambini.
5: Appunto.
2: In questo caso è la piccola che manda avanti il papà.
5: Ma perché se è lui che ha suggerito quella battuta si vergogna.
2: Da tutta la responsabilità.
1: Secondo me se pigli un dizionario e vai a Lemma Barzelletta, come spiegazione c'è questa quella del bar splash.
5: È possibile.
4: Paolo. Ma alla grigliata di stasera il nostro vino saprà di tacco?
5: Oh mamma mia.
2: Oh. Abbiamo detto di
4: Speriamo
2: uscire
4: di no.
2: dall'argomento
4: e
2: calzolaio.
4: Appunto. Ah, perché siamo entrati al bar con quella schifezza. È meglio stare in calzoleria.
1: In effetti è vero.
5: Sentite l'ultima.
2: Vai.
11: Ciao banda, sono Elisa dalla provincia di Lecco. Come si chiama il fratello di Hello Kitty che è sempre malato? Bronchitti. Buona giornata.
4: Kitty saluta tanto.
1: Kitty.
3: Però è nuova.
2: Esatto.
1: Se non altro sì.
3: È nuova. La voglia tale e quale.
2: Adesso. Carlo Conti stabilirà il vincitore di oggi.
3: Adesso io prendo gente a caso tra i vostri ascoltatori e li farò. Tanto ormai quelli tale e quale sono sconosciuti. E adesso prenderò tra i vostri ascoltatori i protagonisti di tale e quale.
4: Dai,
3: beh, lo vogliamo dire?
4: Dai. Sì.
3: And the winner is. Vediamo che scende l'ascensore.
8: Buongiorno Chiara, questa è la mia battuta per il Tortorella Challenge di oggi. Sapete qual è la canzone preferita dei miei stivali?
4: Dai.
8: O suole mio.
6: Ciao, Piero da Fasano.
5: Piero,
2: Suole mio.
5: Era una scarpata in faccia a te.
4: Bravi.
2: Bravi, bravi. Dai. È stato un gran venerdì con il Tortorella Challenge.
5: Che adesso
2: ti
5: si
2: dispiace,
5: prende la pausa.
2: Sì, per tutti gli sfidanti che sono finiti nelle botole questa settimana. Vi veniamo a recuperare entro lunedì. Dai, facciamo così.
5: Benissimo.
2: Quando tornerà alle 8 il Tortorella Challenge.
5: E

sorridendo ti verrà da piangere, a pensare a quante volte nei momenti d'oro stavi pensando ad altro, in un altro luogo, con un altro tempo, proprio ora che ti sto guardando, dentro a questo angolo di questo mondo, dove le canzoni sono spiriti, come da ragazzi siamo stupidi, e ci piacciono le cose sbagliate, che poi forse sono quelle giuste.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Esteroletto. Devastante incendio nei boschi dell'Andalusia, almeno 11 morti, 23 dispersi. Tra le vittime, 4 turisti britannici intrappolati nelle loro auto mentre cercavano di scappare. Secondo testimoni, le fiamme potrebbero essere divampate in seguito alla caduta di un cavo elettrico a Los Gallardos. Teheran ha un piano per uccidere Donald Trump, lo riporta il Wall Street Journal, secondo cui Israele ha condiviso con gli Stati Uniti nuove informazioni di intelligence che segnerebbero un'escalation nella guerra. Si è presentato in caserma e si è consegnato ai carabinieri di Porto Recanati, 39enne tunisino che ieri sera ha ucciso a coltellate l'ex compagna a Loreto, Ancona, al culmine di una lite. Ha confessato: il figlio della coppia di 7 anni non era in casa, la vittima, Luigia Fortunato, aveva 33 anni. Deve restare in carcere il 27enne algerino che ieri a Milano ha aggredito e ferito una 23enne di origini marocchine ad una fermata della metropolitana. Le avrebbe urlato: perché mi stai guardando? Sono un uomo, sono musulmano. Le ha sputato addosso, poi l'ha colpita con un pugno e infine l'ha sfregiata in viso con un coltello. Il pubblico ministero ha inoltrato la richiesta al GIP. Paura su un volo Ryanair. Subito dopo il decollo da Salonicco in Grecia si è staccato un finestrino e un passeggero ha rischiato di essere risucchiato fuori se non fossero intervenuti la moglie e gli altri viaggiatori trattenendolo all'interno dell'aereo diretto a Memmingen in Baviera. Ricoverato, avrebbe subito ustioni da sfregamento, 3 contusi, subito dimessi. Sergio Mattarella al Bosco delle Querce per il 50° anniversario del disastro di Seveso, quando ci fu la fuoriuscita di diossina dalla fabbrica ICMESA. Il progresso tecnologico deve essere al servizio dell'uomo, ammonisce il presidente. No allo scambio tra costi umani e vantaggi economici.

0: siamo noi, la banda di R101 siamo noi e siamo pronti anche questa mattina a tenervi compagnia fino alle 9 in radio e in TV sul canale 67 del Digitale Terrestre nel Morning Show che vi fa stare bene. C'è Chiara Tortorella, Paolo Dini.
1: Buongiorno amici, buongiorno, buon venerdì. Oh, che bello, oggi si festeggia.
0: Oggi si festeggia il compleanno e lo facciamo subito al nostro Giuseppe Milano in regia.
2: Mi
0: dovresti mettere.
3: È vero.
0: Da parte di Cristiano Militello.
4: Auguri al nostro Peppino, stasera faremo saltare il tappo.
1: Quindi lui dice:
4: uccideremo il vitello grasso e faremo saltare
1: e
4: il tappo.
1: Perché quando parli di vitello grasso guardi sempre me?
4: Chissà. È così. Cari amici, sono reduce dal concerto di Sclera e basta.
0: Ah, è vero, a San Siro. Com'è ieri andata? Hai visto Elodie, quindi.
4: Sì, perché ieri l'hashtag era babbo e basta. Avevo promesso a mia figlia per la promozione di portarla al concerto. Una bella
0: Speravi
4: botta
0: venisse bocciata in realtà.
4: No, non è vero, perché poi il macro genere di Sfera è anche un po' il mio preferito, perché il rap italiano mi piace sempre molto. E quindi ero molto curioso di vedere questo grande spettacolo con 50 ballerini, con 40 pezzi, con tanti ospiti, Shiba, Geolier, Elodie, insomma, eccetera. È incredibile. Il seguito, vedere queste decine di migliaia di persone che sanno tutte le canzoni, si riprendevano rifacendo i balletti con le mosse che lui faceva nel video.
0: Preparati.
1: E perché questi adolescenti quando studiano poi non si ricordano più niente?
0: Una domanda. C'hanno in testa il testo di Sfera e
4: mi
0: basta.
4: Mi faccio spesso. Probabilmente hanno parte della RAM già occupata dai testi dei loro Beniamini.
0: Lui studia direttamente i personaggi, ce li fa tutti. Chissà se oggi Peppa Pig racconterà della gita della banda di R101 di stasera.
3: Bello.
0: Buongiorno Leonardo Fiasco.
5: Questa cosa la faremo lunedì, perché adesso
0: certo
5: è bello, ma
0: potrei raccontare tutto quello che succederà,
3: cara Peppa, se sopravvivi.
1: Esatto.
0: Non venire tu, fatelo raccontare da remoto.
4: Stasera diventi Peppa Rip.
0: Buongiorno Riccardo Russo, già in pista dalle 5 con più svegli d'Italia.
3: Buongiorno. La Francia in semifinale, incredibile, inaspettatamente.
0: 2-0.
1: Mbappé. No, non è vero.
3: È la prima cosa che mi hai detto, Peppino. Non ti fare insultare che è il compleanno.
1: Il campionato va avanti, il fatto che non ci siamo ormai ce la siamo messa via.
3: Certo.
1: Rimango piacevolmente e meravigliato. Tu pensa, uno deve provare meraviglia per queste cose. E Parigi non ci sono stati incidenti, che a Parigi non ci sono stati problemi di ordine pubblico.
0: Hanno vinto,
1: però sai, quegli altri hanno perso e sono lì comunque
4: spiegamento di forze.
1: Esatto. Però
0: dai, forse siamo arrivati a capire che il calcio è uno sport, che alla fine dobbiamo viverlo in questo modo.
3: Nuovo motto è Mbappé, Dembélé, semifinale.
6: Possiamo dirlo, vince la Francia.
1: Avete
6: dai.
1: Notato come i grandi campioni sbagliano i rigori quest'anno?
3: Messi.
4: Sì.
0: Anche Leo l'ha detto, ha detto del Giappone, aveva detto tutte.
4: Che lo manca lo Zimbabwe, poi ha detto tutte.
0: Ci sembra giusto gufare anche i nostri cugini di tifo calcistico, insomma.
6: È un attacco troppo forte, diciamoci.
0: Quindi buongiorno al nostro regista festeggiante Giuseppe Milano in regia con Edoardo Mondino, Matteo Torre in produzione. Buongiorno a tutti voi, sono le 7:07. Visto che tanto ormai lo sappiamo che dovreste esservi organizzati, vi chiediamo al 331 80 90 101 che cosa vi fa scegliere il posto dove andate in vacanza.
3: Mia moglie.
1: Non chi vi fa scegliere.
0: Scelto il posto.
1: Cioè, quella cosa, quell'attrattiva della località che per voi diventa irrinunciabile.
0: Quel filtro che mettereste sulla ricerca di una vacanza.
4: Esatto. Non c'è il fattore F, purtroppo.
1: Il fattore F, no?
0: Per alcuni sicuramente.
4: No, fattore fresco intendevo.
1: Pensavo robe mie di 40 anni fa.
0: Questo fresco è in Norvegia, ma è proprio dai norvegesi che siamo partiti e tra poco ve lo raccontiamo. Prima un po' di bella musica e quindi cosa vi fa o vi ha fatto scegliere il posto dove andate in vacanza?
1: 331 80 90 101.
0: Magari seguire un matrimonio, arriva Bruno Mars.

0: 101.
1: Buongiorno banda.
2: Ciao.
1: Andrò in Puglia il 26 di luglio, devo far da cerimoniere ad un matrimonio di un amico e quindi sfrutterò quei giorni per stare anche un po' in vacanza in Puglia, dove ho fatto il militare, ho giocato a calcio, mi sono divertito in quei posti bellissimi dove c'è un mare stupendo. Evviva il matrimonio.
2: Evviva!
3: Evviva il matrimonio, dice anche, capito?
4: Sì.
3: 10 giorni in Puglia, questo chissà come lo, si no, sponda di orecchiette.
4: Durano tanto i matrimoni in Puglia, ma anche i funerali in Iran.
3: Sì,
4: vedo che
3: una settimana, capito? Certo.
5: Ciao banda.
2: Ciao.
5: La scelta delle mie vacanze è in funzione del mio cane di 14 anni, per cui un posto al fresco dove si possa andare in bicicletta e dietro attacco il trasportino e lui viene in giro con me e mio marito. La seconda scelta, la seconda...
2: Qual è?
3: Qual è la seconda scelta?
6: Quale sarà la prima scelta?
2: Bisciglia, c'è Filippo Bisciglia, grande successo per Temptation Island, quasi record di ascolti la terza puntata.
3: Non lo vede nessuno, è il programma più visto in Italia.
2: Esatto.
7: No, lo vedono tutti.
3: Se gli chiedi vedi Temptation Island, no, certo.
2: Grande.
6: Benvenuti
2: Filippo.
6: A questa nuova puntata di Temptation Island. Giorgia, cosa hai provato quando hai visto Donald filtrare con Vladimir? Ah no, scusate, ho sbagliato scaletta.
7: Però era interessante,
6: Volete che faccia battutine sulla mia ex o volete che parli delle storie più piccanti?
3: Ma quello che vuoi,
2: ogni tanto ti scappano,
3: ex.
6: Pensate, la mia trasmissione è vista ovunque.
7: Sì.
6: Ovunque.
2: È vero.
6: Avete visto? Ci sono posti dove le persone si riuniscono davanti ai maxi schermi per vedere Temptation Island.
2: Nei ristoranti, cene a tema, Temptation.
3: Certo. Gruppi d'ascolto, certo.
6: Ci sono persone che hanno evitato di guardare Francia-Marocco per guardarsi la replica di Temptation Island.
7: Addirittura.
6: Pensate che a Parigi hanno visto Guccini cambiare canale al maxi schermo in piazza davanti a 5.000 persone prima del gol di Mbappé. Per
2: e
6: mettere Temptation Island.
2: Nessuno ha detto niente.
6: E chi se ne frega di Mbappé quando ci stanno Samantha ed Eric?
7: Ma infatti.
6: Chi se ne frega di Olisée se c'è Sabrina Bamba e Paolo Dini come tentatore?
3: Ma cosa dici?
7: Sabrina Bamba.
6: Chi se...
7: Sì, ha detto così.
6: Chi se ne frega di se c'è Dembélé? Se c'è una donna straordinaria che ci prova con Cristiano. Sai come si chiama Cristiano la donna?
4: No.
6: Tegamè.
7: Tegamè.
4: Francese, lei.
6: Francese.
7: Bellissimo.
6: Beh, vi terrò aggiornato.
4: Se Filippo, se c'è Beyoncé, ci può essere anche Tegamè, in effetti.
3: Esatto.
6: Vi terrò aggiornati, ragazzi. Rimarrò con voi questa mattina.
3: Grazie.
2: Fantastico.
3: La domanda che vi voglio fare: dopo tre Dembélé, arriva un bamboleo.
2: Bamboleo. E c'è la musica qui su R101. Continua con Temper City. Self-aware. E sì, dovete stare attenti perché tra poco c'è il Tortorella Challenge.

0: Bauraz. Qua c'è il Tortorella Challenge, cara Pink. Tocca.
1: No, no. Scusa, Chiara, vogliamo ripetere quello che mi ha detto Paolo?
2: No, è fuori onda. E lascialo lì.
0: Io stavo ascoltando gli sfidanti, non lo so.
2: Brava, Paolo. Chiara, molto meglio. Vai con la sigla.
1: Sta sfornando delle perle, credibili.
0: Che sono troppo belle per questo spazio. Perché qua vince la battuta più brutta del giorno. E questa è la sfida, la battuta più brutta del giorno.
3: Tortorella,
4: Zella.
3: È un giochino pazzello dove dice questo è quello e le zecche la battuta
4: preferitello.
3: È un giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente
4: presta i vadrini ad Adinorfi e pensa li ridia al 40%. Hai capito?
0: È una storia che mi sta a cuore, effettivamente. Beh,
4: sì, torna. Perché anch'io li avevo prestato.
1: Oggi studio la voce di Adinorfi.
5: Dai, studio.
1: Così lo faccio domani come giugno.
4: No, sì. lunedì.
0: È per quello che resisti tutte le mattine al Tortorella Challenge.
1: Perché? Scusate.
0: E buttati via.
1: Facciamo fare la battuta a Paolo o no?
5: No, ma io l'ho detta a voi, mica. È troppo politicamente scorretta.
1: Esatto. Falla a te, Cristiano, dai.
4: Quale?
5: La dice Cristiano.
1: Detto Paolo.
4: Quale?
5: Quella
4: di Adinorfi. L'altro giorno è arrivata la notizia. L'hanno arrestato, no?
0: Ma vorrei dire.
4: I domiciliari, come prima misura, gli hanno affibbiato l'hula hoop elettronico. Allora, quindi, diciamo.
2: Però non si può ridere in questo spazio.
0: È vero,
4: diciamo che è una battuta che anni fa avremmo fatto a cuor leggero. Che
2: sì,
4: oggi,
2: ma non si può
4: ci
2: fare.
4: Qualche scrupolo di più, ma non troppi. Abbiamo resistito tre giorni, poi alla fine si è fatta lo stesso. Ecco, ora l'abbiamo fatta.
2: Torniamo alla tristezza ufficiale.
0: Esatto, la tristezza delle figlie del mio calzolaio.
2: Ecco.
0: Che andranno in vacanza sole, solette.
2: Aiuto.
0: È tutta un'altra storia questa. Ma arriveranno i nostri amici. Carlo Conti è stato scelto come giudice di gara.
1: Sì, ragazzi, sono pronto. Devo offendere qualche collega?
2: No.
0: Luca G, Leonardo Fiaschi che è lì con te. E ascolta bene
1: Callo Verdo.
0: Gli sfidanti di oggi, cominciamo così.
6: Fabio dalla provincia di Napoli, congiunto con Dini. Ho aggiornamenti sulle vacanze delle figlie del calzolaio. Alla fine ce ne va una sola perché l'altra è scarpata.
5: Le figlie del calzolaio, ne rimane una perché non è scarpata.
2: Bene.
5: Ok, ma avanti.
0: Ora si canta.
7: Buongiorno Chiara, questa è la mia battuta.
0: Vai.
7: Per il Tortorella Challenge di oggi.
5: Okay.
7: Sapete qual è la canzone preferita dei miei stivali? O suole mio.
5: O suole mio.
7: Ciao Piero da Fasano.
0: Ciao Piero
5: Fasano. Fasano, poi adesso che hai la cartina della Puglia mi dici dov'è che vado a trovarlo questo.
4: Okay. Fasano San Romano.
0: Ragazzi, oggi la Puglia è protagonista, andiamo a Polignano.
8: Buongiorno, sono Paolo da Polignano a Mare.
0: Ciao.
8: Invece sapete cosa fa il mio calzolaio ogni volta che finisce di mangiare?
0: Fa
8: sempre la scarpetta.
0: Certo.
8: Ciao.
5: Allora, Polignano in questi giorni è piena di intellettuali e di autori, perché si parla di libri.
4: Ah,
5: cioè,
4: bello, sono stato.
0: Vero, le frasi scritte.
4: Sono stato una volta, meraviglia.
5: E tu ci mandi ste schifezze. Ma non ti vergogni? Avanti.
4: C'è qualcuno che esce dalla calzoleria o...
5: Sentiamo.
4: Stamattina?
0: Sì, sì. Andiamo al bar con questa piccola amica.
9: Ciao R101, sono Sara da Bergamo.
0: Ciao Sara.
9: Questa battuta per il Tortorella me l'ha consigliata mio papà.
0: Allora.
9: E ha detto che con questa devo vincere per forza. Un signore entra in un caffè. Splash.
0: Non ci credo.
9: Ciao, Sara da Bergamo, potete fare gli auguri a mio papà che oggi è il suo compleanno?
4: No.
9: Ciao.
5: Allora,
0: di solito sono i genitori che mandano avanti i bambini.
5: Appunto.
0: In questo caso è la piccola che manda avanti il papà.
5: Ma perché se è lui che ha suggerito quella battuta si vergogna.
0: Da tutta la responsabilità.
4: Secondo me se pigli un dizionario e vai a Lemma Barzelletta, come spiegazione c'è questa quella del bar splash.
5: È possibile.
2: Paolo. Ma alla grigliata di stasera il nostro vino saprà di tacco?
5: Oh mamma mia.
0: Oh. No. Abbiamo detto di
2: Speriamo
0: uscire
2: di
0: dall'argomento
2: no.
0: calzolaio.
2: Ah, perché siamo entrati al bar con quella schifezza. È meglio stare in calzoleria.
4: In effetti è vero.
5: Sentite l'ultima.
0: Vai.
10: Ciao banda. Sono Elisa dalla provincia di Lecco. Come si chiama il fratello di Hello Kitty che è sempre malato?
2: Ah, yeah.
10: Bronchitti. Buona giornata.
2: Beh, sai chi ti saluta tanto?
4: Kitty.
1: Però è nuova.
0: Esatto,
4: se non altro sì.
1: È nuova, è nuova, è nuova. Ma è... la voglia tale e quale.
0: Adesso... Carlo Conti stabilirà il vincitore di oggi.
1: Adesso io prendo 100 a caso da, tra i vostri ascoltatori e li farò. Tanto ormai quelli tale e quale sono sconosciuti. E adesso prenderò tra i vostri ascoltatori i protagonisti di tale e quale.
2: Dai, bravo.
1: Beh, lo vogliamo dire?
2: Dai. Sì.
1: And the winner is. Vediamo chi scende l'ascensore.
11: Buongiorno Chiara, questa è la mia battuta per il Tortorella Challenge di oggi. Sapete qual è la canzone preferita dei miei stivali? Dai. O Suole mio.
0: Oh Suole.
11: Ciao Piero da Fasano.
4: Piero,
0: oh Suole mio.
4: Era una scarpata in faccia a te.
2: Bravi.
0: Bravi, bravi. Dai. È stato un gran venerdì con il Tortorella Challenge.
4: Che adesso si prende
0: dispiace,
4: la pausa.
0: Sì, per tutti gli sfidanti che sono finiti nelle botole questa settimana. Vi veniamo a recuperare entro lunedì. Dai, facciamo così.
4: Benissimo.
0: Quando tornerà alle 8 il Tortorella Challenge.
4: E un

0: 101.
1: Aia.
0: Un fallo? C'è
1: no.
0: stato.
1: Qualcuno ha chiamato il VAR. Ma.
0: Calcio d'angolo per sì. R101.
2: Andiamo a rivederlo, Fabio.
0: Ah.
2: A risentirlo.
0: Tra l'altro, auguri a Lele Adani oggi. È il suo compleanno.
2: Sì? Grazie, un grandissimo percorso.
0: Lo stesso giorno del nostro Giuseppe Milano, che in pochissimi minuti sta riorganizzando tutte le vostre voci per cantare tutti insieme nel Karaoke Summer Edition. Vamos alla playa.
1: Certo.
0: Però sentiamo Sovar, cosa avrò mai detto?
2: Dai,
0: Karaoke Summer Edition della banda di R105. Di sempre.
1: Hai detto 105.
2: E nessuno la.
1: Sì, siamo così abituati a non darti retta.
2: Esatto.
1: Che non l'abbiamo notato subito. Te l'ha fatto. Ci sono guardati Peppino e Scooby-Doo.
0: E
1: ha detto, ma l'ha detto? Sì, l'ha detto. No, sì, l'ha detto. Cosa ha detto? Ha detto questo. No, risentiamolo.
0: Vabbè. Allora,
1: ecco.
0: Facciamo meno 4 e su R101 può partire il Karaoke.
3: Su R101, il

0: Bravi.
1: Un bel coretto per fare il controcoro del Chiara Oche, perché qui si canta ogni venerdì. Durante l'anno facciamo una catena di canzoni, vi lasciamo con una parola e cantate tutte quelle che vi vengono in mente con quella determinata parola. D'estate e a Natale cantiamo tutti la stessa canzone, un po' come più classicamente funziona il karaoke.
2: Beh, oggi abbiamo preso quello che è l'inno dell'estate italiana ormai da quando è uscito sto pezzo, no?
3: Da 45 anni, direi.
1: Sì. Mai... Esatto, dall'83.
2: Esatto, Michael e Johnson prima che... si separassero e diventassero Johnson & Johnson, ma poi facevano shampoo.
1: Ecco. Ad oggi mettere delle parole in spagnolo in una canzone tormentone estiva è normale, invece all'epoca fu una scelta controcorrente. Tra l'altro questo è anche diventato l'inno calcistico di una squadra belga.
2: Davvero?
1: E quest'anno sono un po' nel nostro cuore.
2: Sono lanciati i belgi.
1: Dell'Union Saint-Gillois. Ogni volta che la formazione segna un gol in casa, parte questa. Esatto.
2: Ma tu pensa.
1: Questa invece è la versione della banda di RG.

0: Guarda che calore, non già facci più, un bagno di sudore, andiamo a lavorare,
1: bravo.
0: Vamos a Caresto, vicino a Carimango.
2: Ah, grazie.
3: Vamos in Croazia,
1: In Croazia.
0: Stamos alla casa, perché non tengo dinero. Canungia facce più. Vamos a Foce Verde, che se spende poco, certo l'acqua non è limpida, e non sei manco Puglia, Vamos in Romagna,
2: ogni volta
0: vamos in Romagna,

0: su Radio 105. Mandate la la playa. Ciao banda.
1: Ciao, ma che bravi!
2: Meravigliosi! Bravissimi!
3: Era la direttrice di Radio 105.
1: Sì, è Barbara. Ragazzi, ma ci state dando delle soddisfazioni
2: comunque,
1: incredibili.
2: Pazzesche.
4: Vince, vamos a Caresto, sì, in provincia di Carimanco.
1: Esatto.
2: Bellissimo.
1: Bravi.
2: Il Karaoke Summer Edition con i tormentoni musicali più belli delle estati italiane.
4: Ecco, lo rifacciamo anche domani? No.
2: No, domani è sabato. Torna venerdì prossimo su R101.

0: dobbiamo fare un applauso agli sposi.
1: Abbattiamoci le mani.
0: Abbattiamo le mani agli sposi. Sì, io
2: chi è
0: sono
2: che si sposa?
0: Balzo nudo. E volevo fare l'applauso a una nuova coppia, al destino che le ha uniti, all'universo che ha fatto il tifo fra loro.
2: E hanno scelto Walter nudo come
0: sì, testimone, sì. Esatto. Organizzare una bella festa con un barbecue.
3: Bello.
2: Bello, se vuoi, noi stasera siamo in quella direzione.
4: Esatto, sì. Ma adesso parliamo di muffa, fumo, puzza, che rumori. È la stanza di Pierluigi Pardo? No, è
2: è l'albergo, sì,
4: è l'albergo, l'albergo dove faceva sede la squadra norvegese, che hanno deciso di cambiare perché Haaland e i soci in questo posto non vogliono più stare.
5: Meglio ha messo l'albero magica la ringa.
4: Anche
5: che loro in Norvegia.
4: A volte c'erano i complottisti, no, che pensavano che anche l'organizzazione molto spesso tendeva a dare postazioni disturbate, certo, alle apposta, squadre, per cercare di non fargli prendere sonno, farli innervosire,
2: sì, in maniera tale che poi i tifosi delle squadre avversarie,
4: in maniera tale che questo
2: si
4: riverberasse poi sulla qualità atletica in campo.
2: Non vale, ecco.
4: Chissà se qualcuno ha remato contro i norvegesi al punto tale esatto, al punto tale da spingerli a cambiare l'albergo di Miami, perché non va bene, troppa muffa, troppo fumo, troppa puzza.
5: E possono andare a Mar-a-Lago
4: anche.
2: Però pare che dovranno pagare loro la differenza per il nuovo albergo, perché quello gli era stato dato. Vabbè, quello, quello che passa il convento.
4: Ma scusa, hanno detto che
5: non ci commuove,
4: hanno detto che sono tutti ricchi, adesso si fanno i occhiosi per un cambio d'albergo. Vabbè, e allora da lì siamo partiti, perché insomma c'è quel posto dove siete sicuri di non prendere fregature.
2: Non ci deve essere la muffa e vabbè, ecco, puzzare di fumo, però c'è quella caratteristica
4: che vi spinge a prenotare.
2: Esatto, non potete evitare di cercare un posto così, come
6: l'acqua cristallina, blu, trasparente, pulita. Infatti quest'anno siamo andati in Sardegna come 2 anni fa. Buongiorno banda, ciao a tutti da Letizia.
2: Ciao
4: Letizia. Sì. Letizia sceglie la Sardegna per la bellezza delle sue acque,
5: perché hanno le acque belle per antonomasia. Ma in verità, e questo ci rallegra molto, la qualità delle acque
4: italiana è molto alta,
5: è migliorata in alcune località. Sono le magari che non sono le prime che ti vengono in mente quando uno pensa, no?
4: Correggimi se sbaglio, sono le bandiere blu che certificano questo,
5: sì,
4: giusto?
5: Sì, tipo quella del Lambro, ad esempio.
3: Beh, quella è proprio azzurra.
4: Sì, ma è diventata blu dopo che è passata da tutto l'arcobaleno.
2: Beh, volendo, anche l'idroscalo non ha fonti di inquinamento, il lago di Milano di fianco.
4: Ah, sì?
5: Beh, infatti.
2: Però, infatti la nostra amica non l'ha scelta come meta per le vacanze.
4: No.
2: Avanti.
7: Buongiorno banda.
2: Ciao.
7: Quest'anno in particolare abbiamo scelto le vacanze per cercare di far fare una bella esperienza naturalistica a mio figlio, che compie 9 anni, e andremo a fare un safari in Africa. In generale però di solito scegliamo sempre le mete poco turistiche, ci piace andare in posti dove non troviamo gente che rompe le scatole, in sostanza. Ciao.
2: Okay. Beh, lì ci sta.
5: Avete sentito?
2: I Big Five dovranno vedere.
5: Che curiosità, la signora sentiva la stessa radio che sentivamo noi prima.
4: Sì, è appassionata.
2: Come scegliete le vacanze?

0: noi, siamo noi, la banda di R101 siamo noi e siamo pronti anche questa mattina a tenervi compagnia fino alle 9 in radio e in TV sul canale 67 del Digitale Terrestre nel Morning Show che vi fa stare bene. C'è Chiara Tortorella, Paolo Dini.
1: Buongiorno amici, buongiorno. Buon venerdì. Oh, che bello, oggi si festeggia.
0: Oggi si festeggia il compleanno e lo facciamo subito al nostro Giuseppe Milano in regia.
2: Happy birthday.
0: Mi dovresti mettere.
3: È vero.
0: Da parte di Cristiano Militello.
4: Auguri al nostro Peppino, stasera faremo saltare il tappo.
1: Quindi lui dice:
4: uccideremo il vitello grasso e faremo saltare il tappo.
1: Perché quando parli di vitello grasso guardi sempre me?
4: Chissà. È così. Cari amici, sono reduce dal concerto di Sclera e basta.
0: Ah, è vero, a San Siro. Com'è ieri, hai visto e lo dico, quindi.
4: Sì, perché ieri l'hashtag era babbo e basta. Avevo promesso a mia figlia per la promozione di portarla al concerto. Una bella
0: speravi
4: botta.
0: Venisse bocciata in realtà.
4: non è vero perché poi il macro genere di Sfera è anche un po' il mio preferito, perché il rap italiano mi piace sempre molto, e quindi ero molto curioso di vedere questo grande spettacolo con 50 ballerini, con 40 pezzi, con tanti ospiti, Shiba, Geolier, Elodie, insomma, eccetera. È incredibile il seguito, vedere queste decine di migliaia di persone che sanno tutte le canzoni, si riprendevano, sì, rifacendo i balletti con le mosse che lui faceva,
0: esatto,
4: nel video.
0: Preparati.
1: Sì. E perché questi adolescenti quando studiano poi non si ricordano più niente?
4: Questa è una domanda.
0: C'hanno in testa il testo di Sfera e
4: mi
0: basta.
4: Mi faccio spesso. Anch'io. Probabilmente hanno parte della RAM già occupata dai testi dei loro beniamini.
0: Lui studia direttamente i personaggi, ce li fa tutti. Chissà se oggi Peppa Pig racconterà della gita della banda di R101 di stasera.
3: Bello.
0: Buongiorno Leonardo Fiasco.
5: Questa cosa la faremo lunedì, perché adesso,
0: certo,
5: è bello, ma
0: potrei raccontare tutto quello che succederà,
3: cara Peppa, se sopravvivi.
1: Sì, esatto.
0: Non venire tu, fatelo raccontare da remoto.
4: Stasera diventi Peppa Rip.
0: Buongiorno Riccardo Russo, già in pista dalle 5 con più svegli d'Italia.
3: Buongiorno. La Francia in semifinale, incredibile, inaspettatamente.
0: 2-0.
3: Mbappé.
4: No, non è vero.
3: Come va stitta? No, dai. È la prima cosa che mi hai detto, Peppino. Non ti fare insultare, che è il compleanno.
1: Il campionato va avanti, il fatto che non ci siamo, ormai ce la siamo messa via.
3: Certo.
1: Rimango piacevolmente e meravigliato. Tu pensa, uno deve provare meraviglia per queste cose. E Parigi non ci sono stati incidenti, che a Parigi non ci sono stati problemi di ordine pubblico.
0: Hanno vinto,
1: però sai, quegli altri hanno perso e sono lì comunque anche loro.
0: Certo,
4: spiegamento,
0: sì,
4: di forze.
1: Esatto. Però
0: dai, forse siamo arrivati a capire che il calcio è uno sport,
1: esatto,
0: che alla fine dobbiamo viverlo in questo modo.
3: Nuovo motto è Mbappé Dembélé semifinale.
6: Vabbè, ragazzi, possiamo dirlo, vince la Francia.
1: Avete
6: dai.
1: Notato come i grandi campioni sbagliano i rigori quest'anno?
4: Sì?
3: Sì, Messi.
4: Sì.
0: Anche Leo l'ha detto, ha detto del Giappone, aveva
4: Dette tutte, che lo manca lo Zimbabwe e poi ha detto tutte.
0: Ci sembra gufare anche i nostri cugini di tifo calcistico, insomma.
6: C'è un attacco troppo forte, diciamoci. Dai,
0: quindi buongiorno al nostro regista festeggiante Giuseppe Milano in regia con Edoardo Mondino, Matteo Torre in produzione. Buongiorno a tutti voi, sono le 7:07. Visto che tanto ormai lo sappiamo che dovreste esservi organizzati, vi chiediamo al 331 80 90 101 che cosa vi fa scegliere il posto dove andate in vacanza.
3: Ah, okay. Mia moglie.
1: Non
0: ma
1: chi?
0: Lei perché?
1: Non chi vi fa scegliere
0: cosa, ha
1: chi?
0: Scelto il posto.
1: Cioè, quella cosa, quell'attrattiva della località che per voi diventa irrinunciabile.
0: Quel filtro che mettereste,
1: esatto,
0: sulla ricerca di una vacanza.
4: Esatto. Non c'è il fattore F, purtroppo.
1: Il fattore F, no?
4: No.
3: Beh,
4: no,
3: insomma,
0: fattore F. Per alcuni sicuramente.
4: No, fattore fresco intendevo.
1: No, pensavo robe di
4: posto, c'è fresco.
1: Pensavo robe mie di 40 anni fa.
0: Questo fresco è in Norvegia, ma è proprio dai norvegesi che siamo partiti e tra poco ve lo raccontiamo. Prima un po' di bella musica e quindi cosa vi fa o vi ha fatto scegliere il posto dove andate in vacanza.
1: 331 80 90 101.
0: Magari seguire un matrimonio, arriva Bruno Mars.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Esteroletto. Navi in transito nello stretto di Hormuz, nonostante la ripresa degli attacchi tra Stati Uniti e Iran. A Mashhad si è conclusa la cerimonia pubblica per i funerali di Ali Khamenei. Secondo il Wall Street Journal, Israele avrebbe informato Washington di un piano di Teheran per assassinare Trump. La caduta di un cavo elettrico e la vegetazione secca per il caldo estremo tra le cause dell'incendio in Andalusia. Almeno 11 morti, una ventina i dispersi. Tra le vittime potrebbero esserci soprattutto stranieri. Evacuate circa 1000 persone. Sergio Mattarella a Seveso per il 50° anniversario del disastro ambientale ICMESA, quando una nube tossica di diossina si sprigionò dalla fabbrica, causando complicazioni di salute alla popolazione. Triste paradigma di quel che non si deve fare. Ci furono reticenze gravissime, ha accusato il presidente. La Procura di Milano ha chiesto la custodia cautelare. Paradigma di quel che non si deve fare. Ci furono reticenze gravissime, ha accusato il presidente.

0: Semifinalista ai mondiali di calcio dopo aver eliminato il Marocco. Il 14 luglio i transalpini dovranno vedersela con la vincente di stasera tra Spagna e Belgio. Tennis, Wimbledon, nel pomeriggio Sinner sfida la leggenda Djokovic. In palio c'è la finalissima. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: R101.

0: ufficiale del tour A chi ci sarà sempre di Rama. Se volete tutte le info andate sul nostro sito r101.it e se volete cantare rimanete qui
1: su R101.

0: Ulala.
1: Sì, certo.
2: Ma chi era la vocetta sulla sigla?
0: Indovina.
3: Era il mio sogno.
1: Ah, perché stai ancora dormendo?
3: No, fare quella voce.
2: Buongiorno.
4: Il tuo sogno.
2: Le voci, le mille voci di Leonardo Bianchi.
4: Volete dire?
2: Le vostre voci.
4: Sì,
2: Chiara Oche, Summer Edition della banda di R105. Lo facciamo con i tormentoni musicali di sempre. E oggi vi facciamo cantare Vamos alla playa.
4: Oppure c'era la squadra rivale con poi il Vaffa allo stadio, questa cosa diventava, no?
1: Ah sì?
4: Sì.
1: Non me la ricordo mica.
4: Paolo Vaffa.
1: Ah, grazie.
0: Capito? Ah, che bella.
1: Anche lì ci ha messo il mio nome.
2: C'è un VAR. Scusate, c'è un VAR. Mi dicono di aver nominato una radio diversa da questa. Sono così messa male stamattina.
0: E noi non ce ne siamo neanche accorti. Tu pensa.
3: Possiamo riascoltarlo.
1: Ha
3: ora.
1: Detto quello.
0: Ma veramente?
2: No, se no facciamo pubblicità a un'altra radio. Siamo su R101.
4: Beh, è solo noi.
2: Solo qui c'è Chiara Oche.
4: È solo noi e siamo sul canale 67.
2: 67.
1: Già la nostra trasmissione invita a cambiare canale, quindi tanto valeva fare i nomi.
2: Allora, cantatela come volete. Sarebbe bello, visto che stiamo anche parlando del perché scegliete una meta turistica piuttosto che l'altra. Vamos a... E ci dite dove andate in vacanza.
4: Mamma mia.
1: L'ha appena detto. Quando prima lui
4: mi sveglia, si sveglia autrice dentro. Mi fa paura.
1: Allora, guarda, al di là del ritornello che è facile, se volete si rischia di ripeterlo all'infinito, inventatevi pure anche una mezza strofa.
2: Esatto,
1: a noi,
2: vamos a Castiglione della Pescaia.
1: Esatto.
4: Vamos in Capraia.
1: Inventatevi anche una mezza strofa con parole vostre, anche in dialetto se volete. 331 80 90 101. Tra poco il Chiara Oche si canta tutti insieme.
2: Dai,
4: resto di Carello.
2: Anche con Cristiano Militello. La banda di R101 tra poco canta insieme a voi con la Chiara Oche Summer Edition. Vamos alla playa su R101, mi raccomando.

0: dobbiamo fare un applauso agli sposi.
1: Abbattiamoci
0: le mani.
1: Abbattiamo le mani agli sposi.
0: Sì, io
2: chi
0: sono...
2: è che si sposa?
0: Baso Nudo. E volevo fare l'applauso a una nuova coppia, al destino che le ha uniti, all'universo che ha fatto il tifo fra loro.
2: E hanno scelto Walter Nudo come
0: sì, testimone, sì. Esatto. Organizzare una bella festa con un barbecue.
3: Bello.
2: Bello, se vuoi, noi stasera siamo in quella direzione.
1: Esatto, sì. Esatto. Ma adesso parliamo di muffa, fumo, puzza, che rumori. È la stanza di Pierluigi Pardo? No, è...
2: è, povero Pardo. Sì, sì.
1: È l'albergo, l'albergo dove faceva sede la squadra norvegese, che hanno deciso di cambiare perché Haaland e soci in questo posto non vogliono più stare.
4: Meglio ha messo l'albero magica la ringa.
1: Anche
4: è che loro in Norvegia.
1: A volte c'erano i complottisti, no, che pensavano che anche l'organizzazione molto spesso tendeva a dare postazioni disturbate,
4: certo,
1: alle apposta, squadre, per cercare di non fargli prendere sonno, farli innervosire.
2: Sì,
1: in maniera tale che
2: i tifosi
1: poi...
2: delle squadre,
1: esatto,
2: avversarie,
1: in maniera tale che questo si
2: rumori
1: si riverberasse poi sulla qualità atletica in campo.
2: Non vale. Ecco.
1: Chissà se qualcuno ha remato contro i norvegesi al punto
2: che
1: tale esatto, al punto tale da spingerli a cambiare l'albergo di Miami, perché non va bene, troppa muffa, troppo fumo, troppa puzza.
4: E possono andare a Mar-a-Lago
1: anche.
2: Però pare che dovranno pagare loro la differenza per il nuovo albergo, perché quello gli era stato dato, vabbè, quello, no, quello che passa il convento.
1: Ma scusa, hanno detto che
4: non ci commuove,
1: hanno detto che sono tutti ricchi, adesso si fanno i ricchi docchiosi per un cambio d'albergo. Vabbè, e allora da lì siamo partiti, perché insomma c'è quel posto dove siete sicuri di non prendere fregature.
2: Sì, non ci deve essere la muffa e va bene, deve puzzare di fumo, però c'è quella caratteristica
1: che vi spinge a prenotare.
2: Esatto. Non potete evitare di cercare un posto così, come
5: l'acqua cristallina, blu, trasparente, pulita. Infatti quest'anno siamo andati in Sardegna come 2 anni fa. Buongiorno banda, ciao a tutti da Letizia.
2: Ciao
1: Letizia. Letizia sceglie la Sardegna per la bellezza delle sue acque,
4: perché hanno le acque belle per antonomasia. Ma in verità, e questo ci rallegra molto, la qualità delle acque
1: italiana è molto alta,
4: è migliorata,
1: certo,
4: in alcune località. Sono le quali magari che non sono le prime che ti vengono in mente quando uno pensa, no?
1: Correggimi se sbaglio, sono le bandiere blu che certificano questo,
4: sì,
1: giusto?
4: Tipo quella dell'Ambro, ad esempio.
3: Beh, quella è più azzurra.
1: Sì, ma è diventata blu dopo che è passata da tutto l'arcobaleno.
2: Volendo, anche l'idroscalo non ha fonti di inquinamento, il lago di Milano di fianco.
1: Ah, sì?
4: Beh, infatti.
2: Però, infatti la nostra amica non l'ha scelta come meta per le vacanze.
1: No.
2: Avanti.
6: Buongiorno banda.
2: Ciao.
6: Quest'anno in particolare abbiamo scelto le vacanze per cercare di far fare una bella esperienza naturalistica a mio figlio, che compie 9 anni, e andremo a fare un safari. In Africa.
2: Bello.
6: In generale però di solito scegliamo sempre le mete poco turistiche, ci piace andare in posti dove non troviamo gente che rompe le scatole, in sostanza. Ciao.
2: Okay. Beh, lì
4: bella.
2: Ci sta.
4: Avete sentito?
2: I Big Five dovranno vedere.
4: Che curiosità, la signora sentiva la stessa radio che sentivamo noi prima.
1: Sì, sì, è passato.
2: Come scegliete le vacanze?

0: siamo noi, la banda di R101 siamo noi e siamo pronti anche questa mattina a tenervi compagnia fino alle 9 in radio e in TV sul canale 67 del Digitale Terrestre nel Morning Show che vi fa stare bene. C'è Chiara Tortorella, Paolo Dini.
1: Buongiorno amici, buongiorno, buon venerdì. Oh, che bello, oggi si festeggia.
0: Oggi si festeggia il compleanno e lo facciamo subito al nostro Giuseppe Milano in regia.
2: Mi
0: dovresti mettere.
3: È vero.
0: Da parte di Cristiano Minitella.
4: Auguri al nostro Peppino, stasera faremo saltare il tappo.
1: Quindi lui dice:
4: uccideremo il vitello grasso e faremo saltare il tappo.
1: Perché quando parli di vitello grasso guardi sempre me?
4: Chissà. È così. Cari amici, sono reduce dal concerto di Sclera e basta.
0: Ah, è vero, a San Siro. Com'è ieri andata? Hai visto Elodie, quindi.
4: Sì, perché ieri l'hashtag era babbo e basta. Avevo promesso a mia figlia per la promozione di portarla al concerto. Una bella
0: Speravi
4: botta.
0: Venisse bocciata in realtà.
4: No, non è vero, perché poi il macro genere di Sfera è anche un po' il mio preferito, perché il rap italiano mi piace sempre molto. E quindi ero molto curioso di vedere questo grande spettacolo con 50 ballerini, con 40 pezzi, con tanti ospiti, Shiva, Geolier, Elodie, insomma, eccetera. È incredibile. Il seguito, vedere queste decine di migliaia di persone che sanno tutte le canzoni, si riprendevano rifacendo i balletti con le mosse che lui faceva nel video.
0: Preparati.
1: E perché questi adolescenti quando studiano poi non si ricordano più niente?
4: Questa è una domanda.
0: C'hanno in testa il testo di Sfera e basta.
4: Mi faccio spesso. Probabilmente hanno parte della RAM già occupata dai testi dei loro beniamini.
0: Lui studia direttamente i personaggi, ce li fa tutti. Chissà se oggi Peppa Pig racconterà della gita della banda di R101 di stasera.
3: Bello.
0: Buongiorno Leonardo Fiasco.
5: Questa cosa la faremo lunedì, perché adesso
0: certo
5: è bello, ma
0: potrei raccontare tutto quello che succederà,
3: cara Peppa, se sopravvivi.
1: Esatto.
0: Non venire tu, fatelo raccontare da remoto.
4: Stasera diventi Peppa Rip.
0: Buongiorno Riccardo Russo, già in pista dalle 5 con più svegli d'Italia.
3: Buongiorno. La Francia in semifinale, incredibile, inaspettatamente.
0: 2-0.
3: Mbappé.
1: No, non è vero.
3: Come va stitta? Ma stai zitto. È la prima cosa che mi hai detto, Peppino. Non ti fare insultare che è il compleanno.
1: Il campionato va avanti, il fatto che non ci siamo ormai ce la siamo messa via.
3: Certo.
1: Rimango piacevolmente e meravigliato. Tu pensa, uno deve provare meraviglia per queste cose. E Parigi non ci sono stati incidenti, che a Parigi non ci sono stati problemi di ordine pubblico.
0: Hanno vinto,
1: però sai, quegli altri hanno perso e sono lì comunque anche
0: beh,
1: loro.
0: Certo,
4: spiegamento
0: sì.
4: di forze.
1: Esatto. Però
0: dai, forse siamo arrivati a
4: meglio
0: capire
4: così.
0: Che il calcio è uno sport,
1: esatto.
0: Che alla fine dobbiamo viverlo in questo modo.
3: Nuovo motto è Mbappé Dembélé semifinale.
6: Ragazzi, possiamo dirlo, vince la Francia.
1: Avete
6: dai.
1: Notato come i grandi campioni sbagliano i rigori quest'anno?
3: Sì, Messi.
4: Sì.
0: Anche Leo l'ha detto, ha detto del Giappone, aveva detto
4: già dette tutte. Che lo manca lo Zimbabwe e poi ha detto tutte.
0: Ragazzi, giusto gufare anche i nostri cugini di tifo calcistico, insomma.
6: È un attacco troppo forte, diciamocelo. Sì. Dai,
0: quindi buongiorno al nostro regista festeggiante Giuseppe Milano in regia con Edoardo Mondino, Matteo Torre in produzione. Buongiorno a tutti voi, sono le 7:07. Visto che tanto ormai lo sappiamo che dovreste esservi organizzati, vi chiediamo al 331 80 90 101 che cosa vi fa scegliere il posto dove andate in vacanza.
3: Ah, okay. Mia moglie.
1: Non
0: ma
1: chi?
0: Lei perché?
1: Non chi vi fa scegliere
0: cosa, ha
1: chi?
0: Scelto il posto.
1: Cioè, quella cosa, quell'attrattiva della località che per voi diventa irrinunciabile.
0: Quel filtro che mettereste sulla ricerca di una vacanza.
4: Esatto. Non c'è il fattore F, purtroppo.
1: Il fattore F, no?
4: No.
3: Beh,
4: no,
3: insomma,
0: per alcuni sicuramente.
4: No, fattore fresco intendevo.
1: No, pensavo robe di
4: posto, c'è fresco.
1: Pensavo robe mie di 40 anni fa.
0: Questo fresco è in Norvegia, ma è proprio dai norvegesi che siamo partiti e tra poco ve lo raccontiamo. Prima un po' di bella musica e quindi cosa vi fa o vi ha fatto scegliere il posto dove andate in vacanza.
1: 331 80 90 101.
0: Magari seguire un matrimonio, arriva Bruno.

0: Buongiorno.
1: Buongiorno banda.
2: Ciao.
1: Andrò in Puglia il 26 di luglio, devo far da cerimoniere ad un matrimonio di un amico e quindi sfrutterò quei giorni per stare anche un po' in vacanza in Puglia, dove ho fatto il militare, ho giocato a calcio, mi sono divertito in quei posti bellissimi dove c'è un mare stupendo. Evviva il matrimonio.
2: Evviva!
3: Evviva il matrimonio, dice anche, capito?
4: Sì.
3: 10 giorni in Puglia, questo chissà come lo, si no, sponda di orecchiette.
4: Durano tanto i matrimoni in Puglia, ma anche i funerali in Iran.
3: Sì,
4: vedo che
3: sì, sì. Una settimana, capito? Certo.
5: Ciao banda,
2: ciao.
5: La scelta delle mie vacanze è in funzione del mio cane di 14 anni, per cui un posto al fresco dove si possa andare in bicicletta e dietro attacco il trasportino e lui viene in giro con me e mio marito. La seconda scelta, la seconda...
2: Qual è?
3: Qual è la seconda scelta?
6: Quale sarà la scelta?
2: Oh, Bisciglia, c'è Filippo Bisciglia, grande successo per Temptation Island, quasi record di ascolti la terza puntata.
3: Non lo vede nessuno, è il programma più visto in Italia.
2: Esatto.
6: No, lo vedono tutti.
3: Se gli chiedi vedi Temptation Island, no, certo.
2: Grande.
6: Benvenuti
2: Filippo.
6: A questa nuova puntata di Temptation Island. Giorgia, cosa hai provato quando hai visto Donald filtrare con Vladimir? Ah no, scusate, ho sbagliato scaletta. Sbagliato scaletta.
7: Però era interessante,
6: Volete che faccia battutine sulla mia ex o volete che parli delle storie più piccanti?
3: Ma quello che vuoi,
2: ogni tanto ti scappano,
3: ex.
6: Pensate, la mia trasmissione è vista ovunque.
7: Sì.
6: Ovunque.
2: È vero.
6: Avete visto? Ci sono posti dove le persone si riuniscono davanti ai maxi schermi per vedere Temptation Island.
2: Nei ristoranti, cene a tema, Temptation.
3: Certo. Gruppi d'ascolto, certo.
6: Ci sono persone che hanno evitato di guardare Francia-Marocco per guardarsi la replica di Temptation Island.
7: Addirittura.
6: Pensate che a Parigi hanno visto Guccini cambiare canale al maxi schermo in piazza davanti a 5.000 persone prima del gol di Mbappé. Per
2: e
6: mettere Temptation Island. Nessuno ha detto niente. E chi se ne frega di Mbappé quando ci stanno Samantha ed Eric?
7: Ma infatti.
6: Chi se ne frega di Olisée se c'è Sabrina Bamba e Paolo Dini come tentatore?
3: Ma cosa dici?
7: Sabrina Bamba.
6: Chi se...
7: Sì, ha detto così.
6: Chi se ne frega di se c'è Dembélé? Se c'è una donna straordinaria che ci prova con Cristiano. Sai come si chiama Cristiano la donna?
4: No.
6: Tegamè.
4: Tegamè. Francese, lei.
6: Francese.
7: Bellissimo.
6: Beh, vi terrò aggiornato.
4: Se Filippo, se c'è Beyoncé ci può essere anche Tegamè in effetti.
6: Vi terrò aggiornati, ragazzi. Rimarrò con voi questa mattina.
3: Grazie.
2: Fantastico.
3: La domanda che vi voglio fare: dopo tre Dembélé arriva un bamboleo, giusto?
2: Bamboleo. E c'è la musica qui su R101. Continua con Temper City, Self Aware. E sì, dovete stare attenti perché tra poco c'è il Tortorella Challenge.

0: su R101.
1: Aia.
0: Un fallo? C'è
1: no.
0: stato.
1: Qualcuno ha chiamato il VAR. Ma.
0: Calcio d'angolo per R101.
2: Andiamo a rivederlo, Fabio.
0: Ah.
2: A risentirlo.
0: Tra l'altro, auguri a Lele Adani oggi. È il suo compleanno.
2: Sì? Grazie, un grandissimo percorso.
0: Lo stesso giorno del nostro Giuseppe Milano, che in pochissimi minuti sta riorganizzando tutte le vostre voci per cantare tutti insieme nel Karaoke Summer Edition. Vamos alla playa.
1: Certo.
0: Però sentiamo Sovar, cosa avrò mai detto?
2: Dai,
0: Karaoke Summer Edition della banda di R105. Musicali di sempre.
1: Hai detto 105.
2: E nessuno la.
1: Sì, siamo così abituati a non darti retta.
2: Esatto.
1: Che non l'abbiamo notato subito. E l'ha fatto. Ci sono guardati Peppino e Scooby-Doo.
0: Edu.
1: E ha detto, ma l'ha detto? Sì, l'ha detto. No, sì, l'ha detto. Cosa ha detto? Ha detto questo. No, risentiamolo.
0: Vabbè. Allora,
1: ecco.
0: Facciamo meno 4 e su R101 può partire il Karaoke.
2: Su R101.

0: Bravi, bravi.
1: Un bel coretto per fare il controcoro del karaoke, perché qui si canta ogni venerdì. Durante l'anno facciamo una catena di canzoni, vi lasciamo con una parola e cantate tutte quelle che vi vengono in mente con quella determinata parola. D'estate e a Natale cantiamo tutti la stessa canzone, un po' come più classicamente funziona il karaoke.
2: Beh, oggi abbiamo preso quello che è l'inno dell'estate italiana ormai da quando è uscito sto pezzo, no?
3: Da 45 anni, direi.
1: Sì. Mike, esatto, dall'83.
2: Esatto, Michael e Johnson, prima che si separassero, diventassero Johnson e Johnson, ma poi facevano shampi.
1: Ecco. Ad oggi mettere delle parole in spagnolo in una canzone tormentone estiva è normale, invece all'epoca fu una scelta controcorrente. Tra l'altro questo è anche diventato l'inno calcistico di una squadra belga.
2: Davvero?
1: E quest'anno sono un po' nel nostro cuore.
2: Sono lanciati i belgi.
1: Dell'Union Saint-Gilloise. Ogni volta che la formazione segna un gol in casa, parte questa, esatto.
2: Ma tu pensa.
1: E questa invece è la versione della banda di R101.
2: Dai,
1: con le vostre
2: un po'.
1: Voci.

0: Guarda che calore. Non già facci più. Un bagno di sudore. Andiamo a lavorare.
1: Bravo.
0: Vamos a Caresto. Vicino a Carimango.
2: Ah, grazie.
3: Vamos in Croazia.
0: Estamos a la casa, perché non tengo dinero. Non già faccio più.
4: Vamos a Foce Verde, che se spende poco, certo l'acqua non è limpida, e non sei manco Puglia,
0: Vamos in Romagna.
2: Ci
1: sta.
0: Vamos in Romagna.

0: oh, è vero, è vero.
1: Si è cominciato a stare, oh, oh, oh, oh, su Radio 105, oh, oh, oh, oh, mandatela alla playa, oh, oh, oh, ciao, banda.
2: Ciao, ciao, ciao. Ma che bravi!
3: Meravigliosi, bravissimi.
0: Era la direttrice di Radio 105.
2: Sì, è Barbara. Ragazzi, ma ci state dando delle soddisfazioni incredibili.
3: Pazzesche.
4: Vince, vamos a Caresto, sì, in provincia di Carimanco.
2: Esatto.
3: Bellissimo.
2: Bravi, bravi, bravi.
0: Bella,
2: bravi,
0: bella.
2: Bravi.
3: Il Karaoke Summer Edition con i tormentoni musicali più belli delle estati italiane.
4: Ecco, lo rifacciamo anche domani? No.
0: No,
3: domani è sabato. Torna venerdì prossimo su R101.

0: Auras. Qua c'è il Tortorella Challenge, cara Pink. Tocca.
1: No, no. Scusa, Chiara, volevo ripetere quello che mi ha detto Paolo.
2: No, no, è fuori onda e lascialo lì.
3: No, no.
0: Io stavo ascoltando gli sfidanti, non lo so.
2: Brava, Paolo. Chiara, molto meglio. Vai no, con la sigla.
1: Sta sfornando delle perle, credetemi. Sì, là.
0: Che sono troppo belle di Norfra, per questo diciamo. Spazio. Perché qua vince la battuta più brutta del giorno, e questa è la sfida.

0: divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente
1: presta i vadrini ad Adinorfi e pensa li ridia al 40%. Hai capito?
2: È una storia che mi sta a cuore, effettivamente. Beh.
1: Sì, torna. Perché anch'io li avevo prestato.
3: Oggi studio la voce di Adinorfi.
4: Dai, studio.
3: Lo faccio domani come giugno.
1: No, sì. lunedì.
2: È per quello che resisti tutte le mattine al Tortorella Challenge.
3: Perché? Scusate. E buttati via. Facciamo fare la battuta a Paolo o no?
5: No, ma io l'ho detta a voi, mica. È troppo. È politicamente scorretta.
3: Esatto. Falla te, Cristiano, dai.
1: Quale?
5: La dice Cristiano.
3: Che ha detto Paolo.
1: Quale?
5: Quella di
1: Adinolfi. L'altro giorno è arrivata la notizia. L'hanno arrestato, no?
2: Ma vorrei dire.
1: Ai domiciliari, come prima misura, gli hanno affibbiato l'hula hoop elettronico. Allora, quindi diciamo,
6: però non si può ridere in questo spazio.
2: È vero,
1: diciamo che è una battuta che anni fa avremmo fatto a cuor leggero. Che
6: sì,
1: oggi,
6: ma non si può
1: ci
6: fare
1: qualche scrupolo di più, ma non troppi. Abbiamo resistito tre giorni, poi alla fine si è fatta lo stesso. Ecco, ora l'abbiamo fatta.
6: Torniamo alla tristezza ufficiale.
2: Esatto, la tristezza delle figlie del mio calzolaio.
6: Ecco.
2: Che andranno in vacanza sole e solette.
6: Oh,
2: È tutta un'altra storia questa.
3: Aiuto.
2: Ma arriveranno i nostri amici. Carlo Conti è stato scelto come di gara.
3: Sì, ragazzi, sono pronto. Devo offendere qualche collega?
6: No.
2: Salutaci Leonardo Fiaschi che è lì con te. E ascolta bene
3: Callo Verdone.
2: Gli sfidanti di oggi, cominciamo così.
7: Fabio dalla provincia di Napoli, congiunto con Dini. Ho aggiornamenti sulle vacanze delle figlie del calzolaio. Alla fine ce ne va una sola perché l'altra è scarpata.
5: Le figlie del calzolaio, ne rimane una perché una è scarpata.
6: Bene.
5: Ok, ma avanti.
2: Ora si canta.
8: Buongiorno Chiara, questa è la mia battuta.
2: Vai.
8: Per il Tortorella Challenge di oggi.
5: Okay.
8: Sapete qual è la canzone preferita dei miei stivali? O suole mio.
5: O suole mio.
8: Ciao Piero da Fasano.
2: Ciao Piero
5: Fasano. Fasano, poi adesso che hai la cartina della Puglia mi dici dov'è che vado a trovarlo questo.
1: Okay. Fasano San Romano.
2: Ah, ragazzi, oggi la Puglia è protagonista, andiamo a Polignano.
9: Buongiorno, sono Paolo da Polignano a Mare.
2: Ciao.
9: Invece sapete cosa fa il mio calzolaio ogni volta che finisce di mangiare?
2: Fa
9: sempre la scarpetta.
2: Certo.
9: Ciao.
5: Allora, Polignano in questi giorni è piena di intellettuali e di autori, perché si parla di libri.
1: Ah,
5: cioè,
1: bello, sono stato.
2: Vero, le frasi scritte.
1: Sono stato una volta, meraviglia.
5: E tu ci mandi ste schifezze. Ma non ti vergogni? Avanti.
1: C'è qualcuno che esce dalla calzoleria o...
5: Sentiamo.
2: Stamattina?
1: Sì. Ah,
2: andiamo al bar con questa piccola amica.
10: Ciao R101, sono Sara da Bergamo.
2: Ciao Sara.
10: Questa battuta per il Tortorella me l'ha consigliata mio papà.
2: Allora.
10: E ha detto che con questa devo vincere per forza. Un signore entra in un caffè. Splash.
2: Non ci credo.
10: Ciao, sarò da Bergamo. Potete fare gli auguri a mio papà che oggi è il suo compleanno?
1: No.
10: Ciao.
5: Allora.
2: Di solito sono i genitori che mandano avanti i bambini.
5: Appunto.
2: In questo caso è la piccola che manda avanti il papà.
5: Ma perché dai, se è lui che ha suggerito quella battuta si vergogna.
2: Da tutta la responsabilità.
1: Secondo me se pigli un dizionario e vai a Lemma Barzelletta, come spiegazione c'è questa quella del bar splash.
5: È possibile.
6: Paolo, ma alla grigliata di stasera il nostro vino saprà di tacco?
5: Oh mamma mia.
2: Aiuto. Abbiamo detto di
6: Speriamo
2: uscire
6: di
2: dall'argomento
6: no.
2: calzolaio.
6: Ah, perché siamo entrati al bar con quella schifezza. È meglio stare in calzoleria.
1: In effetti è vero.
5: Sentite l'ultima.
2: Vai.
11: Ciao banda. Sono Elisa dalla provincia di Lecco. Come si chiama il fratello di Hello Kitty che è sempre malato? Bronchitti. Buona giornata.
6: Bronchitti saluta tanto.
1: Kitty.
3: Però è nuova.
2: Esatto.
1: Se non altro sì.
3: È nuova.
1: È
3: la voglia tale e quale.
2: Carlo Conti stabilirà il vincitore di oggi.
3: Adesso io prendo 100 a caso tra i vostri ascoltatori e li farò, tanto ormai quelli tali quali sono sconosciuti, e adesso prenderò tra i vostri ascoltatori i protagonisti di tale quale.
6: Dai, bravo.
3: Beh, lo vogliamo dire?
6: Dai.
2: Sì.
3: And the winner is... Vediamo chi scende l'ascensore.
8: Buongiorno Chiara, questa è la mia battuta per il Tortorella Challenge di oggi. Sapete qual è la canzone preferita dei miei stivali?
6: Dai.
8: O suole mio. Ciao, Piero da Fasano.
5: Piero,
2: Osuole mio.
5: Era una scarpata in faccia a te.
6: Bravi.
2: Bravi, bravi. Dai. È stato un gran venerdì con il Tortorella Challenge.
5: Che adesso si prende
2: dispiace,
5: una pausa.
2: Ti dispiace, sì, per tutti gli sfidanti che sono finiti nelle botole questa settimana. Vi veniamo a recuperare entro lunedì. Dai, facciamo così.
5: Benissimo.
2: Quando tornerà alle 8 il Tortorella Challenge.

0: ufficiale del tour A chi ci sarà sempre di Rama. Se volete tutte le info andate sul nostro sito r101.it e se volete cantare rimanete qui
1: su R101.

0: Ullala.
1: Beh, sì, certo.
2: Ma chi era la vocetta sulla sigla?
0: Indovina.
3: Era il mio sogno.
1: Ah, perché stai ancora dormendo?
3: No, fare quella voce.
2: Buongiorno.
4: Il tuo sogno.
2: Le voci, le mille voci di Leonardo Bianchi.
4: Volete dire?
2: Le vostre voci.
4: Oh, sì,
2: Chiara Oche, Summer Edition della banda di R105. Lo facciamo con i tormentoni musicali di sempre. E oggi vi facciamo cantare Vamos alla Playa.
4: Oppure c'era la squadra rivale con poi il Baffa allo stadio, questa cosa diventava, no?
1: Ah sì?
4: Sì.
1: Non me la ricordo mica.
4: Tipo, Paolo Baffa.
1: Ah, grazie.
0: Capito? Ah, che bella.
1: Così, anche lì ci ha messo il mio nome.
2: Okay, c'è un VAR. Scusate, c'è un VAR. Mi dicono di aver nominato una radio diversa da questa.
1: Non ci credo.
2: Sono così messa male stamattina.
0: E noi non ce ne siamo neanche accorti. Tu pensa.
3: Possiamo riascoltarlo.
1: Ha
3: ora.
1: Detto quello.
0: Ma veramente?
2: No, se no facciamo pubblicità a un'altra radio. Siamo su R101.
4: Beh, è solo noi.
2: Solo qui c'è Chiara Oche.
4: È solo noi, siamo sul canale 67.
2: Beh, 67. Sì.
1: Già la nostra trasmissione invita a cambiare canale, quindi tanto valeva fare i nomi.
2: Allora, cantatela come volete. Sarebbe bello, visto che stiamo anche parlando del perché scegliete una meta turistica piuttosto che l'altra. Vamos a e ci dite dove andate in vacanza.
4: Mamma mia.
0: L'ha appena detto. Quando prima lui
4: mi sveglia, si sveglia autrice dentro. Mi fa paura.
1: Allora, guarda, al di là del ritornello che è facile, se volete si rischia di ripeterlo all'infinito, inventatevi pure anche una mezza strofa.
2: Esatto,
1: a noi
2: vamos a Castiglione della Pescaia.
1: Inventatevi anche una mezza strofa con parole vostre, anche in dialetto se volete. 331 80 90 101. Tra poco il Chiaro che si canta tutti insieme.
2: Dai,
4: resto a Vicarello.
2: Con Cristiano Militello. La banda di R101 tra poco canta insieme a voi con la Chiara Oche Summer Edition. Vamos alla playa su R101, mi raccomando.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Estero Letto. Paura su un volo Ryanair. Subito dopo il decollo da Salonicco in Grecia, un grave guasto al motore destro e distacco di un frammento metallico ha colpito la fusoliera, mandando in frantumi uno dei finestrini della cabina.
0: 101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Estero

0: la donna poteva sottrarsi agli abusi. Deve andare in carcere il 27enne algerino che ieri a Milano ha aggredito e ferito una 23enne di origini marocchine a una fermata della metropolitana. Le ha sputato addosso, poi l'ha colpita con un pugno e infine l'ha sfregiata in viso con un coltello. Il pubblico ministero ha inoltrato la richiesta al GIP. Si è consegnato ai carabinieri di Porto Recanati il 39enne tunisino che ieri sera ha ucciso a coltellate l'ex compagna a Loreto, Ancona, al culmine di una lite. Ha confessato: il figlio della coppia di 7 anni non era in casa. La vittima, Luigia Fortunato, aveva 33 anni. L'Europa deve offrire una risposta equilibrata al mondo tra ambiente e coesione sociale. È la convinzione di Sergio Mattarella, che al Bosco delle Querce in Brianza ha ricordato il disastro di Seveso 50 anni fa. Forte è il suo no allo scambio tra costi umani e vantaggi economici. La Commissione europea accusa l'americana Meta. Il design di Facebook e Instagram crea dipendenza. Le funzioni studiate per massimizzare il tempo online considerate dannose per la salute mentale e fisica dei minori. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: R101. R101.

0: 101.
1: Buongiorno banda.
2: Ciao.
1: Andrò in Puglia il 26 di luglio, devo far da cerimoniere ad un matrimonio di un amico e quindi sfrutterò quei giorni per stare anche un po' in vacanza in Puglia, dove ho fatto il militare, ho giocato a calcio, mi sono divertito in quei posti bellissimi dove c'è un mare stupendo. Evviva il matrimonio.
2: Evviva!
3: Evviva il matrimonio, dice anche, capito?
4: Sì.
3: 10 giorni in Puglia, questo chissà come lo, si no, sponda di orecchiette.
4: Durano tanto i matrimoni in Puglia, ma anche i funerali in Iran.
3: Sì,
4: vedo che
3: sì, sì, sì. Una settimana, capito? Certo.
5: Ciao banda,
2: ciao.
5: La scelta delle mie vacanze è in funzione del mio cane di 14 anni, per cui un posto al fresco dove si possa andare in bicicletta e dietro attacco il trasportino e lui viene in giro con me, mio marito. La seconda scelta, la seconda...
2: Qual è?
4: Qual è la seconda scelta?
6: Quale sarà la prima scelta?
2: Oh, Visciglia, c'è Filippo Visciglia, grande successo per Temptation Island, quasi record di ascolti la terza puntata.
4: Non lo vede nessuno, è il programma più visto in Italia.
2: Esatto.
6: No, lo vedono tutti.
3: Poi se gli chiedi vedi Temptation Island, no, certo.
2: Grande.
6: Benvenuti
2: Filippo.
6: A questa nuova puntata di Temptation Island. Giorgia, cosa hai provato quando hai visto Donald filtrare con Vladimir? Ah no, scusate, ho sbagliato scaletta.
7: Però era interessante,
6: Volete che faccia battutine sulla mia ex o volete che parli delle storie più piccanti?
4: Ma quello che vuoi,
2: ogni tanto ti scappano,
6: Pensate, la mia trasmissione è vista ovunque.
7: Sì.
6: Ovunque.
2: Ma è vero.
6: Avete visto? Ci sono posti dove le persone si riuniscono davanti ai maxi schermi per vedere Temptation Island.
2: Ma nei ristoranti, cene a tema, Temptation.
3: Certo. Gruppi d'ascolto, certo.
6: Ci sono persone che hanno evitato di guardare Francia-Marocco per guardarsi la replica di Temptation Island.
7: Addirittura.
6: Pensate che a Parigi hanno visto Guccini cambiare canale al maxi schermo in piazza davanti a 5.000 persone prima del gol di Mbappé. Per
2: e
6: mettere Temptation Island. Nessuno ha detto niente. E chi se ne frega di Mbappé quando ci stanno Samantha ed Eric?
7: Ma infatti.
6: Chi se ne frega di Olise se c'è Sabrina Bamba e Paolo Dini come tentatore?
4: Ma cosa dici?
2: No. Bamba.
7: Sì, ha detto così.
6: Chi se ne frega di se c'è Dembélé? Se c'è una donna straordinaria che ci prova con Cristiano. Sai come si chiama Cristiano la donna?
4: No.
6: Tegamè.
4: Tegamè. Francese, lei.
6: Francese.
7: Bellissimo.
6: Vi terrò aggiornato.
4: Se Filippo, se c'è Beyoncé ci può essere anche Tegamè in effetti.
6: Esatto. Vi terrò aggiornati, ragazzi. Rimarrò con voi questa mattina.
3: Grazie.
2: Fantastico.
3: Ma la domanda che vi voglio fare: dopo tre Dembélé arriva un bamboleio.
2: Bamboleio. E c'è la musica qui su R101. Continua con Temper City, Self Aware. E sì, dovete stare attenti perché tra poco c'è il Tortorella Challenge.

0: 101.
1: Aia.
0: Un fallo? C'è
1: no.
0: stato.
1: Qualcuno ha chiamato il VAR. Ma.
0: Calcio d'angolo per sì. R101.
2: Andiamo a rivederlo, Fabio.
0: Ah.
2: A risentirlo.
0: Andiamo. Tra l'altro, auguri a Lele Adani oggi. È il suo compleanno.
2: Ah, sì? Grazie, un grandissimo percorso.
0: Lo stesso giorno del nostro Giuseppe Milano, che in pochissimi minuti sta riorganizzando tutte le vostre voci per cantare tutti insieme nel Karaoke Summer Edition. Vamos alla playa.
1: Certo.
0: Però sentiamo Sovar, cosa avrò mai detto?
2: Dai.
0: Karaoke Summer Edition della banda di R105. Di sempre.
1: Hai detto 105.
2: E nessuno la, la.
1: Sì, siamo così abituati a non darti retta.
2: Esatto.
1: Che non l'abbiamo no, notato bene. Subito. E l'ha fatto. Ci sono guardati Peppino e Scooby-Doo.
0: E
1: ha detto, ma l'ha detto? Sì, l'ha detto. No, sì, l'ha sì. detto. Cosa ha detto? Ha detto questo. No, risentiamolo.
0: Vabbè. Allora,
1: ecco.
0: Facciamo meno 4 e su R101 può partire il Karaoke.
2: Su R101.

0: Bravi.
1: Un bel coretto per fare il controcoro del karaoke, perché qui si canta ogni venerdì. Durante l'anno facciamo una catena di canzoni, vi lasciamo con una parola e cantate tutte quelle che vi vengono in mente con quella determinata parola. D'estate e a Natale cantiamo tutti la stessa canzone, un po' come più classicamente funziona il karaoke.
2: Beh, oggi abbiamo preso quello che è l'inno dell'estate italiana ormai da quando è uscito sto pezzo, no?
3: Da 45 anni, direi.
1: Sì. Mai... Esatto, dall'83.
2: Esatto, Michael e Johnson, prima che si separassero, diventassero Johnson e Johnson, ma poi facevano shampoo.
1: Ecco. Ad oggi mettere delle parole in spagnolo in una canzone tormentone estiva è normale, invece all'epoca fu una scelta controcorrente. Tra l'altro questo è anche diventato l'inno calcistico di una squadra belga.
2: Davvero?
1: E quest'anno sono un po' nel nostro cuore.
2: Sono lanciati i belgi.
1: Dell'Union Saint-Gillois. Ogni volta che la formazione segna un gol in casa, parte questa. Esatto.
2: Ma tu pensa.
1: E questa invece è la versione della banda di RG.

0: Guarda che calore. Non già facci più. Un bagno di sudore. Andiamo a lavorare.
1: Bravo.
0: Vamos a Caresto. Vicino a Carimango.
2: Ah, grazie.
3: Vamos in Croazia.
0: Estamos a la casa, perché non tengo dinero. Canun già facce più.
4: Vamos a Voce Verde, che se spende poco. Certo, l'acqua non è limpida, e non sei manco Puglia.
0: Vamos in Romagna.
1: Ci sta.
0: Vamos in Romagna.

0: Oh, è vero, è vero.
1: Si è comincia di stare. Oh, oh, oh, oh, oh. Su Radio 105. Oh, oh, oh, oh. Mandatela alla playa. Oh, oh, oh, oh. Ciao, banda.
2: Ciao, ciao, ciao. Ma che bravi.
3: Meravigliosi, bravissimi.
0: L'ultima era la direttrice di Radio 105.
2: Sì, è Barbara. Ragazzi, ma ci state dando delle soddisfazioni
3: comunque,
2: incredibili.
3: Pazzesche.
4: Vincevamo a Caresto, sì, in provincia di Carimanco.
2: Esatto.
3: Bellissimo. Bello,
2: bravi, bravi, bravi, bravi.
0: Bella.
3: Il Karaoke Summer Edition con i tormentoni musicali più belli delle estati italiane.
4: Ecco, lo rifacciamo anche domani? No.
0: No,
3: domani è sabato. Torna venerdì prossimo su R101.

0: What About Us? Qua c'è il Tortorella Challenge, cara Pink. Tocca.
1: No, no. Scusa, Chiara, vogliamo ripetere quello che mi ha detto Paolo?
2: No, è fuori onda. E lascialo lì.
1: No.
0: Io stavo ascoltando gli sfidanti, non lo so.
2: Brava, Paolo. Chiara, molto meglio. Vai no, con la sigla.
1: Sta sfornando delle perle incredibili.
0: Perché sono troppo belle per questo spazio. Perché qua vince la battuta più brutta del giorno. E questa è la sfida alla battuta più brutta del giorno.
3: Zella.
4: È un giochino pazzello dove dice questo è quello e le zecche la battuta
0: preferitello.
4: È un giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente
5: presta i vadrini ad Adinorfi e pensa li ridia al 40%. Hai capito?
0: È una storia che mi sta a cuore, effettivamente. Beh.
5: Sì, torna. Perché anch'io li avevo prestati.
1: Oggi studio la voce di Adinorfi.
6: Dai, studio.
1: Sì, lo faccio domani come giugno.
5: No, sì. Lunedì.
0: È per quello che resisti tutte le mattine al Tortorella Challenge.
1: Perché? Scusate. E buttati via. Facciamo fare la battuta a Paolo o no?
6: No, ma io l'ho detta a voi, mica. È troppo politicamente scorretta.
1: Esatto. Falla a te, Cristiano, dai.
5: Quale?
6: La dice
1: quella
6: Cristiano.
1: Che ha detto Paolo.
5: Quale?
6: Quella di Adinorfi.
5: Ah, quella di Adinorfi. L'altro giorno è arrivata la notizia. L'hanno arrestato, no?
0: Ma vorrei dire.
5: Domiciliari.
0: Sì.
5: Era domiciliari, come prima misura, gli hanno affibbiato l'hula hoop elettronico. Allora, quindi. Diciamo,
2: però non si può ridere in questo spazio.
0: È vero,
5: diciamo che è una battuta che anni fa avremmo fatto a cuor leggero. Che
2: sì,
5: oggi
2: ma non si può
5: ci
2: fare
5: qualche scrupolo di più, ma non troppi. Abbiamo resistito tre giorni, poi alla fine si è fatta lo stesso. Ecco, ora l'abbiamo fatta.
2: Torniamo andavamo alla tristezza ufficiale.
0: Esatto, la tristezza delle figlie del mio calzolaio.
2: Ecco.
0: Che andranno in vacanza sole solette.
2: Oh, le...
6: aiuto.
0: È tutta un'altra storia questa.
1: Aiuto.
0: Ma arriveranno i nostri amici. Carlo Conti è stato scelto come giudice di gara.
1: Sì, ragazzi, sono pronto. Devo offendere qualche collega?
2: No.
0: Salutaci Leonardo Fiaschi che è lì con te. E ascolta bene
1: Carlo Verdo.
0: Gli sfidanti di oggi, cominciamo così.
7: Fabio dalla provincia di Napoli, congiunto con Dini. Ho aggiornamenti sulle vacanze delle figlie del calzolaio. Alla fine ce ne va una sola perché l'altra è scarpata.
6: Le figlie del calzolaio, ne rimane una perché non è scarpata.
2: Bene.
6: Ok, ma avanti.
0: Ora si canta.
8: Buongiorno Chiara, questa è la mia battuta.
0: Vai.
8: Per il Tortorella Challenge di oggi.
6: Okay.
8: Sapete qual è la canzone preferita dei miei stivali? O suole mio.
6: O suole mio.
8: Ciao Piero da Fasano.
0: Ciao Piero
6: Fasano, poi adesso che hai la cartina della Puglia mi dici dov'è che vado a trovarlo questo.
5: Okay. Fasano San Romano.
0: Ah, ragazzi, oggi la Puglia è protagonista, andiamo a Polignano.
9: Buongiorno, sono Paolo da Polignano a Mare.
0: Ciao.
9: Invece sapete cosa fa il mio calzolaio ogni volta che finisce di mangiare?
0: Cosa fa?
9: Fa sempre la scarpetta.
0: Certo.
9: Ciao.
6: Allora, Polignano in questi giorni è piena di intellettuali e di autori, perché si parla di libri.
5: Ah,
6: cioè,
5: bello, sono stato.
0: Vero, le frasi scritte.
5: Sono stato una volta, meraviglia.
6: E tu
5: meraviglia.
6: Ci mandi ste schifezze. Ma non ti vergogni? Avanti.
5: C'è qualcuno che esce dalla calzoleria o...
6: Sentiamo.
0: Sì. Andiamo al bar con questa piccola amica.
10: Ciao R101, sono Sara da Bergamo.
0: Ciao Sara.
10: Questa battuta per il Tortorella me l'ha consigliata mio papà.
0: Allora.
10: E ha detto che con questa devo vincere per forza. Un signore entra in un caffè. Splash.
0: Non ci credo.
10: Ciao, Sara da Bergamo, potete fare gli auguri a mio papà che oggi è il suo compleanno?
5: No.
10: Ciao.
0: Di solito sono i genitori che mandano avanti i bambini.
6: Appunto.
0: In questo caso è la piccola che manda avanti il papà.
6: Ma perché se è lui che ha suggerito quella battuta si vergogna.
0: Da tutta la responsabilità.
5: Secondo me se pigli un dizionario e vai a Lemma Barzelletta, come spiegazione c'è questa quella del bar splash.
6: È possibile.
2: Ma alla grigliata di stasera il nostro vino saprà di tacco?
6: Oh mamma mia.
0: Oh. No. Abbiamo detto di
2: Speriamo
0: uscire
2: di
0: dall'argomento
2: no.
0: calzolaio.
2: Ah, perché siamo entrati al bar con quella schifezza. È meglio stare in calzoleria.
5: In effetti è vero.
6: Sentite l'ultima.
0: Vai.
11: Ciao banda. Sono Elisa dalla provincia di Lecco. Come si chiama il fratello di Hello Kitty che è sempre malato? Bronchitti. Buona giornata.
2: Bronchitti saluta tanto.
5: Kitty.
1: Però è nuova.
0: Esatto.
5: Se non altro, sì.
1: È nuova. La voglia tale e quale.
0: Adesso. Carlo Conti stabilirà il vincitore di oggi.
1: Adesso io prendo 100 a caso da tra i vostri ascoltatori e li farò. Tanto ormai quelli tale e quale sono sconosciuti. E adesso prenderò tra i vostri ascoltatori i protagonisti di tale e quale.
2: Dai, bravo.
1: Beh, lo vogliamo dire?
2: Dai. Sì.
1: And the winner is. Vediamo chi scende l'ascensore.
3: Buongiorno Chiara, questa è la mia battuta per il Tortorella Challenge di oggi. Sapete qual è la canzone preferita dei miei stivali? Dai. O Suole mio.
0: Oh Suole.
3: Ciao, Piero da Fasano.
5: Piero,
0: oh Suole mio.
5: Mi una scarpata in faccia a te.
2: Bravi.
0: Bravi, bravi. Dai. È stato un gran venerdì con il Tortorella Challenge.
5: Che adesso si prende la pausa.
0: Ti dispiace, sì, per tutti gli sfidanti che sono finiti nelle botole questa settimana. Vi veniamo a recuperare entro lunedì. Dai, facciamo così.
5: Benissimo.
0: Quando tornerà alle 8 il Tortorella Challenge.

0: ufficiale del tour A chi ci sarà sempre di Rama. Se volete tutte le info andate sul nostro sito r101.it e se volete cantare rimanete qui
1: su R101.

0: Franzolino.
1: Ullala.
2: Sì, certo.
3: Ma chi era la vocetta sulla sigla?
1: Indovina.
0: Era il mio sogno.
2: Ah, perché stai ancora dormendo?
0: No, fare quella voce.
3: Torno.
4: Il tuo sogno.
3: Le voci, le mille voci di Leonardo Bianchi.
4: Volete dire?
3: Le vostre voci.
4: Oh, mamma
3: sì,
4: mia.
3: Chiara Oche, Summer Edition della banda di R105. Lo facciamo con i tormentoni musicali di sempre. E oggi vi facciamo cantare Vamos a la Playa.
4: Oppure c'era la squadra rivale con poi il Baffa allo stadio, questa cosa diventava, no?
2: Ah sì?
4: Sì.
2: Non me la ricordo mica. Sì,
4: Paolo Baffa.
2: Ah, grazie.
1: Capito? Ah, che bella.
2: Anche lì ci ha messo il mio nome.
3: C'è un VAR. Scusate, c'è un VAR. Mi dicono di aver nominato una radio diversa da questa. Sono così messa male stamattina.
1: E noi non ce ne siamo neanche accorti. Tu pensa.
0: Possiamo riascoltarlo.
2: Ha
0: ora.
2: Detto quello.
1: Ma veramente?
3: No, se no facciamo pubblicità a un'altra radio. Siamo su R101.
4: Beh, è solo noi.
3: Solo qui c'è Chiara Oche.
4: È solo noi, siamo sul canale 67.
3: Beh, 67. Sì.
2: Già la nostra trasmissione invita a cambiare canale, quindi tanto valeva fare i nomi.
3: Allora, cantatela come volete. Sarebbe bello, visto che stiamo anche parlando del perché scegliete una meta turistica piuttosto che l'altra. Mm-hmm. Vamos a. E ci dite dove andate in vacanza.
4: Mamma mia.
2: L'ha appena detto. Quando prima lui
4: mi sveglia, si sveglia autrice dentro. Mi fa paura.
2: Allora, guarda, al di là del ritornello che è facile, se volete si rischia di ripeterlo all'infinito, inventatevi pure anche una mezza strofa.
3: Esatto,
2: a noi
3: vamos a Castiglione della Pescaia.
2: Esatto. Inventatevi anche una mezza strofa con parole vostre, anche in dialetto se volete. 331 80 90 101. Tra poco il Chiarò che si canta tutti insieme.
3: Dai,
4: resto di Carello.
3: Con Cristiano Militello.
1: Bravo.
3: La banda di R101 tra poco canta insieme a voi con la Chiara Oche Summer Edition Vamos a la Playa su R101, mi raccomando.

0: vogliamo fare un applauso agli sposi. Abbattiamoci le mani.
1: Abbattiamo le mani agli sposi.
0: Sì, io
2: chi è che si sposa?
0: Baso nudo. E volevo fare l'applauso a una nuova coppia, al destino che le ha uniti, all'universo che ha fatto il tifo fra loro.
2: E hanno scelto Walter nudo come
0: sì, soprattutto testimone, sì. Organizzare una bella festa con un barbecue.
3: Bello.
2: Bello, se vuoi, noi stasera siamo in quella direzione.
4: Esatto, sì. Esatto. Ma adesso parliamo di muffa, fumo, puzza, rumori. È la stanza di Pierluigi Pardo? No, è...
2: è l'albergo, sì.
4: È l'albergo, l'albergo dove faceva sede la squadra norvegese, che hanno deciso di cambiare perché Haaland e soci in questo posto non vogliono più stare.
5: Meglio ha messo l'albergo magica la ringa
4: anche.
5: Che loro in Norvegia
4: a volte c'erano i complottisti, no, che pensavano che anche l'organizzazione molto spesso tendeva a dare postazioni disturbate,
5: certo,
4: alle apposta, squadre, per cercare di non fargli prendere sonno, farli innervosire,
2: sì, in maniera tale che tifosi delle squadre avversarie,
4: in maniera tale che questo
2: si
4: riverberasse poi sulla qualità atletica in campo.
2: Non vale, ecco.
4: Chissà se qualcuno ha remato contro i norvegesi al punto
2: che
4: tale esatto, al punto tale da spingerli a cambiare l'albergo di Miami, perché non va bene, troppa muffa, troppo fumo, troppa puzza.
5: E possono andare a Mar-a-Lago
4: anche.
2: Però pare che dovranno pagare loro la differenza per il nuovo albergo, perché quello gli era stato dato, vabbè, quello, quello che passa il convento.
4: Ma scusa, hanno detto che
5: non ci commuove,
4: hanno detto che sono tutti ricchi, adesso si fanno i ricchi occhiosi per un cambio d'albergo. Vabbè, e allora da lì siamo partiti, perché insomma c'è quel posto dove siete sicuri di non prendere fregature.
2: Non ci deve essere la muffa e va bene, ecco. Puzzare di fumo, però c'è quella caratteristica
4: che vi spinge a prenotare.
2: Esatto, non potete evitare di cercare un posto così, come?
6: L'acqua cristallina, blu, trasparente, pulita. Infatti quest'anno siamo andati in Sardegna, come 2 anni fa. Buongiorno banda, ciao a tutti da Letizia.
2: Ciao
4: Letizia, Letizia sceglie la Sardegna per la bellezza delle sue acque.
5: Perché hanno le acque belle per antonomasia, ma in verità, e questo ci rallegra molto, la qualità delle acque
4: italiana è molto alta.
5: È migliorata,
4: certo,
5: in alcune località, sono le quali magari che non sono le prime che ti vengono in mente quando uno pensa, no?
4: Correggimi se sbaglio, sono le bandiere blu che certificano questo,
5: sì,
4: giusto?
5: Sì, tipo quella dell'Ambro, ad esempio.
3: Beh, quella è azzurra.
4: Sì, ma è diventata blu dopo che è passata da tutto l'arcobaleno.
2: Volendo, anche l'idroscalo non ha fonti di inquinamento, il lago di Milano di fianco.
4: Ah, sì?
5: Beh, infatti.
2: Però, infatti la nostra amica non l'ha scelta come meta per le vacanze.
4: No.
2: Avanti.
7: Buongiorno banda.
2: Ciao.
7: Quest'anno in particolare abbiamo scelto le vacanze per cercare di far fare una bella esperienza naturalistica a mio figlio, che compie 9 anni, e andremo a fare un safari in Africa. In generale però di solito scegliamo sempre le mete poco turistiche, ci piace andare in posti dove non troviamo gente che rompe le scatole, in sostanza. Ciao.
2: Okay. Beh, lì ci sta.
5: Avete sentito?
2: I Big Five dovranno vedere.
5: Che curiosità, la signora sentiva la stessa radio che sentivamo noi prima.
4: Sì, è appassionata.
2: Come scegliete le vacanze?

0: Siamo noi, siamo noi. La banda di R101 siamo noi e siamo pronti anche questa mattina a tenervi compagnia fino alle 9 in radio e in TV sul canale 67 del Digitale Terrestre, nel morning show che vi fa stare bene. C'è Chiara Tortorella, Paolo Dini.
1: Buongiorno amici, buongiorno. Buon venerdì. Oh, che bello. Oggi si festeggia.
0: Oggi si festeggia il compleanno e lo facciamo subito al nostro Giuseppe Milano in regia.
2: Happy birthday.
0: Dovresti mettere.
3: È vero.
0: Da parte di Cristiano Militello.
4: Auguri al nostro Peppino. Stasera faremo saltare il tappo.
1: Quindi lui dice:
4: uccideremo il vitello grasso e faremo saltare il tappo.
1: Perché quando parli di vitello grasso guardi sempre me?
4: Chissà. È così. Cari amici, sono reduce dal concerto di Sclera e basta.
0: Ah, è vero, a San Siro. Com'è ieri hai visto Elodie, quindi.
4: Sì, perché ieri l'hashtag era babbo e basta. Avevo promesso a mia figlia per la promozione di portarla al concerto. Una bella
0: speravi
4: botta.
0: Venisse bocciata in realtà.
4: non è vero perché poi il macro genere di Sfera è anche un po' il mio preferito, perché il rap italiano mi piace sempre molto, e quindi ero molto curioso di vedere questo grande spettacolo con 50 ballerini, con 40 pezzi, con tanti ospiti: Shiva, Geolier, Elodie, insomma, eccetera.
0: È
4: incredibile
0: bello.
4: Il seguito, vedere queste decine di migliaia di persone che sanno tutte le canzoni, si riprendevano rifacendo i balletti con le mosse che lui faceva nel video.
0: Preparati.
1: E perché questi adolescenti quando studiano poi non si ricordano più niente?
4: Questa è una domanda.
0: C'hanno in testa il testo di Sfera e basta.
4: Mi faccio spesso. Probabilmente hanno parte della RAM già occupata dai testi dei loro beniamini.
0: Lui studia direttamente i personaggi, ce li fa tutti. Chissà se oggi Peppa Pig racconterà della gita della banda di R101 di stasera.
3: Bello.
0: Buongiorno Leonardo Fiasco.
5: Questa cosa la faremo lunedì, perché adesso
0: certo
5: è bello, ma
0: potrei raccontare tutto quello che succederà,
3: cara Peppa, se sopravvivi.
1: Esatto.
0: Non venire tu, fatelo raccontare da remoto.
4: Stasera diventi Peppa Rip.
0: Buongiorno Riccardo Russo, già in pista dalle 5 con più svegli d'Italia.
3: Buongiorno. La Francia in semifinale, incredibile, inaspettatamente.
0: 2-0.
3: Mbappé.
4: No, non è vero.
3: Come va, stitta? No, è la prima cosa che mi hai detto, Peppino. Non ti fare insultare, che è il compleanno.
1: Il campionato va avanti, il fatto che non ci siamo, ormai ce la siamo messa via.
3: Certo.
1: Rimango piacevolmente e meravigliato. Tu pensa, uno deve provare meraviglia per queste cose. E Parigi non ci sono stati incidenti, che a Parigi non ci sono stati problemi di ordine pubblico.
0: Hanno vinto,
1: però sai, quegli altri hanno perso e sono lì comunque anche loro.
0: Certo,
4: spiegamento
0: sì.
4: di forze.
1: Esatto.
0: Però dai, forse siamo arrivati a capire
4: così.
0: Che il calcio è uno sport,
1: esatto.
0: Che alla fine dobbiamo viverlo in questo modo.
3: Nuovo motto è Mbappé, Dembélé, semifinale.
6: Vabbè ragazzi, possiamo dirlo, olè. Vince la Francia.
1: Avete
6: dai.
1: Notato come i grandi campioni sbagliano i rigori quest'anno?
4: Sì?
3: Sì, Messi.
4: Sì.
0: Anche Leo l'ha detto, ha detto del Giappone, aveva detto.
4: Ha già dette tutte, che lo manca lo Zimbabwe, poi ha detto tutto.
0: Sembra giusto gufare anche i nostri cugini di tifo calcistico, insomma.
6: C'è un attacco troppo forte, diciamocelo. Dai,
0: quindi buongiorno al nostro regista festeggiante Giuseppe Milano, in regia con Edoardo Mondino, Matteo Torre in produzione. Buongiorno a tutti voi, sono le 7.07. Visto che tanto ormai lo sappiamo che dovreste esservi organizzati, vi chiediamo al 331 80 90 101 che cosa vi fa scegliere il posto dove andate in vacanza.
3: Ah, okay. Mia moglie.
0: Ma lei perché?
1: Non chi vi fa scegliere.
0: Cosa, ha
1: chi?
0: Scelto il posto.
1: Cioè, quella cosa, quell'attrattiva della località che per voi diventa irrinunciabile.
0: Quel
1: che
0: filtro che mettereste sulla ricerca di una vacanza.
4: Esatto. Non c'è il fattore F, purtroppo.
1: Il fattore F, no?
4: No.
3: Beh,
4: no,
3: insomma,
0: per alcuni sicuramente.
4: No, fattore fresco intendevo.
1: No, pensavo robe di
4: posto, c'è fresco.
1: Pensavo robe mie di 40 anni fa.
0: Posto fresco è in Norvegia, ma è proprio dai norvegesi che siamo partiti e tra poco ve lo raccontiamo. Prima un po' di bella musica. E quindi cosa vi fa o vi ha fatto scegliere il posto dove andate in vacanza?
1: 331 80 90 101.
0: Magari seguire un matrimonio. Arriva Bruno Mars.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Esteroletto. Teheran avverte, se gli attacchi continuano, Israele avrà ritorsioni. Malgrado i combattimenti tra Stati Uniti e Iran, alcune petroliere hanno ripreso a transitare attraverso lo stretto di Hormuz. L'esercito di Tel Aviv sostiene di aver arrestato lo sceicco Mohammad Hussein, Gran Mufti di Gerusalemme Palestina e predicatore della moschea di Al-Aqsa. Sergio Mattarella al Bosco delle Querce per il 50° anniversario del disastro di Seveso, quando ci fu la fuoriuscita di diossina dalla fabbrica Icmesa. Il progresso tecnologico deve essere al servizio dell'uomo, ammonisce il presidente, no allo scambio tra costi umani e vantaggi economici. Verifiche del nucleo antiterrorismo dei ROS di Milano su un eventuale coinvolgimento in ambienti radicalizzati del 27enne algerino arrestato per aver aggredito e sfregiato una 22enne di origini marocchine a una fermata della metropolitana. Ho pensato di morire, non riuscivo più a vedere nulla e il sangue mi impediva di respirare, ha raccontato la ragazza. Attimi di terrore su un volo Ryanair. Dopo il decollo da Salonicco in Grecia si è staccato un finestrino e un passeggero ha rischiato di essere risucchiato fuori se la moglie e altri viaggiatori non lo avessero trattenuto all'interno dell'aereo diretto a Memmingen in Baviera. L'uomo ha riportato ferite al collo e ustioni da attrito. Il design di Instagram e Facebook crea dipendenza. Violata la legge sui servizi di essere risucchiato fuori se la moglie e altri viaggiatori non lo avessero trattenuto all'interno.

0: 14 luglio troverà la Francia che ha eliminato il Marocco. Tennis a Wimbledon, l'attesa sfida tra Sinner e Djokovic, penultimo atto del prestigioso torneo. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: R101.

0: certo.
1: Ma chi era la vocetta sulla sigla?
2: Indovina.
3: Era il mio sogno.
0: Ah, perché stai ancora dormendo?
3: No, era il mio... fare quella voce.
1: Buongiorno.
4: Il tuo sogno.
1: Le voci, le mille voci di Leonardo Bianchi.
4: Volete dire?
1: Le vostre voci. Chiara Oche, Summer Edition della banda di R105. Lo facciamo con i tormentoni musicali di sempre. E oggi vi facciamo cantare Vamos alla Playa.
4: Oppure c'era la squadra rivale con poi il Baffa allo stadio, questa cosa diventava, no?
0: Ah sì?
4: Sì.
0: Non me la ricordo mica.
4: Paolo Baffa.
0: Ah, grazie.
2: Capito? Ah, che bella.
0: Anche lì ci ha messo il mio nome.
1: C'è un VAR. Scusate, c'è un VAR. Mi dicono di aver nominato una radio diversa da questa. Sono così messa male stamattina.
2: E noi non ce ne siamo neanche accorti. Tu pensa.
3: Possiamo riascoltarlo.
0: Ha
3: ora.
0: Detto quello.
2: Ma veramente?
1: No, se no facciamo pubblicità a un'altra radio. Siamo su R101.
4: Beh, è solo noi.
1: Solo qui c'è Chiara Oche.
4: È solo noi e siamo sul canale 67.
1: Beh, 67, sì. 67.
0: Già la nostra trasmissione invita a cambiare canale, quindi tanto valeva fare i nomi.
1: Allora, cantatela come volete. Sarebbe bello, visto che stiamo anche parlando del perché scegliete una meta turistica piuttosto che l'altra. Vamos a... E ci dite dove andate in vacanza.
4: Mamma mia.
0: L'ha appena detto. Quando prima lui
4: mi sveglia, si sveglia autrice dentro. Mi fa paura.
0: Allora, guarda, al di là del ritornello che è facile, se volete si rischia di ripeterlo all'infinito, inventatevi pure anche una mezza strofa.
1: Esatto,
0: a noi
1: vamos
0: piace.
1: A Castiglione della Pescaia.
0: Esatto.
4: Vamos in Capraia.
0: Inventatevi anche una mezza strofa con parole vostre, anche in dialetto se volete. 331 80 90 101. Tra poco il Chiara Oche si canta tutti insieme.
1: Dai,
4: resto
1: a
4: Vicarello.
1: Anche con Cristiano Militello.
2: Bravo.
1: La banda di R101 tra poco canta insieme a voi con la Chiara Oche Summer Edition. Vamos alla playa su R101, mi raccomando.

0: dobbiamo fare un applauso agli sposi.
1: Abbattiamoci
0: le mani.
2: Abbattiamo le mani agli sposi.
0: Sì, io
2: chi è che si sposa?
0: Baso Nudo. E volevo fare l'applauso a una nuova coppia, al destino che le ha uniti, all'universo che ha fatto il tifo fra loro.
2: E hanno scelto Walter Nudo come
0: testimone. Sì, esatto. Organizzare una bella festa con un barbecue.
3: Bello.
2: Bello, se vuoi, noi stasera siamo in quella direzione.
4: Esatto, sì. Esatto. Ma adesso parliamo di muffa, fumo, puzza, che rumori. È la stanza di Pierluigi Pardo? No, è...
2: È, sì.
4: È l'albergo, dove faceva sede la squadra norvegese, che hanno deciso di cambiare perché Haaland e soci in questo posto non vogliono più stare.
5: Meglio ha messo l'albero magica la ringa.
4: Anche
5: che loro in Norvegia.
4: A volte c'erano i complottisti, no, che pensavano che anche l'organizzazione molto spesso tendeva a dare postazioni disturbate, certo, alle apposta, squadre, per cercare di non fargli prendere sonno, farli innervosire.
2: Sì,
4: in maniera tale che
2: i tifosi delle squadre avversarie,
4: in maniera tale che questo
2: si
4: riverberasse poi sulla qualità atletica in campo.
2: Non vale. Ecco.
4: Chissà se qualcuno ha remato contro i norvegesi al punto
2: esatto,
4: al punto tale da spingerli a cambiare l'albergo di Miami, perché non va bene, troppa muffa, troppo fumo, troppa puzza.
5: E possono andare a Mar-a-Lago
4: anche.
2: Però pare che dovranno pagare loro la differenza per il nuovo albergo, perché quello gli era stato dato, vabbè, quello, quello che passa il convento.
4: Ma scusa, hanno detto che
5: non ci commuove,
4: hanno detto che sono tutti ricchi, adesso si fanno i picchiocchiosi per un cambio d'albergo. Vabbè, e allora da lì siamo partiti, perché insomma c'è quel posto dove siete sicuri di non prendere fregature.
2: Sì, non ci deve essere la muffa e va bene, deve puzzare di fumo, però c'è quella caratteristica
4: che vi spinge a prenotare.
2: Esatto. Non potete evitare di cercare un posto così, come
6: l'acqua cristallina, blu, trasparente, pulita. Infatti quest'anno siamo andati in Sardegna come 2 anni fa. Buongiorno banda, ciao a tutti da Letizia.
2: Ciao
4: Letizia. Letizia sceglie la Sardegna per la bellezza delle sue acque,
5: perché hanno le acque belle per antonomasia. Ma in verità, e questo ci rallegra molto, la qualità delle acque
4: italiana è molto alta,
5: è migliorata in alcune località. Sono le quali magari che non sono le prime che ti vengono in mente quando uno pensa, no?
4: Correggimi se sbaglio, sono le bandiere blu che certificano questo,
5: sì,
4: giusto?
5: Tipo quella dell'Ambro, ad esempio.
3: Beh, quella proprio azzurra.
4: Sì, ma è diventata blu dopo che è passata da tutto l'arcobaleno.
2: Volendo, anche l'idroscalo non ha fonti di inquinamento, il lago di Milano di fianco.
4: Sì?
5: Beh, infatti.
2: Però, infatti la nostra amica non l'ha scelta come meta per le vacanze.
4: No.
2: Avanti.
7: Buongiorno banda.
2: Ciao.
7: Quest'anno in particolare abbiamo scelto le vacanze per cercare di far fare una bella esperienza naturalistica a mio figlio che compie 9 anni e andremo a fare un safari in Africa. In generale però di solito scegliamo sempre le mete poco turistiche, ci piace andare in posti dove non troviamo gente che rompe le scatole, in sostanza. Ciao.
2: Okay. Beh, lì ci sta.
5: Avete sentito?
2: I Big Five dovranno vedere.
5: Che curiosità, la signora sentiva la stessa radio che sentivamo noi prima.
4: Sì, è appassionata.
2: Come scegliete le vacanze?

0: noi, siamo noi, la banda di R101 siamo noi e siamo pronti anche questa mattina a tenervi compagnia fino alle 9 in radio e in TV sul canale 67 del Digitale Terrestre nel Morning Show che vi fa stare bene. C'è Chiara Tortorella, Paolo Dini.
1: Buongiorno amici, buongiorno, buon venerdì. Oh, che bello, oggi si festeggia.
0: Oggi si festeggia il compleanno e lo facciamo subito al nostro Giuseppe Milano in regia. Dovresti mettere.
2: È vero.
0: Da parte di Cristiano Minitella.
3: Auguri al nostro Peppino. Stasera faremo saltare il tappo.
1: Quindi lui dice:
3: uccideremo il vitello grasso e faremo saltare il tappo.
1: Perché quando parli di vitello grasso guardi sempre me?
3: Chissà. È così. Cari amici, sono reduce dal concerto di Sclera e basta.
0: Ah, è vero, a San Siro. Com'è ieri, hai visto lo dico.
3: Sì, perché ieri l'hashtag era babbo e basta. Avevo promesso a mia figlia per la promozione di portare al concerto.
0: Una bella Speravi botta venisse bocciata in realtà.
3: No, non è vero perché poi il macro genere di Sfera è anche un po' il mio preferito, perché il rap italiano mi piace sempre molto, e quindi ero molto curioso di vedere questo grande spettacolo con 50 ballerini, con 40 pezzi, con tanti ospiti, Shiva, Geolier, Elodie, insomma eccetera. È incredibile. Il seguito, vedere queste decine di migliaia di persone che sanno tutte le canzoni, si riprendevano rifacendo i balletti con le mosse che lui faceva nel video.
0: Preparati.
1: E perché questi adolescenti quando studiano poi non si ricordano più niente?
0: Quella è una domanda. C'hanno in testa il testo di Sfera e
3: mi
0: basta.
3: Mi faccio spesso. Probabilmente hanno parte della RAM già occupata dai testi dei loro beniamini.
0: Lui studia direttamente i personaggi, ce li fa tutti. Chissà se oggi Peppa Pig racconterà della gita della banda di R101 di stasera.
2: Bello.
0: Buongiorno Leonardo Fiasco.
4: Questa cosa la faremo lunedì, perché adesso
0: certo
4: è bello, ma
0: potrei raccontare tutto quello che succederà,
2: cara Peppa, se sopravvivi.
1: Esatto.
0: Non venire tu, fatelo raccontare da remoto.
3: Stasera diventi Peppa Rip.
0: Buongiorno Riccardo Russo, già in pista dalle 5 con più svegli d'Italia.
2: Buongiorno. La Francia in semifinale, incredibile, inaspettatamente.
0: 2-0.
1: Mbappé. No, non è vero.
2: Come va stitta? Ma stai zitto. È la prima cosa che mi hai detto, Peppino. Non ti fare insultare, che è il compleanno.
1: Il campionato va avanti, il fatto che non ci siamo ormai ce la siamo messa via.
2: Certo.
1: Rimango piacevolmente e meravigliato. Tu pensa, uno deve provare meraviglia per queste cose. Che Parigi non ci sono stati incidenti, che a Parigi non ci sono stati problemi di ordine pubblico.
0: Hanno vinto,
1: però sai, quegli altri hanno perso e sono lì comunque anche loro.
0: Certo,
3: spiegamento
0: sì.
3: di forze.
1: Esatto. Però
0: dai, forse siamo arrivati a capire che il calcio è uno sport,
1: esatto.
0: Che alla fine dobbiamo viverlo in questo modo.
2: Nuovo motto è Mbappé, Dembélé, semifinale.
5: Vabbè ragazzi, possiamo dirlo, vince la Francia.
1: Avete
5: dai.
1: Notato come i grandi campioni sbagliano i rigori quest'anno?
3: Sì?
2: Sì, Messi.
3: Sì, sì.
0: Anche Leo l'ha detto, ha detto del Giappone, aveva detto
3: già dette tutte allora. Che lo manca lo Zimbabwe. Poi ha detto tutte.
0: Ragazzi, questo gufare visto anche i nostri cugini di tifo calcistico, insomma.
5: C'è un attacco troppo forte, diciamoci. Dai,
0: quindi buongiorno al nostro regista festeggiante Giuseppe Milano, in regia con Edoardo Mondino, Matteo Torre in produzione. Buongiorno a tutti voi. Sono le 7:07. Visto che tanto ormai lo sappiamo che dovreste esservi organizzati, vi chiediamo al 331 80 90 101: che cosa vi fa scegliere il posto dove andate in vacanza?
2: Ah, okay. Mia moglie.
1: Non chi vi fa scegliere?
0: Cosa, ha scelto il posto.
1: Cioè, quella cosa, quell'attrattiva della località che per voi diventa irrinunciabile. Certo.
0: Quel filtro che mettereste sulla ricerca di una vacanza.
3: Esatto. Non c'è il fattore F, purtroppo.
1: Il fattore F, no?
3: Beh,
0: per alcuni sicuramente.
3: No, fattore fresco intendevo.
1: Pensavo robe mie di 40 anni fa.
0: Questo fresco è in Norvegia, ma è proprio dai norvegesi che siamo partiti e tra poco ve lo raccontiamo. Prima un po' di bella musica. E quindi cosa vi fa o vi ha fatto scegliere il posto dove andate in vacanza?
1: 331 80 90 101.
0: Magari seguire un matrimonio arriva brutto.

0: Buongiorno.
1: Buongiorno banda.
0: Ciao.
1: Andrò in Puglia il 26 di luglio, devo far da cerimoniere ad un matrimonio di un amico e quindi sfrutterò quei giorni per stare anche un po' in vacanza in Puglia, dove ho fatto il militare, ho giocato a calcio, mi sono divertito in quei posti bellissimi dove c'è un mare stupendo. E viva, evviva il matrimonio.
2: Evviva!
3: Evviva il matrimonio, dice anche, capito?
2: Sì.
3: 10 giorni in Puglia, questo chissà come lo, si no, sponda di orecchiette.
2: Durano tanto i matrimoni in Puglia, ma anche i funerali in Iran.
3: Sì,
2: vedo che
3: sì. Una settimana, capito? Certo.
4: Ciao banda,
0: ciao.
4: La scelta delle mie vacanze è in funzione del mio cane di 14 anni, per cui un posto al fresco dove si possa andare in bicicletta e dietro attacco il trasportino e lui viene in giro con me e mio marito. La seconda scelta, la seconda...
0: Qual è?
2: Qual è la seconda scelta?
5: Quale sarà la prima scelta?
0: Oh, Visciglia, c'è Filippo Visciglia, grande successo per Temptation Island, quasi record di ascolti la terza puntata.
3: Non lo vede nessuno, è il programma più visto in Italia.
0: Esatto.
6: No, lo vedono tutti.
3: Se gli chiedi vedi Temptation Island, no, certo.
0: Grande.
5: Benvenuti
0: Filippo.
5: A questa nuova puntata di Temptation Island. Giorgia, cosa hai provato quando hai visto Donald filtrare con Vladimir? Ah no, scusate, ho sbagliato scaletta.
6: Però era interessante,
5: Volete che faccia battutine sulla mia ex? Volete che parli delle storie più piccanti?
2: Ma quello che vuoi,
0: ogni tanto ti scappano,
2: la tua ex.
5: Pensate, la mia trasmissione è vista ovunque.
6: Sì.
5: Ovunque.
0: Ma è vero.
5: Avete visto? Ci sono posti dove le persone si riuniscono davanti ai maxi schermi per vedere Temptation Island.
0: Nei ristoranti, cene a tema, Temptation.
3: Certo. Gruppi d'ascolto, certo.
5: Ci sono persone che hanno evitato di guardare Francia-Marocco per guardarsi la replica di Temptation Island.
6: Addirittura.
5: Pensate che a Parigi hanno visto Guccini cambiare canale al maxi schermo in piazza davanti a 5.000 persone prima del gol di Mbappé. Per
0: e
5: mettere Temptation Island. Nessuno ha detto niente. E chi se ne frega di Mbappé quando ci stanno Samantha ed Eric?
6: Ma infatti.
5: Chi se ne frega di Olise se c'è Sabrina Bamba e Paolo Dini come tentatore?
2: Ma cosa dici? Bamba.
6: Sì, ha detto così.
5: Chi se ne frega di se c'è Dembélé? Se c'è una donna straordinaria che ci prova con Cristiano. Sai come si chiama Cristiano la donna?
2: No.
5: Tegamè.
2: Tegamè. Francese, lei.
5: Francese.
6: Bellissimo.
5: Beh, vi terrò aggiornato.
2: Se Filippo, se c'è Beyoncé ci può essere anche Tegamè in effetti.
5: Vi terrò aggiornati, ragazzi. Rimarrò con voi questa mattina.
3: Grazie.
0: Fantastico.
3: La domanda che vi voglio fare: dopo tre Dembélé arriva un bamboleio, giusto?
0: Bamboleio. E c'è la musica qui su R101. Continua con Temper City. Self-aware. E sì, dovete stare attenti perché tra poco c'è il Tortorella Challenge.

0: 101.
1: Aia.
0: Un fallo? C'è
1: no.
0: stato.
1: Qualcuno ha chiamato il VAR. Ma.
0: Calcio d'angolo per sì. R101.
2: Andiamo a rivederlo, Fabio.
0: Ah.
2: A risentirlo.
0: Tra l'altro, auguri a Lele Adani oggi. È il suo compleanno.
2: Sì? Grazie, un grandissimo percorso.
0: Lo stesso giorno del nostro Giuseppe Milano, che in pochissimi minuti sta riorganizzando tutte le vostre voci per cantare tutti insieme nel Karaoke Summer Edition. Vamos alla playa.
1: Certo.
0: Però sentiamo Sovar, cosa avrò mai detto?
2: Dai,
0: Karaoke Summer Edition della banda di R105. Musicali di sempre.
1: Hai detto 105.
2: E nessuno la.
1: Sì, siamo così abituati a non darti retta.
2: Esatto.
1: Che non l'abbiamo notato subito. E l'ha fatto. Ci sono guardati Peppino e Scooby-Doo.
0: E
1: ha detto, ma l'ha detto? Sì, l'ha detto. No, sì, l'ha detto. Cosa ha detto? Ha detto questo. No, risentiamolo.
0: Vabbè. Allora,
1: ecco.
0: Facciamo -4 e su R101 può partire il Karaoke.
2: Sì.
0: Su
2: R101.

0: Bravi.
1: Un bel coretto per fare il controcoro del karaoke, perché qui si canta ogni venerdì. Durante l'anno facciamo una catena di canzoni, vi lasciamo con una parola e cantate tutte quelle che vi vengono in mente con quella determinata parola. D'estate e a Natale cantiamo tutti la stessa canzone, un po' come più classicamente funziona il karaoke.
2: Beh, oggi abbiamo preso quello che è l'inno dell'estate italiana ormai da quando è uscito sto pezzo, no?
3: Da 45 anni, direi.
1: Sì. Mike, esatto, dall'83.
2: Esatto, Michael e Johnson, prima che si separassero, diventassero Johnson e Johnson, ma poi facevano sciampi.
1: Ecco. Ad oggi mettere delle parole in spagnolo in una canzone tormentone estiva è normale, ragazzi. Invece all'epoca fu una scelta controcorrente. Tra l'altro questo è anche diventato l'inno calcistico di una squadra belga.
2: Davvero?
1: E quest'anno sono un po' nel nostro cuore.
2: Sono lanciati i belgi.
1: Dell'Union Saint-Gilloise. Ogni volta che la formazione segna un gol in casa, parte questa, esatto.
2: Ma tu pensa.
1: E questa invece è la versione della banda di RCA.

0: Guarda che calore, non già facci più, un bagno di sudore, andiamo a lavorare,
1: bravo.
0: Vamos a Caresto, vicino a Carimango.
2: Ah, grazie.
3: Vamos in Croazia,
0: Estamos a la casa, perché non tengo dinero. Canunja facce più.
4: Vamos a Foce Verde, che se spende poco, certo l'acqua non è limpida, e non sei manco Puglia,
0: Vamos in Romagna,
2: ci sta.
0: Vamos in Romagna,

0: serie.
1: Oh, è vero, è vero.
0: Si è cominciato a stare. Oh, oh, oh, oh, oh. Su Radio 105. Oh, oh, oh, oh. Mandatela alla playa. Oh, oh, oh, oh. Ciao, banda.
2: Ciao, ciao, ciao. Ma che bravi!
3: Meravigliosi, bravissimi.
1: Era la direttrice di Radio 105.
2: Sì, è Barbara. Ragazzi, ma ci state dando delle soddisfazioni incredibili.
3: Pazzesche.
4: Vince, vamos a Caresto, sì, in provincia di Carimanco.
2: Esatto.
3: Bellissimo.
2: Bravi, bravi, bravi.
1: Bella,
2: bravi.
1: Bella.
3: Il Karaoke Summer Edition con i tormentoni musicali più belli delle estati italiane.
4: Ecco, lo rifacciamo anche domani? No.
1: No,
3: ma è sabato, torna venerdì prossimo su R101.

0: more about us. Qua c'è il Tortorella Challenge, cara Pink. Tocca.
1: No, no. Scusa, Chiara, vogliamo ripetere quello che mi ha detto Paolo?
2: No, no, è fuori onda e lascialo lì.
3: No, no.
0: Io stavo ascoltando gli sfidanti, non lo so.
2: Brava, Paolo. Chiara, molto meglio. Vai, no, con la sigla.
1: Sta sfornando delle perle, credo. Sì, di là.
0: Perché sono troppo belle per questo, diciamo, spazio. Perché qua vince la battuta più brutta del giorno, e questa è la sfida.

0: destino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente
1: presta i vadrini ad Adinorfi e pensa li ridia al 40%. Hai capito?
2: È una storia che mi sta a cuore, effettivamente. Beh.
1: Sì. Sì, torna. Perché anch'io li avevo prestato.
3: Studio la voce di Adinolfi.
4: Dai, studio.
3: Lo faccio domani come giorno.
1: No, sì. lunedì.
2: È per quello che resisti tutte le mattine al Tortorella Challenge.
3: Perché? Scusate,
2: buttati
3: facciamo
2: via così.
3: Fare la battuta a Paolo o no?
4: Ma io l'ho detta a voi, mica è politicamente scorretta.
3: Esatto. Falla a te, Cristiano, dai.
1: Quale?
4: La dice quella Cristiano.
3: Detto Paolo.
1: Quale?
4: Quella di Adinolfi.
1: Ah, quella di Adinolfi. L'altro giorno è arrivata la notizia. L'hanno arrestato, no? Ma vorrei dire.
2: Domiciliari. Sì.
1: Ai domiciliari, come prima misura, gli hanno affibbiato l'hula hoop elettronico. Allora, quindi. Diciamo,
5: però non si può ridere in questo spazio.
2: È vero,
1: diciamo che è una battuta che anni fa avremmo fatto a cuor leggero. Che
5: sì,
1: oggi
5: ma non si può
1: ci
5: fare
1: qualche scrupolo di più, ma non troppi. Abbiamo resistito tre giorni, poi alla fine si è fatta lo stesso. Ecco, ora l'abbiamo fatta.
5: Torniamo andando alla tristezza ufficiale.
2: Esatto, la tristezza delle figlie del mio calzolaio.
5: Ecco.
2: Che andranno in vacanza sole e solette.
5: Oh, le...
6: aiuto.
2: È tutta un'altra storia questa.
3: Aiuto.
2: Ma arriveranno i nostri amici. Carlo Conti è stato scelto come giudice di gara.
3: Sì, ragazzi, sono pronto. Devo offendere qualche collega?
5: No.
2: Luca G, Leonardo Fiaschi che è lì con te. E ascolta bene
3: Carlo Verdo.
2: Gli sfidanti di oggi, cominciamo così.
7: Fabio dalla provincia di Napoli, congiunto con Dini. Ho aggiornamenti sulle vacanze delle figlie del calzolaio. Alla fine ce ne va una sola perché l'altra è scarpata.
4: Le figlie del calzolaio, ne rimane una perché una è scarpata.
5: Bene.
4: Ok, ma avanti.
2: Ora si canta.
8: Buongiorno Chiara, questa è la mia battuta.
2: Vai.
8: Per il Tortorella Challenge di oggi.
4: Okay.
8: Sapete qual è la canzone preferita dei miei stivali? O suole mio.
5: O suole mio.
8: Ciao Piero da Fasano.
2: Ciao Piero
4: Fasano. Fasano, poi adesso che hai la cartina della Puglia mi dici dov'è che vado a trovarlo questo.
1: Okay. Fasano San Romano.
2: Ragazzi, oggi la Puglia è protagonista, andiamo a Polignano.
9: Buongiorno, sono Paolo da Polignano a Mare.
2: Ciao.
9: Invece sapete cosa fa il mio calzolaio ogni volta che finisce di mangiare?
2: Fa
9: sempre la scarpetta.
2: Certo.
9: Ciao.
4: Allora, Polignano in questi giorni è piena di intellettuali e di autori, perché si parla di libri.
1: Ah, vero, sono stato.
2: Vero, le frasi scritte.
1: È stato una volta, meraviglia.
4: E tu ci mandi ste schifezze. Ma non ti vergogni? Avanti.
1: C'è qualcuno che esce dalla calzoleria o...
4: Sentiamo.
2: Stamattina?
1: Sì.
2: Andiamo al bar con questa piccola amica.
10: Ciao R101, sono Sara da Bergamo.
2: Ciao Sara.
10: Questa battuta per il Tortorella me l'ha consigliata mio papà.
2: Allora.
10: E ha detto che con questa devo vincere per forza. Un signore entra in un caffè. Splash.
2: Non ci credo.
10: Ciao, Sara da Bergamo. Potete fare gli auguri a mio papà che oggi è il suo compleanno?
1: No.
10: Ciao.
4: Allora...
2: Allora, di solito sono i genitori che mandano avanti i bambini,
4: appunto.
2: In questo caso è la piccola che manda avanti il papà.
4: Ma perché se è lui che ha suggerito quella battuta si vergogna.
2: Da tutta la responsabilità.
1: Secondo me se pigli un dizionario e vai a Lemma Barzelletta, come spiegazione c'è questa quella del bar splash.
4: È possibile.
5: Paolo, ma alla grigliata di stasera il nostro vino saprà di tacco?
4: Oh mamma mia.
2: Abbiamo detto di uscire dall'argomento calzolaio.
5: Ah, perché siamo entrati al bar con quella schifezza. È meglio stare in calzoleria.
1: In effetti è vero.
4: Sentite l'ultima.
2: Vai.
11: Ciao banda. Sono Elisa dalla provincia di Lecco. Come si chiama il fratello di Hello Kitty che è sempre malato? Bronchitti. Buona giornata.
5: Bronchitti saluta tanto.
1: Kitty.
3: Però è nuova.
2: Esatto.
1: Se non altro sì.
3: È nuova. La voglia tale e quale.
2: Carlo Conti stabilirà il vincitore di oggi.
3: Adesso io prendo gente a caso tra i vostri ascoltatori e li farò, tanto ormai quelli tale quale sono sconosciuti, e adesso prenderò tra i vostri ascoltatori i protagonisti di tale quale.
5: Dai,
3: beh, lo vogliamo dire?
5: Dai. Sì.
3: And the winner is... Vediamo che scende l'ascensore.
8: Buongiorno Chiara, questa è la mia battuta per il Tortorella Challenge di oggi. Sapete qual è la canzone preferita dei miei stivali?
5: Dai.
8: O suole mio.
2: Oswald.
8: Ciao, Piero da Fasano.
4: Piero,
2: Oswald è mio.
4: Era una scarpata in faccia a te.
5: Bravi.
2: Bravi, bravi. Dai. È stato un gran venerdì con il Tortorella Challenge.
4: Che adesso
2: ti
4: si
2: dispiace,
4: prende la pausa.
2: Sì, per tutti gli sfidanti che sono finiti nelle botole questa settimana. Vi veniamo a recuperare entro lunedì. Dai, facciamo così.
4: Benissimo.
2: Quando tornerà alle 8 il Tortorella Challenge.
1: E

0: ufficiale del tour A chi ci sarà sempre di Rama. Se volete tutte le info andate sul nostro sito r101.it e se volete cantare rimanete qui
1: su R101.

0: Franzo Giullalà.
1: Sì, certo.
2: Ma chi era la vocetta sulla sigla?
0: Indovina.
3: Era il mio sogno.
1: Ah, perché stai ancora dormendo?
3: No, fare quella voce.
2: Buongiorno.
4: Il tuo sogno.
2: Le voci, le mille voci di Leonardo Bianchi.
4: Volete dire?
2: Le vostre voci.
4: Sì,
2: Chiara Oche, Summer Edition della banda di R105. Lo facciamo con i tormentoni musicali di sempre. E oggi vi facciamo cantare Vamos alla playa.
4: Oppure c'era la squadra rivale con poi il Baffa allo stadio, questa cosa diventava, no?
1: Ah sì?
4: Sì.
1: Non me la ricordo mica. Sì,
4: Paolo Baffa.
1: Ah, grazie.
0: Capito? Che bella.
1: Così, anche lì ci ha messo il mio nome.
2: C'è un VAR. Scusate, c'è un VAR. Mi dicono di aver nominato una radio diversa da questa. Sono così messa male stamattina.
0: E noi non ce ne siamo neanche accorti. Tu pensa.
3: Possiamo riascoltarlo.
1: Ha
3: ora.
1: Detto quello?
0: Ma veramente?
2: No, se no facciamo pubblicità a un'altra radio. Siamo su R101.
4: Beh, è solo noi.
2: Solo qui c'è Chiara Oche.
4: È solo noi, siamo sul canale 67.
2: 67.
1: Già la nostra trasmissione invita a cambiare canale, quindi tanto valeva fare i nomi.
2: Allora, cantatela come volete. Sarebbe bello, visto che stiamo anche parlando del perché scegliete una meta turistica piuttosto che l'altra. Vamos a... E ci dite dove andate in vacanza.
4: Mamma mia.
1: L'ha appena detto. Quando prima lui
4: mi sveglia, si sveglia autrice dentro. Mi fa paura.
1: Allora, guarda, al di là del ritornello che è facile, se volete si rischia di ripeterlo all'infinito, inventatevi pure anche una mezza strofa.
2: Esatto,
1: a noi
2: vamos a Castiglione della Pescaia.
1: Esatto. Inventatevi anche una mezza strofa con parole vostre, anche in dialetto se volete. 331 80 90 101. Tra poco il Chiarao che si canta tutti insieme.
2: Dai,
4: resto a Vicarello.
2: Con Cristiano Militello.
0: Bravo.
2: La banda di R101 tra poco canta insieme a voi con la Chiara Oche Summer Edition Vamos alla playa su R101, mi raccomando.

0: giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Un buon pomeriggio da Mattia Venini. Terrore su un aereo Ryanair in volo dalla Grecia alla Baviera. Un pezzo del motore in avaria ha rotto un finestrino e un passeggero ha rischiato di essere risucchiato. Tenuto da due persone, il 61enne si è salvato, riportando ustioni da sfregamento e contusioni. È di almeno 12 morti e 19 dispersi il bilancio del devastante incendio divampato ieri in Andalusia, nel sud della Spagna. Si indaga ancora sulla causa del rogo. Potrebbe essere stata la caduta di un cavo elettrico. Al momento non risulterebbero italiani coinvolti. Mattarella a Seveso a 50 anni dall'incidente industriale dell'Icmesa che causò la fuoriuscita di una nube di diossina. Il disastro fu un punto di svolta per la coscienza della sicurezza ambientale in Europa per il capo dello Stato, che ha denunciato reticenze e occultamenti gravissimi. Ha confessato l'omicidio della madre Filippo Oldani, il figlio della donna trovata morta lunedì sera nella sua casa vacanze di Sanremo, Lorella Capano, 58 anni. Il ventenne, che aveva dato l'allarme, ha ammesso al GIP il delitto, convalidato l'arresto in carcere. 30 secondi non bastano per fuggire. A Milano, condannato in appello a un anno e due mesi per violenza sessuale, l'ex sindacalista denunciato nel 2018 da una hostess. L'uomo era stato assolto due volte perché per i giudici la donna avrebbe avuto il tempo di fuggire. La Cassazione aveva annullato il verdetto. L'Unione Europea contro Meta. Il design di Facebook e Instagram crea dipendenza, violata la legge sui servizi digitali. Il colosso rischia una multa fino a 12. Lo scroll infinito e l'autoplay dei video metterebbero a rischio il benessere psicofisico degli utenti.

0: buongiorno.
1: Buongiorno banda.
2: Ciao.
1: Andrò in Puglia il 26 di luglio, devo far da cerimoniere ad un matrimonio di un amico e quindi sfrutterò quei giorni per stare anche un po' in vacanza in Puglia, dove ho fatto il militare, ho giocato a calcio, mi sono divertito in quei posti bellissimi dove c'è un mare stupendo. Evviva, evviva il matrimonio.
2: Evviva!
3: Evviva il matrimonio, dice anche, capito?
4: Sì.
3: 10 giorni in Puglia, questo chissà come lo, si no, sponda di orecchiette.
4: Durano tanto i matrimoni in Puglia, ma anche i funerali in Iran.
3: Sì,
4: vedo che
3: sì, sì. Una settimana, capito? Certo.
5: Ciao banda,
2: ciao.
5: La scelta delle mie vacanze è in funzione del mio cane di 14 anni, per cui un posto al fresco dove si possa andare in bicicletta e...

0: dietro attacco il trasportino e lui viene in giro con me, mio marito. La seconda scelta, la seconda...
1: Qual è?
2: Qual è la seconda scelta?
3: Quale sarà la prima scelta?
1: Oh, Visciglia, cioè Filippo Visciglia, grande successo per Temptation Island, quasi record di ascolti la terza puntata.
2: Non lo vede nessuno, è il programma più visto in Italia.
1: Esatto.
4: No, lo vedono tutti.
2: Poi se gli chiedi vedi Temptation Island, no, certo.
1: Grande.
3: Benvenuti
1: Filippo.
3: A questa nuova puntata di Temptation Island. Giorgia, cosa hai provato quando hai visto Donald filtrare con Vladimir? Ah no, scusate, ho sbagliato scaletta.
4: Però era interessante,
3: Volete che faccia battutine sulla mia ex o volete che parli delle storie più piccanti?
2: Ma quello che vuoi,
1: ogni tanto ti scappano,
3: Pensate, la mia trasmissione è vista ovunque.
4: Sì.
3: Ovunque.
1: Ma è vero.
3: Avete visto? Ci sono posti dove le persone si riuniscono davanti ai maxi schermi per vedere Temptation Island.
1: Ma nei ristoranti, cene a tema, Temptation.
2: Certo. Gruppi d'ascolto, certo.
3: Ci sono persone che hanno evitato di guardare Francia-Marocco per guardarsi la replica di Temptation Island.
4: Addirittura.
3: Pensate che a Parigi hanno visto Guccini cambiare canale al maxi schermo in piazza davanti a 5.000 persone prima del gol di Mbappé.
1: Per e mettere Temptation Island.
3: Nessuno ha detto niente. E chi se ne frega di Mbappé quando ci stanno Samantha ed Eric?
4: Ma infatti.
3: Chi se ne frega di Olise se c'è Sabrina Bamba e Paolo Dini come tentatore?
2: Ma cosa dici?
1: No. Bamba.
4: Sì, ha detto così.
3: Chi se ne frega di se c'è Dembélé? Se c'è una donna straordinaria che ci prova con Cristiano. Sai come si chiama Cristiano la donna?
2: No.
3: Tegamè.
2: Tegamè. Francese, anche lei.
4: Bellissimo.
3: Vi terrò aggiornato.
5: Se Filippo, se c'è Beyoncé, ci può essere anche Tegamè.
3: Vi terrò aggiornati, ragazzi. Rimarrò con voi questa mattina.
2: Grazie.
1: Fantastico.
2: Ma la domanda che vi voglio fare: dopo tre Dembélé arriva un bamboleio?
1: Bamboleio. E c'è la musica qui su R101. Continua con Temper City, Self Aware. E sì, dovete stare attenti perché tra poco c'è il Tortorella Challenge.

0: su R101.
1: Aia.
0: Un fallo? C'è
1: no.
0: stato.
1: Qualcuno ha chiamato il VAR. Ma.
0: Calcio d'angolo per R101.
2: Andiamo a rivederlo, Fabio.
0: Ah.
2: A risentirlo.
0: Tra l'altro, auguri a Lele Adani oggi. È il suo compleanno.
2: Sì. Grazie, grazie, un grandissimo percorso.
0: Lo stesso giorno del nostro Giuseppe Milano, che in pochissimi minuti sta riorganizzando tutte le vostre voci per cantare tutti insieme nel Karaoke Summer Edition. Vamos alla playa.
1: Certo.
0: Però sentiamo Sovar, cosa avrò mai detto?
2: Dai.
0: Karaoke Summer Edition della banda di R105. Di sempre.
1: Hai detto 105.
2: E nessuno la, la.
1: Sì, siamo così abituati a non darti retta.
2: Esatto.
1: Che non l'abbiamo no, notato bene. Subito. E l'ha fatto. Ci sono guardati Peppino e Scooby-Doo.
0: E
1: ha detto, ma l'ha detto? Sì, l'ha detto. No, sì, l'ha sì. detto. Cosa ha detto? Ha detto questo. No, risentiamolo.
0: Vabbè. Allora,
1: ecco.
0: Facciamo meno 4 e su R101 può partire il Karaoke.
2: Su R101.

0: Bravi.
1: Un bel coretto per fare il controcoro del karaoke, perché qui si canta ogni venerdì, durante l'anno facciamo una catena di canzoni, vi lasciamo con una parola e cantate tutte quelle che vi vengono in mente con quella determinata parola. D'estate e a Natale cantiamo tutti la stessa canzone, un po' come più classicamente funziona il karaoke.
2: Beh, oggi abbiamo preso quello che è l'inno dell'estate italiana ormai da quando è uscito sto pezzo, no?
3: Da 45 anni, direi.
1: Sì. Mai... Esatto, dall'83.
2: Esatto, Michael e Johnson, prima che si separassero, diventassero Johnson e Johnson, ma poi facevano shampoo.
1: Ecco. Ad oggi mettere delle parole in spagnolo in una canzone tormentone estiva è normale, invece all'epoca fu una scelta controcorrente. Tra l'altro questo è anche diventato l'inno calcistico di una squadra belga.
2: Davvero?
1: E quest'anno sono un po' nel nostro cuore.
2: Sono lanciati i belgi.
1: Dell'Union Saint-Gillois. Ogni volta che la formazione segna un gol in casa, parte questa. Esatto.
2: Ma tu pensa.
1: E questa invece è la versione della banda di RG.

0: Guarda che calore. Non già facci più. Un bagno di sudore. Andiamo a lavorare.
1: Bravo.
0: Vamos a Caresto. Vicino a Carimango.
2: Ah, grazie.
3: Vamos in Croazia.
1: In Croazia.
0: Estamos a la casa, perché non tengo dinero. Canunja facce più. Vamos a Poche Verde, che se spende poco. Certo l'acqua non è limpida, e non sei manco Puglia. Vamos in Romagna.
1: Ci sta.
0: Vamos in Romagna.

0: serie. Oh,
1: è vero, è vero.
0: Si è cominciati a stare. Oh, oh, oh, oh, oh. Su Radio 105. Oh, oh, oh, oh, oh. Mandatela alla playa. Oh, oh, oh, oh. Ciao, banda.
2: Ciao, ciao, ciao. Ma che bravi!
3: Meravigliosi, bravissimi.
1: L'ultima era la direttrice di Radio 105.
2: Sì, è Barbara. Ragazzi, ma ci state dando delle soddisfazioni
3: comunque,
2: incredibili.
3: Pazzesche.
4: Vince, vamos a Caresto, sì, in provincia di Carimanco.
2: Esatto.
3: Bellissimo.
2: Bravi, bravi, bravi.
1: Bella,
2: bravi.
1: Bella.
3: Il karaoke Summer Edition con i tormentoni musicali più belli delle estati italiane.
4: Ecco, lo rifacciamo anche domani? No.
1: No,
3: domani è sabato. Torna venerdì prossimo su R101.

0: Bauraz. Qua c'è il Tortorella Challenge, cara Pink. Tocca.
1: No, no. Scusa, Chiara, volevo ripetere quello che mi ha detto Paolo.
2: No, fuori onda. E lascialo lì.
1: No.
0: Io stavo ascoltando gli sfidanti, non lo so.
2: Brava, Paolo. Chiara, molto meglio. Vai con la sigla.
1: Sta sfornando delle perle, credibili.
0: Perché sono troppo belle per questo spazio. Perché qua vince la battuta più brutta del giorno. E questa è la sfida, la battuta più brutta del giorno.
3: Tortorella
4: Zella.
3: È un giochino pazzello dove dice questo è quello e le zecche la battuta fa felicello. È un giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente
4: presta i vadrini ad Adinorfi e pensa li ridia al 40%. Hai capito?
0: È una storia che mi sta a cuore, effettivamente. Beh.
4: Sì. Sì, torna. Perché anch'io li avevo prestato.
1: Oggi studio la voce di Adinolfi.
5: Dai, studio.
1: Sì, lo faccio domani come giugno.
4: No, sì. Lunedì.
0: È per quello che resisti tutte le mattine al Tortorella Challenge.
1: Perché? Scusate. E buttati facciamo via così. Fare la battuta a Paolo o no?
5: No, ma io l'ho detta a voi, mica. È troppo politicamente scorretta.
1: Esatto. Falla a te, Cristiano, dai.
4: Quale?
5: La dice
1: quella
5: Cristiano.
1: Detto Paolo.
4: Quale?
5: Quella di Adinolfi.
4: Ah, quella di Adinolfi. L'altro giorno è arrivata la notizia. L'hanno arrestato, no?
0: Ma vorrei dire. I domiciliari. Sì.
4: I domiciliari, come prima misura, gli hanno affibbiato l'hula hoop elettronico. Allora, quindi. Diciamo,
2: però non si può ridere in questo spazio.
0: È vero,
4: diciamo che è una battuta che anni fa avremmo fatto a cuor leggero. Che
2: sì,
4: oggi
2: ma non si può
4: ci
2: fare
4: qualche scrupolo di più, ma non troppi. Abbiamo resistito tre giorni, poi alla fine si è fatta lo stesso. Ecco, ora l'abbiamo fatta.
2: Torniamo alla tristezza ufficiale.
0: Esatto, la tristezza delle figlie del mio calzolaio. Ecco. Che andranno in vacanza sole solette.
2: Oh, le...
5: aiuto.
0: È tutta un'altra storia questa. Ma arriveranno i nostri amici. Carlo Conti è stato scelto come giudice di gara.
1: Sì, ragazzi, sono pronto. Devo offendere qualche collega?
2: No.
0: Salutaci Leonardo Fiaschi che è lì con te. E ascolta bene
1: Carlo Verdo.
0: Gli sfidanti di oggi, cominciamo così.
6: Fabio dalla provincia di Napoli, congiunto con Dini. Ho aggiornamenti sulle vacanze delle figlie del calzolaio. Alla fine ce ne va una sola perché l'altra è scarpata.
5: Le figlie del calzolaio, ne rimane una perché non è scarpata.
2: Bene.
5: Ok, ma avanti.
0: Ora si canta.
7: Buongiorno Chiara, questa è la mia battuta. Vai. Per il Tortorella Challenge di oggi.
5: Okay.
7: Sapete qual è la canzone preferita dei miei stivali? O suole mio.
5: O suole mio.
7: Ciao Piero da Fasano.
0: Ciao Piero.
5: Fasano, poi adesso che hai la cartina della Puglia mi dici dov'è che vado a trovarlo questo.
4: Okay. Fasano San Romano.
0: Ragazzi, oggi la Puglia è protagonista, andiamo a Polignano.
8: Buongiorno, sono Paolo da Polignano a Mare.
0: Ciao.
8: Invece sapete cosa fa il mio calzolaio ogni volta che finisce di mangiare?
0: Fa
8: sempre la scarpetta.
0: Certo.
8: Ciao.
5: Allora, Polignano in questi giorni è piena di intellettuali e di autori, perché si parla di libri.
4: Ah, vero, sono stato.
0: Vero, le frasi scritte.
4: Sono stato una volta, meraviglia.
5: E tu ci mandi ste schifezze. Ma non ti vergogni? Avanti.
4: C'è qualcuno che esce dalla calzoleria o...
5: Sentiamo.
4: Stamattina?
0: Sì. Andiamo al bar con questa piccola amica.
9: Ciao R101, sono Sara da Bergamo.
0: Ciao Sara.
9: Questa battuta per il Tortorella me l'ha consigliata mio papà.
0: Allora.
9: E ha detto che con questa devo vincere per forza. Un signore entra in un caffè. Splash.
0: Non ci credo.
9: Ciao, Sara da Bergamo. Potete fare gli auguri a mio papà che oggi è il suo compleanno?
4: No.
9: Ciao.
5: Allora...
0: Allora, di solito sono i genitori che mandano avanti i bambini,
5: appunto.
0: In questo caso è la piccola che manda avanti il papà.
5: Ma perché se è lui che ha suggerito quella battuta si vergogna?
0: Da tutta la responsabilità.
4: Secondo me se pigli un dizionario e vai a Lemma Barzelletta, come spiegazione c'è questa quella del bar splash.
5: È possibile.
2: Paolo. Ma alla grigliata di stasera il nostro vino saprà di tacco?
5: Oh mamma mia.
0: Oh. Abbiamo detto di uscire dall'argomento calzolaio.
2: Ah, perché siamo entrati al bar con quella schifezza. È meglio stare in calzoleria.
4: In effetti è vero.
5: Sentite l'ultima.
0: Vai.
10: Ciao banda. Sono Elisa dalla provincia di Lecco. Come si chiama il fratello di Hello Kitty che è sempre malato? Bronchitti. Buona giornata.
2: Ma Kitty saluta tanto.
4: Kitty.
1: Però è nuova.
0: Esatto.
4: Se non altro sì.
1: È nuova. La voglia tale e quale.
0: Adesso. Carlo Conti stabilirà il vincitore di oggi.
1: Adesso io prendo gente a caso tra i vostri ascoltatori e li farò, tanto ormai quelli tale e quale sono sconosciuti, e adesso prenderò tra i vostri ascoltatori i protagonisti di tale e quale.
2: Dai, bravo.
1: Beh, lo vogliamo dire?
2: Dai. Sì.
1: And the winner is... Vediamo che scende l'ascensore.
11: Buongiorno Chiara, questa è la mia battuta per il Tortorella Challenge di oggi. Sapete qual è la canzone preferita dei miei stivali? O suole mio.
0: Oh suole.
11: Ciao Piero da Fasano.
5: Piero.
0: Oh suole mio.
5: Era una scarpata in faccia a te.
2: Bravi.
0: Bravi, bravi. Dai. È stato un gran venerdì con il Tortorella Challenge.
5: Che adesso si prende la pausa.
0: Ti dispiace, sì, per tutti gli sfidanti che sono finiti nelle botole questa settimana. Vi veniamo a recuperare entro lunedì. Dai, facciamo così.
5: Benissimo.
0: Quando tornerà alle 8 il Tortorella Challenge. No.

0: ufficiale del tour A chi ci sarà sempre di Rama. Se volete tutte le info andate sul nostro sito r101.it e se volete cantare rimanete qui
1: su

0: in francese.
1: Beh, sì, certo.
2: Ma chi era la vocetta sulla sigla?
3: Indovina.
4: Era il mio sogno.
0: Ah, perché stai ancora dormendo?
4: No, era il mio... fare quella voce.
2: Buongiorno.
5: Il tuo sogno.
2: Le voci, le mille voci di Leonardo Bianchi.
5: Volete dire?
2: Le vostre voci. Chiara Oche, Summer Edition della banda di R105. Lo facciamo con i tormentoni musicali di sempre. E oggi vi facciamo cantare Vamos alla playa.
5: Oppure c'era la squadra rivale con poi il Vaffa allo stadio, questa cosa diventava, no?
0: Ah sì?
5: Sì.
0: Non me la ricordo mica. Tipo,
5: Paolo Vaffa.
0: Ah, grazie.
3: Capito? Ah, che bella.
0: Anche lì ci ha messo il mio nome.
2: C'è un VAR. Scusate, c'è un VAR. Mi dicono di aver nominato una radio diversa da questa. Sono così messa male stamattina.
3: E noi non ce ne siamo neanche accorti. Tu pensa.
4: Possiamo riascoltarlo.
0: Ha
4: ora.
0: Detto quello.
3: Ma veramente?
2: No, se no facciamo pubblicità a un'altra radio. Siamo su R101.
5: Beh, è solo noi.
2: Solo qui c'è Chiara Oche.
5: È solo noi e siamo sul canale 67.
2: Beh, 67, sì.
0: 67. Già la nostra trasmissione invita a cambiare canale, quindi tanto valeva fare i nomi.
2: Allora, cantatela come volete. Sarebbe bello, visto che stiamo anche parlando del perché scegliete una meta turistica piuttosto che l'altra. Vamos a... E ci dite dove andate in vacanza.
5: Mamma mia.
0: L'ha appena detto. Quando prima lui
5: mi sveglia, si sveglia autrice dentro. Mi fa paura.
0: Allora, guarda, al di là del ritornello che è facile, se volete si rischia di ripeterlo all'infinito, inventatevi pure anche una mezza strofa.
2: Esatto,
0: a noi
2: vamos
0: piace.
2: A Castiglion della Pescaia.
0: Esatto.
5: Vamos in Capraia.
0: Inventatevi anche una mezza strofa con parole vostre, anche in dialetto se volete. 331 80 90 101. Tra poco il Chiarao che si canta tutti insieme.
2: Dai,
5: resto a Vicarello.
2: Con Cristiano Militello.
0: Bravo.
2: La banda di R101 tra poco canta insieme a voi con la Chiara Oche Summer Edition Vamos alla playa su R101, mi raccomando.

0: fare un applauso agli sposi.
1: Abbattiamoci
0: le mani. Abbattiamo le mani agli sposi. Sì, io
2: chi è che si sposa?
0: Vaso nudo. E volevo fare l'applauso a una nuova coppia, al destino che le ha uniti, all'universo che ha fatto il ciffo fra loro.
2: E hanno scelto Walter Nudo come
0: sì, testimone, sì. Esatto. Organizzare una bella festa con un barbecue.
3: Bello.
2: Bello, se vuoi, noi stasera siamo in quella direzione.
4: Esatto, sì. Esatto. Ma adesso parliamo di muffa, fumo, puzza, rumori. È la stanza di Pierluigi Pardo? No, è...
2: È, povero Pardo. Sì,
4: è l'albergo, dove faceva sede la squadra norvegese, che hanno deciso di cambiare perché Haaland e soci in questo posto non vogliono più stare.
5: Meglio ha messo l'albero magico alla ringa.
4: Anche.
5: Che loro in Norvegia.
4: A volte c'erano i complottisti, no, che pensavano che anche l'organizzazione molto spesso tendeva a dare postazioni disturbate, certo, alle apposta, squadre, per cercare di non fargli prendere sonno, farli innervosire.
2: Sì, in maniera tale che poi tifosi delle squadre avversarie,
4: in maniera tale che questo
2: si
4: riverberasse poi sulla qualità atletica in campo.
2: Non vale, ecco.
4: Chissà se qualcuno ha remato contro i norvegesi al punto
2: che remano
4: tale esatto, al punto tale da spingerli a cambiare l'albergo di Miami, perché non va bene, troppa muffa, troppo fumo, troppa puzza.
5: E possono andare a Mar-a-Lago
4: anche.
2: Però pare che dovranno pagare loro la differenza per il nuovo albergo, perché quello gli era stato dato. Vabbè, quello è quello che passa il convento.
4: Ma scusa, hanno detto che
5: non ci commuove,
4: hanno detto che sono tutti ricchi, adesso si fanno i ricchi d'occhiosi per un cambio d'albergo. Vabbè, e allora da lì siamo partiti, perché insomma c'è quel posto dove siete sicuri di non prendere fregature.
2: Non ci deve essere la muffa e vabbè, ecco, puzzare di fumo, però c'è quella caratteristica
4: che vi spinge a prenotare.
2: Esatto. Non potete evitare di cercare un posto così, come
6: l'acqua cristallina, blu, trasparente, pulita. Infatti quest'anno siamo andati in Sardegna come 2 anni fa. Buongiorno banda, ciao a tutti da Letizia.
2: Ciao,
4: ciao Letizia. Letizia sceglie la Sardegna per la bellezza delle sue acque,
5: perché hanno le acque belle per antonomasia. Ma in verità, e questo ci rallegra molto, la qualità delle acque
4: italiana è molto alta,
5: certo, migliorata in alcune località. Sono le quali magari che non sono le prime che ti vengono in mente, quando uno pensa, no?
4: Correggimi se sbaglio, sono le bandiere blu che certificano questo,
5: sì,
4: giusto?
5: Sì, tipo quella dell'Ambro, ad esempio.
3: Beh, quella è più azzurra.
4: Sì, ma è diventata blu dopo che è passata da tutto l'arcobaleno.
2: Beh, volendo, anche l'idroscalo non ha fonti di inquinamento, il lago di Milano di fianco all'Inate.
5: Sì? Beh, infatti.
2: Però, infatti la nostra amica non l'ha scelta come meta per le vacanze.
4: No.
2: Avanti.
7: Buongiorno banda.
2: Ciao.
7: Quest'anno in particolare abbiamo scelto le vacanze per cercare di far fare una bella esperienza naturalistica a mio figlio, che compie 9 anni, e andremo a fare un safari in Africa. In generale però di solito scegliamo sempre le mete poco turistiche, ci piace andare in posti dove non troviamo gente che rompe le scatole, in sostanza. Ciao.
2: Okay. Beh, lì ci sta.
5: Avete sentito?
2: I Big Five dovranno vedere.
5: Che curiosità, la signora sentiva la stessa radio che sentivamo noi prima.
4: Sì, è appassionata.
2: Come scegliete le vacanze?

0: siamo noi, la banda di R101 siamo noi e siamo pronti anche questa mattina a tenervi compagnia fino alle 9 in radio e in TV sul canale 67 del Digitale Terrestre nel morning show che vi fa stare bene. C'è Chiara Tortorella, Paolo Dini.
1: Buongiorno amici, buongiorno. Buon venerdì. Oh, che bello, oggi si festeggia.
0: Oggi si festeggia il compleanno e lo facciamo subito al nostro Giuseppe Milano in regia.
2: Mi
0: dovresti mettere.
3: È vero.
0: Da parte di Cristiano Minitella.
4: Auguri al nostro Peppino, stasera faremo saltare il tappo.
1: Quindi lui dice:
4: uccideremo il vitello grasso e faremo saltare
1: e
4: il tappo.
1: Perché quando parli di vitello grasso guardi sempre me?
4: Chissà. È così. Cari amici, sono reduce dal concerto di Sclera e basta.
0: Ah, è vero, a San Siro. Com'è ieri andata? Hai visto Elodie, quindi.
4: Sì, perché ieri l'hashtag era babbo e basta. Avevo promesso a mia figlia per la promozione di portarla al concerto.
0: Speravi venisse bocciata in realtà.
4: No, non è vero, perché poi il macro genere di Sfera è anche un po' il mio preferito, perché il rap italiano mi piace sempre molto. E quindi ero molto curioso di vedere questo grande spettacolo con 50 ballerini, con 40 pezzi, con tanti ospiti, Shiva, Geolier, Elodie, insomma, eccetera. È incredibile. Il seguito, vedere queste decine di migliaia di persone che sanno tutte le canzoni, si riprendevano rifacendo i balletti con le mosse che lui faceva nel video.
0: Preparati.
1: E perché questi adolescenti quando studiano poi non si ricordano più niente?
0: Quella è domanda. C'hanno in testa il testo di Sfera
4: e basta. Faccio spesso. Probabilmente hanno parte della RAM già occupata dai testi dei loro beniamini.
0: Lui studia direttamente i personaggi, ce li fa tutti. Chissà se oggi Peppa Pig racconterà della gita della banda di R101 di stasera.
3: Bello.
0: Buongiorno Leonardo Fiasco.
5: Questa cosa la faremo lunedì, perché adesso
0: certo
5: è bello, ma
0: potrei raccontare tutto quello che succederà,
3: cara Peppa, se sopravvivi.
1: Esatto.
0: Non venire tu, fatelo raccontare da remoto.
4: Stasera diventi Peppa Rip.
0: Buongiorno Riccardo Russo, già in pista dalle 5 con più svegli d'Italia.
3: Buongiorno. La Francia in semifinale, incredibile, inaspettatamente.
0: 2-0.
3: Mbappé.
1: No, non è vero.
3: Come va stitta? Ma stai zitto. È la prima cosa che mi hai detto, Peppino. Non ti fare insultare che è il compleanno.
1: Il campionato va avanti, il fatto che non ci siamo, ormai ce la siamo messa via.
3: Certo.
1: Rimango piacevolmente e meravigliato. Tu pensa, uno deve provare meraviglia per queste cose. E Parigi non ci sono stati incidenti, che a Parigi non ci sono stati problemi di ordine pubblico.
0: Hanno vinto,
1: però sai, quegli altri hanno perso e sono lì comunque anche loro.
0: Certo,
4: spiegamento di forze.
1: Esatto. Però
0: dai, forse siamo arrivati a capire
4: così.
0: Che il calcio è uno sport,
1: esatto.
0: Che alla fine dobbiamo viverlo in questo modo.
3: Nuovo moto è Mbappé, Dembélé, semifinale.
6: Vabbè, ragazzi, possiamo dirlo, vince la Francia.
1: Avete
6: dai.
1: Notato come i grandi campioni sbagliano i rigori quest'anno?
4: Sì?
3: Sì, Messi.
4: Sì.
0: Anche Leo l'ha detto, ha detto del Giappone, aveva
4: Detto tutte che lo manca lo Zimbabwe, poi ha detto tutte.
0: Questo gufare anche i nostri cugini di tifo calcistico, insomma.
6: C'è un attacco troppo forte, diciamoci. Dai,
0: quindi buongiorno al nostro regista festeggiante Giuseppe Milano in regia con Edoardo Mondino, Matteo Torre in produzione. Buongiorno a tutti voi, sono le 7:07. Visto che tanto ormai lo sappiamo che dovreste esservi organizzati, vi chiediamo al 331 80 90 101: che cosa vi fa scegliere il posto dove andate in vacanza?
3: Ah, okay. Mia moglie.
0: Ma lei perché?
1: Non chi vi fa scegliere.
0: Cosa, ha
1: chi?
0: Scelto il posto.
1: Cioè, quella cosa, quell'attrattiva della località che per voi diventa irrinunciabile.
0: Quel filtro che mettereste sulla ricerca di una vacanza.
4: Esatto. Non c'è il fattore F, purtroppo.
1: Il fattore F, no?
4: No.
3: Beh, insomma,
0: per alcuni sicuramente.
4: No, fattore fresco intendevo.
1: No, pensavo robe di
4: posto, c'è fresco.
1: Pensavo robe mie di 40 anni fa.
0: Posto fresco è in Norvegia, ma è proprio dai norvegesi che siamo partiti e tra poco ve lo raccontiamo. Prima un po' di bella musica e quindi cosa vi fa o vi ha fatto scegliere il posto dove andate in vacanza?
1: 331 80 90 101.
0: Magari seguire un matrimonio, arriva Bruno Mars.

0: 101.
1: Buongiorno banda.
2: Ciao.
1: Andrò in Puglia il 26 di luglio, devo far da cerimoniere ad un matrimonio di un amico e quindi sfrutterò quei giorni per stare anche un po' in vacanza in Puglia, dove ho fatto il militare, ho giocato a calcio, mi sono divertito in quei posti bellissimi dove c'è un mare stupendo. Evviva il matrimonio.
2: Evviva!
3: Evviva il matrimonio, dice anche, capito?
4: Sì.
3: 10 giorni in Puglia, questo chissà come lo, si no, sponda di orecchiette.
4: Durano tanto i matrimoni in Puglia, ma sì, anche i funerali in Iran.
3: Sì,
4: vedo che
3: sì, sì, sì, una settimana, capito? Certo.
5: Ciao banda,
2: ciao.
5: La scelta delle mie vacanze è in funzione del mio cane di 14 anni, per cui un posto al fresco dove si possa andare in bicicletta e dietro attacco il trasportino e lui viene in giro con me e mio marito. La seconda scelta, la seconda...
2: Qual è?
4: Qual è la seconda scelta?
6: Quale sarà la prima scelta?
2: Bisciglia, c'è cioè Filippo Bisciglia, grande successo per Temptation Island, quasi record di ascolti la terza puntata.
3: Non lo vede nessuno, è il programma più visto in Italia.
2: Esatto.
7: No, lo vedono tutti.
3: Se gli chiedi vedi Temptation Island, no, certo.
2: Grande.
6: Benvenuti
2: Filippo.
6: A questa nuova puntata di Temptation Island. Giorgia, cosa hai provato quando hai visto Donald filtrare con Vladimir? Ah no, scusate, ho sbagliato scaletta.
7: Però era interessante,
6: volete domani che faccia battutine sulla mia ex o volete che parli delle storie più piccanti?
4: Ma quello che vuoi,
2: ogni tanto ti scappano,
6: pensate la mia trasmissione è vista ovunque. Ovunque.
2: È vero.
6: Avete visto? Ci sono posti dove le persone si riuniscono davanti ai maxi schermi per vedere Temptation Island.
2: Ma nei ristoranti, cene a tema, Temptation.
3: Certo. Gruppi d'ascolto, certo.
6: Ci sono persone che hanno evitato di guardare Francia-Marocco per guardarsi la replica di Temptation Island.
7: Addirittura.
6: Pensate che a Parigi hanno visto Guccini cambiare canale al maxi schermo in piazza davanti a 5.000 persone prima del gol di Mbappé. Per
2: e
6: mettere Temptation Island. Nessuno ha detto niente. Nessuno ha detto niente. E chi se ne frega di Mbappé quando ci stanno Samantha ed Eric?
7: Ma infatti.
6: Chi se ne frega di Olisée se c'è Sabrina Bamba e Paolo Dini come tentatore?
4: Ma cosa dici?
2: No, no.
6: Chi se...
7: Sì, ha detto così.
6: Chi se ne frega di se c'è Dembélé? Se c'è una donna straordinaria che ci prova con Cristiano. Sai come si chiama Cristiano la donna?
4: No.
6: Tegamè.
4: Tegamè. Francese, anche lei.
6: Francese.
7: Bellissimo.
6: Beh, vi terrò aggiornato.
4: Se Filippo, se c'è Beyoncé ci può essere anche Tegamè in effetti.
6: Vi terrò aggiornati, ragazzi. Rimarrò con voi questa mattina.
3: Grazie.
2: Fantastico.
3: La domanda che vi voglio fare: dopo tre Dembélé arriva un bamboleio, giusto? Dembélé, Dembélé,
2: bamboleio. E c'è la musica qui su R101. Continua con Temper City. Self-aware. E sì, dovete stare attenti perché tra poco c'è il Tortorella Challenge.

0: giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Ben trovati da Mattia Venini. La tregua tra Stati Uniti e Iran è finita. Trump conferma, Teheran ci ha chiesto di riprendere i negoziati. Lo faremo, ma il cessate il fuoco è terminato. A Gerusalemme le forze israeliane hanno arrestato il Gran Mufti Mohammed Hussein per incitamento all'odio. Avanza il processo di adesione all'Unione Europea dell'Ucraina. Via libera dei 27 all'apertura del cluster 6 sulle relazioni esterne. Stiamo costruendo un'Europa più resiliente, ha commentato su X il presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa. Mattarella a Seveso a 50 anni dall'incidente industriale dell'Icmesa che causò la fuoriuscita di una nube di diossina. Il disastro fu un punto di svolta per la coscienza della sicurezza ambientale in Europa, ha detto il capo dello Stato, denunciando reticenze e occultamenti gravissimi. Ha confessato l'omicidio della madre Filippo Oldani, il figlio di Lorella Capano, 58 anni, la donna trovata morta lunedì sera nella sua casa vacanze di Sanremo. Il ventenne, che aveva dato l'allarme, ha ammesso al GIP il delitto, convalidato l'arresto in carcere. L'Unione Europea contro Meta, il design di Facebook e Instagram crea dipendenza, violata la legge sui servizi digitali. Il colosso rischia una multa fino a 12 miliardi di dollari. La replica dell'azienda, non concordiamo, abbiamo preso misure a tutela degli adolescenti. Mondiali di calcio, stasera la seconda gara valida per i quarti. Non concordiamo, abbiamo preso misure a tutela degli adolescenti. Mondiali di calcio.

0: ufficiale del tour A chi ci sarà sempre di Rama. Se volete tutte le info andate sul nostro sito r101.it e se volete cantare rimanete qui
1: su R101.

0: sì, certo.
1: Ma chi era la vocetta sulla sigla?
2: Indovina.
3: Era il mio sogno.
0: Ah, perché stai ancora dormendo?
3: No, era il mio... fare quella voce.
1: Buongiorno.
4: Il tuo sogno.
1: Le voci, le mille voci di Leonardo Bianchi.
4: Volete dire?
1: Le vostre voci. Chiara Oche, Summer Edition della banda di R105. Lo facciamo con i tormentoni musicali di sempre. E oggi vi facciamo cantare Vamos a la Playa.
4: Oppure c'era la squadra rivale con poi il Baffa allo stadio, questa cosa diventava, no?
0: Ah sì?
4: Sì.
0: Non me la ricordo mica.
4: Paolo Baffa.
0: Ah, grazie.
2: Capito? Ah, che bella.
0: Anche lì ci ha messo il mio nome.
1: C'è un VAR. Scusate, c'è un VAR. Mi dicono di aver nominato una radio diversa da questa. Sono così messa male stamattina.
2: E noi non ce ne siamo neanche accorti. Tu pensa.
3: Possiamo riascoltarlo.
0: Ha
3: ora.
0: Detto quello.
2: Ma veramente?
1: No, se no facciamo pubblicità a un'altra radio. Siamo su R101.
4: È solo noi.
1: Solo qui c'è Chiara Oche.
4: È solo noi e siamo sul canale 67.
1: 67.
0: Già la nostra trasmissione invita a cambiare canale, quindi tanto valeva fare i nomi.
1: Allora, cantatela come volete. Sarebbe bello, visto che stiamo anche parlando del perché scegliete una meta turistica piuttosto che l'altra. Vamos a... e ci dite dove andate in vacanza.
4: Mamma mia.
0: L'ha appena detto. Quando prima lui
4: mi sveglia, si sveglia autrice dentro. Mi fa paura.
0: Allora, guarda, al di là del ritornello che è facile, se volete si rischia di ripeterlo all'infinito, inventatevi pure anche una mezza strofa.
1: Esatto,
0: a noi,
1: vamos a Castiglione della Pescaia.
0: Esatto.
4: Vamos in Capraia.
0: Inventatevi anche una mezza strofa con parole vostre, anche in dialetto se volete. 331 80 90 101. Tra poco il Chiara Oche si canta tutti insieme.
1: Dai,
4: resto
1: a
4: Vicarello.
1: Con Cristiano Militello. Bravo. La banda di R101 tra poco canta insieme a voi con la Chiara Oche Summer Edition. Vamos a la playa su R101, mi raccomando.

0: vogliamo fare un applauso agli sposi.
1: Abbattiamoci le mani.
2: Abbattiamo le mani agli sposi.
0: Sì, io
2: chi è che si sposa?
0: Baso Nudo. E volevo fare l'applauso a una nuova coppia, al destino che le ha uniti, all'universo che ha fatto il tifo fra loro.
2: E hanno scelto Walter Nudo come
0: testimone. Sì, esatto. Organizzare una bella festa con un barbecue.
3: Bello.
2: Bello, se vuoi, noi stasera siamo in quella direzione.
4: Esatto, sì. Esatto. Ma adesso parliamo di muffa, fumo, puzza, che rumori. È la stanza di Pierluigi Pardo? No, è...
2: È, sì.
4: È l'albergo, dove faceva sede la squadra norvegese, che hanno deciso di cambiare perché Haaland e soci in questo posto non vogliono più stare.
5: Meglio ha messo l'albero magica la ringa.
4: Anche
5: che loro in Norvegia.
4: A volte c'erano i complottisti, no, che pensavano che anche l'organizzazione molto spesso tendeva a dare postazioni disturbate, certo, alle apposta, squadre, per cercare di non fargli prendere sonno, farli innervosire.
2: Sì,
4: in maniera tale che
2: i tifosi delle squadre avversarie,
4: in maniera tale che questo
2: si
4: riverberasse poi sulla qualità atletica in campo.
2: Non vale, ecco.
4: Chissà se qualcuno ha remato contro i norvegesi al punto tale esatto, al punto tale da spingerli a cambiare l'albergo di Miami, perché non va bene, troppa muffa, troppo fumo, troppa puzza.
5: E possono andare a Mar-a-Lago
4: anche.
2: Però pare che dovranno pagare loro la differenza per il nuovo albergo, perché quello gli era stato dato, vabbè, quello, no, quello che passa il convento.
4: Ma scusa, hanno detto che
5: non ci commuove,
4: hanno detto che sono tutti ricchi, adesso si fanno i ricchi d'occhiosi per un cambio d'albergo. Vabbè, e allora da lì siamo partiti, perché insomma c'è quel posto dove siete sicuri di non prendere fregature.
2: Sì, non ci deve essere la muffa e vabbè, ecco, puzzare di fumo, però c'è quella caratteristica
4: che vi spinge a prenotare.
2: Esatto, non potete evitare di cercare un posto così, come
6: l'acqua cristallina, blu, trasparente, pulita. Infatti quest'anno siamo andati in Sardegna come 2 anni fa. Buongiorno banda, ciao a tutti da Letizia.
2: Ciao
4: Letizia. Letizia sceglie la Sardegna per la bellezza delle sue acque,
5: perché hanno le acque belle per antonomasia. Ma in verità, e questo ci rallegra molto, la qualità delle acque
4: italiana è molto alta,
5: è migliorata in alcune località. Sono le magari che non sono le prime che ti vengono in mente quando uno pensa, no?
4: Correggimi se sbaglio, sono le bandiere blu che certificano questo,
5: sì,
4: giusto?
5: Sì, tipo quella dell'Ambro, ad esempio.
3: Beh, quella è più azzurra.
4: Sì, ma è diventata blu dopo che è passata da tutto l'arcobaleno.
2: Beh, volendo, anche l'idroscalo non ha fonti di inquinamento, il lago di Milano di fianco.
4: Ah, sì?
5: Beh, infatti.
2: Però, infatti la nostra amica non l'ha scelta come meta per le vacanze.
4: No.
2: Avanti.
7: Buongiorno banda.
2: Ciao.
7: Quest'anno in particolare abbiamo scelto le vacanze per cercare di far fare una bella esperienza naturalistica a mio figlio, che compie 9 anni, e andremo a fare un safari in Africa.
2: Bello.
7: E in generale però di solito scegliamo sempre le mete poco turistiche, ci piace andare in posti dove non troviamo gente che rompe le scatole, in sostanza. Ciao.
2: Okay. Beh, lì ci sta.
5: Avete sentito?
2: I Big Five dovranno vedere.
5: Che curiosità, la signora sentiva la stessa radio che sentivamo noi prima.
4: Sì, è appassionata.
2: Come scegliete le vacanze?

0: noi, siamo noi, la banda di R101 siamo noi e siamo pronti anche questa mattina a tenervi compagnia fino alle 9 in radio e in TV sul canale 67 del Digitale Terrestre nel Morning Show che vi fa stare bene. C'è Chiara Tortorella, Paolo Dini.
1: Buongiorno amici, buongiorno, buon venerdì. Oh, che bello, oggi si festeggia.
0: Oggi si festeggia il compleanno e lo facciamo subito al nostro Giuseppe Milano in regia.
2: Happy birthday to you.
0: Mi dovresti mettere.
3: È vero.
0: Da parte di Cristiano Militello.
4: Auguri al nostro Peppino, stasera faremo saltare il tappo.
1: Quindi lui dice.
4: Uccideremo il vitello grasso e faremo saltare il tappo.
1: Perché quando parli di vitello grasso guardi sempre me?
4: Chissà. È così. Cari amici, sono reduce dal concerto di Sclera e basta.
0: Ah, è vero, a San Siro. Com'è ieri, hai visto Elodie quindi.
4: Sì, perché ieri l'hashtag era babbo e basta. Avevo promesso a mia figlia per la promozione di portarla al concerto. Una bella
0: speravi
4: botta.
0: Venisse bocciata in realtà.
4: non è vero perché poi il macro genere di Sfera è anche un po' il mio preferito, perché il rap italiano mi piace sempre molto, e quindi ero molto curioso di vedere questo grande spettacolo con 50 ballerini, con 40 pezzi, con tanti ospiti, Shiba, Geolier, Elodie, insomma eccetera.
0: È
4: incredibile
0: bello.
4: Il seguito, vedere queste decine di migliaia di persone che sanno tutte le canzoni, si riprendevano rifacendo i balletti con le mosse che lui faceva nel video.
0: Preparati.
1: E perché questi adolescenti quando studiano poi non si ricordano più niente?
4: È una domanda.
0: C'hanno in testa il testo di Sfera e
4: mi
0: basta.
4: Mi faccio spesso. Probabilmente hanno parte della RAM già occupata dai testi dei loro beniamini.
0: Lui studia direttamente i personaggi, ce li fa tutti. Chissà se oggi Peppa Pig racconterà della gita della banda di R101 di stasera.
3: Bello.
0: Buongiorno Leonardo Fiasco.
5: Questa cosa la faremo lunedì, perché adesso.
0: Certo.
5: Che bello, ma.
0: Potrei raccontare tutto quello che succederà.
3: Cara Peppa, se sopravvivi.
1: Sì, esatto.
0: Non venire tu, fatelo raccontare da remoto.
4: Stasera diventi Peppa Rip.
0: Buongiorno Riccardo Russo, già in pista dalle 5 con più svegli d'Italia.
3: Buongiorno. La Francia in semifinale, incredibile, inaspettatamente.
0: 2-0.
3: Mbappé.
1: No, non è vero.
3: Come va stitta?
1: No,
3: stai
1: dai.
3: È la prima cosa che mi hai detto, Peppino. Non ti fare insultare che è il compleanno.
1: Il campionato va avanti, il fatto che non ci siamo ormai ce la siamo messa via.
3: Certo.
1: Rimango piacevolmente e meravigliato. Tu pensa, uno deve provare meraviglia per queste cose. Che Parigi non ci sono stati incidenti, che a Parigi non ci sono stati problemi di ordine pubblico.
0: Hanno vinto,
1: però sai, quegli altri hanno perso e sono lì comunque anche loro.
0: Certo,
4: spiegamento
0: sì.
4: Di forze.
1: Esatto.
0: Siamo arrivati a capire
4: così.
0: Che il calcio è uno sport,
1: esatto.
0: Che alla fine dobbiamo viverlo in questo modo.
3: Nuovo motto è Mbappé, Dembélé, semifinale.
6: Vabbè ragazzi, possiamo dirlo, vince la Francia.
1: Avete
6: dai.
1: Notato come i grandi campioni sbagliano i rigori quest'anno?
4: Sì?
3: Sì, Messi.
4: Sì, sì.
0: Anche Leo l'ha detto, ha detto del Giappone, aveva detto
4: già dette tutte che lo manca lo Zimbabwe e poi ha detto
0: sempre giusto gufare anche i nostri cugini di tifo calcistico, insomma
6: c'è un attacco troppo forte, diciamoci dai.
0: Quindi buongiorno al nostro regista festeggiante Giuseppe Milano in regia con Edoardo Mondino, Matteo Torre in produzione. Buongiorno a tutti voi, sono le 7:07, visto che tanto ormai lo sappiamo che dovreste esservi organizzati, vi chiediamo al 331 80 90 101: che cosa vi fa scegliere il posto dove andate in vacanza?
3: Ah, okay. Mia moglie.
1: non
0: ma
1: chi?
0: Lei perché?
1: Non chi vi fa scegliere
0: cosa, ha
1: chi?
0: Scelto il posto.
1: Cioè, quella cosa, quell'attrattiva della località che per voi diventa irrinunciabile.
0: Quel filtro che mettereste sulla ricerca di una vacanza.
4: Esatto. Non c'è il fattore F, purtroppo.
1: Il fattore F, no?
4: No.
3: Beh,
4: no,
3: insomma.
0: Fattore per alcuni, sicuramente.
4: No, fattore fresco, intendevo.
1: No, pensavo robe di...
4: Posto c'è fresco.
1: Pensavo robe mie di 40 anni fa.
0: Posto fresco è in Norvegia, ma è proprio dai norvegesi che siamo partiti e tra poco ve lo raccontiamo. Prima un po' di bella musica e quindi cosa vi fa o vi ha fatto scegliere il posto dove andate in vacanza?
1: 331 80 90 101.
0: Magari seguire un matrimonio arriva brutto.

0: 101.
1: Buongiorno banda.
2: Ciao.
1: Andrò in Puglia il 26 di luglio, devo far da cerimoniere ad un matrimonio di un amico e quindi sfrutterò quei giorni per stare anche un po' in vacanza in Puglia, dove ho fatto il militare, ho giocato a calcio, mi sono divertito in quei posti bellissimi dove c'è un mare stupendo. Evviva, evviva il matrimonio.
2: Evviva!
3: Evviva il matrimonio, dice anche, capito?
4: Sì.
3: 10 giorni in Puglia, questo chissà come lo, si no, sponda di orecchiette.
4: Durano tanto i matrimoni in Puglia, ma anche i funerali in Iran.
3: Sì,
4: vedo che
3: sì, sì. Una settimana, capito? Certo.
5: Ciao banda,
2: ciao.
5: La scelta delle mie vacanze è in funzione del mio cane di 14 anni, per cui un posto al fresco dove si possa andare in bicicletta e dietro attacco il trasportino e lui viene in giro con me, mio marito. La seconda scelta, la seconda...
2: Qual è?
4: Qual è la seconda scelta?
6: Quale sarà la prima scelta?
2: Oh, Visciglia, c'è cioè Filippo Visciglia, grande successo per Temptation Island, quasi record di ascolti la terza puntata.
4: Non lo vede nessuno, è il programma più visto in Italia.
2: Esatto.
7: No, lo vedono tutti.
4: Poi se gli chiedi vedi Temptation Island, no, certo.
2: Grande.
6: Benvenuti
2: Filippo.
6: A questa nuova puntata di Temptation Island. Giorgia, cosa hai provato quando hai visto Donald filtrare con Vladimir? Ah no, scusate, ho sbagliato scaletta. Sbagliato scaletta.
7: Però era interessante,
6: volete che faccia battutine sulla mia ex o volete che parli delle storie più piccanti?
4: Ma quello che vuoi,
2: ogni tanto ti scappano la tua ex.
6: Pensate, la mia trasmissione è vista ovunque.
7: Sì.
6: Ovunque.
2: È vero.
6: Avete visto? Ci sono posti dove le persone si riuniscono davanti ai maxi schermi per vedere Temptation Island.
2: Ma nei ristoranti, cene a tema, Temptation.
3: Certo. Gruppi d'ascolto, certo.
6: Ci sono persone che hanno evitato di guardare Francia-Marocco per guardarsi la replica di Temptation Island.
7: Addirittura.
6: Pensate che a Parigi hanno visto Guccini cambiare canale al maxi schermo in piazza davanti a 5.000 persone prima del gol di Mbappé. Per
2: e
6: mettere Temptation Island. Nessuno ha detto niente. E chi se ne frega di Mbappé quando ci stanno Samantha ed Eric?
7: Ma infatti.
6: Chi se ne frega di Olise se c'è Sabrina Bamba e Paolo Dini come tentatore?
4: Ma cosa dici?
7: Beh,
4: Sabrina
7: Bamba.
6: Chi se...
7: Sì, ha detto così.
6: Chi se ne frega di se c'è Dembélé? Se c'è una donna straordinaria che ci prova con Cristiano. Sai come si chiama Cristiano la donna?
4: No.
6: Tegamè.
7: Tegamè.
4: Francese, da lei.
6: Francese.
7: Bellissimo.
6: Vi terrò aggiornato.
4: Se Filippo, se c'è Beyoncé, ci può essere anche Tegamè in effetti.
6: Vi terrò aggiornati, ragazzi. Rimarrò con voi questa mattina.
3: Grazie.
2: Fantastico.
3: Ma la domanda che vi voglio fare: dopo tre Dembélé arriva un bamboleio, giusto?
2: Bamboleio. E c'è la musica qui su R101. Continua con Temper City. Self-aware. E sì, dovete stare attenti perché tra poco c'è il Tortorella Challenge.

0: What About Us? Qua c'è il Tortorella Challenge, cara Pink. Tocca.
1: No, no. Scusa, Chiara, volevo ripetere quello che mi ha detto Paolo.
2: No, no, è fuori onda e lascialo lì.
3: No, no.
0: Io stavo ascoltando gli sfidanti, non lo so.
2: Brava, Paolo. Chiara, molto meglio. Vai, no, con la sigla.
1: Sta sfornando delle perle, credetemi.
0: Sì,
1: là.
0: Perché sono troppo belle per questo, diciamo, spazio. Perché qua vince la battuta più brutta del giorno. E questa è la sfida, la battuta più brutta del giorno.
4: Tortorella,
3: zella, zella.
4: È un giochino pazzello dove dici questo è quello e le zecchie la battuta
0: quell'altro.
4: È un giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
3: Presta i vadrini ad Adinorfi e pensa li ridia al 40%. Hai capito?
0: È una storia che mi sta a cuore, effettivamente. Beh,
3: sì, torna. Perché anch'io li avevo prestato.
1: Studio la voce di Adinorfi.
2: Dai, studio.
1: Sì, lo faccio domani come giorno.
3: No, sì. lunedì.
0: È per quello che resisti tutte le mattine al Tortorella Challenge.
1: Perché? Scusate. E buttati via. Facciamo fare la battuta a Paolo o no?
5: No, ma io l'ho detta a voi, mica. È troppo. È politicamente scorretta.
1: Esatto. Falla a te, Cristiano, dai.
3: Quale?
5: La dice Cristiano.
1: Detto Paolo.
3: Quale?
5: Quella di
1: Adinolfi.
3: Ah, quella di Adinolfi. L'altro giorno è arrivata la notizia. L'hanno arrestato, no?
0: Ma vorrei dire. Domiciliari.
3: Sì. Domiciliari, come prima misura, gli hanno affibbiato l'hula hoop elettronico. Allora, quindi, diciamo,
2: però non si può ridere in questo spazio.
0: È vero,
3: ma vabbè, diciamo che è una battuta che anni fa avremmo fatto a cuor leggero. Che
2: sì,
3: oggi,
2: ma non si può
3: ci
2: fare
3: qualche scrupolo di più, ma non troppi. Abbiamo resistito tre giorni, poi alla fine si è fatta lo stesso. Ecco, ora l'abbiamo fatta.
2: Torniamo andando alla tristezza ufficiale.
0: Esatto, la tristezza delle figlie del mio calzolaio,
2: ecco,
0: che andranno in vacanza sole e solette.
2: Oh, le...
6: aiuto.
0: È tutta un'altra storia questa.
1: Aiuto.
0: Ma arriveranno i nostri amici. Carlo Conti è stato scelto come di gara.
1: Sì, ragazzi, sono pronto. Devo offendere qualche collega?
2: No.
0: Salutaci Leonardo Fiaschi che è lì con te. Beh, e ascolta bene
1: Callo Verdo.
0: Gli sfidanti di oggi, cominciamo così.
7: Fabio dalla provincia di Napoli, congiunto con Dini. Ho aggiornamenti sulle vacanze delle figlie del calzolaio. Alla fine ce ne va una sola perché l'altra è scarpata.
5: Le figlie del calzolaio, ne rimane una perché una è scarpata.
2: Bene.
5: Ok, ma avanti.
0: Ora si canta.
8: Buongiorno Chiara, questa è la mia battuta.
0: Vai.
8: Per il Tortorella Challenge di oggi.
5: Okay.
8: Sapete qual è la canzone preferita dei miei stivali? Osuole mio.
5: Osuole mio.
8: Ciao Piero da Fasano.
0: Ciao Piero
3: Fasano.
5: Fasano, poi adesso che hai la cartina della Puglia mi dici dov'è che vado a trovarlo questo.
3: Okay. Fasano San Romano.
0: Ah, ragazzi, oggi la Puglia è protagonista, andiamo a Polignano.
9: Buongiorno, sono Paolo da Polignano a Mare.
0: Ciao.
9: Invece sapete cosa fa il mio calzolaio ogni volta che finisce di mangiare?
0: Fa
9: sempre la scarpetta.
0: Certo.
9: Ciao.
5: Allora, Polignano in questi giorni è piena di intellettuali e di autori, perché si parla di libri.
3: Ah,
5: cioè,
3: bello, sono stato.
0: Vero, le frasi,
5: esatto,
0: scritte.
3: Sono stato una volta, meraviglia.
5: E
3: meraviglia.
5: Tu ci mandi ste schifezze. Ma non ti vergogni? Avanti.
3: C'è qualcuno che esce dalla calzoleria o...
5: Sentiamo.
3: Stamattina?
0: Sì. Andiamo al bar con questa piccola amica.
10: Ciao R101, sono Sara da Bergamo.
0: Ciao Sara.
10: Questa battuta per il Tortorella me l'ha consigliata mio papà.
0: Allora.
10: E ha detto che con questa devo vincere per forza. Mm. Un signore entra in un caffè. Splash.
0: Non ci credo.
10: Ciao, Sara da Bergamo, potete fare gli auguri a mio papà che oggi è il suo compleanno?
3: No.
10: Ciao.
0: Di solito sono i genitori che mandano avanti i bambini.
5: Appunto.
0: In questo caso è la piccola che manda avanti il papà.
5: Ma perché se è lui che ha suggerito quella battuta si vergogna.
0: Da tutta la responsabilità.
3: Secondo me se pigli un dizionario e vai a Lemma Barzelletta, come spiegazione c'è questa quella del bar splash.
5: È possibile.
2: Paolo. Ma alla grigliata di stasera il nostro vino saprà di tacco?
5: Oh mamma mia.
0: Oh. Abbiamo detto di
5: Speriamo
0: uscire dall'argomento calzolaio.
2: Ah, perché siamo entrati al bar con quella schifezza. È meglio stare in calzoleria.
3: In effetti è vero.
5: Sentite l'ultima.
0: Vai.
11: Ciao banda. Sono Elisa dalla provincia di Lecco. Come si chiama il fratello di Hello Kitty che è sempre malato? Bronchitti. Buona giornata.
2: Dai, Kitty saluta tanto.
3: Kitty.
1: Però è nuova.
0: presa.
3: Questa è nuova.
5: Se non altro, sì.
1: È nuova. È nuova. Scusa, nuova. Ma è nuova. La voglia tale e quale.
0: Adesso. Carlo Conti stabilirà il vincitore di oggi.
1: Adesso io prendo gente a caso da, tra i vostri ascoltatori e li farò. Tanto ormai quelli tale e quale sono sconosciuti. E adesso prenderò tra i vostri ascoltatori i protagonisti di tale e quale.
2: Dai, bravo.
1: Beh, lo vogliamo dire?
2: Dai. Sì.
1: And the winner is. Vediamo che scende l'ascensore.
6: Buongiorno Chiara, questa è la mia battuta per il Tortorella Challenge di oggi. Sapete qual è la canzone preferita dei miei stivali? Dai. O Suole mio.
0: Oh Suole.
6: Ciao Piero da Fasano.
5: Piero,
0: oh so. Suole mio.
5: Mi verrà una scarpata in faccia a te.
2: Bravi.
0: Bravi, bravi. Dai. È stato un gran venerdì con il Tortorella Challenge.
5: Che adesso si prende la pausa.
0: Ti dispiace, sì, per tutti gli sfidanti che sono finiti nelle botole questa settimana. Vi veniamo a recuperare entro lunedì. Dai, facciamo così.
5: Benissimo.
0: Quando tornerà alle 8 il Tortorella Challenge.
5: E

0: Ullala.
1: Sì, certo.
2: Ma chi era la vocetta sulla sigla?
0: Indovina.
3: Era il mio sogno.
1: Ah, perché stai ancora dormendo?
3: No, era il mio... fare quella voce.
2: Buongiorno.
4: Il tuo sogno.
2: Le voci, le mille voci di Leonardo Bianchi.
4: Volete dire?
2: Le vostre voci. Chiara Oche, Summer Edition della banda di R105. Lo facciamo con i tormentoni musicali di sempre. E oggi vi facciamo cantare Vamos a la Playa.
4: Oppure c'era la squadra rivale con poi il Baffa allo stadio, questa cosa diventava, no?
1: Ah sì?
4: Sì.
1: Non me la ricordo mica.
4: Paolo Baffa.
1: Ah, grazie.
4: Capito?
1: Ah, che bella. Così, anche lì ci ha messo il mio nome.
2: Okay, c'è un VAR. Scusate, c'è un VAR. Mi dicono di aver nominato una radio diversa da questa.
1: Sono
2: così messa male stamattina.
0: E noi non ce ne siamo neanche accorti. Tu pensa.
3: Possiamo riascoltarlo.
1: Ha
3: ora.
1: Detto quello.
0: Ma veramente?
2: No, se no facciamo pubblicità a un'altra radio. Grazie. Siamo su R101.
4: Beh, è solo noi.
2: Solo qui c'è Chiara Oche.
4: È solo noi e siamo sul canale 67.
2: 67.
1: Già la nostra trasmissione invita a cambiare canale, quindi tanto valeva fare i nomi.
2: Allora, cantatela come volete. Sarebbe bello, visto che stiamo anche parlando del perché scegliete una meta turistica piuttosto che l'altra. Vamos a... E ci dite dove andate in vacanza.
4: Mamma mia.
1: L'ha appena detto. Quando prima lui
4: mi sveglia, si sveglia autrice dentro. Mi fa paura.
1: Allora, al di là del ritornello che è facile, se volete si rischia di ripeterlo all'infinito, inventatevi pure anche una mezza strofa.
2: Esatto,
1: a noi,
2: vamos a,
1: noi piace.
2: A Castiglione della Pescaia.
1: Esatto.
4: Vamos in Capraia.
1: Inventatevi anche una mezza strofa con parole vostre, anche in dialetto se volete. 331 80 90 101. Tra poco il Chiara Oche si canta tutti insieme.
2: Dai,
4: resto
2: yeah.
4: A Vicarello.
2: Con Cristiano Militello.
1: Bravo.
2: La banda di R101 tra poco canta insieme a voi con la Chiara Oche Summer Edition. Vamos a la playa su R101, mi raccomando.

0: vogliamo fare un applauso agli sposi.
1: Abbattiamoci
2: le mani.
0: Abbattiamo
2: le mani
0: agli sposi. Sì, io
2: chi è
0: sono
2: che si sposa?
0: Baso Nudo. E volevo fare l'applauso a una nuova coppia, al destino che le ha uniti, all'universo che ha fatto il tifo fra loro.
2: E hanno scelto Walter Nudo come
0: sì, soprattutto sì. Esatto. Organizzare una bella festa con un barbecue.
3: Bello.
2: Bello, se vuoi, noi stasera siamo in quella direzione.
4: Esatto, sì. Esatto. Ma adesso parliamo di muffa, fumo, puzza, rumori. È la stanza di Pierluigi Pardo? No, è...
2: È, povero Pardo. Sì, sì.
4: È l'albergo, l'albergo dove faceva sede la squadra norvegese, che hanno deciso di cambiare perché Haaland e soci in questo posto non vogliono più stare.
5: Meglio ha messo l'albero magico alla ringa.
4: Anche
5: che loro in Norvegia.
4: A volte c'erano i complottisti, no, che pensavano che anche l'organizzazione molto spesso tendeva a dare postazioni disturbate, certo, alle apposta, squadre, per cercare di non fargli prendere sonno, farli innervosire.
2: Sì,
4: in maniera
2: ma
4: tale
2: dai
4: che
2: tifosi delle squadre avversarie,
4: in maniera tale che questo
2: si
4: riverberasse poi sulla qualità atletica in campo.
2: Non vale, ecco.
4: Chissà se qualcuno ha remato contro i norvegesi al punto
2: che
4: tale esatto, al punto tale da spingerli a cambiare l'albergo di Miami, perché non va bene, troppa muffa, troppo fumo, troppa puzza.
5: E possono andare a Mar-a-Lago
4: anche.
2: Però pare che dovranno pagare loro la differenza per il nuovo albergo, perché quello gli era stato dato. Vabbè, quello è quello che passa il convento.
4: Ma scusa, hanno detto che
5: non ci commuove,
4: hanno detto che sono tutti ricchi, adesso si fanno i ricchi doppiosi per un cambio d'albergo. Vabbè, e allora da lì siamo partiti, perché insomma c'è quel posto dove siete sicuri di non prendere fregature.
2: Non ci deve essere la muffa e vabbè, ecco. Puzzare di fumo, però c'è quella caratteristica
4: che vi spinge a prenotare.
2: Esatto, non potete evitare di cercare un posto così, come?
6: L'acqua cristallina, blu, trasparente, pulita. Infatti quest'anno siamo andati in Sardegna come 2 anni fa. Buongiorno banda, ciao a tutti da Letizia.
4: Ciao Letizia, sì. Letizia sceglie la Sardegna per la bellezza delle sue acque.
5: Perché ha le acque belle per antonomasia, ma in verità, questo ci rallegra molto, la qualità delle acque
4: italiana è molto alta.
5: È migliorata in alcune località, magari che non sono le prime che ti vengono in mente quando uno pensa, no?
4: Correggimi se sbaglio, sono le bandiere blu che certificano questo,
5: sì,
4: giusto?
5: Sì, tipo quella dell'Ambro, ad esempio.
3: quella è più azzurra.
4: Sì, ma è diventata blu dopo che è passata da tutto l'arcobaleno.
2: Volendo, anche l'idroscalo non ha fonti di inquinamento, il lago di Milano di fianco
4: sì?
5: infatti.
2: Però, infatti la nostra amica non l'ha scelta come meta per le vacanze.
4: No.
2: Avanti.
7: Buongiorno banda.
2: Ciao.
7: Quest'anno in particolare abbiamo scelto le vacanze per cercare di far fare una bella esperienza naturalistica a mio figlio che compie 9 anni e andremo a fare un safari in Africa.
2: Bello.
7: In generale però di solito scegliamo sempre le mete poco turistiche, ci piace andare in posti dove non troviamo gente che rompe le scatole, in sostanza. Ciao.
2: Okay. Lì ci sta.
5: Avete sentito?
2: I Big Five dovranno vedere.
5: Che curiosità, la signora sentiva la stessa radio che sentivamo noi prima.
4: Sì, sì, è appassionata.
2: Come scegliete le vacanze?

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Una buona serata da Mattia Venini. L'Iran ha chiesto agli Stati Uniti di riprendere i colloqui. Lo ha rivelato Trump, che però ha precisato: lo faremo, ma la tregua è finita. Poi, sul presunto piano di Teheran di assassinarlo: se mi uccidono, ho lasciato istruzioni, bombardarli con una potenza mai vista prima. Paura su un volo Ryanair in volo dalla Grecia alla Germania. Un pezzo del motore in avaria ha rotto un finestrino e un passeggero ha rischiato di essere risucchiato. Salvato grazie all'intervento di due persone, l'aereo è stato costretto a un atterraggio di emergenza. Il ventenne Filippo Oldani ha ammesso di aver ucciso la madre Lorella Capano, 58 anni, la donna trovata senza vita lunedì nella sua casa vacanze di Sanremo. La confessione durante due ore di interrogatorio davanti al GIP, che ha convalidato l'arresto. Sentenza ribaltata sul caso dei 30 secondi. A Milano, condannato in appello bis a un anno e due mesi, un ex sindacalista accusato di aver molestato una hostess nel 2018. Assolto due volte perché per i giudici la donna avrebbe avuto il tempo di opporsi, la Cassazione aveva annullato il verdetto. 50 anni fa l'incidente industriale dell'ICMESA a Seveso, che causò la fuoriuscita di una nube di diossina. Mattarella alla commemorazione al Bosco delle Querce. Il disastro fu un punto di svolta per la coscienza della sicurezza ambientale in Europa, ha ricordato il capo dello Stato. Tennis: Zverev è il primo finalista di Wimbledon, battuto in tre set l'inglese Ferri con il punteggio di 7-6, 6-2 e 6-4. Il tedesco incontrerà il vincente della sfida tra Sinner e Djokovic, ora in campo il numero uno al mondo, avanti di due set, in corso il terzo. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: 101.
1: Aia.
0: Un fallo? C'è
1: no.
0: stato.
1: Qualcuno ha chiamato il VAR. Ma.
0: Calcio d'angolo per sì. R101.
2: Andiamo a rivederlo, Fabio.
0: Ah.
2: A risentirlo.
0: Tra l'altro, auguri a Lele Adani oggi. È il suo compleanno.
2: Ah, sì? Grazie, un grandissimo percorso.
0: Lo stesso giorno del nostro Giuseppe Milano, che in pochissimi minuti sta riorganizzando tutte le vostre voci per cantare tutti insieme nel Karaoke Summer Edition. Vamos alla playa.
1: Certo.
0: Però sentiamo Sovar, cosa avrò mai detto?
2: Dai,
0: Karaoke su. Summer Edition della banda di R105. Di sempre.
1: Hai detto 105.
2: E nessuno la.
1: Sì, siamo così abituati a non darti retta.
2: Esatto.
1: Che non l'abbiamo notato subito. E l'ha fatto. Ci sono guardati Peppino e Scooby-Doo.
0: E
1: ha detto, ma l'ha detto? Sì, l'ha detto. No, sì, l'ha detto. Cosa ha detto? Ha detto questo. No, risentiamolo.
0: Vabbè. Allora,
1: ecco.
0: Facciamo meno 4 e su R101 può partire il Karaoke.
3: Su R101. Il Karaoke.

0: corretto per fare il controcoro del karaoke, perché qui si canta ogni venerdì. Durante l'anno facciamo una catena di canzoni, vi lasciamo con una parola e cantate tutte quelle che vi vengono in mente con quella determinata parola. D'estate e a Natale cantiamo tutti la stessa canzone, un po' come più classicamente funziona il karaoke.
1: Beh, oggi abbiamo preso quello che è l'inno dell'estate italiana ormai da quando è uscito sto pezzo, no?
2: Da 45 anni, direi.
0: Sì. Mike... Esatto, dall'83.
1: Esatto, Michael e Johnson, prima che si separassero, diventassero Johnson e Johnson, ma poi facevano sciampi.
0: Ad oggi mettere delle parole in spagnolo in una canzone tormentone estiva è normale, invece all'epoca fu una scelta controcorrente. Tra l'altro questo è anche diventato l'inno calcistico di una squadra belga.
1: Davvero?
0: E quest'anno sono un po' nel nostro cuore.
1: Sono lanciati i belgi.
0: Dell'Union Saint-Gilloise. Ogni volta che la formazione segna un gol in casa,
1: cantano
0: parte questa. Esatto.
1: Ma tu pensa.
0: E questa invece è la versione della banda di RG.

0: Guarda che calore. Non già faccio più. Un bagno di sudore. Andiamo a lavorare.
1: Bravo.
0: Vamos a Caresto. Vicino a Carimango.
2: Ah, grazie.
3: Vamos in Croazia.
0: Stamos alla casa, perché non tengo dinero. Canungia faccio più.
4: Vamos a Voce Verde, che se spende poco, certo l'acqua non è limpida, e non sei manco Puglia,
0: Vamos in Romagna.
1: Ci sta.
0: Vamos in Romagna.

0: ferie. Oh,
1: è vero, è vero.
0: E comincia a stare. Oh, oh, oh, oh, oh. Su Radio 105. Oh, oh, oh, oh. Mandatela alla playa. Oh, oh, oh. Ciao, banda.
2: Ciao, ciao, ciao. Ma che bravi.
3: Meravigliosi, bravissimi.
1: L'ultima era la direttrice di Radio 105.
2: Sì, è Barbara. Ragazzi, ma ci state dando delle soddisfazioni incredibili.
3: Pazzesche.
4: Vince, vamos a Caresto, sì, in provincia di Carimango.
2: Esatto.
3: Bellissimo.
2: Sì. Bravi, bravi, bravi, bravi.
1: Bella,
2: bravi.
3: Il Karaoke Summer Edition con i tormentoni musicali più belli delle estati italiane.
4: Ecco, lo rifacciamo anche domani? No.
1: No,
3: domani è sabato. Torna venerdì prossimo su R101.

0: siamo noi, la banda di R101 siamo noi e siamo pronti anche questa mattina a tenervi compagnia fino alle 9 in radio e in TV sul canale 67 del Digitale Terrestre nel Morning Show che vi fa stare bene. C'è Chiara Tortorella, Paolo Dini.
1: Buongiorno amici, buongiorno, buon venerdì. Oh, che bello, oggi si festeggia.
0: Oggi si festeggia il compleanno e lo facciamo subito al nostro Giuseppe Milano in regia.
2: Mi
0: dovresti mettere.
3: È vero.
0: Da parte di Cristiano Minitella.
4: Auguri al nostro Peppino, stasera faremo saltare il tappo.
1: Quindi lui dice:
4: uccideremo il vitello grasso e faremo saltare il tappo.
1: Perché quando parli di vitello grasso guardi sempre me?
4: Chissà. È così. Cari amici, sono reduce dal concerto di Sclera e basta.
0: Ah, è vero, a San Siro. Com'è ieri andata? Hai visto Elodie, quindi.
4: Sì, perché ieri l'hashtag era babbo e basta. Avevo promesso a mia figlia per la promozione di portarla al concerto.
0: Speravi venisse bocciata in realtà.
4: No, non è vero, perché poi il macro genere di Sfera è anche un po' il mio preferito, perché il rap italiano mi piace sempre molto. E quindi ero molto curioso di vedere questo grande spettacolo con 50 ballerini, con 40 pezzi, con tanti ospiti, Shiva, Geolier, Elodie, insomma, eccetera.
0: È
4: incredibile
0: bello.
4: Il seguito, vedere queste decine di migliaia di persone che sanno tutte le canzoni, si riprendevano rifacendo i balletti con le mosse che lui faceva,
0: esatto,
4: nel video.
0: Preparati.
1: E perché questi adolescenti quando studiano poi non si ricordano più niente?
4: È una domanda.
0: C'hanno in testa il testo di Sfera e
4: mi
0: basta.
4: Mi faccio spesso. Probabilmente hanno parte della RAM già occupata dai testi dei loro beniamini.
0: Lui studia direttamente i personaggi, ce li fa tutti. Chissà se oggi Peppa Pig racconterà della gita della banda di R101 di stasera.
3: Bello.
0: Buongiorno Leonardo Fiaschi.
5: Questa cosa la faremo lunedì, perché adesso...
0: Certo.
5: È bello, ma...
0: Potrei raccontare tutto quello che succederà.
3: Cara Peppa, se sopravvivi.
1: Sì, esatto.
0: Non venire tu, fatelo raccontare da remoto.
4: Stasera diventi Peppa Rip.
0: Buongiorno Riccardo Russo, già in pista dalle 5 con più svegli d'Italia.
3: Buongiorno. La Francia in semifinale, incredibile, inaspettatamente.
0: 2-0.
3: Mbappé.
4: No, non è vero.
3: Come va stitta? Ma stai zitto. È la prima cosa che mi hai detto, Peppino. Non ti fare insultare, che è il compleanno.
1: Il campionato va avanti, il fatto che non ci siamo, ormai ce la siamo messa via.
3: Certo.
1: Rimango piacevolmente e meravigliato. Tu pensa, uno deve provare meraviglia per queste cose. Che Parigi non ci sono stati incidenti, che a Parigi non ci sono stati problemi di ordine pubblico.
0: Hanno vinto,
1: però sai, quegli altri hanno perso e sono lì comunque anche loro.
0: Certo,
4: spiegamento
0: sì.
4: Di forze.
1: Esatto.
0: Siamo arrivati a capire
4: così.
0: Che il calcio è uno sport,
1: esatto.
0: Che alla fine dobbiamo viverlo in questo modo.
3: Nuovo motto è Mbappé, Dembélé, semifinale.
6: Vabbè ragazzi, possiamo dirlo, vince la Francia.
1: Avete notato come i grandi campioni sbagliano i rigori quest'anno?
4: Sì?
3: Sì, Messi.
4: Sì, sì.
0: Anche Leo l'ha detto, ha detto del Giappone, aveva detto
4: già dette tutte che lo manca lo Zimbabwe, poi ha detto tutte.
0: Sempre giusto gufare anche i nostri cugini di tifo calcistico, insomma.
6: C'è un attacco troppo forte, diciamoci. Dai,
0: quindi buongiorno al nostro regista festeggiante Giuseppe Milano in regia con Edoardo Mondino, Matteo Torre in produzione. Buongiorno a tutti voi, sono le 7:07. Visto che tanto ormai lo sappiamo che dovreste esservi organizzati, vi chiediamo al 331 80 90 101: che cosa vi fa scegliere il posto dove andate in vacanza?
3: Ah, okay. Mia moglie.
1: Non chi vi fa scegliere?
0: Cosa,
1: chi
0: ha scelto il posto?
1: Cioè, quella cosa, quell'attrattiva della località che per voi diventa irrinunciabile.
0: Quel filtro che mettereste sulla ricerca di una vacanza.
4: Esatto. Non c'è il fattore F, purtroppo.
1: Il fattore F, no?
4: Beh,
0: per alcuni sicuramente.
4: No, fattore fresco intendevo.
1: Pensavo robe di
4: posto, c'è fresco.
1: Pensavo robe mie di 40 anni fa.
0: Posto fresco è in Norvegia, ma è proprio dai norvegesi che siamo partiti e tra poco ve lo raccontiamo. Prima un po' di bella musica. E quindi cosa vi fa o vi ha fatto scegliere il posto dove andate in vacanza?
1: 331 80 90 101.
0: Magari seguire un matrimonio, arriva Bruno Mars.

0: Auras, qua c'è il Tortorella Challenge, cara Pink, tocca.
1: No, no. Scusa Chiara, vogliamo ripetere quello che mi ha detto Paolo?
2: No, è fuori onda. E lascialo lì.
0: Io stavo ascoltando gli sfidanti, non lo so.
2: Brava Paolo. Chiara, molto meglio, vai con la sigla.
1: Sta sfornando delle perle, credetemi.
0: Che sono troppo belle per questo spazio. Perché qua vince la battuta più brutta del giorno. E questa è la sfida, la battuta più brutta del giorno.
3: Zella. È un giochino pazzello dove dice questo è quello e le zecche la battuta offre ridello. È un giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente
4: presta i vadrini ad Adinorfi e pensa li ridia al 40%. Hai capito?
0: È una storia che mi sta a cuore effettivamente. Beh.
4: Sì, torna. Perché anch'io li avevo prestato.
1: Oggi studio la voce di Adinolfi.
5: Dai, studio.
1: Così lo faccio domani come giugno.
4: No, sì. lunedì.
0: È per quello che resisti tutte le mattine al Tortorella Challenge.
1: Perché? Scusate.
0: Facciamo
1: fare la battuta a Paolo o no?
5: Ma io l'ho detta a voi, mica. È troppo. È politicamente scorretta.
1: Esatto. Falla a te, Cristiano, dai.
4: Quale?
5: La dice Cristiano.
1: Paolo.
4: Quale?
5: Quella di Adinolfi.
4: Ah, quella di Adinolfi. L'altro giorno è arrivata la notizia. L'hanno arrestato, no?
0: Ma vorrei dire. Domiciliari.
4: Sì. Ai domiciliari, come prima misura, gli hanno affibbiato l'hula hoop elettronico. Allora, quindi. Diciamo,
2: però non si può ridere in questo spazio.
0: È vero,
4: diciamo che è una battuta che anni fa avremmo fatto a cuor leggero. Che
2: sì,
4: oggi,
2: ma non si può
4: ci
2: fare
4: qualche scrupolo di più, ma non troppi. Abbiamo resistito tre giorni, poi alla fine si è fatta lo stesso. Ecco, ora l'abbiamo fatta.
2: Torniamo alla tristezza ufficiale.
0: Esatto, la tristezza delle figlie del mio calzolaio.
2: Ecco.
0: Che andranno in vacanza sole solette.
2: Aiuto.
0: È tutta un'altra storia questa. Ma arriveranno i nostri amici. Carlo Conti è stato scelto come giudice di gara.
1: Sì, ragazzi, sono pronto. Devo offendere qualche collega?
2: No.
0: Luca G, Leonardo Fiaschi che è lì con te. E ascolta bene
1: Carlo Verdon.
0: Gli sfidanti di oggi, cominciamo così.
6: Fabio dalla provincia di Napoli, congiunto con Dini. Ho aggiornamenti sulle vacanze delle figlie del calzolaio. Alla fine ce ne va una sola perché l'altra è scarpata.
5: Le figlie del calzolaio, ne rimane una perché non è scarpata.
2: Bene.
5: Ok, ma avanti.
0: Ora si canta.
7: Buongiorno Chiara, questa è la mia battuta.
0: Vai.
7: Per il Tortorella Challenge di oggi.
5: Okay.
7: Sapete qual è la canzone preferita dei miei stivali? O suole mio.
5: O suole mio.
7: Ciao Piero da Fasano.
0: Ciao Piero.
5: Fasano, poi adesso che hai la cartina della Puglia mi dici dov'è che vado a trovarlo questo.
4: Okay. Fasano San Romano.
0: Ragazzi, oggi la Puglia è protagonista, andiamo a Polignano.
8: Buongiorno, sono Paolo da Polignano a Mare.
0: Ciao.
8: Invece sapete cosa fa il mio calzolaio ogni volta che finisce di mangiare?
0: Fa
8: sempre la scarpetta.
0: Certo.
8: Ciao.
5: Allora, Polignano in questi giorni è piena di intellettuali e di autori, perché si parla di libri.
4: Ah,
5: cioè,
4: bello, sono stato.
0: Vero, le frasi scritte.
4: Sono stato una volta, meraviglia.
5: E tu ci mandi ste schifezze. Ma non ti vergogni? Avanti.
4: C'è qualcuno che esce dalla calzoleria o...
5: Sentiamo.
0: Sì,
4: stamattina?
0: Sì. Andiamo al bar con questa piccola amica.
9: Ciao R101, sono Sara da Bergamo.
0: Ciao Sara.
9: Questa battuta per il Tortorella me l'ha consigliata mio papà.
0: Allora.
9: E ha detto che con questa devo vincere per forza. Un signore entra in un caffè. Splash.
0: Non ci credo.
9: Ciao, Sara da Bergamo, potete fare gli auguri a mio papà che oggi è il suo compleanno?
4: No.
9: Ciao.
5: Allora.
0: Di solito sono i genitori che mandano avanti i bambini.
5: Appunto.
0: In questo caso è la piccola che manda avanti il papà.
5: Ma perché se è lui che ha suggerito quella battuta si vergogna.
0: Da tutta la responsabilità.
4: Secondo me se pigli un dizionario e vai a Lemma Barzelletta, come spiegazione c'è questa quella del bar splash.
5: È possibile.
2: Paolo. Ma alla grigliata di stasera il nostro vino saprà di tacco?
5: Oh mamma mia.
0: Oh. No. Abbiamo detto di
2: Speriamo
0: uscire
2: di
0: dall'argomento
2: no.
0: calzolaio.
2: Ah, perché siamo entrati al bar con quella schifezza. È meglio stare in calzoleria.
4: In effetti è vero.
5: Sentite l'ultima.
0: Vai.
10: Ciao banda. Sono Elisa dalla provincia di Lecco. Come si chiama il fratello di Hello Kitty che è sempre malato? Bronchitti. Buona giornata.
2: Beh, Kitty saluta tanto.
4: Kitty.
1: Però è nuova.
0: Esatto.
4: Se non altro, sì.
1: È nuova, è nuova. La voglia tale e quale.
0: Adesso... Carlo Conti stabilirà il vincitore di oggi.
1: Adesso io prendo 100 a caso da, tra i vostri ascoltatori e li farò. Tanto ormai quelli tale e quale sono sconosciuti. E adesso prenderò tra i vostri ascoltatori i protagonisti di tale e quale.
2: Dai, bravo.
1: Beh, lo vogliamo dire?
2: Dai. Sì.
1: And the winner is. Vediamo chi scende l'ascensore.
11: Buongiorno Chiara, questa è la mia battuta per il Tortorella Challenge di oggi. Sapete qual è la canzone preferita dei Mistivali? O Suole mio.
0: O Suole.
11: Ciao, Piero da Fasano.
5: Piero,
0: o Suole mio.
5: Era una scarpata in faccia a te.
2: Bravi.
0: Bravi, bravi. Dai. È stato un gran venerdì con il Tortorella Challenge.
5: Che adesso si prende
0: la pausa. Sì, per tutti gli sfidanti che sono finiti nelle botole questa settimana. Vi veniamo a recuperare entro lunedì. Dai, facciamo così.
5: Benissimo.
0: Quando tornerà alle 8 il Tortorella Challenge.

0: 101.
1: Buongiorno banda.
2: Ciao.
1: Andrò in Puglia il 26 di luglio, devo far da cerimoniere ad un matrimonio di un amico e quindi sfrutterò quei giorni per stare anche un po' in vacanza in Puglia, dove ho fatto il militare, ho giocato a calcio, mi sono divertito in quei posti bellissimi dove c'è un mare stupendo. Evviva il matrimonio!
2: Evviva!
3: Evviva il matrimonio, dice anche, capito?
4: Sì.
3: 10 giorni in Puglia, questo chissà come lo, si no, sponda di orecchiette.
4: Durano tanto i matrimoni in Puglia, ma sì, anche i funerali in Iran.
3: Sì,
4: vedo che
3: sì, sì, sì, sì. Una settimana, capito? Certo.
5: Ciao banda,
2: ciao.
5: La scelta delle mie vacanze è in funzione del mio cane di 14 anni, per cui un posto al fresco dove si possa andare in bicicletta e dietro attacco il trasportino e lui viene in giro con me, mio marito. La seconda scelta, la seconda...
2: Qual è?
4: Qual è la seconda scelta?
6: Quale sarà la prima scelta?
2: Oh, Bisciglia, c'è cioè Filippo Bisciglia, grande successo per Temptation Island, quasi record di ascolti la terza puntata.
4: Non lo vede nessuno, è il programma più visto in Italia.
2: Esatto.
7: No, lo vedono tutti.
4: Poi se gli chiedi vedi Temptation Island, no, certo.
2: Grande Filippo.
6: A questa nuova puntata di Temptation Island. Giorgia, cosa hai provato quando hai visto Donald filtrare con Vladimir? Ah no, scusate, ho sbagliato scaletta.
7: Però era interessante,
6: Volete che faccia battutine sulla mia ex o volete che parli delle storie più piccanti?
4: Ma quello che vuoi,
2: ogni tanto ti scappano,
4: la tua ex.
6: Pensate, la mia trasmissione è vista ovunque.
7: Sì.
6: Ovunque.
2: È vero.
6: Avete visto? Ci sono posti dove le persone si riuniscono davanti ai maxi schermi per vedere Temptation Island.
2: Ma nei ristoranti, cene a tema, Temptation.
3: Certo. Gruppi d'ascolto, certo.
6: Ci sono persone che hanno evitato di guardare Francia-Marocco per guardarsi la replica di Temptation Island.
7: Addirittura.
6: Pensate che a Parigi hanno visto Guccini cambiare canale al maxi schermo in piazza davanti a 5.000 persone prima del gol di Mbappé.
2: Per mettere Temptation Island.
6: Nessuno ha detto niente. E chi se ne frega di Mbappé quando ci stanno Samantha ed Eric?
7: Ma infatti.
6: Chi se ne frega di Olise se c'è Sabrina Bamba e Paolo Dini come tentatore?
4: Ma cosa dici?
7: Beh,
4: Sabrina
7: Bamba.
6: Chi se...
7: Sì, ha detto così.
6: Chi se ne frega di se c'è Dembélé? Se c'è una donna straordinaria che ci prova con Cristiano. Sai come si chiama Cristiano la donna?
4: No.
6: Tegamè.
7: Tegamè.
4: Francese, da lei.
6: Francese.
7: Bellissimo.
6: Vi terrò aggiornato.
4: Se Filippo, se c'è Beyoncé, ci può essere anche Tegamè in effetti.
6: Vi terrò aggiornati, ragazzi. Rimarrò con voi questa mattina.
3: Grazie.
2: Fantastico.
3: Ma la domanda che vi voglio fare: dopo tre Dembélé arriva un bamboleio.
2: Bamboleio. E c'è la musica qui su R101. Continua con Temper City. Self-aware. E sì, dovete stare attenti perché tra poco c'è il Tortorella Challenge.

0: Ullala.
1: Sì, certo.
2: Ma chi era la vocetta sulla sigla?
0: Indovina.
3: Era il mio sogno.
1: Ah, perché stai ancora dormendo?
3: No, era il mio... fare quella voce.
2: Buongiorno.
4: Il tuo sogno.
2: Le voci, le mille voci di Leonardo Bianchi.
4: Volete dire?
2: Le vostre voci. Chiara Oke, Summer Edition della banda di R105. Lo facciamo con i tormentoni musicali di sempre. E oggi vi facciamo cantare Vamos alla playa.
4: Oppure c'era la squadra rivale con poi il Baffa allo stadio, questa cosa diventava, no?
1: Ah sì?
4: Sì.
1: Non me la ricordo mica.
4: Tipo, Paolo Baffa.
1: Ah, grazie.
0: Capito? Ah, che bella.
1: Anche lì ci ha messo il mio nome.
2: C'è un VAR. Scusate, c'è un VAR. Mi dicono di aver nominato una radio diversa da questa. Sono così messa male stamattina.
0: E noi non ce ne siamo neanche accorti. Tu pensa.
3: Possiamo riascoltarlo.
1: Ha
3: ora.
1: Detto quello.
0: Ma veramente?
2: No, se no facciamo pubblicità a un'altra radio. Siamo su R101.
4: Beh, è solo noi.
2: Solo qui c'è il Chiara Oke.
4: È solo noi e siamo sul canale 67.
2: 67.
1: Già la nostra trasmissione invita a cambiare canale, quindi tanto valeva fare i nomi.
2: Allora, cantatela come volete. Sarebbe bello, visto che stiamo anche parlando del perché scegliete una meta turistica piuttosto che l'altra. Vamos a... E ci dite dove andate in vacanza.
4: Mamma mia.
1: L'ha appena detto. Quando prima lui
4: mi sveglia, si sveglia autrice dentro. Mi fa paura.
1: Allora, guarda, al di là del ritornello che è facile, se volete si rischia di ripeterlo all'infinito, inventatevi pure anche una mezza strofa.
2: Esatto,
1: a noi,
2: vamos a Castiglion della Pescaia.
1: Esatto.
4: Vamos in Capraia.
1: Inventatevi anche una mezza strofa con parole vostre, anche in dialetto se volete. 331 80 90 101. Tra poco il Chiara Oke si canta tutti insieme.
2: Dai,
4: resto di Carello.
2: Anche con Cristiano Militello.
0: Bravo.
2: La banda di R101 tra poco canta insieme a voi con la Chiara Oke Summer Edition Vamos alla Playa su R101.

0: fare un applauso agli sposi. Abbattiamoci le mani. Abbattiamo
1: le mani agli sposi.
0: Sì, io
1: chi è
0: sono
1: che si sposa?
0: Baso Nudo. E volevo fare l'applauso a una nuova coppia, al destino che le ha uniti, all'universo che ha fatto il tifo fra loro.
1: E hanno scelto Walter Nudo come
0: sì, soprattutto testimone, sì. Esatto. Organizzare una bella festa con un barbecue.
2: Bello.
1: Bello, se vuoi, noi stasera siamo in quella direzione.
3: Esatto, sì. Esatto. Ma adesso parliamo di muffa, fumo, puzza, rumori. È la stanza di Pierluigi Pardo? No, è...
1: è l'albergo, sì,
3: è l'albergo, l'albergo dove faceva sede la squadra norvegese, che hanno deciso di cambiare perché Haaland e soci in questo posto non vogliono più stare.
4: Meglio ha messo l'albero magico alla ringa.
3: Anche
4: che loro in Norvegia.
3: A volte c'erano i complottisti, no, che pensavano che anche l'organizzazione molto spesso tendeva a dare postazioni disturbate, certo, alle apposta, squadre, per cercare di non fargli prendere sonno, farli innervosire.
1: Sì, in maniera tale che tifosi delle squadre avversarie,
3: in maniera tale che questo
1: si
3: riverberasse poi sulla qualità atletica in campo.
1: Non vale. Ecco.
3: Chissà se qualcuno ha remato contro i norvegesi al punto
1: che
3: tale esatto, al punto tale da spingerli a cambiare l'albergo di Miami, perché non va bene, troppa muffa, troppo fumo, troppa puzza.
4: E possono andare a Mar-a-Lago
3: anche.
1: Però pare che dovranno pagare loro la differenza per il nuovo albergo, perché quello gli era stato dato. Vabbè, quello, quello che passa il convento.
3: Ma scusa, hanno detto che
4: non ci commuove,
3: hanno detto che sono tutti ricchi, adesso si fanno i ricchi docchiosi per un cambio d'albergo. Vabbè, e allora da lì siamo partiti, perché insomma c'è quel posto dove siete sicuri di non prendere fregature.
1: Non ci deve essere la muffa e vabbè, ecco, puzzare di fumo, però c'è quella caratteristica
3: che vi spinge a prenotare.
1: Esatto. Non potete evitare di cercare un posto così, come?
5: L'acqua cristallina, blu, trasparente, pulita. Infatti quest'anno siamo andati in Sardegna, come 2 anni fa. Buongiorno banda, ciao a tutti da Letizia.
1: Ciao
3: Letizia. Letizia sceglie la Sardegna per la bellezza delle sue acque.
4: Perché hanno le acque belle per antonomasia, ma in verità, questo ci rallegra molto, la qualità delle acque
3: italiana è molto alta.
4: È migliorata in alcune località, magari che non sono le prime che ti vengono in mente quando uno pensa, no?
3: Correggimi se sbaglio, sono le bandiere blu che certificano questo,
4: sì,
3: giusto?
4: Sì, tipo quella dell'Ambro, ad esempio.
2: quella è proprio azzurra.
3: Sì, ma è diventata blu dopo che è passata da tutto l'arcobaleno.
1: Volendo, anche l'idroscalo non ha fonti di inquinamento, il lago di Milano di fianco
3: sì?
1: all'Inate.
4: Beh, infatti.
1: Però, infatti la nostra amica non l'ha scelta come meta per le vacanze.
3: No.
1: Avanti.
6: Buongiorno banda.
1: Ciao.
6: Quest'anno in particolare abbiamo scelto le vacanze per cercare di far fare una bella esperienza naturalistica a mio figlio che compie 9 anni e andremo a fare un safari in Africa.
1: Bello.
6: In generale però di solito scegliamo sempre le mete poco turistiche, ci piace andare in posti dove non troviamo gente che rompe le scatole, in sostanza. Ciao.
1: Okay. Lì ci sta.
4: Avete sentito?
1: I Big Five dovranno vedere.
4: Che curiosità, la signora sentiva la stessa radio che sentivamo noi prima.
3: Sì, è appassionata.
1: Come scegliete le vacanze?

0: su R101.
1: Aia.
0: Un fallo? C'è
1: no.
0: stato.
1: Qualcuno ha chiamato il VAR. Ma.
0: Calcio d'angolo per sì. R101.
2: Andiamo a rivederlo, Fabio.
0: Ah.
2: A risentirlo.
0: Tra l'altro, auguri a Lele Adani oggi. È il suo compleanno.
2: Sì? Grazie, un grandissimo percorso.
0: Lo stesso giorno del nostro Giuseppe Milano, che in pochissimi minuti sta riorganizzando tutte le vostre voci per cantare tutti insieme nel Karaoke Summer Edition. Vamos alla playa.
1: Certo.
0: Però sentiamo Sovar, cosa avrò mai detto?
2: Dai,
0: Karaoke sì. Summer Edition della banda di R105.
1: Hai detto 105.
3: E nessuno la.
1: Sì, siamo così abituati a non darti retta.
3: Esatto.
1: Che non l'abbiamo notato subito. E l'ha fatto. Ci sono guardati Peppino e Scooby-Doo.
0: E
1: ha detto, ma l'ha detto? Sì, l'ha detto. No, sì, l'ha sì. detto. Cosa ha detto? Ha detto questo. No, risentiamolo.
0: Vabbè. Allora,
1: ecco.
0: Facciamo meno 4 e su R101 può partire il Karaoke.
4: Su R101.

0: corretto per fare il controcoro del karaoke, perché qui si canta ogni venerdì. Durante l'anno facciamo una catena di canzoni, vi lasciamo con una parola e cantate tutte quelle che vi vengono in mente con quella determinata parola. D'estate e a Natale cantiamo tutti la stessa canzone, un po' come più classicamente funziona il karaoke.
1: Beh, oggi abbiamo preso quello che è l'inno dell'estate italiana ormai da quando è uscito sto pezzo, no?
2: Da 45 anni, direi.
0: Sì. Mai... Esatto, dall'83.
1: Esatto, Michael e Johnson, prima che si separassero, diventassero Johnson e Johnson, ma poi facevano shampoo.
0: Ecco. Ad oggi mettere delle parole in spagnolo in una canzone tormentone estiva è normale, invece all'epoca fu una scelta controcorrente. Tra l'altro questo è anche diventato l'inno calcistico di una squadra belga.
1: Davvero?
0: E quest'anno sono un po' nel nostro cuore.
1: Sono lanciati i belgi.
0: Dell'Union Saint-Gillois. Ogni volta che la formazione segna un gol in casa, parte questa. Esatto.
1: Ma tu pensa.
0: E questa invece è la versione della banda di RG.

0: Guarda che calore, non già faccio più, un bagno di sudore, andiamo a lavorare,
1: bravo.
0: Vamos a Caresto, vicino a Carimango.
2: Ah, grazie.
3: Vamos a Croazia,
0: Estamos a la casa, perché non tengo dinero. Canunja pace più. Vamos a Foggia Verde, che se spende poco, certo l'acqua non è limpida, e non sei manco Puglia, Vamos in Romagna,
2: ci sta.
0: Vamos in Romagna,

0: Oh, è vero, è vero.
1: Si è cominciato di stare. Oh, oh, oh, oh, oh. Su Radio 105. Mandatela alla playa. Oh, oh, oh. Ciao, banda.
2: Ciao, ciao, ciao. Ma che bravi.
3: Meravigliosi, bravissimi.
0: L'ultima era la direttrice di Radio 105.
2: Sì, è Barbara. Ragazzi, ma ci state dando delle soddisfazioni incredibili.
3: Pazzesche.
4: Vincevamos a Caresto, sì, in provincia di Carimango.
2: Esatto.
3: Bellissimo. Sì.
2: Bello, bravi, bravi, bravi, bravi.
0: Bella.
2: Bravi.
3: Il Karaoke Summer Edition con i tormentoni musicali più belli delle estati italiane.
4: Ecco, lo rifacciamo anche domani? No.
0: No,
3: domani è sabato. Torna venerdì prossimo su R101.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Una buona serata da Mattia Venini. Giornata di calma apparente.
0: R101, TGCOM 24, Breaking News.

0: traccia alla Germania. Un pezzo del motore in avaria ha rotto un finestrino e un passeggero ha rischiato di essere risucchiato, salvato grazie all'intervento di due persone. Il racconto dei testimoni aveva già la testa e le spalle fuori dall'oblò. Sentenza ribaltata sul caso dei 30 secondi. A Milano, condannato in appello bis a 1 anno e 2 mesi, un ex sindacalista accusato di aver molestato una hostess nel 2018. Assolto 2 volte perché per i giudici la donna avrebbe avuto il tempo di opporsi, la Cassazione aveva annullato il verdetto. Il 20enne Filippo Oldani ha ammesso di aver ucciso la madre Lorella Capano, 58 anni, la donna trovata senza vita lunedì nella sua casa vacanze di Sanremo. Il giovane è crollato durante l'udienza di convalida del GIP ed è ora in carcere. Domani l'autopsia sul corpo della vittima. Tennis, Sinner in finale a Wimbledon. Il numero 1 al mondo ha avuto la meglio sul serbo Djokovic in 3 set con il punteggio di 6-4, 6-4, 6-4. Domenica cercherà di difendere il titolo contro il tedesco Zverev, vincente sull'inglese Fedi. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: R101.

0: 101.
1: Buongiorno banda.
2: Ciao.
1: Andrò in Puglia il 26 di luglio, devo far da cerimoniere ad un matrimonio di un amico e quindi sfrutterò quei giorni per stare anche un po' in vacanza in Puglia, dove ho fatto il militare, ho giocato a calcio, mi sono divertito in quei posti bellissimi dove c'è un mare stupendo. Evviva il matrimonio.
2: Evviva!
3: Evviva il matrimonio, dice anche, capito?
4: Sì.
3: 10 giorni in Puglia, questo chissà come lo, si no, sponda di orecchiette.
4: Durano tanto i matrimoni in Puglia, ma anche i funerali in Iran.
3: Sì,
4: vedo che
3: sì, sì, sì. Una settimana, capito? Certo.
5: Ciao banda.
2: Ciao.
5: La scelta delle mie vacanze è in funzione del mio cane di 14 anni, per cui un posto al fresco dove si possa andare in bicicletta e dietro attacco il trasportino e lui viene in giro con me, mio marito. La seconda scelta, la seconda...
2: Qual è?
4: Qual è la seconda scelta?
6: Quale sarà la prima scelta?
2: Oh, Visciglia, c'è cioè Filippo Visciglia, grande successo per Temptation Island, quasi record di ascolti la terza puntata.
3: Non lo vede nessuno, è il programma più visto in Italia.
2: Esatto.
7: No, lo vedono tutti.
3: Poi se gli chiedi vedi Temptation Island, no, certo.
2: Grande. Benvenuti Filippo.
6: A questa nuova puntata di Temptation Island. Giorgia, cosa hai provato quando hai visto Donald filtrare con Vladimir? Ah no, scusate, ho sbagliato scaletta. Sbagliato scaletta.
7: Però era interessante,
6: volete che faccia battutine sulla mia ex o volete che parli delle storie più piccanti?
4: Ma quello che vuoi,
2: ogni tanto ti scappano,
4: ex.
6: Pensate, la mia trasmissione è vista ovunque.
7: Sì.
6: Ovunque.
2: È vero.
6: Avete visto? Ci sono posti dove le persone si riuniscono davanti ai maxi schermi per vedere Temptation Island.
2: Ma nei ristoranti, cene a tema, Temptation.
3: Certo. Gruppi d'ascolto, certo.
6: Ci sono persone che hanno evitato di guardare Francia-Marocco per guardarsi la replica di Temptation Island.
7: Addirittura.
6: Pensate che a Parigi hanno visto Guccini cambiare canale al maxi schermo in piazza davanti a 5.000 persone prima del gol di Mbappé.
2: Per e mettere Temptation Island.
6: Nessuno ha detto niente. E chi se ne frega di Mbappé quando ci stanno Samantha ed Eric?
7: Ma infatti.
6: Chi se ne frega di Olise se c'è Sabrina Bamba e Paolo Dini come tentatore?
4: Ma cosa dici?
2: No.
4: Bamba.
6: Chi se...
7: Sì, ha detto così.
6: Chi se ne frega di se c'è Dembélé? Se c'è una donna straordinaria che ci prova con Cristiano. Sai come si chiama Cristiano la donna?
4: No.
6: Tegamè.
7: Tegamè.
4: Francese, da lei.
6: Francese.
7: Bellissimo.
6: Beh, vi terrò aggiornato.
4: Se sì? Filippo, se c'è Beyoncé ci può essere anche Tegamè in effetti.
6: Esatto. Vi terrò aggiornati, ragazzi. Rimarrò con voi questa mattina.
3: Grazie.
2: Fantastico.
3: Ma la domanda che vi voglio fare: dopo tre Dembélé arriva un bamboleio, giusto?
2: Bamboleio. E c'è la musica qui su R101. Continua con Temper City. Self-aware. E sì, dovete stare attenti perché tra poco c'è il Tortorella Challenge.

ufficiale del tour A chi ci sarà sempre di Rama. Se volete tutte le info andate sul nostro sito r101.it e se volete cantare rimanete qui su R.

0: Ullala.
1: Sì, certo.
2: Ma chi era la vocetta sulla sigla?
0: Indovina.
3: Era il mio sogno.
1: Ah, perché stai ancora dormendo?
3: No, era il mio... fare quella voce.
2: Torno.
4: Il tuo sogno.
2: Le voci, le mille voci di Leonardo Bianchi.
4: Volete dire?
2: Le vostre voci.
4: Oh,
2: sì,
4: cara
2: Chiara Oche, Summer Edition della banda di R105. Lo facciamo con i tormentoni musicali di sempre. E oggi vi facciamo cantare Vamos a la Playa.
4: Oppure c'era la squadra rivale con poi il Baffa allo stadio, questa cosa diventava, no?
1: Ah sì?
4: Sì.
1: Non me la ricordo mica. Sì,
4: Paolo Baffa.
1: Ah, grazie.
0: Capito? Ah, che bella.
1: Così, anche lì ci ha messo il mio nome.
2: C'è un VAR. Scusate, c'è un VAR. Mi dicono di aver nominato una radio diversa da questa. Sono così messa male stamattina.
0: E noi non ce ne siamo neanche accorti. Tu pensa.
3: Infatti. Vorrei ascoltarlo.
1: Ha
3: ora.
1: Detto quello?
0: Ma veramente?
2: No, se no facciamo pubblicità a un'altra radio. Siamo su R101.
4: Beh, è solo noi.
2: Solo qui c'è Chiara Oche.
4: È solo noi, siamo sul canale 67.
2: Beh, 67.
1: Già la nostra trasmissione invita a cambiare canale, quindi tanto valeva fare i nomi.
2: Allora, cantatela come volete. Sarebbe bello, visto che stiamo anche parlando del perché scegliete una meta turistica piuttosto che l'altra. Mm-hmm. Vamos a... E ci dite dove andate in vacanza.
4: Mamma mia.
1: L'ha appena detto. Quando prima lui
4: mi sveglia, si sveglia autrice dentro. Mi fa paura.
1: Allora, guarda, al di là del ritornello che è facile, se volete si rischia di ripeterlo all'infinito, inventatevi pure anche una mezza strofa.
2: Esatto,
1: a noi
2: vamos a Castiglione della Pescaia.
1: Esatto. Inventatevi anche una mezza strofa con parole vostre, anche in dialetto se volete. 331 80 90 101. Tra poco il Chiarao che si canta tutti insieme.
2: Dai,
4: resto a Vicarello.
2: Con Cristiano Militello.
0: Bravo.
2: La banda di R101 tra poco canta insieme a voi con la Chiara Oche Summer Edition Vamos a la Playa su R101, mi raccomando.

0: vogliamo fare un applauso agli sposi. Abbattiamoci le mani. Abbattiamo
1: le mani agli sposi.
0: Sì, io
1: chi è
0: sono
1: che si sposa?
0: Baso Nudo. E volevo fare l'applauso a una nuova coppia, al destino che le ha uniti, all'universo che ha fatto il tifo fra loro.
1: E hanno scelto Walter Nudo come
0: sì, soprattutto testimone, sì. Esatto. Organizzare una bella festa con un barbecue.
2: Bello.
1: Bello, se vuoi, noi stasera siamo in quella direzione.
3: Esatto, sì. Esatto. Ma adesso parliamo di muffa, fumo, puzza, rumori. È la stanza di Pierluigi Pardo? No, è...
1: è l'albergo, sì, sì.
3: È l'albergo, l'albergo dove faceva sede la squadra norvegese, che hanno deciso di cambiare perché Haaland e soci in questo posto non vogliono più stare.
4: Meglio ha messo l'albero magica la ringa
3: anche.
4: Che loro in Norvegia
3: a volte c'erano i complottisti, no, che pensavano che anche l'organizzazione molto spesso tendeva a dare postazioni disturbate,
4: certo,
3: alle apposta squadre per cercare di non fargli prendere sonno, farli innervosire,
1: sì, in maniera tale che tifosi poi... delle squadre avversarie,
3: in maniera tale che questo
1: si
3: riverberasse poi sulla qualità atletica in campo.
1: Non vale, ecco.
3: Chissà se qualcuno ha remato contro i norvegesi al punto
1: che
3: tale esatto, al punto tale da spingerli a cambiare l'albergo di Miami, perché non va bene, troppa muffa, troppo fumo, troppa puzza.
4: E possono andare a Mar-a-Lago
3: anche.
1: Però pare che dovranno pagare loro la differenza per il nuovo albergo, perché quello gli era stato dato. Vabbè, quello è quello che passa il convento.
3: Ma scusa, hanno detto che
4: non ci commuove,
3: hanno detto che sono tutti ricchi, adesso si fanno i ricchi occhiosi per un cambio d'albergo. Vabbè, e allora da lì siamo partiti, perché insomma c'è quel posto dove siete sicuri di non prendere fregature.
1: Non ci deve essere la muffa e vabbè, ecco. Puzzare di fumo, però c'è quella caratteristica
3: che vi spinge a prenotare.
1: Esatto, non potete evitare di cercare un posto così, come?
5: L'acqua cristallina, blu, trasparente, pulita. Infatti quest'anno siamo andati in Sardegna, come 2 anni fa. Buongiorno banda, ciao a tutti da Letizia.
1: Ciao
3: Letizia, Letizia sceglie la Sardegna per la bellezza delle sue acque.
4: Perché hanno le acque belle per antonomasia, ma in verità, e questo ci rallegra molto, la qualità delle acque
3: italiana è molto alta.
4: È migliorata,
3: certo,
4: in alcune località, sono le quali magari che non sono le prime che ti vengono in mente quando uno pensa. No?
3: Correggimi se sbaglio, sono le bandiere blu che certificano questo,
4: sì,
3: giusto?
4: Tipo quella dell'Ambro, ad esempio.
2: Quella è proprio azzurra.
3: Sì, ma è diventata blu dopo che è passata da tutto l'arcobaleno.
1: Volendo, anche l'idroscalo non ha fonti di inquinamento, il lago di Milano di fianco.
3: Ah, sì?
4: Infatti.
1: Però, infatti la nostra amica non l'ha scelta come meta per le vacanze.
3: No.
1: Avanti.
6: Buongiorno banda.
1: Ciao.
6: Quest'anno in particolare abbiamo scelto le vacanze per cercare di far fare una bella esperienza naturalistica a mio figlio che compie 9 anni e andremo a fare un safari in Africa.
1: Bello.
6: In generale però di solito scegliamo sempre le mete poco turistiche, ci piace andare in posti dove non troviamo gente che rompe le scatole, in sostanza. Ciao.
1: Okay. Beh, lì ci sta.
4: Avete sentito?
1: I Big Five dovranno vedere.
4: Che curiosità, la signora sentiva la stessa radio che sentivamo noi prima.
3: Sì, è
1: sottofondo. Come scegliete le vacanze?

0: su R101.
1: Aia.
0: Un fallo? C'è
1: no.
0: stato.
1: Qualcuno ha chiamato il VAR. Ma.
0: Calcio d'angolo per sì. R101.
2: Andiamo a rivederlo, Fabio.
0: Ah.
2: A risentirlo.
0: Tra l'altro, auguri a Lele Adani oggi. È il suo compleanno.
2: Sì? Grazie, un grandissimo percorso.
0: Lo stesso giorno del nostro Giuseppe Milano, che in pochissimi minuti sta riorganizzando tutte le vostre voci per cantare tutti insieme nel karaoke Summer Edition. Vamos alla playa.
1: Certo.
0: Però sentiamo Sovar, cosa avrò mai detto?
2: Dai.
0: Che Summer Edition della banda di R105.
1: Hai detto 105.
3: E nessuno la.
1: Sì, siamo così abituati a non darti retta.
3: Esatto.
1: Che non l'abbiamo
0: non
1: notato
0: bene.
1: Subito. E l'ha fatto. Ci sono guardati Peppino e Scooby-Doo.
0: E
1: ha detto, ma l'ha detto? Sì, l'ha detto. No,
3: sì,
1: l'ha
3: sì.
1: detto. Cosa ha detto? Ha detto questo. No, risentiamolo.
0: Vabbè. Allora,
1: ecco.
0: Facciamo meno 4 e su R101 può partire il karaoke.
3: Ma sono
4: su R101.

0: Bravi.
1: Un bel coretto per fare il controcoro del karaoke, perché qui si canta ogni venerdì. Durante l'anno facciamo una catena di canzoni, vi lasciamo con una parola e cantate tutte quelle che vi vengono in mente con quella determinata parola. D'estate e a Natale cantiamo tutti la stessa canzone, un po' come più classicamente funziona il karaoke.
0: Beh, oggi abbiamo preso quello che è l'inno dell'estate italiana ormai da quando è uscito sto pezzo, no?
2: Da 45 anni, direi.
1: Sì. Mike, esatto, dall'83.
0: Esatto, Michael e Johnson, prima che si separassero e diventassero Johnson & Johnson, ma poi facevano shampi.
1: Ecco. Ad oggi mettere delle parole in spagnolo in una canzone tormentone estiva è normale, invece all'epoca fu una scelta controcorrente. Tra l'altro questo è anche diventato l'inno calcistico di una squadra belga.
0: Davvero?
1: E quest'anno sono un po' nel nostro
0: cuore. Sono lanciati i belgi.
1: Dell'Union Saint-Gillois. Ogni volta che la formazione segna un gol in casa,
0: ma cantano
1: parte questa. Esatto.
0: Ma tu pensa.
1: E questa invece è la versione della banda di RG

0: Guarda che calore. Non già facci più. Un bagno di sudore. Andiamo a lavorare.
1: Bravo.
0: Vamos a Caresto.
2: Caresto.
0: Vicino a Carimango.
2: Ah, grazie.
3: Vamos in Croazia.
0: Estamos a la casa, perché non tengo dinero. Canungia facce più.
4: Vamos a Voce Verde, che se spende poco, certo l'acqua non è limpida, e non sei manco buia,
0: Vamos in Romagna.
1: Ci sta.
0: Vamos in Romagna.

0: è vero, è vero.
1: E comincia di stare. Oh oh oh, oh, oh. Su Radio 105. Oh, oh, oh, oh. Mandatela alla playa. Oh, oh, oh. Ciao, banda.
2: Ciao, ciao, ciao. Ma che bravi.
3: Meravigliosi, bravissimi.
0: L'ultima era la direttrice di Radio 105.
2: Sì, è Barbara. Ragazzi, ma ci state dando delle soddisfazioni
3: comunque,
2: incredibili.
3: Pazzesche.
4: Vince, vamos a Caresto, sì, in provincia di Carimanco.
2: Esatto.
3: Bellissimo. Sì.
2: Bravi, bravi, bravi.
0: Bella,
2: bravi.
0: Bella.
3: Il karaoke Summer Edition con i tormentoni musicali più belli delle estati italiane.
4: Ecco, lo rifacciamo anche domani? No.
0: No,
3: domani è sabato. Torna venerdì prossimo su R101.

0: siamo noi, la banda di R101 siamo noi e siamo pronti anche questa mattina a tenervi compagnia fino alle 9 in radio e in TV sul canale 67 del digitale terrestre nel morning show che vi fa stare bene. C'è Chiara Tortorella, Paolo Dini.
1: Buongiorno amici, buongiorno,
0: buongiorno.
1: Buon venerdì. Oh, che bello, che bello. Oggi si festeggia.
0: Oggi si festeggia il compleanno e lo facciamo subito al nostro Giuseppe Milano in regia.
2: Happy birthday to you.
0: Mi dovresti mettere.
3: È vero.
0: Da parte di Cristiano Militello.
4: Ciao. Auguri al nostro Peppino. Stasera faremo saltare il tappo.
1: Quindi lui dice:
4: uccideremo il vitello grasso e faremo saltare il tappo.
1: Perché quando parli di vitello grasso guardi sempre me?
4: Chissà. È così. Cari amici, sono reduce dal concerto di Sclera e basta.
0: Ah, è vero, a San Siro.
3: Com'è
0: ieri
3: andata?
0: Hai visto lo dico, quindi.
4: Sì, perché ieri l'hashtag era babbo e basta. Avevo promesso a mia figlia per la promozione di portarla al concerto. Una bella
0: speravi
4: botta.
0: Venisse bocciata in realtà.
4: No, non è vero, perché poi il macro genere di Sfera è anche un po' il mio preferito, perché il rap italiano mi piace sempre molto, e quindi ero molto curioso di vedere questo grande spettacolo con 50 ballerini, con 40 pezzi, con tanti ospiti, Shiva, Geolier, Elodie, insomma, eccetera. È incredibile. Il seguito, vedere queste decine di migliaia di persone che sanno tutte le canzoni, si riprendevano rifacendo i balletti con le mosse che lui faceva nel video.
0: Preparati.
1: E perché questi adolescenti quando studiano poi non si ricordano più niente?
4: Questa è una domanda.
0: C'hanno in testa il testo di Sfera e
4: mi
0: basta.
4: Mi faccio spesso. Probabilmente hanno parte della RAM già occupata dai testi dei loro beniamini.
0: Lui studia direttamente i personaggi, ce li fa tutti. Chissà se oggi Peppa Pig racconterà della gita della banda di R101 di stasera.
3: Bello.
0: Buongiorno Leonardo Fiaschi.
5: Questa cosa la faremo lunedì, perché adesso.
0: Certo.
5: È bello, ma.
0: Potrei raccontare tutto quello che succederà.
3: Cara Peppa, se sopravvivi.
1: Sì, esatto.
0: Non venire tu, fatelo raccontare da remoto.
4: Stasera diventi Peppa Rip.
0: Buongiorno Riccardo Russo, già in pista dalle 5 con più svegli d'Italia.
3: Buongiorno. La Francia in semifinale, incredibile, inaspettatamente.
0: 2-0.
3: È la prima cosa che mi hai detto, Peppino. Non ti fare insultare, che è il compleanno.
1: Il campionato va avanti. Il fatto che non ci siamo, ormai ce la siamo messa via.
3: Certo.
1: Rimango piacevolmente meravigliato. Tu pensa, uno deve provare meraviglia per queste cose. Che Parigi non ci sono stati incidenti, che a Parigi non ci sono stati problemi di ordine pubblico.
0: Hanno vinto,
1: però sai, quegli altri hanno perso e sono lì comunque anche loro.
0: Certo,
4: spiegamento
0: sì.
4: Di forze.
1: Esatto. Però
0: dai, forse siamo arrivati a capire
4: così.
0: Che il calcio è uno sport,
1: esatto.
0: Che alla fine dobbiamo viverlo in
3: il
0: questo
3: nuovo,
0: modo.
3: Nuovo motto è Mbappé, Dembélé, semifinale.
6: Olè, ragazzi, olè. Possiamo dirlo, olè. Vince la Francia.
1: Avete
6: dai.
1: Notato come i grandi campioni sbagliano i rigori quest'anno?
4: Sì?
3: Sì, Messi.
4: Sì.
0: Anche Leo l'ha detto, ha detto del Giappone,
4: Tutte che lo manca lo Zimbabwe e poi ha detto tutto.
0: Ragazzi, gonfare visto... anche i nostri cugini di tifo calcistico, insomma.
6: C'è un attacco troppo forte, diciamoci. Dai,
0: quindi buongiorno al nostro regista festeggiante Giuseppe Milano in regia con Edoardo Mondino, Matteo Torre in produzione. Buongiorno a tutti voi, sono le 7:07. Visto che tanto ormai lo sappiamo che dovreste esservi organizzati, vi chiediamo al 331 80 90 101 che cosa vi fa scegliere il posto dove andate in vacanza.
3: Ah, okay. Mia moglie.
1: Non chi ha scelto
0: il posto,
1: cioè quella cosa, quell'attrattiva della località che per voi diventa irrinunciabile.
0: Quel filtro che mettereste sulla ricerca di una vacanza.
4: Esatto. Non c'è il fattore F, purtroppo.
1: Il fattore F, no?
4: No.
3: Beh,
4: no,
3: insomma,
0: fattore... per alcuni, sicuramente.
4: No, fattore fresco, intendevo.
1: No, pensavo robe di
4: posto, c'è fresco.
1: Pensavo robe mie di 40 anni fa.
0: Questo fresco è in Norvegia, ma è proprio dai norvegesi che siamo partiti e tra poco ve lo raccontiamo. Prima un po' di bella musica. E quindi cosa vi fa o vi ha fatto scegliere il posto dove andate in vacanza?
1: 331 80 90 101.
0: Magari seguire un matrimonio. Arriva Bruno.

0: What About Us? Qua c'è il Tortorella Challenge, cara Pink, tocca.
1: No, no. Scusa Chiara, volevo ripetere quello che mi ha detto Paolo.
2: No, no, è fuori onda e lascialo lì.
3: No, no.
0: Io stavo ascoltando gli sfidanti, non lo so.
2: Brava Paolo. Chiara, molto meglio, vai no, con la sigla.
1: Sta esatto. Sfornando delle perle, credi, là.
0: Che sono troppo belle per questo spazio. Perché qua vince la battuta più brutta del giorno e questa è la sfida, la battuta più brutta del giorno.
4: Zella,
5: zella. È un giochino pazzello dove dice questo è quello e che la battuta
0: preferita.
5: È un giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
3: Presta i vadrini ad Adinorfi e pensa li ridia il 40%. Hai capito?
0: È una storia che mi sta a cuore, effettivamente. Beh.
3: Sì. Sì, torna. Perché anch'io li avevo prestato.
1: Studio la voce di Adinolfi.
6: Dai, studio.
1: Lo faccio domani come giorno.
3: No, sì. lunedì.
0: È per quello che resisti tutte le mattine al Tortorella Challenge.
1: Perché? Scusate.
0: E buttati via.
1: Facciamo fare la battuta a Paolo o no?
2: Ma io l'ho detta a voi, mica. È troppo politicamente scorretta.
1: Esatto. Falla a te, Cristiano, dai.
3: Quale?
2: La dice quella Cristiano.
1: Detto Paolo.
3: Quale?
2: Quella di Adinolfi.
3: Ah, quella di Adinolfi. L'altro giorno è arrivata la notizia. L'hanno arrestato, no?
0: Ma vorrei dire.
3: Era domiciliare, come prima misura gli hanno affibbiato l'hula hoop elettronico. Allora, quindi, diciamo,
2: però non si può ridere in questo spazio.
0: È vero,
3: infatti, diciamo che è una battuta che anni fa avremmo fatto a cuor leggero. Che
2: sì,
3: oggi,
2: ma non si può
3: ci
2: fare
3: qualche scrupolo di più, ma non troppi. Abbiamo resistito tre giorni, poi alla fine si è fatta lo stesso. Ecco, ora l'abbiamo fatta.
2: Torniamo
3: andare.
2: Alla tristezza ufficiale.
0: Esatto, la tristezza delle figlie del mio calzolaio.
2: Ecco.
0: Che andranno in vacanza sole solette.
2: Oh, le...
6: aiuto.
0: È tutta
6: aiuto.
0: Un'altra storia questa.
1: Aiuto.
0: Ma arriveranno i nostri amici. Carlo Conti è stato scelto come giudice di gara.
1: Sì, ragazzi, sono pronto. Devo offendere qualche collega?
2: No.
0: Saluta oggi Leonardo Fiaschi che è lì con te. Beh. E ascolta bene.
1: Callo verde.
0: Gli sfidanti di oggi, cominciamo così.
7: Fabio dalla provincia di Napoli, congiunto con Dini. Ho aggiornamenti sulle vacanze delle figlie del calzolaio. Alla fine ce ne va una sola perché l'altra è scarpata.
0: Scarpata.
6: Le figlie del calzolaio, ne rimane una perché una è scarpata.
2: Bene.
6: Ok, ma avanti.
0: Ora si canta.
8: Buongiorno Chiara, questa è la mia battuta.
0: Vai.
8: Per il Tortorella Challenge di oggi.
6: Okay.
8: Sapete qual è la canzone preferita dei miei stivali? O suole mio.
1: Bella.
6: O suole mio.
8: Ciao Piero da Fasano.
0: Ciao Piero.
6: Fasano, poi adesso che hai la cartina della Puglia mi dici dov'è che vado a trovarlo questo.
3: Okay. Fasano San Romano.
0: Ah, ragazzi, oggi la Puglia è protagonista, andiamo a Polignano.
9: Buongiorno, sono Paolo da Polignano a Mare.
0: Ciao.
9: Invece sapete cosa fa il mio calzolaio ogni volta che finisce di mangiare?
0: Cosa fa?
9: Fa sempre la scarpetta.
0: Certo.
9: Ciao.
0: Bene.
6: Allora, Polignano in questi giorni è piena di intellettuali e di autori, perché si parla di libri.
3: Ah, vero, sono stato.
0: Vero, le frasi scritte.
3: Sono stato una volta, meraviglia.
6: E tu ci mandi ste schifezze. Ma non ti vergogni? Avanti.
3: C'è qualcuno che esce dalla calzoleria o...
6: Sentiamo.
3: Stamattina?
0: Sì. Andiamo al bar con questa piccola amica.
10: Ciao R101, sono Sara da Bergamo.
0: Ciao Sara.
10: Questa battuta per il Tortorella me l'ha consigliata mio papà.
0: Allora.
10: E ha detto che con questa devo vincere per forza. Mm. Un signore entra in un caffè. Splash.
0: Non ci credo.
10: Ciao, Sara da Bergamo, potete fare gli auguri a mio papà che oggi è il suo compleanno?
3: No.
10: Ciao.
0: Di solito sono i genitori che mandano avanti i bambini.
6: Appunto.
0: In questo caso è la piccola che manda avanti il papà.
6: Ma perché se è lui che ha suggerito quella battuta si vergogna.
0: Da tutta la responsabilità.
3: Secondo me se pigli un dizionario e vai a Lemma Barzelletta, come spiegazione c'è questa quella del bar splash.
6: È possibile.
2: Paolo. Ma alla grigliata di stasera il nostro vino saprà di tacco?
6: Oh mamma mia.
0: Oh. Abbiamo detto di uscire dall'argomento calzolaio.
2: Ah, perché siamo entrati al bar con quella schifezza. È meglio stare in calzoleria.
3: In effetti è vero.
6: Sentite l'ultima.
0: Vai.
11: Ciao banda. Sono Elisa dalla provincia di Lecco. Come si chiama il fratello di Hello Kitty che è sempre malato?
2: Ah, yeah.
11: Bronchitti.
6: Bronchitti.
11: Buona giornata.
6: Ciao.
2: Sai chi ti saluta tanto?
3: Kitty.
1: Però è nuova.
0: Esatto.
3: Se non altro sì.
1: È nuova. È nuova. La voglia tale e quale.
0: Adesso. Carlo Conti stabilirà il vincitore di oggi.
1: Adesso io prendo gente a caso da, tra i vostri ascoltatori e li farò, tanto ormai quelli tale e quale sono sconosciuti, e adesso prenderò tra i vostri ascoltatori i protagonisti di tale e quale.
2: Dai, bravo.
1: Beh, lo vogliamo dire?
2: Dai. Sì.
1: And the winner is... Vediamo che scende l'ascensore.
12: Buongiorno Chiara, questa è la mia battuta per il Tortorella Challenge di oggi. Sapete qual è la canzone preferita dei miei stivali? Dai. O Suole Mio.
0: Oh Suole.
12: Ciao Piero da Fasano.
3: Piero,
0: oh Suole Mio.
3: Mi una scarpata in faccia a te.
2: Bravi.
0: Bravi, bravi. Dai. È stato un gran venerdì con il Tortorella Challenge.
3: Che adesso si prende la pausa.
0: Ti dispiace, sì, per tutti gli sfidanti che sono finiti nelle botole questa settimana. Vi veniamo a recuperare entro lunedì. Dai, facciamo così.
3: Benissimo.
0: Quando tornerà alle 8 il Tortorella Challenge.
3: E

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101.

0: Aia. Su R101.
1: Aia.
0: Un fallo? C'è
1: no.
0: stato.
1: Qualcuno ha chiamato il VAR. Ma.
0: Calcio d'angolo per sì. R101.
2: Andiamo a rivederlo, Fabio.
0: Ah.
2: A risentirlo.
0: Tra l'altro, auguri a Lele Adani oggi. È il suo compleanno.
1: Sì.
2: Grazie, grazie, un grandissimo percorso.
0: Lo stesso giorno del nostro Giuseppe Milano, che in pochissimi minuti sta riorganizzando tutte le vostre voci per cantare tutti insieme nel Karaoke Summer Edition. Vamos alla playa.
1: Certo.
0: Però sentiamo Sovar, cosa avrò mai detto?
3: Dai,
0: Karaoke Summer Edition della banda di R105. Di sempre.
1: Hai detto 105.
3: E nessuno la, la.
1: Sì, siamo così abituati a non darti retta.
3: Esatto.
1: Che non l'abbiamo non notato bene. Subito. E l'ha fatto. Ci sono guardati Peppino e Scooby-Doo.
0: E
1: ha detto, ma l'ha detto? Sì, l'ha detto. No, sì, l'ha sì. detto. Cosa ha detto? Ha detto questo. No, risentiamolo.
0: Vabbè. Allora,
1: ecco.
0: Facciamo -4 e su R101 può partire il Karaoke.
3: Sì.

0: corretto per fare il controcoro del karaoke, perché qui si canta ogni venerdì. Durante l'anno facciamo una catena di canzoni, vi lasciamo con una parola e cantate tutte quelle che vi vengono in mente con quella determinata parola. D'estate e a Natale cantiamo tutti la stessa canzone, un po' come più classicamente funziona il karaoke.
1: Beh, oggi abbiamo preso quello che è l'inno dell'estate italiana ormai da quando è uscito sto pezzo, no?
2: Da 45 anni, direi.
0: Sì. Esatto, dall'83.
1: Esatto, Michael e Johnson, prima che si separassero, diventassero Johnson e Johnson, ma poi facevano shampi.
0: Ecco. Ad oggi mettere delle parole in spagnolo in una canzone tormentone estiva è normale, invece all'epoca fu una scelta controcorrente. Tra l'altro questo è anche diventato l'inno calcistico di una squadra belga.
1: Davvero?
0: E quest'anno sono un po' nel nostro cuore.
1: Sono lanciati i belgi.
0: Dell'Union Saint-Gillois. Ogni volta che la formazione segna un gol in casa, parte questa. Esatto.
1: Ma tu pensa.
0: E questa invece è la versione della banda di RG.

0: Guarda che calore, non già facci più, un bagno di sudore, andiamo a lavorare,
1: bravo.
0: Vamos a Caresto, vicino a Carimango.
2: Ah, grazie.
3: Vamos a Croazia,
0: Estamos a la casa, perché non tengo dinero. Canunja facce più. Vamos a Poche Verde, che se spende poco, certo l'acqua non è limpida, e non sei manco Puglia, Vamos in Romagna,
2: Ci sta.
0: Vamos in Romagna,

0: Oh, è vero, è vero.
1: Si è cominciati a stare. Oh, oh, oh, oh, oh. Su Radio 105. Oh, oh, oh, oh. Mandatela alla playa. Oh, oh, oh. Ciao, banda.
2: Ciao, ciao, ciao. Ma che bravi.
3: Meravigliosi, bravissimi.
0: L'ultima era la direttrice di Radio 105.
2: Sì, è Barbara.

0: Ragazzi, ma ci state dando delle soddisfazioni comunque, incredibili.
1: Pazzesche.
2: Vincevamos a Caresto, sì, in provincia di Carimanco.
0: Esatto.
1: Bellissimo.
0: Bravi, bravi, bravi.
3: Bella,
0: bravi.
3: Bella.
1: Il karaoke Summer Edition con i tormentoni musicali più belli delle estati italiane.
2: Ecco, lo rifacciamo anche domani? No.
1: No, domani è sabato. Torna venerdì prossimo su R101.

0: siamo noi, la banda di R101, siamo noi e siamo pronti anche questa mattina a tenervi compagnia fino alle 9 in radio e in TV sul canale 67 del Digitale Terrestre nel Morning Show che vi fa stare bene. C'è Chiara Tortorella, Paolo Dini.
1: Buongiorno amici, buongiorno,
0: buongiorno.
1: Buon venerdì. Oh, che bello, oggi si festeggia.
0: Oggi si festeggia il compleanno e lo facciamo subito al nostro Giuseppe Milano in regia. Mi dovresti mettere.
2: È vero.
0: Da parte di Cristiano Militello.
3: Auguri al nostro Peppino, stasera faremo saltare il tappo.
1: Quindi lui dice:
3: uccideremo il vitello grasso e faremo saltare il tappo.
1: Perché quando parli di vitello grasso guardi sempre me?
3: Chissà. È così. Cari amici, sono reduce dal concerto di Sclera e basta.
0: Ah, è vero, a San Siro. Com'è ieri, hai visto e lo dico, quindi.
3: Sì, perché ieri l'hashtag era babbo e basta. Avevo promesso a mia figlia per la promozione di portarla al concerto. Una bella
0: speravi
3: botta.
0: Venisse bocciata in realtà.
3: non è vero perché poi il macro genere di Sfera è anche un po' il mio preferito, perché il rap italiano mi piace sempre molto, e quindi ero molto curioso di vedere questo grande spettacolo con 50 ballerini, con 40 pezzi, con tanti ospiti, Shiva, Geolier, Elodie, insomma, eccetera. È incredibile il seguito, vedere queste decine di migliaia di persone che sanno tutte le canzoni, si riprendevano rifacendo i balletti con le mosse che lui faceva nel video.
0: Preparati.
1: E perché questi adolescenti quando studiano poi non si ricordano più niente?
3: È una domanda.
0: C'hanno in testa il testo di Sfera e
3: mi
0: basta.
3: Mi faccio spesso. Probabilmente hanno parte della RAM già occupata dai testi dei loro beniamini.
0: Lui studia direttamente i personaggi, ce li fa tutti. Chissà se oggi Peppa Pig racconterà della gita della banda di R101 di stasera.
2: Bello.
0: Buongiorno Leonardo Fiasco.
4: Questa cosa la faremo lunedì, perché adesso
0: certo
4: è bello, ma
0: potrei raccontare tutto quello che succederà,
2: cara Peppa, se sopravvivi.
1: Esatto.
0: Non venire tu, fatelo raccontare da remoto.
3: Stasera diventi Peppa Rip.
0: Buongiorno Riccardo Russo, già in pista dalle 5 con i più svegli d'Italia.
2: Buongiorno. La Francia in semifinale, incredibile, inaspettatamente.
0: 2-0.
2: Mbappé.
1: No, non è vero.
2: Ma come va stitta? No, è la prima cosa che mi hai detto, Peppino. Non ti fare insultare che è il compleanno.
1: Il campionato va avanti, il fatto che non ci siamo ormai ce la siamo messa via.
2: Certo.
1: Rimango piacevolmente e meravigliato. Tu pensa, uno deve provare meraviglia per queste cose. Che Parigi non ci sono stati incidenti, che a Parigi non ci sono stati problemi di ordine pubblico.
0: Hanno vinto,
1: però sai, quegli altri hanno perso e sono lì comunque anche loro.
0: Certo,
3: spiegamento di forze.
1: Esatto.
0: Però siamo arrivati a capire che il calcio è uno sport,
1: esatto,
0: che alla fine dobbiamo viverlo in questo modo.
2: Nuovo motto è Mbappé Dembélé semifinale.
5: Ragazzi, possiamo dirlo, vince la Francia.
1: Avete
5: dai.
1: Notato come i grandi campioni sbagliano i rigori quest'anno?
3: Sì.
2: Messi.
3: Sì.
0: Anche Leo l'ha detto, ha detto del Giappone, aveva
3: Dette tutte, che lo manca lo Zimbabwe, poi ha detto tutto.
0: Adesso gufare anche i nostri cugini di tifo calcistico, insomma.
5: C'è un attacco troppo forte, diciamocelo. Dai,
0: quindi buongiorno al nostro regista festeggiante Giuseppe Milano, in regia con Edoardo Mondino, Matteo Torre in produzione. Buongiorno a tutti voi, sono le 7.07. Visto che tanto ormai lo sappiamo che dovreste esservi organizzati, vi chiediamo al 331 80 90 101: che cosa vi fa scegliere il posto dove andate in vacanza?
2: Mia moglie.
0: Ha scelto il posto.
1: Cioè, quella cosa, quell'attrattiva della località che per voi diventa irrinunciabile.
0: Quel filtro che mettereste sulla ricerca di una vacanza.
3: Esatto. Non c'è il fattore F, purtroppo.
1: Per
0: alcuni sicuramente.
3: No, fattore fresco intendevo.
1: Pensavo robe mie di 40 anni fa.
0: Questo fresco è in Norvegia, ma è proprio dai norvegesi che siamo partiti e tra poco ve lo raccontiamo. Prima un po' di bella musica. E quindi cosa vi fa o vi ha fatto scegliere il posto dove andate in vacanza?
1: 331 80 90 101.
0: Magari seguire un matrimonio. Arriva Bruno

0: Pink, What About Us? Qua c'è il Tortorella Challenge, cara Pink, tocca.
1: No, no. Scusa Chiara, vogliamo ripetere quello che mi ha detto Paolo?
2: No, no, è fuori onda e lascialo lì.
3: No, no.
0: Io stavo ascoltando gli sfidanti, non lo so.
2: Brava Paolo. Chiara, molto meglio, vai no, con la sigla.
1: Sta sfornando delle perle, credi, là.
0: Perché sono troppo belle per questo spazio. Perché qua vince la battuta più brutta del giorno e questa è la sfida alla battuta più brutta del giorno.
4: Tortorella
3: Zella Zella
4: è un giochino pazzello dove dici questo, questo è quello, quello e se zecchi la battuta
0: quell'altro.
4: È un giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
3: Presta i vadrini ad Adinorfi e pensa li ridia il 40%. Hai capito?
0: È una storia che mi sta a cuore, effettivamente. Beh,
3: sì, torna. Perché anch'io li avevo prestato.
1: studio la voce di Adinolfi.
5: Dai, studio.
1: Sì, lo faccio domani come
3: giorno. No, sì. lunedì.
0: È per quello che resisti tutte le mattine al Tortorella Challenge.
1: Perché? Scusate.
0: Sei buttati via.
1: Facciamo
0: così.
1: Fare la battuta a Paolo o no?
5: Ma io l'ho detta a voi, mica. È troppo. È politicamente scorretta.
1: Esatto. Falla te, Cristiano, dai.
3: Quale?
5: La dice
1: quella
5: Cristiano.
1: Che ha detto Paolo.
3: Quale?
5: Quella di
1: Adinolfi. Battuta.
3: Ah, quella di Adinolfi. L'altro giorno è arrivata la notizia. L'hanno arrestato, no?
0: I domiciliari.
3: I domiciliari, come prima misura, gli hanno affibbiato l'hula hoop elettronico. Allora, quindi, diciamo.
2: Però non si può ridere in questo spazio.
0: È vero,
3: diciamo che è una battuta che anni fa avremmo fatto a cuor leggero. Che
2: sì,
3: oggi
2: ma non si può
3: ci
2: fare
3: qualche scrupolo di più, ma non troppi. Abbiamo resistito tre giorni, poi alla fine si è fatta lo stesso. Ecco, ora l'abbiamo fatta.
2: Torniamo
3: andare.
2: Alla tristezza ufficiale.
0: Esatto, la tristezza delle figlie del mio calzolaio.
2: Ecco.
0: Che andranno in vacanza sole e solette.
2: Oh, le...
5: aiuto.
0: È
5: aiuto.
0: Tutta un'altra storia questa.
1: Aiuto.
0: Ma arriveranno i nostri amici. Carlo Conti è stato scelto come. Di gara.
1: Sì, ragazzi, sono pronto. Devo offendere qualche collega?
2: No.
0: Salutaci Leonardo Fiaschi che è lì con te. Beh. E ascolta bene.
1: Callo verde.
0: Gli sfidanti di oggi, cominciamo così.
6: Fabio dalla provincia di Napoli, congiunto con Dini. Ho aggiornamenti sulle vacanze delle figlie del calzolaio. Alla fine ce ne va una sola perché l'altra è scarpata.
5: Le figlie del calzolaio, ne rimane una perché una è scarpata.
2: Bene.
5: Ok, ma avanti.
0: Ora si canta.
7: Buongiorno Chiara, questa è la mia battuta.
0: Vai.
7: Per il Tortorella Challenge di oggi.
5: Okay.
7: Sapete qual è la canzone preferita dei miei stivali? O suole mio.
5: O suole mio.
7: Ciao Piero da Fasano.
0: Ciao Piero
5: Fasano, poi adesso che hai la cartina della Puglia mi dici dov'è che vado a trovarlo questo.
3: Okay. Fasano San Romano.
0: Ragazzi, oggi la Puglia è protagonista, andiamo a Polignano.
8: Buongiorno, sono Paolo da Polignano a Mare.
0: Ciao.
8: Invece sapete cosa fa il mio calzolaio ogni volta che finisce di mangiare?
0: Fa
8: sempre la scarpetta.
0: Certo.
8: Ciao.
5: Bene. Allora, Polignano in questi giorni è piena di intellettuali e di autori, perché si parla di libri.
3: Ah, vero, sono stato.
0: Vero, le frasi scritte.
3: Sono stato una volta, meraviglia.
5: E tu
3: meraviglia.
5: Ci mandi ste schifezze. Ma non ti vergogni? Avanti.
3: C'è qualcuno che esce dalla calzoleria o...
5: Sentiamo.
3: Stamattina?
0: Sì. Andiamo al bar con questa piccola amica.
9: Ciao R101, sono Sara da Bergamo.
0: Ciao Sara.
9: Questa battuta per il Tortorella me l'ha consigliata mio papà.
0: Allora.
9: E ha detto che con questa devo vincere per forza. Un signore entra in un caffè. Splash.
0: Non ci credo.
9: Ciao, Sara da Bergamo. Potete fare gli auguri a mio papà che oggi è il suo compleanno?
3: No.
9: Ciao.
5: Allora...
0: Allora, di solito sono i genitori che mandano avanti i bambini,
5: appunto.
0: In questo caso è la piccola che manda avanti il papà.
5: Perché se è lui che ha suggerito quella battuta si vergogna.
0: Da tutta la responsabilità.
3: Secondo me se pigli un dizionario e vai a Lemma Barzelletta, come spiegazione c'è questa quella del bar splash.
5: È possibile.
2: Paolo, ma alla grigliata di stasera il nostro vino saprà di tacco?
5: Oh mamma mia.
0: Abbiamo detto di
2: Speriamo
0: uscire dall'argomento calzolaio.
2: Ah, perché siamo entrati al bar con quella schifezza. È meglio stare in calzoleria.
3: In effetti è vero.
5: Sentite l'ultima.
0: Vai.
10: Ciao banda. Sono Elisa dalla provincia di Lecco. Come si chiama il fratello di Hello Kitty che è sempre malato? Bronchitti. Buona giornata.
2: Bronchitti saluta tanto.
3: Kitty.
1: Però è nuova.
0: Esatto.
3: Se non altro sì.
1: È nuova. La voglia tale e quale.
0: Adesso. Carlo Conti stabilirà il vincitore di oggi.
1: Adesso io prendo gente a caso tra i vostri ascoltatori e li farò, tanto ormai quelli tale e quale sono sconosciuti, e adesso prenderò tra i vostri ascoltatori i protagonisti di tale e quale.
2: Dai,
1: beh, lo vogliamo dire?
2: Dai. Sì.
1: And the winner is... Vediamo che scende l'ascensore.
11: Buongiorno Chiara, questa è la mia battuta per il Tortorella Challenge di oggi. Sapete qual è la canzone preferita dei miei stivali? O suole mio.
0: Oh suole.
11: Ciao Piero da Fasano.
3: Piero.
0: Oh suole mio.
3: Era una scarpata in faccia a te.
2: Bravi.
0: Bravi. Dai. È stato un gran venerdì con il Tortorella Challenge.
3: Che adesso si prende la pausa.
0: Ti dispiace sì per tutti gli sfidanti che sono finiti nelle botole questa settimana. Vi veniamo a recuperare entro lunedì. Dai, facciamo così.
3: Benissimo.
0: Quando tornerà alle 8 il Tortorella Challenge.

0: 1.
1: Buongiorno banda.
2: Ciao.
1: Andrò in Puglia il 26 di luglio, devo far da cerimoniere ad un matrimonio di un amico e quindi sfrutterò quei giorni per stare anche un po' in vacanza in Puglia, dove ho fatto il militare, ho giocato a calcio, mi sono divertito in quei posti bellissimi dove c'è un mare stupendo. Evviva, evviva il matrimonio.
2: Evviva!
3: Evviva il matrimonio, dice anche, capito?
4: Sì.
3: 10 giorni in Puglia, questo chissà come lo, si no, sponda di orecchiette.
4: Durano tanto i matrimoni in Puglia, ma anche i funerali in Iran.
3: Sì,
4: vedo che
3: sì, sì. Una settimana, capito? Certo.
5: Ciao banda,
2: ciao.
5: La scelta delle mie vacanze è in funzione del mio cane di 14 anni, per cui un posto al fresco dove si possa andare in bicicletta e dietro attacco il trasportino e lui viene in giro con me e mio marito. La seconda scelta, la seconda...
2: Qual è?
4: Qual è la seconda scelta?
6: Quale sarà la prima scelta?
2: Oh, Visciglia, c'è Filippo Visciglia, grande successo per Temptation Island, quasi record di ascolti la terza puntata.
3: Non lo vede nessuno, è il programma più visto in Italia.
2: Esatto.
6: No, lo vedono tutti.
3: Se gli chiedi vedi Temptation Island, no, certo.
2: Grande.
6: Benvenuti
2: Filippo.
6: A questa nuova puntata di Temptation Island. Giorgia, cosa hai provato quando hai visto Donald filtrare con Vladimir? Ah no, scusate, ho sbagliato scaletta.
7: Però era interessante,
6: Volete che faccia battutine sulla mia ex o volete che parli delle storie più piccanti?
4: Ma quello che vuoi, beh,
2: ogni tanto ti scappano,
4: ex.
6: Pensate, la mia trasmissione è vista ovunque.
7: Sì.
6: Ovunque.
2: È vero.
6: Avete visto? Ci sono posti dove le persone si riuniscono davanti ai maxi schermi per vedere Temptation Island.
2: Nei ristoranti, cene a tema, Temptation.
3: Certo. Gruppi d'ascolto, certo.
6: Ci sono persone che hanno evitato di guardare Francia-Marocco per guardarsi la replica di Temptation Island.
7: Addirittura.
6: Pensate che a Parigi hanno visto Guccini cambiare canale al maxi schermo in piazza davanti a 5.000 persone prima del gol di Mbappé. Per mettere Temptation Island.
7: Nessuno ha detto niente.
6: E chi se ne frega di Mbappé quando ci stanno Samantha ed Eric?
7: Ma infatti.
6: Chi se ne frega di Olisée se c'è Sabrina Bamba e Paolo Dini come tentatore?
4: Ma cosa dici? Bamba.
7: Sì, ha detto così.
6: Chi se ne frega di se c'è Dembélé? Se c'è una donna straordinaria che ci prova con Cristiano. Sai come si chiama Cristiano la donna?
4: No.
6: Tegamè.
4: Tegamè. Francese, lei.
6: Francese.
7: Bellissimo.
6: Beh, vi terrò aggiornato.
4: Se Filippo, se c'è Beyoncé ci può essere anche Tegamè in effetti.
6: Vi terrò aggiornati, ragazzi. Rimarrò con voi questa mattina.
3: Grazie.
2: Fantastico.
3: La domanda che vi voglio fare: dopo tre Dembélé arriva un bamboleo.
2: Bamboleo. E c'è la musica qui su R101. Continua con Temper City, Self Aware. E sì, dovete stare attenti perché tra poco c'è il Tortorella Challenge.

0: ufficiale del tour A chi ci sarà sempre di Rama. Se volete tutte le info andate sul nostro sito r101.it e se volete cantare rimanete qui
1: su R101.

0: Franfranfranfranfranfranfranfranfranfranfranfranfranfranfranfranfranfranfranfranfranfranfranfranfranfranfranfranfranfranfranfranfranfranfranfranfranfranfranfranfranfranfranfranfranfranfranfranfranfranfranfranfranfranfranfranfranfranfranfranfranfranfranfranfranfranfranfranfranfranfranfranfranfranfranfranfranfranfranfranfranfranfranfranfranfranfranfranfranfranfranfranfranfranfranfranfranfranfranfranfranfranfranfranfranfranfranfranfranfranfranfranfranfranfranfranfranfranfranfranfranfranfranfranfranfranfranfranfranfranfranfranfranfranfranfranfranfranfranfranfranfranfranfranfranfranfranfranfranfranfranfranfranfranfranfranfranfranfranfranfranfranfranfranfranfranfranfranfranfranfranfranfranfranfranfranfranfranfranfranfranfranfranfranfranfranfranfranfran Era il mio sogno.
1: Ah, perché stai ancora dormendo?
0: No, era il mio... fare quella voce.
2: Buongiorno.
3: Il tuo sogno.
2: Le voci, le mille voci di Leonardo Bianchi.
3: Volete dire?
2: Le vostre voci.
3: Oh, mamma
2: sì,
3: mia.
2: Chiara Oke, Summer Edition della banda di R105. Lo facciamo con i tormentoni musicali di sempre. E oggi vi facciamo cantare Vamos alla playa.
3: Oppure c'era la squadra rivale con poi il Baffa allo stadio, questa cosa diventava, no?
1: Ah sì?
3: Sì.
1: Non me la ricordo mica. Sì,
3: Paolo Baffa.
1: Ah, grazie.
0: Capito? Che bella.
1: Anche lì ci ha messo il mio nome.
2: C'è un VAR. Scusate, c'è un VAR. Mi dicono di aver nominato una radio diversa da questa. Sono così messa male stamattina.
0: E noi non ce ne siamo neanche accorti. Tu pensa.
1: Possiamo riascoltarlo.
3: Ha
1: ora?
3: Detto quello.
0: Ma veramente?
2: No, se no facciamo pubblicità a un'altra radio. Siamo su R101.
3: Beh, è solo noi.
2: Solo qui c'è il Chiara Oke.
3: È solo noi e siamo sul canale 67.
2: 67.
1: Già la nostra trasmissione invita a cambiare canale, quindi tanto valeva fare i nomi.
2: Allora, cantatela come volete. Sarebbe bello, visto che stiamo anche parlando del perché scegliete una meta turistica piuttosto che l'altra. Mm-hmm. Vamos a. E ci dite dove andate in vacanza.
3: Mamma mia.
1: L'ha appena detto.
3: Quando
1: prima lui
3: mi sveglia, si sveglia autrice dentro. Mi fa paura.
1: Allora, guarda, al di là del ritornello che è facile, se volete si rischia di ripeterlo all'infinito, inventatevi pure anche una mezza strofa.
2: Esatto,
1: a noi
2: vamos
1: piace.
2: A Castiglion della Pescaia.
1: Esatto.
3: Vamos in Capraia.
1: Inventatevi anche una mezza strofa con parole vostre, anche in dialetto se volete. 331 80 90 101. Tra poco il Chiara Oke si canta tutti insieme.
2: Dai,
3: resto a Vicarello.
2: Con Cristiano Militello.
0: Bravo.
2: La banda di R101 tra poco canta insieme a voi con la Chiara Oke Summer Edition Vamos alla playa su R101, mi raccomando.

0: fare un applauso agli sposi.
1: Abbattiamoci le mani.
2: Abbattiamo le mani agli sposi.
0: Sì, io
2: chi è che si sposa?
0: Baso nudo. E volevo fare l'applauso a una nuova coppia, al destino che le ha uniti, all'universo che ha fatto il ciffo fra loro.
2: E hanno scelto Walter nudo come
0: testimone. Sì, soprattutto esatto. Organizzare una bella festa con un barbecue.
3: Bello.
2: Bello, se vuoi, noi stasera siamo in quella direzione.
4: Esatto, sì. Esatto. Ma adesso parliamo di muffa, fumo, puzza, rumori. È la stanza di Pierluigi Pardo? No, è...
2: È, povero Pardo. Sì,
4: è l'albergo, l'albergo dove faceva sede la squadra norvegese, che hanno deciso di cambiare perché Haaland e soci in questo posto non vogliono più stare.
5: Meglio ha messo l'albero magica la ringa.
4: Anche.
5: Che loro in Norvegia.
4: A volte c'erano i complottisti, no, che pensavano che anche l'organizzazione molto spesso tendeva a dare postazioni disturbate, certo, alle squadre per cercare di non fargli prendere sonno, farli innervosire.
2: Sì, in maniera ma tale che i tifosi delle squadre avversarie anche
4: in maniera tale che questo
2: si
4: riverberasse poi sulla qualità atletica in campo.
2: Non vale, ecco.
4: Chissà se qualcuno ha remato contro gli norvegesi al punto
2: che
4: tale esatto, al punto tale da spingerli a cambiare l'albergo di Miami, perché non va bene, troppa muffa, troppo fumo, troppa puzza.
5: E possono andare a Mar-a-Lago
4: anche.
2: Però pare che dovranno pagare loro la differenza per il nuovo albergo, perché quello gli era stato dato. Vabbè, quello, quello che passa il convento.
4: Ma scusa, hanno detto che
5: non ci commuove,
4: hanno detto che sono tutti ricchi, adesso si fanno i ricchi d'occhiosi per un cambio d'albergo. Vabbè, e allora da lì siamo partiti, perché insomma c'è quel posto dove siete sicuri di non prendere fregature.
2: Sì, non ci deve essere la muffa e vabbè, ecco. Puzzare di fumo, però c'è quella caratteristica
4: che vi spinge a prenotare.
2: Esatto, non potete evitare di cercare un posto così, come?
6: L'acqua cristallina, blu, trasparente, pulita. Infatti quest'anno siamo andati in Sardegna, come 2 anni fa. Buongiorno banda, ciao a tutti da Letizia.
2: Ciao
4: Letizia. Letizia sceglie la Sardegna per la bellezza delle sue acque.
5: Perché ha le acque belle per antonomasia, ma in verità, e questo ci rallegra molto, la qualità delle acque
4: italiana è molto alta.
5: È migliorata in alcune località, magari che non sono le prime che ti vengono in mente quando uno pensa, no?
4: Correggimi se sbaglio, sono le bandiere blu che certificano questo,
5: sì,
4: giusto?
5: Sì, tipo quella dell'Ambro, ad esempio.
3: Beh, quella è più azzurra.
4: Sì, ma è diventata blu dopo che è passata da tutto l'arcobaleno.
2: Volendo, anche l'idroscalo non ha fonti di inquinamento, il lago di Milano di fianco
4: Sì?
5: Beh, infatti.
2: Però, infatti la nostra amica non l'ha scelta come meta per le vacanze.
4: No.
2: Avanti.
7: Buongiorno banda.
2: Ciao.
7: Quest'anno in particolare abbiamo scelto le vacanze per cercare di far fare una bella esperienza naturalistica a mio figlio che compie 9 anni e andremo a fare un safari in Africa.
2: Bello.
7: E in generale però di solito scegliamo sempre le mete poco turistiche, ci piace andare in posti dove non troviamo gente che rompe le scatole, in sostanza. Ciao.
2: Okay. Lì ci sta.
5: Avete sentito?
2: I Big Five dovranno vedere.
5: Che curiosità, la signora sentiva la stessa radio che sentivamo noi prima.
4: Sì, è appassionata.
2: Come scegliete le vacanze?

0: 101.
1: Aia.
0: Un fallo? C'è
1: no.
0: stato.
1: Qualcuno ha chiamato il VAR. Ma.
0: Calcio d'angolo per sì. R101.
2: Andiamo a rivederlo, Fabio.
0: Ah.
2: A risentirlo.
0: Tra l'altro, auguri a Lele Adani oggi. È il suo compleanno.
2: Sì. Grazie, un grandissimo percorso.
0: Lo stesso giorno del nostro Giuseppe Milano, che in pochissimi minuti sta riorganizzando tutte le vostre voci per cantare tutti insieme nel karaoke Summer Edition. Vamos alla playa.
1: Certo.
0: Però sentiamo sto VAR, cosa avrò mai detto?
2: Dai.
0: Karaoke Summer Edition della banda di R105. Musicali di sempre.
1: Hai detto 105.
3: E nessuno la.
1: Sì, siamo così abituati a non darti retta.
3: Esatto.
1: Che non l'abbiamo non notato bene. Subito. Te l'ha fatto. Ci sono guardati Peppino e Scooby-Doo.
0: E
1: ha detto, ma l'ha detto? Sì, l'ha detto. No, sì, l'ha detto. Cosa ha detto? Ha detto questo. No, risentiamolo.
0: Vabbè. Allora,
1: ecco.
0: Facciamo meno 4 e su R101 può partire il karaoke.
4: Su R101.

0: corretto per fare il controcoro del karaoke, perché qui si canta ogni venerdì. Durante l'anno facciamo una catena di canzoni, vi lasciamo con una parola e cantate tutte quelle che vi vengono in mente con quella determinata parola. D'estate e a Natale cantiamo tutti la stessa canzone, un po' come più classicamente funziona il karaoke.
1: Beh, oggi abbiamo preso quello che è l'inno dell'estate italiana ormai da quando è uscito sto pezzo, no?
2: Da 45 anni, direi.
0: Sì. Esatto, dall'83.
1: Esatto, Michael e Johnson, prima che si separassero, diventassero Johnson e Johnson, ma poi facevano sciampi.
0: Ad oggi mettere delle parole in spagnolo in una canzone tormentone estiva è normale, invece all'epoca fu una scelta controcorrente. Tra l'altro questo è anche diventato l'inno calcistico di una squadra belga.
1: Davvero?
0: E quest'anno sono un po' nel nostro cuore.
1: Sono lanciati i belgi.
0: Dell'Union Saint-Gillois. Ogni volta che la formazione segna un gol in casa,
1: cantano
0: parte questa. Esatto.
1: Ma tu pensa.
0: E questa invece è la versione della banda di RG.

0: Guarda che calore. Non già facci più. Un bagno di sudore. Andiamo a lavorare.
1: Bravo.
0: Vamos a Caresto. Vicino a Carimango.
2: Ah, grazie.
3: Vamos in Croazia.
1: In Croazia.
0: Stamos alla casa. Perché non tengo dinero. Canungia facce più. Vamos a Foce Verde. Che se spende poco. Certo, l'acqua non è limpida. E non sei manco Puglia. Vamos in Romagna.
2: Ogni volta.
1: Ci sta.
0: Vamos in Romagna.

0: Oh, è vero, è vero.
1: È cominciata di stare. Oh, oh, oh, oh, oh. Su Radio 105. Oh, oh, oh, oh. Mandatela alla playa. Oh, oh, oh. Ciao, banda.
2: Ciao, ciao, ciao. Ma che bravi.
3: Meravigliosi, bravissimi.
0: L'ultima era la direttrice di Radio 105.
2: Sì, è Barbara. Ragazzi, ma ci state dando delle soddisfazioni incredibili.
3: Pazzesche.
4: Vince Vamos a Caresto, sì, in provincia di Carimango.
2: Esatto.
3: Bellissimo. Bellissimo.
2: Bravi, bravi, bravi, bravi.
0: Bella,
2: bravi.
0: Bella.
3: Il Karaoke Summer Edition con i tormentoni musicali più belli delle estati italiane.
4: Ecco, lo rifacciamo anche domani? No,
0: no,
3: domani è sabato. Torna venerdì prossimo su R101.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene.
1: R101.

0: Buongiorno.
1: Buongiorno banda.
0: Ciao.
1: Andrò in Puglia il 26 di luglio, devo far da cerimoniere ad un matrimonio di un amico e quindi sfrutterò quei giorni per stare anche un po' in vacanza in Puglia, dove ho fatto il militare, ho giocato a calcio, mi sono divertito in quei posti bellissimi dove c'è un mare stupendo. Evviva il matrimonio.
2: Evviva!
3: Evviva il matrimonio, dice anche, capito?
2: Sì.
3: 10 giorni in Puglia, questo chissà come lo, si
2: no,
3: sponda di orecchiette.
2: Durano tanto i matrimoni in Puglia, ma anche i funerali in Iran.
3: Sì,
2: vedo che
3: sì. Una settimana, capito? Certo.
4: Ciao banda,
0: ciao.
4: La scelta delle mie vacanze è in funzione del mio cane di 14 anni, per cui un posto al fresco dove si possa andare in bicicletta e dietro attacco il trasportino e lui viene in giro con me e mio marito. La seconda scelta, la seconda...
0: Qual è?
2: Qual è la seconda scelta?
5: Quale sarà la prima scelta?
0: Oh, Visciglia, c'è cioè Filippo Visciglia, grande successo per Temptation Island, quasi record di ascolti la terza puntata.
3: Non lo vede nessuno, è il programma più visto in Italia.
0: Esatto.
6: No, lo vedono tutti.
3: Poi se gli chiedi vedi Temptation Island, no, certo.
0: Grande.
5: Benvenuti
0: Filippo.
5: A questa nuova puntata di Temptation Island. Giorgia, cosa hai provato quando hai visto Donald filtrare con Vladimir? Ah no, scusate, ho sbagliato scaletta.
6: Però era interessante,
5: volete che faccia battutine sulla mia ex o volete che parli delle storie più piccanti?
2: Ma quello che vuoi,
0: ogni tanto ti scappano,
2: ex.
5: Pensate, la mia trasmissione è vista ovunque.
6: Sì.
5: Ovunque.
0: Ma è vero?
5: Avete visto? Ci sono posti dove le persone si riuniscono davanti ai maxi schermi per vedere Temptation Island.
0: Nei ristoranti, cene a tema, Temptation.
3: Certo. Gruppi d'ascolto, certo.
5: Ci sono persone che hanno evitato di guardare Francia-Marocco per guardarsi la replica di Temptation.

0: Station Island.
1: Addirittura.
0: Pensate che a Parigi hanno visto Guccini cambiare canale al maxischermo in piazza davanti a 5.000 persone prima del gol di Mbappé.
2: Per e mettere The Station Island.
0: Nessuno ha detto niente. Nessuno ha detto niente. E chi se ne frega di Mbappé quando ci stanno Samantha ed Eric?
1: Ma infatti.
0: Chi se ne frega di Olise se c'è Sabrina Bamba e Paolo Dini come tentatore?
3: Ma cosa dici?
1: Beh, certo.
3: Sabrina Bamba.
0: Chi se...
1: Sì, ha detto così.
0: Chi se ne frega di se c'è Dembélé? Se c'è una donna straordinaria che ci prova con Cristiano. Sai come si chiama Cristiano la donna?
3: No.
0: Tegame.
3: Tegame. Francese, lei.
0: Francese.
1: Bellissimo.
0: Beh, mi terrò aggiornato.
3: Se c'è, sì? Filippo, se c'è Beyoncé ci può essere anche Tegame in effetti.
0: Esatto. Mi terrò aggiornati, ragazzi. Rimarrò con voi questa mattina.
4: Grazie.
2: Fantastico.
4: Ma la domanda che vi voglio fare: dopo tre Dembélé arriva un bamboleio, giusto? Dembélé, Dembélé,
2: Dembélé. E c'è la musica qui su R101, continua con Temper City, Self Aware. E sì, dovete stare attenti perché tra poco c'è il Tortorella Challenge.

ufficiale del tour A chi ci sarà sempre di Rama. Se volete tutte le info andate sul nostro sito r101.it e se volete cantare rimanete qui su R.

0: in francese.
1: Ullala.
2: Sì, certo.
3: Ma chi era la vocetta sulla sigla?
1: Indovina.
0: Era il mio sogno.
2: Ah, perché stai ancora dormendo?
0: No, era fare quella voce.
3: Buongiorno.
4: Il tuo sogno.
3: Le voci, le mille voci di Leonardo Bianchi.
4: Volete dire?
3: Le vostre voci.
4: Oh, mamma
3: sì,
4: mia.
3: Chiara Oche, Summer Edition della banda di R105. Lo facciamo con i tormentoni musicali di sempre. E oggi vi facciamo cantare Vamos alla Playa.
4: Oppure c'era la squadra rivale con poi il Baffa allo stadio, questa cosa diventava, no?
2: Ah sì?
4: Sì.
2: Non me la ricordo mica.
4: Tipo, Paolo Baffa.
2: Ah, grazie.
4: Capito?
2: Ah, che
4: così,
2: bella. Anche lì ci ha messo il mio nome.
3: Okay. C'è un VAR. Scusate, c'è un VAR. Mi dicono di aver nominato una radio diversa da questa. Sono così messa male stamattina.
1: E noi non ce ne siamo neanche accorti. Tu pensa.
0: Vorrei ascoltarlo.
2: Ha
0: ora.
2: Detto quello?
1: Ma veramente?
3: No, se no facciamo pubblicità a un'altra radio. Siamo su R101.
4: Beh, è solo noi.
3: Solo qui c'è Chiara Oche.
4: È solo noi e siamo sul canale 67.
3: Beh, 67.
2: Già la nostra trasmissione invita a cambiare canale, quindi tanto valeva fare i nomi.
3: Allora, cantatela come volete. Sarebbe bello, visto che stiamo anche parlando del perché scegliete una meta turistica piuttosto che l'altra. Vamos a... E ci dite dove andate in vacanza.
4: Mamma mia.
2: L'ha appena detto
4: quando
2: prima lui.
4: Mi sveglia, si sveglia autrice dentro. Mi fa paura.
2: Allora, guarda, al di là del ritornello che è facile, se volete si rischia di ripeterlo all'infinito, inventatevi pure anche una mezza strofa.
3: Esatto,
2: a noi
3: vamos
2: piace.
3: A Castiglione della Pescaia.
2: Esatto.
4: Vamos in Capraia.
2: Inventatevi anche una mezza strofa con parole vostre, anche in dialetto se volete. 331 80 90 101. Tra poco il Chiara Oche si canta tutti insieme.
3: Dai,
4: resto di Carello.
3: Con Cristiano Militello. La banda di R101 tra poco canta insieme a voi con la Chiara Oche Summer Edition. Vamos alla playa su R101, mi raccomando.

0: dobbiamo fare un applauso agli sposi.
1: Abbattiamoci
0: le mani.
2: Abbattiamo le mani agli sposi.
0: Sì, io
2: chi è che si sposa?
0: Paso nudo. E volevo fare l'applauso a una nuova coppia, al destino che le ha uniti, all'universo che ha fatto il ciffo fra loro.
2: E hanno scelto Walter nudo come
0: sì, soprattutto testimone, sì. Esatto. Organizzare una bella festa con un barbecue.
3: Bello.
2: Bello, se vuoi, noi stasera siamo in quella direzione.
1: Esatto, sì. Esatto. Ma adesso parliamo di muffa, fumo, puzza, rumori. È la stanza di Pierluigi Pardo? No, è...
2: è l'albergo, sì.
1: È l'albergo, l'albergo dove faceva sede la squadra norvegese, che hanno deciso di cambiare perché Haaland e soci in questo posto non vogliono più stare.
4: Meglio ha messo l'albergo magica la ringa
1: anche.
4: Che loro in Norvegia
1: a volte c'erano i complottisti, no, che pensavano che anche l'organizzazione molto spesso tendeva a dare postazioni disturbate,
4: certo,
1: alle apposta squadre per cercare di non fargli prendere sonno, farli innervosire,
2: sì, in maniera tale che tifosi delle squadre avversarie,
1: in maniera tale che questo
2: si
1: riverberasse poi sulla qualità atletica in campo.
2: Non vale, ecco.
1: Chissà se qualcuno ha remato contro i norvegesi al punto
2: che
1: tale esatto, al punto tale da spingerli a cambiare l'albergo di Miami, perché non va bene, troppa muffa, troppo fumo, troppa puzza.
4: E possono andare a Mar-a-Lago
1: anche.
2: Però pare che dovranno pagare loro la differenza per il nuovo albergo, perché quello gli era stato dato, vabbè, quello, quello che passa il convento.
1: Ma scusa, hanno detto che
4: non ci commuove,
1: hanno detto che sono tutti ricchi, adesso ci fanno i ricchi occhiosi per un cambio d'albergo. Vabbè, e allora da lì siamo partiti, perché insomma c'è quel posto dove siete sicuri di non prendere fregature.
2: Non ci deve essere la muffa e va bene, ecco. Puzzare di fumo, però c'è quella caratteristica
1: che vi spinge a prenotare.
2: Esatto. Non potete evitare di cercare un posto così, come?
5: L'acqua cristallina, blu, trasparente, pulita. Infatti quest'anno siamo andati in Sardegna, come 2 anni fa. Buongiorno banda, ciao a tutti da Letizia.
1: Ciao Letizia, beh, sì. Letizia sceglie la Sardegna per la bellezza delle sue acque.
4: Perché hanno le acque belle per antonomasia, ma in verità, e questo ci rallegra molto, la qualità delle acque
1: italiane è molto alta,
4: è migliorata,
1: certo,
4: in alcune località, sono le... magari che non sono le prime che ti vengono in mente quando uno pensa, no?
1: Correggimi se sbaglio, sono le bandiere blu che certificano questo,
4: sì,
1: giusto?
4: Tipo quella dell'Ambro, ad esempio.
3: Beh, quella è azzurra.
1: Sì, ma è diventata blu dopo che è passata da tutto l'arcobaleno.
2: Volendo, anche l'idroscalo non ha fonti di inquinamento, il lago di Milano di fianco.
1: Sì?
4: Beh, infatti.
2: Però... infatti la nostra amica non l'ha scelta come meta per le vacanze.
1: No.
2: Avanti.
6: Buongiorno banda.
2: Ciao.
6: Quest'anno in particolare abbiamo scelto le vacanze per cercare di far fare una bella esperienza naturalistica a mio figlio che compie 9 anni e andremo a fare un safari. In Africa.
2: Bello.
6: In generale però di solito scegliamo sempre le mete poco turistiche, ci piace andare in posti dove non troviamo gente che rompe le scatole, in sostanza. Ciao.
2: Okay. Beh, lì ci sta.
4: Avete sentito?
2: I Big Five dovranno vedere.
4: Che curiosità, la signora sentiva la stessa radio che sentivamo noi prima.
1: Sì, è appassionata.
2: Come scegliete le vacanze?

0: 101.
1: Aia.
0: Un fallo? C'è
1: no.
0: stato.
1: Qualcuno ha chiamato il VAR. Ma.
0: Calcio d'angolo per sì. R101.
2: Andiamo a rivederlo, Fabio.
0: Ah.
2: A risentirlo.
0: Tra l'altro, auguri a Lele Adani oggi. È il suo compleanno.
2: Ah, sì? Grazie, grazie, un grandissimo percorso.
0: Lo stesso giorno del nostro Giuseppe Milano, che in pochissimi minuti sta riorganizzando tutte le vostre voci per cantare tutti insieme nel Karaoke Summer Edition. Vamos alla playa.
1: Certo.
0: Però sentiamo Sovar, cosa avrò mai detto?
2: Dai,
0: Karaoke sì. Summer Edition della banda di R105. Di sempre.
1: Hai detto 105.
2: E nessuno la.
1: Sì, siamo così abituati a non darti retta.
2: Esatto.
1: Che non l'abbiamo notato subito. E l'ha fatto. Ci sono guardati Peppino e Scooby-Doo.
0: E
1: ha detto, ma l'ha detto? Sì, l'ha detto. No, sì, l'ha sì. detto. Cosa ha detto? Ha detto questo. No, risentiamolo.
0: Vabbè. Allora,
1: ecco.
0: Facciamo meno 4 e su R101 può partire il Karaoke.
2: Sì, su R101.

0: Bravi, bravi.
1: Un bel coretto per fare il controcoro del karaoke, perché qui si canta ogni venerdì, durante l'anno facciamo una catena di canzoni, vi lasciamo con una parola e cantate tutte quelle che vi vengono in mente con quella determinata parola. D'estate e a Natale cantiamo tutti la stessa canzone, un po' come più classicamente funziona il karaoke.
2: Beh, oggi abbiamo preso quello che è l'inno dell'estate italiana ormai da quando è uscito sto pezzo, no?
3: Da 45 anni, direi.
1: Sì. Mai... Esatto, dall'83.
2: Esatto, Michael e Johnson, prima che si separassero diventassero Johnson e Johnson, ma poi facevano shampoo.
1: Ecco. Ad oggi mettere delle parole in spagnolo in una canzone tormentone estiva è normale, invece all'epoca fu una scelta controcorrente. Tra l'altro questo è anche diventato l'inno calcistico di una squadra belga.
2: Davvero?
1: E quest'anno sono un po' nel nostro cuore.
2: Sono lanciati i belgi.
1: Dell'Union Saint-Gillois. Ogni volta che la formazione segna un gol in casa, parte questa. Esatto.
2: Ma tu pensa.
1: E questa invece è la versione della banda di RG.

0: Guarda che calore, non già faccio più, un bagno di sudore, andiamo a lavorare,
1: bravo.
0: Vamos a Caresto,
2: Caresto?
0: Vicino a Carimango.
2: Ah, grazie.
3: Vamos in Croazia,
0: Estamos a la casa, perché non tengo dinero. Canungia faccio più.
4: Vamos a Voce Verde, che se spende poco, certo l'acqua non è limpida, e non sei manco Puglia,
0: Vamos in Romagna,
1: ci sta,
0: Vamos in Romagna,

0: Oh, è vero, è vero.
1: Si è cominciati a stare. Oh, oh, oh, oh, oh. Su Radio 105. Oh, oh, oh, oh, oh. Mandatela alla playa. Oh, oh, oh, oh. Ciao, banda.
2: Ciao, ciao, ciao. Ma che bravi!
3: Meravigliosi, bravissimi.
0: L'ultima era la direttrice di Radio 105.
2: Sì, è Barbara. Ragazzi, ma ci state dando delle soddisfazioni
3: comunque,
2: incredibili.
3: Pazzesche.
4: Vince, vamos a Caresto, sì, in provincia di Carimanco.
2: Esatto.
3: Bellissimo.
2: Bravi, bravi, bravi,
0: bella,
2: bravi.
0: Bella.
3: Il Karaoke Summer Edition con i tormentoni musicali più belli delle estati italiane.
4: Ecco, lo rifacciamo anche domani? No.
0: No,
3: domani è sabato. Torna venerdì prossimo su R101.

0: siamo noi, la banda di R101 siamo noi e siamo pronti anche questa mattina a tenervi compagnia fino alle 9 in radio e in TV sul canale 67 del Digitale Terrestre nel Morning Show che vi fa stare bene. C'è Chiara Tortorella, Paolo Dini.
1: Buongiorno amici, buongiorno,
0: buongiorno.
1: Buon venerdì. Oh, che bello, che bello. Oggi si festeggia.
0: Oggi si festeggia il compleanno e lo facciamo subito al nostro Giuseppe Milano in regia.
2: Happy birthday.
0: Mi dovresti mettere.
3: È vero.
0: Da parte di Cristiano Minitelli.
4: Auguri al nostro Peppino. Stasera faremo saltare il tappolo.
1: Quindi lui dice:
4: uccideremo il vitello grasso e faremo saltare il tappolo.
1: Perché quando parli di vitello grasso guardi sempre me?
4: Chissà. È così. Cari amici, sono reduci dal concerto di Sclera e basta.
0: Ah, è vero, a San Siro. Com'è ieri hai visto e lo dico, quindi.
4: Sì, perché ieri l'hashtag era babbo e basta. Avevo promesso a mia figlia per la promozione di portare al concerto. Una bella
0: speravi
4: botta.
0: Venisse bocciata in realtà.
4: non è vero perché poi il macro genere di Sfera è anche un po' il mio preferito, perché il rap italiano mi piace sempre molto, e quindi ero molto curioso di vedere questo grande spettacolo con 50 ballerini, con 40 pezzi, con tanti ospiti, Shiva, Geolier, Elodie, insomma, eccetera. È incredibile. Il seguito, vedere queste decine di migliaia di persone che sanno tutte le canzoni, si riprendevano rifacendo i balletti con le mosse che lui faceva nel video.
0: Preparati.
1: E perché questi adolescenti quando studiano poi non si ricordano più niente?
4: Quella domanda.
0: C'hanno in testa il testo di Sfera e basta.
4: Mi faccio spesso. Probabilmente hanno parte della RAM già occupata dai testi dei loro beniamini.
0: Lui studia direttamente i personaggi, ce li fa tutti. Chissà se oggi Peppa Pig racconterà della gita della banda di R101 di stasera.
3: Bello.
0: Buongiorno Leonardo Fiasco.
5: Questa cosa la faremo lunedì, perché adesso
0: certo
5: è bello, ma
0: potrei raccontare tutto quello che succederà,
3: cara Peppa, se sopravvivi.
1: Esatto.
0: Non venire tu, fatelo raccontare da remoto.
4: Stasera diventi Peppa Rip.
0: Buongiorno Riccardo Russo, già in pista dalle 5 con più svegli d'Italia.
3: Buongiorno. La Francia in semifinale, incredibile, inaspettatamente.
0: 2-0.
3: Mbappé.
1: No, non è vero.
3: Come va stitta? Ma stai zitto. È la prima cosa che mi hai detto, Peppino. Non ti fare insultare, che è il compleanno.
1: Il campionato va avanti, il fatto che non ci siamo, ormai ce la siamo messa via.
3: Certo.
1: Rimango piacevolmente e meravigliato. Tu pensa, uno deve provare meraviglia per queste cose. E Parigi non ci sono stati incidenti, che a Parigi non ci sono stati problemi di ordine pubblico.
0: Hanno vinto,
1: però sai, quegli altri hanno perso e sono lì comunque anche loro.
0: Certo,
4: spiegamento
0: sì.
4: Di forze.
1: Esatto. Però
0: dai, forse siamo arrivati a capire che il calcio è uno sport,
1: esatto.
0: Che alla fine dobbiamo viverlo in questo modo.
3: Nuovo motto è Mbappé Dembélé semifinale.
6: Vabbè ragazzi, possiamo dirlo, vince la Francia.
1: Avete
6: dai.
1: Notato come i grandi campioni sbagliano i rigori quest'anno?
4: Sì?
3: Sì, Messi.
4: Sì.
0: Anche Leo l'ha detto, ha detto del Giappone, ha detto tutte.
4: Che lo manca lo Zimbabwe, poi ha detto tutte.
0: Ci sarebbe giusto gufare anche i nostri cugini di tifo calcistico, insomma.
6: C'è un attacco troppo forte, diciamoci. Dai,
0: quindi buongiorno al nostro regista festeggiante Giuseppe Milano, in regia con Edoardo Mondino, Matteo Torre in produzione. Buongiorno a tutti voi. Sono le 7:07. Visto che tanto ormai lo sappiamo che dovreste esservi organizzati, vi chiediamo al 331 80 90 101 che cosa vi fa scegliere il posto dove andate in vacanza.
3: Ah, okay. Mia moglie.
1: Non chi ha scelto
0: il posto.
1: Cioè, quella cosa, quell'attrattiva della località che per voi diventa irrinunciabile.
0: Quel filtro che mettereste sulla ricerca di una vacanza.
4: Esatto. Non c'è il fattore F, purtroppo.
1: Per
0: alcuni sicuramente.
4: No, fattore fresco intendevo.
1: Pensavo robe mie di 40 anni fa.
0: Posto fresco è in Norvegia, ma è proprio dai norvegesi che siamo partiti e tra poco ve lo raccontiamo. Prima un po' di bella musica. E quindi cosa vi fa o vi ha fatto scegliere il posto dove andate in vacanza?
1: 331 80 90 101.
0: Magari seguire un matrimonio. Arriva Bruno Mars.

0: Bauraz. Qua c'è il Tortorella Challenge, cara Pink. Tocca.
1: No, no. Scusa, Chiara, volevo ripetere quello che mi ha detto Paolo.
2: No, fuori onda. E lascialo lì.
0: Io stavo ascoltando gli sfidanti, non lo so.
2: Brava, Paolo. Chiara, molto meglio. Vai con la sigla.
1: Sta sfornando delle perle, credetela.
0: Perché sono troppo belle per questo spazio. Perché qua vince la battuta più brutta del giorno. E questa è la sfida, la battuta più brutta del giorno.
3: Tortorella
4: Zella.
3: È un giochino pazzello dove dice questo è quello e le zecche la battuta o
4: peridello.
3: È un giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
4: Presta i vadrini ad Adinorfi e pensa li ridia il 40%. Hai capito?
0: È una storia che mi sta a cuore, effettivamente. Beh.
4: Sì, torna. Perché anch'io li avevo prestato.
1: studio la voce di Adinorfi.
5: Dai, studio.
1: Ma sì, lo faccio domani come giorno.
4: No, lunedì.
0: È per quello che resisti tutte le mattine al Tortorella Challenge.
1: Perché? Scusate. E buttati via così. Fare la battuta a Paolo o no?
5: Ma io l'ho detta a voi, mica. È troppo. È politicamente scorretta.
1: Esatto. Falla a te, Cristiano, dai.
4: Quale?
5: La dice quella Cristiano.
1: Detto Paolo.
4: Quale?
5: Quella di Adinorfi.
4: Ah, quella di Adinorfi. L'altro giorno è arrivata la notizia. L'hanno arrestato, no?
0: Ma vorrei dire. I domiciliari. Sì.
4: I domiciliari, come prima misura, gli hanno affibbiato l'hula hoop elettronico. Allora, quindi. Diciamo,
2: però non si può ridere in questo spazio.
0: È vero,
4: diciamo che è una battuta che anni fa avremmo fatto a cuor leggero. Che
2: sì,
4: oggi
2: ma non si può
4: ci
2: fare
4: qualche scrupolo di più, ma non troppi. Abbiamo resistito 3 giorni, poi alla fine si è fatta lo stesso. Ecco, ora l'abbiamo fatta.
2: Torniamo alla tristezza ufficiale.
0: Esatto, la tristezza delle figlie del mio calzolaio.
2: Ecco.
0: Che andranno in vacanza sole solette.
2: Aiuto.
0: È tutta un'altra storia questa. Ma arriveranno i nostri amici. Carlo Conti è stato scelto come giudice di gara.
1: Sì, ragazzi, sono pronto. Devo fermare qualche collega?
2: No.
0: Salutaci Leonardo Fiaschi che è lì con te. E ascolta bene
1: Carlo Verdo.
0: Gli sfidanti di oggi, cominciamo così.
6: Fabio dalla provincia di Napoli, congiunto con Dini. Ho aggiornamenti sulle vacanze delle figlie del calzolaio. Alla fine ce ne va una sola perché l'altra è scarpata.
5: Le figlie del calzolaio, ne rimane una perché una è scarpata.
2: Bene.
5: Ok, ma avanti.
0: Ora si canta.
7: Buongiorno Chiara, questa è la mia battuta. Vai. Per il Tortorella Challenge di oggi.
5: Okay.
7: Sapete qual è la canzone preferita dei miei stivali? O suole mio.
2: O suole mio.
7: Ciao Piero da Fasano.
0: Ciao Piero
5: Fasano. Fasano, poi adesso che hai la cartina della Puglia mi dici dov'è che vado a trovarlo questo.
4: Okay. Fasano San Romano.
0: Ragazzi, oggi la Puglia è protagonista, andiamo a Polignano.
8: Buongiorno, sono Paolo da Polignano a Mare.
0: Ciao.
8: Invece sapete cosa fa il mio calzolaio ogni volta che finisce di mangiare?
0: Fa
8: sempre la scarpetta.
0: Certo.
8: Ciao.
5: Allora, Polignano in questi giorni è piena di intellettuali e di autori, perché si parla di libri.
4: Ah, bello, sono stato.
0: Vero, le frasi scritte.
4: Sono stato una volta, meraviglia.
5: E tu ci mandi ste schifezze. Ma non ti vergogni? Avanti.
4: C'è qualcuno che esce dalla calzoleria o...
5: Sentiamo.
4: Stamattina?
0: Sì. Andiamo al bar con questa piccola amica.
9: Ciao R101, sono Sara da Bergamo.
0: Ciao Sara.
9: Questa battuta per il Tortorella me l'ha consigliata mio papà.
0: Allora.
9: E ha detto che con questa devo vincere per forza. Un signore entra in un caffè. Splash.
0: Non ci credo.
9: Ciao, Sara da Bergamo, potete fare gli auguri a mio papà che oggi è il suo compleanno?
4: No.
9: Ciao.
0: Di solito sono i genitori che mandano avanti i bambini.
5: Appunto.
0: In questo caso è la piccola che manda avanti il papà.
5: Ma perché se è lui che ha suggerito quella battuta si vergogna.
0: Da tutta la responsabilità.
4: Secondo me se pigli un dizionario e vai a Lemma Barzelletta, come spiegazione c'è questa quella del bar splash.
5: È possibile.
2: Paolo. Ma alla grigliata di stasera il nostro vino saprà di tacco?
5: Oh mamma mia.
0: Oh. Abbiamo detto di
2: Speriamo
0: uscire dall'argomento calzolaio.
2: Ah, perché siamo entrati al bar con quella schifezza. È meglio stare in calzoleria.
4: In effetti è vero.
5: Sentite l'ultima.
0: Vai.
10: Ciao banda. Sono Elisa dalla provincia di Lecco. Come si chiama il fratello di Hello Kitty che è sempre malato? Bronchitti. Buona giornata.
2: Bronchitti saluta tanto.
4: Kitty.
1: Però è nuova.
0: Esatto.
4: Se non altro sì.
1: È nuova, è nuova. La voglia tale e quale.
0: Adesso. Carlo Conti stabilirà il vincitore di oggi.
1: Adesso io prendo 100 a caso da tra i vostri ascoltatori e li farò, tanto ormai quelli tale e quale sono sconosciuti, e adesso prenderò tra i vostri ascoltatori i protagonisti di tale e quale.
2: Dai, bravo.
1: Beh, lo vogliamo dire?
2: Dai. Sì.
1: And the winner is... Vediamo chi scende l'ascensore.
11: Buongiorno Chiara, questa è la mia battuta per il Tortorella Challenge di oggi. Sapete qual è la canzone preferita dei miei stivali? Dai. O suole mio.
0: O suole.
11: Ciao, Piero da Fasano.
5: Piero,
0: o suole mio.
5: Era una scarpata in faccia a te.
2: Bravi.
0: Bravi, bravi. Dai. È stato un gran venerdì con il Tortorella Challenge.
5: Che adesso si prende la pausa.
0: Ti dispiace, sì, per tutti gli sfidanti che sono finiti nelle botole questa settimana. Vi veniamo a recuperare entro lunedì. Dai, facciamo così.
5: Benissimo.
0: Quando tornerà alle 8 il Tortorella Challenge.
4: E

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101. R101. R101.

0: pochissimi minuti sta riorganizzando tutte le vostre voci per cantare tutti insieme nel Karaoke Summer Edition Vamos alla Playa.
1: Certo.
0: Però sentiamo Sovar, cosa avrò mai detto?
1: Dai,
0: Karaoke Summer Edition della banda di R105. Di sempre.
2: Hai detto 105.
3: E nessuno la, la.
2: Sì, siamo così abituati a non darti retta.
3: Esatto.
2: Che non l'abbiamo notato subito. E l'ha fatto. Ci sono guardati Peppino e Scooby-Doo.
0: E
2: ha detto, ma l'ha detto? Sì, l'ha detto. No, sì, l'ha detto. Cosa ha detto? Ha detto questo. No, risentiamolo.
0: Vabbè. Allora,
2: ecco.
0: Facciamo -4 e su R101 può partire il Karaoke.
3: Sì.

0: bravi, bravi.
1: Un bel coretto per fare il controcoro del Chiara Oche, perché qui si canta ogni venerdì. Durante l'anno facciamo una catena di canzoni, vi lasciamo con una parola e cantate tutte quelle che vi vengono in mente con quella determinata parola. D'estate e a Natale cantiamo tutti la stessa canzone, un po' come più classicamente funziona il karaoke.
2: Beh, oggi abbiamo preso quello che è l'inno dell'estate italiana ormai da quando è uscito sto pezzo, no?
3: Da 45 anni, direi.
1: Sì. Mike, esatto, dall'83.
2: Esatto, Michael e Johnson, prima che si separassero e diventassero Johnson & Johnson, ma poi facevano sciampi.
1: Ecco. Ad oggi mettere delle parole in spagnolo in una canzone tormentone estiva è normale, invece all'epoca fu una scelta controcorrente. Tra l'altro questo è anche diventato l'inno calcistico di una squadra belga.
2: Davvero?
1: E quest'anno sono un po' nel nostro
2: cuore. Sono lanciati i belgi.
1: Dell'Union Saint-Gillois. Ogni volta che la formazione segna un gol in casa,
2: cantano
1: parte questa, esatto.
2: Ma tu pensa.
1: E questa invece è la versione della banda di

0: Guarda che calore. Non già facci più. Un bagno di sudore. Andiamo a lavorare.
1: Bravo.
0: Vamos a Caresto.
2: Caresto?
0: Vicino a Carimango.
2: Ah, grazie.
3: Vamos in Croazia.
0: Estamos a la casa. Perché non tengo dinero. Canungia facce più.
4: Vamos a Poche Verde. Che se spende poco. Certo, l'acqua non è limpida. E non sei manco Puglia.
0: Vamos in Romagna.
2: Ci sta.
0: Vamos in Romagna.

0: Oh, è vero, è vero.
1: Si è cominciati a stare. Oh, oh, oh, oh, oh. Su Radio 105. Oh, oh, oh, oh, oh. Mandatela alla playa. Oh, oh, oh, oh. Ciao, banda.
2: Ciao, ciao, ciao. Ma che bravi!
3: Meravigliosi, bravissimi.
0: L'ultima era la direttrice di Radio 105.
2: Sì, è Barbara. Ragazzi, ma ci state dando delle soddisfazioni
3: comunque,
2: incredibili.
3: Pazzesche.
4: Vince, vamos a Caresto, sì, in provincia di Carimanco.
2: Esatto.
3: Bellissimo.
2: Bravi, bravi, bravi.
0: Bella,
2: bravi.
0: Bella.
3: Il karaoke Summer Edition con i tormentoni musicali più belli delle estati italiane.
4: Ecco, lo rifacciamo anche domani? No.
0: No,
3: domani è sabato. Torna venerdì prossimo su R101.

0: siamo noi, la banda di R101 siamo noi e siamo pronti anche questa mattina a tenervi compagnia fino alle 9 in radio e in TV sul canale 67 del Digitale Terrestre nel Morning Show che vi fa stare bene. C'è Chiara Tortorella, Paolo Dini.
1: Buongiorno amici, buongiorno, buon venerdì. Oh, che bello, oggi si festeggia.
0: Oggi si festeggia il compleanno e lo facciamo subito al nostro Giuseppe Milano in regia.
2: Mi
0: dovresti mettere.
3: È vero.
0: Da parte di Cristiano Minitella.
4: Auguri al nostro Peppino, stasera faremo saltare il tappo.
1: Quindi lui dice:
4: uccideremo il vitello grasso e faremo saltare il tappo.
1: Perché quando parli di vitello grasso guardi sempre me?
4: Chissà. È così. Cari amici, sono reduce dal concerto di Sclera e basta.
0: Ah, è vero, a San Siro. Com'è ieri andata? Hai visto Elodie, quindi.
4: Sì, perché ieri l'hashtag era babbo e basta. Avevo promesso a mia figlia per la promozione di portarla al concerto.
0: Speravi venisse bocciata in realtà.
4: No, non è vero, perché poi il macro genere di Sfera è anche un po' il mio preferito, perché il rap italiano mi piace sempre molto. E quindi ero molto curioso di vedere questo grande spettacolo con 50 ballerini, con 40 pezzi, con tanti ospiti, Shiva, Geolier, Elodie, insomma, eccetera. È incredibile. Il seguito, vedere queste decine di migliaia di persone che sanno tutte le canzoni, si riprendevano rifacendo i balletti con le mosse che lui faceva nel video.
0: Preparati.
1: E perché questi adolescenti quando studiano poi non si ricordano più niente?
4: Quella è una domanda.
0: C'hanno in testa il testo di Sfera e basta.
4: Mi faccio spesso. Probabilmente hanno parte della RAM già occupata dai testi dei loro beniamini.
0: Lui studia direttamente i personaggi, ce li fa tutti. Chissà se oggi Peppa Pig racconterà della gita della banda di R101 di stasera.
3: Bello.
0: Buongiorno Leonardo Fiasco.
5: Questa cosa la faremo lunedì, perché adesso
0: certo
5: è bello, ma
0: potrei raccontare tutto quello che succederà,
3: cara Peppa, se sopravvivi.
1: Esatto.
0: Non venire tu, fatelo raccontare da remoto.
4: Stasera diventi Peppa Rip.
0: Buongiorno Riccardo Russo, già in pista dalle 5 con più svegli d'Italia.
3: Buongiorno. La Francia in semifinale, incredibile, inaspettatamente.
0: 2-0.
3: Mbappé.
1: No, non è vero.
3: Come va stitta? Ma stai zitto. È la prima cosa che mi hai detto, Peppino. Non ti fare insultare che è il compleanno.
1: Il campionato va avanti, il fatto che non ci siamo ormai ce la siamo messa via.
3: Certo.
1: Rimango piacevolmente e meravigliato. Tu pensa, uno deve provare meraviglia per queste cose. Che Parigi non ci sono stati incidenti, che a Parigi non ci sono stati problemi di ordine pubblico.
0: Hanno vinto,
1: però sai, quegli altri hanno perso e sono lì comunque anche
0: beh,
1: loro.
0: Certo,
4: spiegamento
0: sì.
4: di forze.
1: Esatto.
0: Siamo arrivati a capire
4: così.
0: Che il calcio è uno sport,
1: esatto.
0: Che alla fine dobbiamo viverlo in questo modo.
3: Nuovo motto è Mbappé, Dembélé, semifinale.
6: Vabbè ragazzi, possiamo dirlo, vince la Francia.
1: Avete
6: dai.
1: Notato come i grandi campioni sbagliano i rigori quest'anno?
4: Sì?
3: Sì, Messi.
4: Sì, sì.
0: Anche Leo l'ha detto, ha detto del Giappone, aveva
4: Dette tutte che lo manca lo Zimbabwe, poi ha detto tutte.
0: Adesso gufare anche i nostri cugini di tifo calcistico, insomma.
6: È un attacco troppo forte, diciamoci. Dai,
0: quindi buongiorno al nostro regista festeggiante Giuseppe Milano in regia con Edoardo Mondino, Matteo Torre in produzione. Buongiorno a tutti voi, sono le 7:07, visto che tanto ormai lo sappiamo che dovreste esservi organizzati. Vi chiediamo al 331 80 90 101 che cosa vi fa scegliere il posto dove andate in vacanza.
3: Ah, okay. Mia moglie.
1: Non chi ha scelto
0: il posto,
1: cioè quella cosa, quell'attrattiva della località che per voi diventa irrinunciabile. Certo.
0: Quel filtro che mettereste sulla ricerca di una vacanza.
4: Esatto. Non c'è il fattore F, purtroppo.
1: Il fattore F, no?
4: No.
3: Beh,
4: no,
3: insomma,
0: fattore F. Per alcuni sicuramente.
4: No, fattore fresco intendevo.
1: No, pensavo robe di
4: posto, c'è fresco.
1: Pensavo robe mie di 40 anni fa.
0: Posto fresco in Norvegia, ma è proprio dai norvegesi che siamo partiti e tra poco ve lo raccontiamo. Prima un po' di bella musica e quindi cosa vi fa o vi ha fatto scegliere il posto dove andate in vacanza.
1: 331 80 90 101.
0: Magari seguire un matrimonio, arriva Bruno Mars.

0: What About Us? Qua c'è il Tortorella Challenge, cara Pink. Tocca.
1: No, no. Scusa, Chiara, volevo ripetere quello che mi ha detto Paolo.
2: No, fuori onda. E lascialo lì.
1: No.
0: Io stavo ascoltando gli sfidanti, non lo so.
2: Brava, Paolo. Chiara, molto meglio. Vai con la sigla.
1: Sta sfornando delle perle, credibili.
0: Perché sono troppo belle per questo spazio. Perché qua vince la battuta più brutta del giorno. E questa è la sfida, la battuta più brutta del giorno.
3: Tortorella
4: Zella.
3: È un giochino bazzello dove dice questo è quello e le zecche la battuta o
4: felidella.
3: È un giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
4: Presta i vadrini ad Adinorfi, pensa e li ridia al 40%. Hai capito?
0: È una storia che mi sta a cuore, effettivamente. Beh,
4: sì, torna. Perché anch'io li avevo prestato.
1: studio la voce di Adinorfi.
5: Dai, studio.
1: Sì, lo faccio domani come giugno.
4: No, sì. lunedì.
0: È per quello che resisti tutte le mattine al Tortorella Challenge.
1: Perché? Scusate. E buttati via. Facciamo fare la battuta a Paolo o no?
5: No, ma io l'ho detta a voi, mica. È troppo. È politicamente scorretta.
1: Esatto. Falla te, Cristiano, dai.
4: Quale?
5: La dice
1: quella
5: Cristiano.
1: Detto Paolo.
4: Quale?
5: Quella di Adinorfi.
4: Ah, quella di Adinorfi. L'altro giorno è arrivata la notizia. L'hanno arrestato, no?
0: Ma vorrei dire. I domiciliari. Sì.
4: I domiciliari, come prima misura, gli hanno affibbiato l'hula hoop elettronico. Allora, quindi. Diciamo,
2: però non si può ridere in questo spazio.
0: È vero,
4: infatti, diciamo che è una battuta che anni fa avremmo fatto a cuor leggero. Che
2: sì,
4: oggi,
2: ma non si può
4: ci
2: fare
4: qualche scrupolo di più, ma non troppi. Abbiamo resistito tre giorni, poi alla fine si è fatta lo stesso. Ecco, ora l'abbiamo fatta.
2: Torniamo alla tristezza ufficiale.
0: Esatto, la tristezza delle figlie del mio calzolaio.
2: Ecco.
0: Che andranno in vacanza sole solette.
2: Aiuto.
0: È tutta un'altra storia questa. Ma arriveranno i nostri amici. Carlo Conti è stato scelto come giudice di gara.
1: Sì, ragazzi, sono pronto. Devo fermare qualche collega?
2: No.
0: Salutaci Leonardo Fiaschi che è lì con te. Beh. E ascolta bene
1: Callo Verdo.
0: Gli sfidanti di oggi, cominciamo così.
6: Fabio dalla provincia di Napoli, congiunto con Dini. Ho aggiornamenti sulle vacanze delle figlie del calzolaio. Alla fine ce ne va una sola perché l'altra è scarpata.
5: Le figlie del calzolaio, ne rimane una perché non è scarpata.
2: Bene.
5: Ok, ma avanti.
0: Ora si canta.
7: Buongiorno Chiara, questa è la mia battuta.
0: Vai.
7: Per il Tortorella Challenge di oggi.
5: Okay.
7: Sapete qual è la canzone preferita dei miei stivali? O suole mio.
2: O suole mio.
7: Ciao Piero da Fasano.
0: Ciao Piero
5: Fasano. Fasano, poi adesso che hai la cartina della Puglia mi dici dov'è che vado a trovarlo questo.
4: Okay. Fasano San Romano.
0: Ragazzi, oggi la Puglia è protagonista, andiamo a Polignano.
8: Buongiorno, sono Paolo da Polignano a Mare.
0: Ciao.
8: Invece sapete cosa fa il mio calzolaio ogni volta che finisce di mangiare?
0: Fa
8: sempre la scarpetta.
0: Certo.
8: Ciao.
0: Bene.
5: Allora, Polignano in questi giorni è piena di intellettuali e di autori, perché si parla di libri.
4: Ah, bello, sono stato.
0: Vero, le frasi scritte.
4: Sono stato una volta, meraviglia.
5: E tu
4: meraviglia.
5: Ci mandi ste schifezze. Ma non ti vergogni? Avanti.
4: C'è qualcuno che esce dalla calzoleria o...
5: Sentiamo.
0: Stamattina?
4: Sì.
0: Andiamo al bar con questa piccola amica.
9: Ciao R101, sono Sara da Bergamo.
0: Ciao Sara.
9: Questa battuta per il Tortorella me l'ha consigliata mio papà.
0: Allora.
9: E ha detto che con questa devo vincere per forza. Un signore entra in un caffè. Splash.
0: Non ci credo.
9: Ciao, Sara da Bergamo, potete fare gli auguri a mio papà che oggi è il suo compleanno?
4: No.
9: Ciao.
0: Di solito sono i genitori che mandano avanti i bambini.
5: Appunto.
0: In questo caso è la piccola che manda avanti il papà.
5: Ma perché se è lui che ha suggerito quella battuta si vergogna.
0: Da tutta la responsabilità.
4: Secondo me se pigli un dizionario e vai a Lemma Barzelletta, come spiegazione c'è questa quella del bar splash.
5: È possibile.
2: Paolo. Ma alla grigliata di stasera il nostro vino saprà di tacco?
5: Oh mamma mia.
0: Oh. Abbiamo detto di
2: Speriamo
0: uscire dall'argomento calzolaio.
2: Ah, perché siamo entrati al bar con quella schifezza. È meglio stare in calzoleria.
4: In effetti è vero.
5: Sentite l'ultima.
0: Vai.
10: Ciao banda. Sono Elisa dalla provincia di Lecco. Come si chiama il fratello di Hello Kitty che è sempre malato? Bronchitti. Buona giornata.
2: Ma Kitty saluta tanto.
4: Kitty.
1: Però è nuova.
0: presa.
4: Questa è nuova.
5: Se non altro, sì.
1: È nuova. La voglio tale e quale.
0: Adesso. Carlo Conti stabilirà il vincitore di oggi.
1: Adesso io prendo gente a caso da tra i vostri ascoltatori e li farò. Tanto ormai quelli tale e quale sono sconosciuti. E adesso prenderò tra i vostri ascoltatori i protagonisti di tale e quale.
2: Dai, bravo.
1: Beh, lo vogliamo dire?
2: Dai. Sì.
1: And the winner is. Vediamo che scende l'ascensore.
11: Buongiorno Chiara, questa è la mia battuta per il Tortorella Challenge di oggi. Sapete qual è la canzone preferita dei miei stivali? Dai. O Suole mio.
0: Oh Suole.
11: Ciao Piero da Fasano.
5: Piero,
0: oh Suole mio.
5: Mi una scarpata in faccia a te.
2: Bravi.
0: Bravi, bravi. Dai. È stato un gran venerdì con il Tortorella Challenge.
5: Che adesso si prende la pausa.
0: Ti dispiace, sì, per tutti gli sfidanti che sono finiti nelle botole questa settimana. Vi veniamo a recuperare entro lunedì. Dai, facciamo così.
5: Benissimo.
0: Quando tornerà alle 8 il Tortorella Challenge.

0: 101.
1: Buongiorno banda.
2: Ciao.
1: Andrò in Puglia il 26 di luglio, devo far da cerimoniere ad un matrimonio di un amico e quindi sfrutterò quei giorni per stare anche un po' in vacanza in Puglia, dove ho fatto il militare, ho giocato a calcio, mi sono divertito in quei posti bellissimi dove c'è un mare stupendo. Evviva il matrimonio.
2: Evviva!
3: Evviva il matrimonio, dice anche, capito?
4: Sì.
3: 10 giorni in Puglia, questo chissà come lo, si no, sponda di orecchiette.
4: Durano tanto i matrimoni in Puglia, ma sì, anche i funerali in Iran.
3: Sì,
4: vedo che
3: sì, sì, sì, una settimana, capito? Certo.
5: Ciao banda,
2: ciao.
5: La scelta delle mie vacanze è in funzione del mio cane di 14 anni, per cui un posto al fresco dove si possa andare in bicicletta e dietro attacco il trasportino e lui viene in giro con me, mio marito. La seconda scelta, la seconda...
2: Qual è?
4: Qual è la seconda scelta?
6: Quale sarà la prima scelta?
2: Oh, Bisciglia, c'è cioè Filippo Bisciglia, grande successo per Temptation Island, quasi record di ascolti la terza puntata.
4: Non lo vede nessuno, è il programma più visto in Italia.
2: Esatto.
7: No, lo vedono tutti.
4: Poi se gli chiedi vedi Temptation Island, no, certo.
2: Grande.
6: Benvenuti
2: Filippo.
6: A questa nuova puntata di Temptation Island. Giorgia, cosa hai provato quando hai visto Donald filtrare con Vladimir? Ah no, scusate, ho sbagliato scaletta.
7: Però era interessante,
6: volete che faccia battutine sulla mia ex o volete che parli delle storie più piccanti?
4: Ma quello che vuoi,
2: ogni tanto ti scappano,
4: la tua ex.
6: Pensate, la mia trasmissione è vista ovunque.
7: Sì.
6: Ovunque.
2: È vero.
6: Avete visto? Ci sono posti dove le persone si riuniscono davanti ai maxi schermi per vedere Temptation Island.
2: Ma nei ristoranti, cene a tema, Temptation.
3: Certo. Gruppi d'ascolto, certo.
6: Ci sono persone che hanno evitato di guardare Francia-Marocco per guardarsi la replica di Temptation Island.
7: Addirittura.
6: Pensate che a Parigi hanno visto Guccini cambiare canale al maxi schermo in piazza davanti a 5.000 persone prima del gol di Mbappé. Per
2: e
6: mettere Temptation Island. Nessuno ha detto niente. E chi se ne frega di Mbappé quando ci stanno Samantha ed Eric?
7: Ma infatti.
6: Chi se ne frega di Olise se c'è Sabrina Bamba e Paolo Dini come tentatore?
4: Ma cosa dici?
7: Beh, certo.
2: No.
4: Bamba.
6: Chi se...
7: Sì, ha detto così.
6: Chi se ne frega di se c'è Dembélé? Se c'è una donna straordinaria che ci prova con Cristiano. Sai come si chiama Cristiano la donna?
4: No.
6: Tegamè.
7: Tegamè.
4: Francese, lei.
6: Francese.
7: Bellissimo.
6: Vi terrò aggiornato.
4: Se sì? Filippo, se c'è Beyoncé ci può essere anche Tegamè in effetti.
6: Vi terrò aggiornati, ragazzi. Rimarrò con voi questa mattina.
3: Grazie.
2: Fantastico.
3: Ma la domanda che vi voglio fare: dopo tre Dembélé arriva un bamboleio, giusto?
2: Bamboleio. E c'è la musica qui su R101. Continua con Temper City, Self Aware. E sì, dovete stare attenti perché tra poco c'è il Tortorella Challenge.

0: ufficiale del tour A chi ci sarà sempre di Rama. Se volete tutte le info andate sul nostro sito r101.it e se volete cantare rimanete qui
1: su R101 il

0: Sì, certo.
1: Ma chi era la vocetta sulla sigla?
2: Indovina.
3: Era il mio sogno.
0: Ah, perché stai ancora dormendo?
3: No, era fare quella voce.
1: Buongiorno.
4: Il tuo sogno.
1: Le voci, le mille voci di Leonardo Bianchi.
4: Volete dire?
1: Le vostre voci.
4: Oh, mamma
1: sì,
4: mia.
1: Chiara Oche, Summer Edition della banda di R105. Lo facciamo con i tormentoni musicali di sempre. E oggi vi facciamo cantare Vamos a la Playa.
4: Oppure c'era la squadra rivale con poi il Baffa allo stadio, questa cosa diventava, no?
0: Ah sì?
4: Sì.
0: Non me la ricordo mica. Tipo,
4: Paolo Baffa.
0: Ah, grazie.
2: Capito? Ah, che bella.
0: Così, anche lì ci ha messo il mio nome.
1: Okay. C'è un VAR. Scusate, c'è un VAR. Mi dicono di aver nominato una radio diversa da questa.
0: Non ci
1: sono così messa male stamattina.
2: E noi non ce ne siamo neanche accorti. Tu pensa.
1: Infatti.
3: Vorrei ascoltarlo.
0: Ha
3: ora.
0: Detto quello?
2: Ma veramente?
1: No, se no facciamo pubblicità a un'altra radio. Siamo su R101.
4: Beh, è solo noi.
1: Solo qui c'è Chiara Oche.
4: È solo noi, siamo sul canale 67.
1: Beh, 67, sì.
0: Già la nostra trasmissione invita a cambiare canale, quindi tanto valeva fare i nomi.
1: Allora, cantatela come volete. Sarebbe bello, visto che stiamo anche parlando del perché scegliete una meta turistica piuttosto che l'altra. Vamos a... E ci dite dove andate in vacanza.
4: Mamma mia.
0: L'ha appena detto. Quando prima lui
4: mi sveglia, si sveglia autrice dentro. Mi fa paura.
0: Allora, guarda, al di là del ritornello che è facile, se volete si rischia di ripeterlo all'infinito, inventatevi pure anche una mezza strofa.
1: Esatto,
0: a noi
1: vamos a Castiglione della Pescaia.
0: Vamos in Capraia. Inventatevi anche una mezza strofa con parole vostre, anche in dialetto se volete. 331 80 90 101. Tra poco il Chiarò che si canta tutti insieme.
1: Dai,
4: resto di Carello.
1: Con Cristiano Militello.
0: Bravo.
1: La banda di R101 tra poco canta insieme a voi con la Chiara Oche Summer Edition Vamos a la Playa su R101, mi raccomando.

0: dobbiamo fare un applauso agli sposi.
1: Abbattiamoci
0: le mani.
2: Abbattiamo le mani agli sposi.
0: Sì, io
2: chi è che si sposa?
0: Baso Nudo. E volevo fare l'applauso a una nuova coppia, al destino che le ha uniti, all'universo che ha fatto il tifo fra loro.
2: E hanno scelto Walter Nudo come
0: testimone. Sì, esatto. Organizzare una bella festa con un barbecue.
3: Bello.
2: Bello, se vuoi, noi stasera siamo in quella direzione.
4: Esatto, sì. Ma adesso parliamo di muffa, fumo, puzza, che rumori. È la stanza di Pierluigi Pardo? No, è...
2: È,
4: è l'albergo, l'albergo dove faceva sede la squadra norvegese, che hanno deciso di cambiare perché Haaland e soci in questo posto non vogliono più stare.
5: Meglio ha messo l'albero magica la ringa.
4: Anche
5: che loro in Norvegia.
4: A volte c'erano i complottisti, no, che pensavano che anche l'organizzazione molto spesso tendeva a dare postazioni disturbate, certo, alle apposta, squadre, per cercare di non fargli prendere sonno, farli innervosire.
2: Sì, in maniera tale che poi i tifosi delle squadre avversarie,
4: in maniera tale che questo
2: si
4: riverberasse poi sulla qualità atletica in campo.
2: Non vale, ecco.
4: Chissà se qualcuno ha remato contro i norvegesi al punto tale esatto, al punto tale da spingerli a cambiare l'albergo di Miami, perché non va bene, troppa muffa, troppo fumo, troppa puzza.
5: E possono andare a Mar-a-Lago
4: anche.
2: Però pare che dovranno pagare loro la differenza per il nuovo albergo, perché quello gli era stato dato. Vabbè, quello, quello che passa il convento.
4: Ma scusa, hanno detto che
5: non ci commuove,
4: hanno detto che sono tutti ricchi, adesso si fanno i pidocchiosi per un cambio d'albergo. Vabbè, e allora da lì siamo partiti, perché insomma c'è quel posto dove siete sicuri di non prendere fregature.
2: Non ci deve essere la muffa e va bene, deve puzzare di fumo, però c'è quella caratteristica
4: che vi spinge a prenotare.
2: Esatto. Non potete evitare di cercare un posto così. Come?
6: L'acqua cristallina, blu, trasparente, pulita. Infatti quest'anno siamo andati in Sardegna come 2 anni fa. Buongiorno banda, ciao a tutti da Letizia.
2: Ciao
4: Letizia. Letizia sceglie la Sardegna per la bellezza delle sue acque,
5: perché hanno le acque belle per antonomasia. Ma in verità, e questo ci rallegra molto, la qualità delle acque
4: italiana è molto alta,
5: è migliorata in alcune località. Sono le quali magari che non sono le prime che ti vengono in mente quando uno pensa, no?
4: Correggimi se sbaglio, sono le bandiere blu che certificano questo,
5: sì,
4: giusto?
5: Sì, tipo quella del Lambro, ad esempio.
3: Beh, quella più azzurra. No,
4: sì, ma è diventata blu dopo che è passata da tutto l'arcobaleno.
2: Beh, volendo, anche l'idroscalo non ha fonti di inquinamento, il lago di Milano di fianco.
4: Ah, sì?
5: Beh, infatti.
2: Però, infatti la nostra amica non l'ha scelta come meta per le vacanze.
4: No.
2: Avanti.
7: Buongiorno banda.
2: Ciao.
7: Quest'anno in particolare abbiamo scelto le vacanze per cercare di far fare una bella esperienza naturalistica a mio figlio che compie 9 anni e andremo a fare un safari in Africa. In generale però di solito scegliamo sempre le mete poco turistiche, ci piace andare in posti dove non troviamo gente che rompe le scatole, in sostanza. Ciao.
2: Okay. Beh, lì ci sta.
5: Avete sentito?
2: I Big Five dovranno vedere.
5: Che curiosità, la signora sentiva la stessa radio che sentivamo noi prima.
4: Sì, è appassionata.
2: Come scegliete le vacanze?

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene.
1: R101.
0: R101.

0: Buongiorno.
1: Buongiorno banda.
2: Ciao.
1: Andrò in Puglia il 26 di luglio, devo far da cerimoniere ad un matrimonio di un amico e quindi sfrutterò quei giorni per stare anche un po' in vacanza in Puglia, dove ho fatto il militare, ho giocato a calcio, mi sono divertito in quei posti bellissimi dove c'è un mare stupendo. Evviva il matrimonio.
2: Evviva!
3: Evviva il matrimonio, dice anche, capito?
4: Sì.
3: 10 giorni in Puglia, questo chissà come lo, si no, sponda di orecchiette.
4: Durano tanto i matrimoni in Puglia, ma anche i funerali in Iran.
3: Sì,
4: vedo che
3: sì, sì, sì. Una settimana, capito? Certo.
5: Ciao banda.
2: Ciao.
5: La scelta delle mie vacanze è in funzione del mio cane di 14 anni, per cui un posto al fresco dove si possa andare in bicicletta e dietro attacco il trasportino e lui viene in giro con me, mio marito. La seconda scelta, la seconda...
2: Qual è?
4: Qual è la seconda scelta?
6: Quale sarà la prima scelta?
2: Oh, Visciglia, cioè Filippo Visciglia, grande successo per Temptation Island, quasi record di ascolti la terza puntata.
4: Non lo vede nessuno, è il programma più visto in Italia.
2: Esatto.
7: No, lo vedono tutti.
3: Poi se gli chiedi vedi Temptation Island, no, certo.
2: Grande.
6: Benvenuti
2: Filippo.
6: A questa nuova puntata di Temptation Island. Chi si...
7: Sì, ha detto così.
6: Chi se ne frega di se c'è Dembélé? Se c'è una...

0: Sono posti dove le persone si riuniscono davanti ai maxi schermi per vedere Temptation Island.
1: Nei ristoranti, cene a tema, Temptation.
2: Certo. Gruppi d'ascolto, certo.
0: Ci sono persone che hanno evitato di guardare Francia-Marocco per guardarsi la replica di Temptation Island.
3: Addirittura.
0: Pensate che a Parigi hanno visto Guccini cambiare canale al maxi schermo in piazza davanti a 5.000 persone prima del gol di Mbappé.
1: Per e mettere Temptation Island.
0: Nessuno ha detto niente. Nessuno ha detto. E chi se ne frega di Mbappé quando ci stanno Samantha ed Eric?
3: Ma infatti.
0: Chi se ne frega di Olise se c'è Sabrina Bamba e Paolo Dini come tentatore?
2: Ma cosa dici? Beh,
1: no,
2: Sabrina
1: no.
2: Bamba.
0: Chi se...
3: Sì, ha detto così.
0: Chi se ne frega di se c'è Dembélé? Eh? Se c'è una donna straordinaria che ci prova con Cristiano. Sai come si chiama Cristiano la donna?
2: No.
0: Tegamè.
2: Tegamè. Francese, lei.
0: Francese.
3: Bellissimo.
0: Beh, Peter Lo aggiornato.
2: Se c'è, sì? Filippo, se c'è Beyoncé ci può essere anche Tegamè in effetti.
0: Vi torno aggiornati, ragazzi. Rimarrò con voi questa mattina.
2: Grazie.
1: Fantastico.
2: Grazie.
4: Ma la domanda che vi voglio fare: dopo tre Dembélé arriva un bamboleo, giusto? Dembélé, Dembélé,
1: Dembélé. E c'è la musica qui su R101. Continua con Temper City, Self Aware. E sì, dovete stare attenti perché tra poco c'è il Tortorella Challenge.

0: ufficiale del tour A chi ci sarà sempre di Rama. Se volete tutte le info andate sul nostro sito r101.it e se volete cantare rimanete qui
1: su R101.

0: sì, certo.
1: Ma chi era la vocetta sulla sigla?
2: Indovina.
3: Era il mio sogno.
0: Ah, perché stai ancora dormendo?
3: No, fare quella voce.
1: Buongiorno.
4: Il tuo sogno.
1: Le voci, le mille voci di Leonardo Biaschi.
4: Volete dire?
1: Le vostre voci.
4: Oh, sì,
1: Chiara Oche, Summer Edition della banda di R105. Lo facciamo con i tormentoni musicali di sempre. E oggi vi facciamo cantare Vamos a la Playa.
4: Oppure c'era la squadra rivale con poi il Vaffa allo stadio, questa cosa diventava, no?
0: Ah sì?
4: Sì.
0: Non me la ricordo mica.
4: Tipo, Paolo Vaffa.
0: Ah, grazie.
2: Capito? Ah, che bella.
0: Così, anche lì ci ha messo il mio nome.
1: C'è un VAR. Scusate, c'è un VAR. Mi dicono di aver nominato una radio diversa da questa. Sono così messa male stamattina.
2: E noi non ce ne siamo neanche accorti. Tu pensa.
3: Possiamo riascoltarlo.
0: Ha
3: ora.
0: Detto quello.
2: Ma veramente?
1: No, se no facciamo pubblicità a un'altra radio. Grazie. Siamo su R101.
4: Beh, è solo noi.
1: Solo qui c'è Chiara Oche.
4: È solo noi, siamo sul canale 67.
1: Beh, 67. Sì.
0: Già la nostra trasmissione invita a cambiare canale, quindi tanto valeva fare i nomi.
1: Allora, cantatela come volete. Sarebbe bello, visto che stiamo anche parlando del perché scegliete una meta turistica piuttosto che l'altra. Mm. Vamos a... E ci dite dove andate in vacanza.
4: Mamma mia.
0: L'ha appena detto. Quando prima lui
4: mi sveglia, si sveglia autrice dentro. Mi fa paura.
0: Allora, guarda, al di là del ritornello che è facile, se volete si rischia di ripeterlo all'infinito, inventatevi pure anche una mezza strofa.
1: Esatto,
0: a noi
1: vamos a Castiglione della Pescaia.
0: Esatto.
4: Bella.
0: Inventatevi anche una mezza strofa con parole vostre, anche in dialetto se volete. 331 80 90 101. Tra poco il Chiara Oche si canta tutti insieme.
1: Dai,
4: resto a Vicarello.
1: Anche con Cristiano Militello.
0: Bravo.
1: La banda di R101 tra poco canta insieme a voi con la Chiara Oche Summer Edition Vamos a la Playa su R101, mi raccomando.

0: fare un applauso agli sposi.
1: Abbattiamo
2: le mani agli sposi.
0: Sì, io
2: chi è che si sposa?
0: Basso nudo. E volevo fare l'applauso a una nuova coppia, al destino che le ha uniti, all'universo che ha fatto il tifo fra loro.
2: E hanno scelto Walter Nudo come
0: sì, testimone, sì. Esatto. Organizzare una bella festa con un barbecue.
3: Bello.
2: Bello, se vuoi, noi stasera siamo in quella direzione.
4: Esatto, sì. Esatto. Ma adesso parliamo di muffa, fumo, puzza, che rumori. È la stanza di Pierluigi Pardo? No, è...
2: È, povero Pardo. Sì,
4: è l'albergo, dove faceva sede la squadra norvegese, che hanno deciso di cambiare perché Haaland e i soci in questo posto non vogliono più stare.
5: Meglio ha messo l'albero magico alla ringa.
4: Anche.
5: Che loro in Norvegia.
4: A volte c'erano i complottisti, no, che pensavano che anche l'organizzazione molto spesso tendeva a dare postazioni disturbate, certo, alle apposta, squadre, per cercare di non fargli prendere sonno, farli innervosire.
2: Sì, in maniera tale che poi tifosi delle squadre avversarie,
4: in maniera tale che questo
2: si
4: riverberasse poi sulla qualità atletica in campo.
2: Non vale, ecco.
4: Chissà se qualcuno ha remato contro i norvegesi al punto
2: che remano
4: tale esatto, al punto tale da spingerli a cambiare l'albergo di Miami, perché non va bene, troppa muffa, troppo fumo, troppa puzza.
5: E possono andare a Mar-a-Lago
4: anche.
2: Però pare che dovranno pagare loro la differenza per il nuovo albergo, perché quello gli era stato dato. Vabbè, quello è quello che passa il convento.
4: Ma scusa, hanno detto che
5: non ci commuove,
4: hanno detto che sono tutti ricchi, adesso si fanno i occhiosi per un cambio d'albergo. Vabbè, e allora da lì siamo partiti, perché insomma c'è quel posto dove siete sicuri di non prendere fregature.
2: Sì, non ci deve essere la muffa e vabbè, deve puzzare di fumo, però c'è quella caratteristica
4: che vi spinge a prenotare.
2: Esatto, non potete evitare di cercare un posto così, come?
6: L'acqua cristallina, blu, trasparente, pulita. Infatti quest'anno siamo andati in Sardegna, come 2 anni fa. Buongiorno banda, ciao a tutti da Letizia.
2: Ciao,
4: ciao Letizia. Sì. Letizia sceglie la Sardegna per la bellezza delle sue acque.
5: Perché hanno le acque belle per antonomasia, ma in verità, e questo ci rallegra molto, la qualità delle acque
4: italiana è molto alta.
5: È migliorata,
4: certo,
5: in alcune località, magari che non sono le prime che ti vengono in mente, ecco, quando uno pensa, no?
4: Correggimi se sbaglio, sono le bandiere blu che certificano,
5: sì,
4: questo,
5: sì,
4: giusto?
5: Sì, tipo quella del Lambro, ad esempio.
3: Beh, quella è più azzurra.
4: Sì, ma è diventata blu dopo che è passata da tutto l'arcobaleno.
2: Beh, volendo, anche l'idroscalo non ha fonti di inquinamento, il lago di Milano di fianco.
4: Ah, sì?
5: Beh, infatti.
2: Però, infatti la nostra amica non l'ha scelta come meta per le vacanze.
4: No.
2: Avanti.
7: Buongiorno banda.
2: Ciao.
7: Quest'anno in particolare abbiamo scelto le vacanze per cercare di far fare una bella esperienza naturalistica a mio figlio, che compie 9 anni, e andremo a fare un safari in Africa. In generale però di solito scegliamo sempre le mete poco turistiche, ci piace andare in posti dove non troviamo gente che rompe le scatole, in sostanza. Ciao.
2: Okay. Beh, lì ci sta.
5: Avete sentito?
2: I Big Five dovranno vedere.
5: Che curiosità, la signora sentiva la stessa radio che sentivamo noi prima.
4: Sì, è appassionata.
2: Come scegliete le vacanze?

0: siamo noi, la banda di R101 siamo noi e siamo pronti anche questa mattina a tenervi compagnia fino alle 9 in radio e in TV sul canale 67 del Digitale Terrestre nel Morning Show che vi fa stare bene. C'è Chiara Tortorella, Paolo Dini.
1: Buongiorno amici, buongiorno,
0: buongiorno.
1: Buon venerdì. Oh, che bello, che bello. Oggi si festeggia.
0: Oggi si festeggia il compleanno e lo facciamo subito al nostro Giuseppe Milano in regia.
2: Happy birthday.
0: Mi dovresti mettere.
3: È vero.
0: Da parte di Cristiano Minitella.
4: Auguri al nostro Peppino. Stasera faremo saltare il tappolo.
1: Quindi lui dice:
4: uccideremo il vitello grasso e faremo saltare il tappolo.
1: Perché quando parli di vitello grasso guardi sempre me?
4: Chissà. È così. Cari amici, sono reduce dal concerto di Sclera e basta.
0: Ah, è vero, a San Siro.
3: Com'è
0: ieri
3: andata?
0: Hai visto e lo dico, quindi.
4: Sì, perché ieri l'hashtag era babbo e basta. Avevo promesso a mia figlia per la promozione di portare al concerto. Una bella
0: speravi
4: botta.
0: Venisse bocciata in realtà.
4: non è vero perché poi il macro genere di Sfera è anche un po' il mio preferito, perché il rap italiano mi piace sempre molto, e quindi ero molto curioso di vedere questo grande spettacolo con 50 ballerini, con 40 pezzi, con tanti ospiti, Shiva, Geolier, Elodie, insomma, eccetera. È incredibile il seguito, vedere queste decine di migliaia di persone che sanno tutte le canzoni, si riprendevano rifacendo i balletti con le mosse che lui faceva nel video.
0: Preparati.
1: E perché questi adolescenti quando studiano poi non si ricordano più niente?
4: È una domanda.
0: C'hanno in testa il testo di Sfera e basta.
4: Mi faccio spesso. Probabilmente hanno parte della RAM già occupata dai testi dei loro beniamini.
0: Lui studia direttamente i personaggi, ce li fa tutti. Chissà se oggi Peppa Pig racconterà della gita della banda di R101 di stasera.
3: Bello.
0: Buongiorno Leonardo Fiasco.
5: Questa cosa la faremo lunedì, perché adesso
0: certo
5: è bello, ma
0: potrei raccontare tutto quello che succederà,
3: cara Peppa, se sopravvivi.
1: Esatto.
0: Non venire tu, fatelo raccontare da remoto.
4: Stasera diventi Peppa Rip.
0: Buongiorno Riccardo Russo, già in pista dalle 5 con i più svegli d'Italia.
3: Buongiorno. La Francia in semifinale, incredibile, inaspettatamente.
0: 2-0.
3: Mbappé.
4: No, non è vero.
3: Come va stitta? Ma stai zitto. È la prima cosa che mi hai detto, Peppino. Non ti fare insultare, che è il compleanno.
1: Il campionato va avanti. Il fatto che non ci siamo, ormai ce la siamo messa via.
3: Certo.
1: Rimango piacevolmente e meravigliato. Tu pensa, uno deve provare meraviglia per queste cose. E Parigi non ci sono stati incidenti, che a Parigi non ci sono stati problemi di ordine pubblico.
0: Hanno vinto,
1: però sai, quegli altri hanno perso e sono lì comunque anche loro.
0: Certo,
4: spiegamento
0: sì.
4: Di forze.
1: Esatto. Però
0: dai, forse siamo arrivati a capire
4: così.
0: Che il calcio è uno sport,
1: esatto.
0: Che alla fine dobbiamo viverlo in questo modo.
3: Nuovo motto è Mbappé, Dembélé, semifinale.
6: Vabbè ragazzi, possiamo dirlo, vince la Francia.
1: Avete
6: dai.
1: Notato come i grandi campioni sbagliano i rigori quest'anno?
4: Sì?
3: Sì, Messi.
4: Sì, sì.
0: Anche Leo l'ha detto, ha detto del Giappone, aveva
4: Dette tutte, che lo manca lo Zimbabwe, poi ha detto tutte.
0: Ci sono gufare anche i nostri cugini di tifo calcistico, insomma.
6: C'è un attacco troppo forte, diciamocelo. Dai,
0: quindi buongiorno al nostro regista festeggiante Giuseppe Milano in regia con Edoardo Mondino, Matteo Torre in produzione. Buongiorno a tutti voi, sono le 7.07. Visto che tanto ormai lo sappiamo che dovreste esservi organizzati, vi chiediamo al 331 80 90 101 che cosa vi fa scegliere il posto dove andate in vacanza.
3: Ah, okay. Mia moglie.
1: Non
0: lei perché?
1: Non chi vi fa scegliere
0: cosa, ha
1: chi?
0: Scelto il posto.
1: Cioè, quella cosa, quell'attrattiva della località che per voi diventa irrinunciabile.
0: Quel
1: che
0: filtro che mettereste sulla ricerca di una vacanza.
4: Esatto. Non c'è il fattore F, purtroppo.
1: Il fattore F, no?
4: No.
3: Beh,
4: no,
3: insomma,
0: per alcuni sicuramente.
4: No, il fattore fresco intendevo.
1: No, pensavo robe di
4: posto, c'è fresco.
1: Pensavo robe mie di 40 anni fa.
0: Questo fresco è in Norvegia, ma è proprio dai norvegesi che siamo partiti e tra poco ve lo raccontiamo. Prima un po' di bella musica. E quindi cosa vi fa o vi ha fatto scegliere il posto dove andate in vacanza?
1: 331 80 90 101.
0: Magari seguire un matrimonio, arriva Bruno Mars.

0: What About Us? Qua c'è il Tortorella Challenge, cara Pink. Tocca.
1: No, no. Scusa, Chiara, vogliamo ripetere quello che mi ha detto Paolo?
2: No, fuori onda. E lascialo lì.
1: No.
0: Io stavo ascoltando gli sfidanti, non lo so.
2: Brava, Paolo. Chiara, molto meglio. Vai con la sigla.
1: Sta sfornando delle perle, credibili.
0: Che sono troppo belle per questo spazio. Perché qua vince la battuta più brutta del giorno, e questa è la sfida.

0: bello.
1: È un giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
2: La gente impazzisce, la gente, la gente presta i vadrini ad Adinorfi e pensa li ridia al 40%. Hai capito?
3: È una storia che mi sta a cuore, effettivamente. Beh.
2: Sì. Sì, sì. Torna. Perché anch'io li avevo prestati.
4: Oggi studio, studio la voce di Adinolfi.
5: Dai, studio.
4: Così lo faccio domani come giugno.
2: No, sì. Lunedì, lunedì.
3: È per quello che resisti tutte le mattine al Tortorella Challenge.
4: Perché?
3: Perché?
4: Scusate.
3: E buttati via.
4: Facciamo fare la battuta a Paolo o no?
6: No, no, ma io l'ho detta a voi, mica. È troppo. È politicamente scorretta.
4: Esatto. Falla dai, Cristiano, dai.
2: Quale?
6: La dice Cristiano.
4: Che ha detto Paolo.
2: Quale?
6: Quella di Adinolfi.
2: Ah, quella di Adinolfi. L'altro giorno è arrivata la notizia. L'hanno arrestato, no?
3: Ma vorrei dire.
2: Domiciliari.
3: Sì.
2: Ai domiciliari, come prima misura, gli hanno affibbiato l'hula hoop elettronico. Allora, quindi. Diciamo,
7: però non si può ridere in questo spazio.
3: È vero,
2: diciamo che è una battuta che anni fa avremmo fatto a cuor leggero. Che
7: sì,
2: oggi
7: ma non si può
2: ci
7: fare
2: qualche scrupolo di più, ma non troppi. Abbiamo resistito tre giorni, poi alla fine si è fatta lo stesso. Ecco, ora l'abbiamo fatta.
7: Torniamo andavamo alla tristezza ufficiale.
3: Esatto, la tristezza delle figlie del mio calzolaio.
7: Ecco.
3: Che andranno in vacanza sole solette.
7: Oh, le...
3: È tutta un'altra storia questa. Ma arriveranno i nostri amici. Carlo Conti è stato scelto come giudice di gara.
4: Sì, ragazzi, sono proprio pronto. Devo offendere qualche collega?
7: No.
3: Ma adesso Luca G, Leonardo Fiaschi che è lì con te. Beh. E ascolta bene.
4: Callo Verdone.
3: Gli sfidanti di oggi, cominciamo così.
8: Fabio dalla provincia di Napoli, congiunto con Dini. Ho aggiornamenti sulle vacanze delle figlie del calzolaio. Alla fine ce ne va una sola perché l'altra è scarpata.
3: Scarpata.
6: Le figlie del calzolaio, ne rimane una perché non è scarpata.
7: Bene.
6: Ok, ma avanti.
3: Ora si canta.
9: Buongiorno Chiara, questa è la mia battuta.
3: Vai.
9: Per il Tortorella Challenge di oggi.
6: Okay.
9: Sapete qual è la canzone preferita dei miei stivali? O suole mio.
7: Bella.
6: O suole mio.
9: Ciao Piero da Fasano.
3: Ciao Piero.
2: Fasano.
6: Fasano, poi adesso che hai la cartina della Puglia mi dici dov'è che vado a trovarlo questo.
2: Okay. Fasano San Romano.
3: Ah, ragazzi, oggi la Puglia è protagonista, andiamo a Polignano.
10: Buongiorno, sono Paolo da Polignano a Mare.
3: Ciao.
10: Invece sapete cosa fa il mio calzolaio ogni volta che finisce di mangiare?
3: Cosa fa?
10: Fa sempre la scarpetta.
3: Certo.
10: Ciao.
6: Allora, Polignano in questi giorni è piena di intellettuali e di autori, perché c'è... Si parla di libri.
2: Ah,
6: cioè.
2: Bello, sono stato.
3: Vero, le frasi
6: esatto,
3: scritte.
2: Sono stato una volta, meraviglia.
6: E tu
2: meraviglia.
6: Ci mandi ste schifezze. Ma non ti vergogni? Avanti.
2: C'è qualcuno che esce dalla calzoleria o...
6: Sentiamo.
3: Sì,
2: stamattina?
3: Sì. Andiamo al bar con questa piccola amica.
11: Ciao R101, sono Sara da Bergamo.
3: Ciao Sara.
11: Questa battuta per il Tortorella me l'ha consigliata mio papà.
3: Allora.
11: E ha detto che con questa devo vincere per forza. Un signore entra in un caffè. Splash.
3: Non ci credo.
11: Ciao, Sara da Bergamo, potete fare gli auguri a mio papà che oggi è il suo compleanno?
2: No.
11: Ciao.
6: Allora.
3: Allora. Di solito sono i genitori che mandano avanti i bambini.
6: Appunto.
3: In questo caso è la piccola che manda avanti il papà.
6: Ma perché se è lui che ha suggerito quella battuta si vergogna.
3: Da tutta la responsabilità.
2: Secondo me se pigli un dizionario e vai a Lemma Barzelletta, come spiegazione c'è questa quella del bar splash.
6: È possibile.
7: Paolo. Ma alla grigliata di stasera il nostro vino saprà di tacco?
6: Oh mamma mia.
3: Oh. No. Abbiamo detto di
7: Speriamo
3: uscire
7: di
3: dall'argomento
7: no.
3: calzolaio.
7: Ah, perché siamo entrati al bar con quella schifezza. È meglio stare in calzoleria.
2: In effetti è vero.
6: Sentite l'ultima.
3: Vai.
12: Ciao banda. Sono Elisa dalla provincia di Lecco. Come si chiama il fratello di Hello Kitty che è sempre malato? Bronchitti. Buona giornata.
7: Bronchitti saluta tanto.
2: Kitty.
4: Però è nuova.
3: Esatto.
2: Se non altro sì.
4: È nuova. La voglia tale e quale.
3: Carlo Conti stabilirà il vincitore di oggi.
4: Adesso io prendo 100 a caso tra i vostri ascoltatori e li farò. Tanto ormai quelli tale e quale sono sconosciuti. E adesso prenderò tra i vostri ascoltatori i protagonisti di tale e quale.
7: Dai, bravo.
4: Beh, lo vogliamo dire?
7: Dai. Sì.
4: And the winner is. Vediamo chi scende l'ascensore.
9: Buongiorno Chiara, questa è la mia battuta per il Tortorella Challenge di oggi. Sapete qual è la canzone preferita dei miei stivali?
7: Dai.
9: O suole mio. Ciao, Piero da Fasano.
6: Piero,
3: Suole mio.
6: Era una scarpata in faccia a te.
7: Bravi.
3: Bravi, bravi. Dai. È stato un gran venerdì con il Tortorella Challenge.
6: Che adesso si prende la pausa.
3: Ti dispiace, sì, per tutti gli sfidanti che sono finiti nelle botole questa settimana. Vi veniamo a recuperare entro lunedì. Dai, facciamo così.
6: Benissimo.
3: Quando tornerà alle 8 il Tortorella Challenge.

0: Aia.
1: Un fallo? C'è
0: no.
1: stato.
0: Qualcuno ha chiamato il VAR. Ma.
1: Calcio d'angolo per sì. R101.
2: Andiamo a rivederlo, Fabio.
1: Ah.
2: A risentirlo.
1: Tra l'altro, auguri a Lele Adani oggi. È il suo compleanno.
2: Sì? Grazie, un grandissimo percorso.
1: Lo stesso giorno del nostro Giuseppe Milano, che in pochissimi minuti sta riorganizzando tutte le vostre voci per cantare tutti insieme nel Karaoke Summer Edition. Vamos alla playa.
0: Certo.
1: Però sentiamo Sovar, cosa avrò mai detto?
2: Dai,
1: Karaoke sì. Summer Edition della banda di R105. Di sempre.
0: Hai detto 105.
2: E nessuno la.
0: Sì, siamo così abituati a non darti retta.
2: Esatto.
0: Che non l'abbiamo notato subito. E l'ha fatto. Ci sono guardati Peppino e Scooby-Doo.
1: E
0: ha detto, ma l'ha detto? Sì, l'ha detto. No, sì, l'ha sì. detto. Cosa ha detto? Ha detto questo. No, risentiamolo.
1: Vabbè. Allora,
0: ecco.
1: Facciamo meno 4 e su R101 può partire il Karaoke.
2: Sì.

0: Bravi, bravi.
1: Un bel coretto per fare il controcoro del karaoke, perché qui si canta ogni venerdì, durante l'anno facciamo una catena di canzoni, vi lasciamo con una parola e cantate tutte quelle che vi vengono in mente con quella determinata parola. D'estate e a Natale cantiamo tutti la stessa canzone, un po' come più classicamente funziona il karaoke.
2: Beh, oggi abbiamo preso quello che è l'inno dell'estate italiana ormai da quando è uscito sto pezzo, no?
3: Da 45 anni, direi.
1: Sì. Mai... Esatto, dall'83.
2: Esatto, Michael e Johnson, prima che si separassero, diventassero Johnson e Johnson, ma poi facevano shampoo.
1: Ecco. Ad oggi mettere delle parole in spagnolo in una canzone tormentone estiva è normale, invece all'epoca fu una scelta controcorrente. Tra l'altro questo è anche diventato l'inno calcistico di una squadra belga.
2: Davvero?
1: E quest'anno sono un po' nel nostro cuore.
2: Sono lanciati i belgi.
1: Dell'Union Saint-Gillois. Ogni volta che la formazione segna un gol in casa, parte questa. Esatto.
2: Ma tu pensa.
1: E questa invece è la versione della banda di RG.

0: Guarda che calore. Non già facci più. Un bagno di sudore. Andiamo a lavorare.
1: Bravo.
0: Vamos a Caresto. Vicino a Carimango.
2: Ah, grazie.
3: Vamos in Croazia.
1: In Croazia.
0: Stamos alla casa. Perché non tengo dinero. Canungia facce più. Vamos a Foce Verde. Che se spende poco. Certo, l'acqua non è limpida. E non sei manco Puglia. Vamos in Romagna.
2: Oh,
0: vamos in Romagna.

0: radio 105. Mandate la la playa. Ciao banda.
1: Ciao, ma che bravi!
2: Meravigliosi!
3: L'ultima era la direttrice di Radio 105.
1: Sì, è Barbara. Ragazzi, ma ci state dando delle soddisfazioni incredibili.
2: Pazzesche.
4: Vincevamos a Caresto, sì, in provincia di Carimanco.
1: Esatto.
2: Bellissimo.
1: Bravi.
2: Il karaoke Summer Edition con i tormentoni musicali più belli delle estati italiane.
4: Ecco, lo rifacciamo anche domani? No.
2: No, domani è sabato. Torna venerdì prossimo su R101.

0: Buongiorno banda.
1: Ciao.
0: Andrò in Puglia il 26 di luglio, devo far da cerimoniere ad un matrimonio di un amico e quindi sfrutterò quei giorni per stare anche un po' in vacanza in Puglia, dove ho fatto il militare, ho giocato a calcio, mi sono divertito in quei posti bellissimi dove c'è un mare stupendo. Evviva, evviva il matrimonio.
2: Evviva!
3: Evviva il matrimonio, dice anche, capito?
2: Sì.
3: 10 giorni in Puglia, questo chissà come lo, si no, sponda poi, di orecchiette.
2: Durano tanto i matrimoni in Puglia, ma sì, anche i funerali in Iran.
3: Sì,
2: vedo che
3: sì, sì, sì, sì. Una settimana, capito? Certo.
4: Ciao banda,
1: ciao.
4: La scelta delle mie vacanze è in funzione del mio cane di 14 anni, per cui un posto al fresco dove si possa andare in bicicletta e dietro attacco il trasportino e lui viene in giro con me, mio marito. La seconda scelta, la seconda...
1: Qual è?
2: Qual è la seconda scelta?
5: Quale sarà la prima scelta?
1: Oh, Visciglia, c'è cioè Filippo Visciglia, grande successo per Temptation Island, quasi record di ascolti la terza puntata.
3: Non lo vede nessuno, è il programma più visto in Italia.
1: Esatto.
6: No, lo vedono tutti.
3: Poi se gli chiedi vedi Temptation Island, no, certo.
1: Grande.
5: Benvenuti
1: Filippo.
5: A questa nuova puntata di Temptation Island. Giorgia, cosa hai provato quando hai visto Donald filtrare con Vladimir? Ah no, scusate, ho sbagliato scaletta. Sbagliato scaletta.
6: Però era interessante,
5: volete che faccia battutine sulla mia ex o volete che parli delle storie più piccanti?
2: Ma quello che vuoi,
1: ogni tanto ti scappano,
2: ex.
5: Pensate, la mia trasmissione è vista ovunque.
6: Sì.
5: Ovunque.
1: È vero.
5: Avete visto? Ci sono posti dove le persone si riuniscono davanti ai maxi schermi per vedere Temptation Island.
1: Ma nei ristoranti, cene a tema, Temptation.
3: Certo. Gruppi d'ascolto, certo.
5: Ci sono persone che hanno evitato di guardare Francia-Marocco per guardarsi la replica di Temptation Island.
6: Addirittura.
5: Pensate che a Parigi hanno visto Guccini cambiare canale al maxi schermo in piazza davanti a 5.000 persone prima del gol di Mbappé. Per
1: e
5: mettere Temptation Island. Nessuno ha detto niente. Nessuno ha detto niente. E chi se ne frega di Mbappé quando ci stanno Samantha ed Eric?
6: Ma infatti.
5: Chi se ne frega di Olisée se c'è Sabrina Bamba e Paolo Dini come tentatore?
2: Ma cosa dici?
1: No, no.
2: Bamba.
5: Chi se...
6: Sì, ha detto così.
5: Chi se ne frega di se c'è Dembélé? Se c'è una donna straordinaria che ci prova con Cristiano. Sai come si chiama Cristiano la donna?
2: No.
5: Tegamè.
6: Tegamè.
2: Francese, lei.
5: Francese.
6: Bellissimo.
5: Beh, vi terrò aggiornato.
2: Se Filippo, se c'è Beyoncé ci può essere anche Tegamè in effetti.
5: Vi terrò aggiornati, ragazzi. Rimarrò con voi questa mattina.
3: Grazie.
1: Fantastico.
3: La domanda che vi voglio fare: dopo tre Dembélé arriva un bamboleo, giusto?
1: Bamboleo. E c'è la musica qui su R101. Continua con Temper City. Self-aware. E sì, dovete stare attenti perché tra poco c'è il Tortorella Challenge.

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101.

0: siamo noi, la banda di R101 siamo noi e siamo pronti anche questa mattina a tenervi compagnia fino alle 9 in radio e in TV sul canale 67 del Digitale Terrestre nel morning show che vi fa stare bene. C'è Chiara Tortorella, Paolo Dini.
1: Buongiorno amici, buongiorno. Buon venerdì. Oh, che bello, oggi si festeggia.
0: Oggi si festeggia il compleanno.
2: Bella.
0: Paolo Dini.
1: Buongiorno amici, buongiorno. Buon venerdì. Oh,

0: Avevo promesso a mia figlia per la promozione di portarla al concerto. Una bella
1: speravi
0: botta
1: venisse bocciata in realtà.
0: No, non è vero. Non è vero, perché poi il macro genere di Sfera è anche un po' il mio preferito, perché il rap italiano mi piace sempre molto. E quindi ero molto curioso di vedere questo grande spettacolo con 50 ballerini, con 40 pezzi, con tanti ospiti, Shiva, Geolier, Elodie, insomma, eccetera. È incredibile il seguito, vedere queste decine di migliaia di persone che sanno tutte le canzoni, si riprendevano, sì, rifacendo i balletti con le mosse che lui faceva,
1: esatto,
0: nel video.
1: Preparati.
2: Sì. E perché questi adolescenti, quando studiano, poi non si ricordano più niente?
0: È una domanda.
1: C'hanno in testa il testo di Sfera
0: che
1: e basta.
0: Mi faccio spesso. Probabilmente hanno parte della RAM già occupata dai testi dei loro beniamini.
1: Lui studia direttamente i personaggi, ce li fa tutti. Chissà se oggi Peppa Pig racconterà della gita della banda di R101 di stasera.
2: Bello.
1: Buongiorno Leonardo Viaggio.
3: Questa cosa la faremo lunedì, perché adesso,
1: certo,
3: è bello, ma
1: potrei raccontare tutto quello che succederà,
4: cara Peppa, se sopravvivi.
2: Sì, esatto.
1: Non venire tu, fatelo raccontare da remoto.
0: Stasera diventi Peppa Rip.
1: Buongiorno Riccardo Russo, già in pista dalle 5 con più svegli d'Italia.
4: Buongiorno. La Francia in semifinale, incredibile, inaspettatamente.
1: 2-0.
4: Mbappé.
0: No, non è vero.
4: Ma come va, stitta? No, è la prima cosa che mi hai detto, Peppino. Non ti fare insultare, che è il compleanno.
2: Il campionato va avanti, il fatto che non ci siamo, ormai ce la siamo messa via.
4: Certo.
2: Rimango piacevolmente e meravigliato. Tu pensa, uno deve provare meraviglia per queste cose. E Parigi non ci sono stati incidenti, che a Parigi non ci sono stati problemi di ordine pubblico. Hanno vinto, però sai, quegli altri hanno perso e sono lì comunque anche loro.
1: Certo,
0: spiegamento,
1: sì,
0: di forze.
2: Esatto. Però
1: dai, forse siamo arrivati a capire che il calcio è uno sport,
2: esatto,
1: che alla fine dobbiamo viverlo in questo modo.
4: Nuovo motto è Mbappé Dembélé semifinale.
5: Vabbè, ragazzi, possiamo dirlo, vince la Francia.
2: Avete
5: dai
2: notato come i grandi campioni sbagliano i rigori quest'anno?
0: Sì?
4: Sì, Messi.
0: Sì.
1: Anche Leo l'ha detto, ha detto del Giappone, aveva
0: Dette tutte, che lo manca lo Zimbabwe, poi ha detto tutte.
1: Ragazzi, visto gufare anche i nostri cugini di tifo calcistico, insomma.
5: Sì. È un attacco troppo forte, diciamoci. Sì. Dai,
1: quindi buongiorno al nostro regista festeggiante Giuseppe Milano, in regia con Edoardo Mondino, Matteo Torre in produzione. Buongiorno a tutti voi, sono le 7.07. Visto che tanto ormai lo sappiamo che dovreste esservi organizzati, vi chiediamo al 331 80 90 101 che cosa vi fa scegliere il posto dove andate in vacanza.
4: Ah, okay. Mia moglie.
1: Ma lei perché?
2: Non chi vi fa scegliere.
1: Ha scelto il posto.
2: Cioè, quella cosa, quell'attrattiva della località, che per voi diventa irrinunciabile.
1: Quel filtro che mettereste, esatto, sulla ricerca di una vacanza.
0: Esatto. Non c'è il fattore F, purtroppo.
2: Il fattore F, no?
0: No.
4: Beh, insomma,
1: per alcuni sicuramente.
0: No, il fattore fresco intendevo.
2: No, pensavo robe di
0: posto, c'è fresco.
2: Pensavo robe mie di 40 anni fa.
1: Questo fresco è in Norvegia, ma è proprio dai norvegesi che siamo partiti e tra poco ve lo raccontiamo. Prima un po' di bella musica. E quindi cosa vi fa o vi ha fatto scegliere il posto dove andate in vacanza?
2: 331 80 90 101.
1: Magari seguire un matrimonio, arriva Bruno Mars.

0: What About Us? Qua c'è il Tortorella Challenge, cara Pink, tocca.
1: No, no. Scusa Chiara, volevo ripetere quello che mi ha detto Paolo.
2: No, no, è fuori onda e lascialo lì.
3: No, no.
0: Io stavo ascoltando gli sfidanti, non lo so.
2: Brava Paolo. Chiara, molto meglio, vai no, con la sigla.
1: Sta sfornando delle perle, credetemi.
0: Sì,
1: là.
0: Che sono troppo belle di Norfila, per questo diciamo. Spazio. Perché qua vince la battuta più brutta del giorno e questa è la sfida, la battuta più brutta del giorno.
4: Zella. È un giochino pazzello dove dice questo è quello e le zecche la battuta
0: quell'altro.
4: È un giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere
3: la gente presta i vadrini ad Adinorfi e pensa li ridia al 40%. Hai capito?
0: È una storia che mi sta a cuore effettivamente. Beh.
3: Sì. Sì, torna. Perché anch'io li avevo prestato.
1: Oggi studio la voce di Adinolfi.
5: Dai, studio.
1: Sì, lo faccio domani come giorno.
3: No, sì. lunedì.
0: È per quello che resisti tutte le mattine al Tortorella Challenge.
1: Perché? Scusate.
0: E buttati via.
1: Facciamo
0: così.
1: Fare la battuta a Paolo o no?
5: No, ma io l'ho detta a voi, mica. È troppo politicamente scorretta.
1: Esatto. Falla te, Cristiano, dai.
3: Quale?
5: La dice Cristiano.
1: Detto Paolo.
3: Quale?
5: Quella di
1: Adinolfi.
3: Ah, quella di Adinolfi. L'altro giorno è arrivata la notizia. L'hanno arrestato, no? Ma vorrei dire.
0: I domiciliari.
3: Sì. I domiciliari, come prima misura, gli hanno affibbiato l'hula hoop elettronico. Allora, quindi. Diciamo,
2: però non si può ridere in questo spazio.
0: È vero,
3: ma vabbè. Diciamo che è una battuta che anni fa avremmo fatto a cuor leggero. Che
2: sì,
3: oggi
2: ma non si può
3: ci
2: fare
3: qualche scrupolo di più, ma non troppi. Abbiamo resistito tre giorni, poi alla fine si è fatta lo stesso. Ecco, ora l'abbiamo fatta.
2: Torniamo andavo. Alla tristezza ufficiale.
0: Esatto, la tristezza delle figlie del mio calzolaio.
2: Ecco.
0: Che andranno in vacanza sole solette.
2: Oh, le...
5: aiuto.
0: È tutta un'altra storia questa.
1: Aiuto.
0: Ma arriveranno
1: Conti.
0: I nostri amici. Carlo Conti è stato scelto come giudice di gara.
1: Sì, ragazzi, sono pronto. Devo offendere qualche collega?
2: No.
0: Salutaci Leonardo Fiaschi che è lì con te. E ascolta bene
1: Carlo Verdone.
0: Gli sfidanti di oggi, cominciamo così.
6: Fabio dalla provincia di Napoli, congiunto con Dini. Ho aggiornamenti sulle vacanze delle figlie del calzolaio. Alla fine ce ne va una sola perché l'altra è scarpata.
0: Scarpata.
5: Le figlie del calzolaio, ne rimane una perché non è scarpata.
2: Bene.
5: Ok, ma avanti.
0: Ora si canta.
7: Buongiorno Chiara, questa è la mia battuta.
0: Vai.
7: Per il Tortorella Challenge di oggi.
5: Okay.
7: Sapete qual è la canzone preferita dei miei stivali? Osuole mio.
5: Osuole mio.
7: Ciao Piero da Fasano.
0: Ciao Piero
5: Fasano. Fasano, poi adesso che hai la cartina della Puglia mi dici dov'è che vado a trovarlo questo.
3: Okay. Fasano San Romano.
0: Ah, ragazzi, oggi la Puglia è protagonista, andiamo a Polignano.
8: Buongiorno, sono Paolo da Polignano a Mare.
0: Ciao.
8: Invece sapete cosa fa il mio calzolaio ogni volta che finisce di mangiare?
0: Cosa fa?
8: Fa sempre la scarpetta.
0: Certo.
8: Ciao.
5: Allora, Polignano in questi giorni è piena di intellettuali e di autori, perché si parla di libri.
3: Ah,
5: cioè.
3: Bello, sono stato.
0: Vero, le frasi scritte.
3: Sono stato una volta, meraviglia.
5: E
3: meraviglia.
5: Tu ci mandi ste schifezze, ma non ti vergogni, avanti.
3: C'è qualcuno che esce dalla calzoleria o...
5: Sentiamo.
0: Sì,
3: stamattina?
0: Sì.
3: Ah,
0: andiamo al bar con questa piccola amica.
9: Ciao R101, sono Sara da Bergamo.
0: Ciao Sara.
9: Questa battuta per il Tortorella me l'ha consigliata mio papà.
0: Allora.
9: E ha detto che con questa devo vincere per forza. Un signore entra in un caffè. Splash.
0: Non ci credo.
9: Ciao, sono da Bergamo. Potete fare gli auguri a mio papà che oggi è il suo compleanno?
3: No.
9: Ciao.
0: Di solito sono i genitori che mandano avanti i bambini.
5: Appunto.
0: In questo caso è la piccola che manda avanti il papà.
5: Ma perché se è lui che ha suggerito quella battuta si vergogna.
0: Da tutta la responsabilità.
3: Secondo me se pigli un dizionario e vai a Lemma Barzelletta, come spiegazione c'è questa quella del bar splash.
5: È possibile.
2: Paolo, ma alla grigliata di stasera il nostro vino saprà di tacco?
5: Oh mamma mia.
0: Abbiamo detto di
2: Speriamo
0: uscire dall'argomento calzolaio.
2: Ah, perché siamo entrati al bar con quella schifezza. È meglio stare in calzoleria.
3: In effetti è vero.
5: Sentite l'ultima.
0: Vai.
10: Ciao banda. Sono Elisa dalla provincia di Lecco. Come si chiama il fratello di Hello Kitty che è sempre malato? Bronchitti. Buona giornata.
2: Bronchitti saluta tanto.
3: Kitty.
1: Però è nuova.
0: Esatto.
5: Se non altro, sì.
1: È nuova. È nuova, nuova. La voglia tale e quale.
0: Adesso. Carlo Conti stabilirà il vincitore di oggi.
1: Adesso io prendo gente a caso da, tra i vostri ascoltatori e li farò. Tanto ormai quelli tale e quale sono sconosciuti. E adesso prenderò tra i vostri ascoltatori i protagonisti di tale e quale.
2: Dai, bravo.
1: Beh, lo vogliamo dire?
2: Dai. Sì.
1: And the winner is. Vediamo che scende l'ascensore.
11: Buongiorno Chiara, questa è la mia battuta per il Tortorella Challenge di oggi. Sapete qual è la canzone preferita dei miei stivali? Dai. O suole mio.
0: O suole.
11: Ciao, Piero da Fasano.
5: Piero,
0: o suole mio.
5: Era una scarpata in faccia a te.
2: Bravi.
0: Bravi, bravi. Dai. È stato un gran venerdì con il Tortorella Challenge.
5: Che adesso si prende
0: dispiace,
5: la pausa.
0: Ti dispiace, sì, per tutti gli sfidanti che sono finiti nelle botole questa settimana. Vi veniamo a recuperare entro lunedì. Dai, facciamo così.
5: Benissimo.
0: Quando tornerà alle 8 il Tortorella Challenge.

0: Aia. Su R101.
1: Aia.
0: Un fallo? C'è
1: no.
0: stato.
1: Qualcuno ha chiamato il VAR. Ma.
0: Calcio d'angolo per sì. R101.
2: Andiamo a rivederlo, Fabio.
0: Ah.
2: A risentirlo.
0: Tra l'altro, auguri a Lele Adani oggi. È il suo compleanno.
2: Sì? Grazie, un grandissimo percorso.
0: Lo stesso giorno del nostro Giuseppe Milano, che in pochissimi minuti sta riorganizzando tutte le vostre voci per cantare tutti insieme nel Karaoke Summer Edition. Vamos alla playa.
1: Certo.
0: Però sentiamo Sovar, cosa avrò mai
2: dai,
0: detto? Karaoke Summer Edition della banda di R105. Di sempre.
1: Hai detto 105.
2: E nessuno la.
1: Sì, siamo così abituati a non darti retta.
2: Esatto.
1: Che non l'abbiamo no, notato bene. Subito. E l'ha fatto. Ci sono guardati Peppino e Scooby-Doo.
0: E
1: ha detto, ma l'ha detto? Sì, l'ha detto. No, sì, l'ha sì. detto. Cosa ha detto? Ha detto questo. No, risentiamolo.
0: Vabbè. Allora,
1: ecco.
0: Facciamo -4 e su R101 può partire il Karaoke.
2: Sì.

0: Bravi, bravi.
1: Un bel coretto per fare il controcoro del karaoke, perché qui si canta ogni venerdì. Durante l'anno facciamo una catena di canzoni, vi lasciamo con una parola e cantate tutte quelle che vi vengono in mente con quella determinata parola. D'estate e a Natale cantiamo tutti la stessa canzone, un po' come più classicamente funziona il karaoke.
2: Beh, oggi abbiamo preso quello che è l'inno dell'estate italiano ormai da quando è uscito sto pezzo, no?
3: Da 45 anni, direi.
1: Sì. Esatto, dall'83.
2: Esatto, Michael e Johnson, prima che si separassero, diventassero Johnson e Johnson, ma poi facevano shampi.
1: Ecco. Ad oggi mettere delle parole in spagnolo in una canzone tormentone estiva è normale, invece all'epoca fu una scelta controcorrente. Tra l'altro questo è anche diventato l'inno calcistico di una squadra belga.
2: Davvero?
1: E quest'anno sono un po' nel nostro
2: cuore.
1: Sono
2: lanciati i belgi.
1: Dell'Union Saint-Gillois. Ogni volta che la formazione segna un gol in casa, parte questa, esatto.
2: Ma tu pensa.
1: E questa invece è la versione della banda di RCL.

0: Guarda che calore, non già facci più, un bagno di sudore, andiamo a lavorare,
1: bravo.
0: Vamos a Caresto, vicino a Carimango.
2: Ah, grazie.
3: Vamos in Croazia,
0: Estamos a la casa, perché non tengo dinero. Canunja facce più.
4: Vamos a Foce Verde, che se spende poco, certo l'acqua non è limpida, e non sei manco Puglia,
0: Vamos in Romagna,
1: ci sta,
0: Vamos in Romagna,

0: oh, è vero, è vero.
1: Si è comincia a stare, oh, oh, oh, oh, oh, su Radio 105, oh, oh, oh, oh, oh, mandatela alla playa, oh, oh, oh, oh, ciao banda.
2: Ciao, ciao, ciao. Ma che bravi!
3: Meravigliosi, bravissimi.
0: L'ultima era la direttrice di Radio 105.
2: Sì, è Barbara. Ragazzi, ma ci state dando delle soddisfazioni incredibili.
3: Pazzesche.
4: Vince, vamos a Caresto, sì, in provincia di Carimanco.
2: Esatto.
3: Bellissimo.
2: Sì. Bravi, bravi,
0: bella,
2: bravi,
0: bella,
2: bravi.
3: Il karaoke Summer Edition con i tormentoni musicali più belli delle estati italiane.
4: Ecco, lo rifacciamo anche domani? No.
0: No,
3: ma è sabato, torna venerdì prossimo su R101.

0: 101.
1: Buongiorno banda.
2: Ciao.
1: Andrò in Puglia il 26 di luglio, devo far da cerimoniere ad un matrimonio di un amico e quindi sfrutterò quei giorni per stare anche un po' in vacanza in Puglia, dove ho fatto il militare, ho giocato a calcio, mi sono divertito in quei posti bellissimi dove c'è un mare stupendo. Evviva il matrimonio.
3: Evviva il matrimonio, dice anche, capito?
4: Sì.
3: 10 giorni in Puglia, questo chissà come lo, si no, sponda di orecchiette.
4: Durano tanto i matrimoni in Puglia, ma anche i funerali in Iran.
3: Sì,
4: vedo che
3: sì, sì, sì, sì. Una settimana, capito? Certo.
5: Ciao banda.
2: Ciao.
5: La scelta delle mie vacanze è in funzione del mio cane di 14 anni, per cui un posto al fresco dove si possa andare in bicicletta e dietro attacco il trasportino e lui viene in giro con me e mio marito. La seconda scelta, la seconda...
2: Qual è?
3: Qual è la seconda scelta?
6: Quale sarà la prima scelta?
2: Bisciglia, c'è Filippo Bisciglia, grande successo per Temptation Island, quasi record di ascolti la terza puntata.
3: Non lo vede nessuno, è il programma più visto in Italia.
2: Esatto.
6: No, lo vedono tutti.
3: Se gli chiedi vedi Temptation Island, no, certo.
2: Grande.
6: Benvenuti
2: Filippo.
6: A questa nuova puntata di Temptation Island. Giorgia, cosa hai provato quando hai visto Donald filtrare con Vladimir? Ah no, scusate, ho sbagliato scaletta.
7: Però era interessante.
6: Volete che faccia battutine sulla mia ex o volete che parli delle storie più piccanti?
3: Ma quello che vuoi.
2: Ogni tanto ti scappano.
6: Pensate, la mia trasmissione è vista ovunque.
7: Sì.
6: Ovunque.
2: È vero.
6: Avete visto? Ci sono posti dove le persone si riuniscono davanti ai maxi schermi per vedere Temptation Island.
2: Nei ristoranti, cene a tema, Temptation.
3: Certo. Gruppi d'ascolto, certo.
6: Ci sono persone che hanno evitato di guardare Francia-Marocco per guardarsi la replica di Temptation Island.
7: Addirittura.
6: Pensate che a Parigi hanno visto Guccini cambiare canale al maxi schermo in piazza davanti a 5.000 persone prima del gol di Mbappé. Per
2: e
6: mettere Temptation Island.
2: Nessuno ha detto niente.
6: E chi se ne frega di Mbappé quando ci stanno Samantha ed Eric?
7: Ma infatti.
6: Chi se ne frega di Olisée se c'è Sabrina Bamba e Paolo Dini come tentatore?
3: Ma cosa dici?
2: No.
3: Bamba.
6: Chi se...
7: Sì, ha detto così.
6: Chi se ne frega di se c'è Dembélé? Se c'è una donna straordinaria che ci prova con Cristiano. Sai come si chiama Cristiano la donna?
4: No.
6: Tegamè.
4: Francese, lei.
6: Francese.
7: Bellissimo.
6: Beh, vi terrò aggiornato.
4: Se Filippo, se c'è Beyoncé ci può essere anche Tegamè in effetti.
6: Vi terrò aggiornati, ragazzi. Rimarrò con voi questa mattina.
3: Grazie.
2: Fantastico.
3: La domanda che vi voglio fare: dopo tre Dembélé arriva un Bamboleio.
2: Bamboleio. E c'è la musica qui su R101. Continua con Temper City, Self Aware. E sì, dovete stare attenti perché tra poco c'è il Tortorella Challenge.

ufficiale del tour A chi ci sarà sempre di Rama. Se volete tutte le info andate sul nostro sito r101.it e se volete cantare rimanete qui su R.

0: Ulala.
1: Sì, certo.
2: Ma chi era la vocetta sulla sigla?
0: Indovina.
3: Era il mio sogno.
1: Ah, perché stai ancora dormendo?
3: No, fare quella voce.
2: Torno.
4: Il tuo sogno.
2: Le voci, le mille voci di Leonardo Bianchi.
4: Volete dire?
2: Le vostre voci.
4: Oh, mamma
2: sì,
4: mia.
2: Chiara Oche, Summer Edition della banda di R105. Lo facciamo con i tormentoni musicali di sempre. E oggi vi facciamo cantare Vamos a la Playa.
4: Oppure c'era la squadra rivale con poi il Baffa allo stadio, questa cosa diventava, no?
1: Ah sì?
4: Sì.
1: Non me la ricordo mica. Sì,
4: Paolo Baffa.
1: Ah, grazie.
0: Capito? Ah, che bella.
1: Così, anche lì ci ha messo il mio nome.
2: C'è un VAR. Scusate, c'è un VAR. Mi dicono di aver nominato una radio diversa da questa. Sono così messa male stamattina.
0: E noi non ce ne siamo neanche accorti. Tu pensa.
3: Infatti. Vorrei ascoltarlo.
1: Ha
3: ora.
1: Detto quello?
0: Ma veramente?
2: No, se no facciamo pubblicità a un'altra radio. Siamo su R101.
4: Beh, è solo noi.
2: Solo qui c'è Chiara Oche.
4: È solo noi, siamo sul canale 67.
2: Beh, 67, sì.
1: Già
2: 67.
1: La nostra trasmissione invita a cambiare canale, quindi tanto valeva fare i nomi.
2: Allora, cantatela come volete. Sarebbe bello, visto che stiamo anche parlando del perché scegliete una meta turistica piuttosto che l'altra. Mm-hmm. Vamos a... E ci dite dove andate in vacanza.
4: Mamma mia.
0: L'ha appena detto. Quando prima lui
4: mi sveglia, si sveglia autrice dentro. Mi fa paura.
1: Allora, guarda, al di là del ritornello che è facile, se volete si rischia di ripeterlo all'infinito, inventatevi pure anche una mezza strofa.
2: Esatto,
1: a noi
2: vamos a Castiglione della Pescaia.
4: Esatto.
1: Inventatevi anche una mezza strofa con parole vostre, anche in dialetto se volete. 331 80 90 101. Tra poco il Chiarao che si canta tutti insieme.
2: Dai,
4: resto a Vicarello.
2: Con Cristiano Militello.
0: Bravo.
2: La banda di R101 tra poco canta insieme a voi con la Chiara Oche Summer Edition Vamos a la Playa su R101, mi raccomando.

io e te, senza dar retta a nessuno, senza pensare a qualcuno, quello che potremmo fare io e te.

0: dobbiamo fare un applauso agli sposi.
1: Abbattiamoci le mani.
0: Abbattiamo le mani agli sposi. Sì, io
2: chi è che si sposa?
0: Baso nudo. E volevo fare l'applauso a una nuova coppia, al destino che le ha uniti, all'universo che ha fatto il tifo fra loro.
2: E hanno scelto Walter nudo come
0: sì, testimone, sì. Esatto. Organizzare una bella festa con un barbecue.
3: Bello.
2: Bello, se vuoi, noi stasera siamo in quella direzione.
4: Esatto, sì. Ma adesso parliamo di muffa, fumo, puzza, rumori. È la stanza di Pierluigi Pardo? No, è...
2: È, povero Pardo. Sì,
4: è l'albergo, dove faceva sede la squadra norvegese, che hanno deciso di cambiare perché Haaland e soci in questo posto non vogliono più stare.
5: Meglio ha messo l'albero magica la ringa.
4: Anche
5: che loro in Norvegia.
4: A volte c'erano i complottisti, no, che pensavano che anche l'organizzazione molto spesso tendeva a dare postazioni disturbate, certo, alle apposta, squadre, per cercare di non fargli prendere sonno, farli innervosire.
2: Sì, in maniera tale che poi tifosi delle squadre avversarie,
4: in maniera tale che questo si
2: rumori
4: si riverberasse poi sulla qualità atletica in campo.
2: Non vale, ecco.
4: Chissà se qualcuno ha remato contro i norvegesi al punto tale esatto, al punto tale da spingerli a cambiare l'albergo di Miami, perché non va bene, troppa muffa, troppo fumo, troppa puzza.
5: E possono andare a Mar-a-Lago
4: anche.
2: Però pare che dovranno pagare loro la differenza per il nuovo albergo, perché quello gli era stato dato. Vabbè, quello, quello che passa il convento.
4: Ma scusa, hanno detto che
5: non ci commuove,
4: hanno detto che sono tutti ricchi, adesso si fanno i occhiosi per un cambio d'albergo. Vabbè, e allora da lì siamo partiti, perché insomma c'è quel posto dove siete sicuri di non prendere fregature.
2: Sì, non ci deve essere la muffa e vabbè, deve puzzare di fumo, però c'è quella caratteristica
4: che vi spinge a prenotare.
2: Esatto, non potete evitare di cercare un posto così, come
6: l'acqua cristallina.